quantità e provenienza. Intanto Putin respinge il piano di pace di Kiev e non si fermano gli attacchi di Mosca a Dnipropetrovsk, un morto e 11 feriti in un'esplosione. A Cerniv un drone ha centrato una casa, tra le vittime un

0: Sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare un nuovo attacco militare, e gli Stati Uniti mettono una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia in Liguria, ad Andora, in provincia di Savona. Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere due persone in mare, una delle quali è affogata. Nelle parole della figlia, la sua generosità.
1: È morto cercando di salvare una persona.
2: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10:30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana, ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i due uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
1: Dedicava la sua vita agli altri, sempre stato generoso con i suoi amici, lo amavano tutti.
2: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
0: Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori indagati dalla procura per omicidio colposo hanno querelato i tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, imprenditrice e filantropa, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee. Vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Cinema, 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo. Da oggi fino al 2 settembre il primo episodio, Harry Potter e la pietra filosofale, torna nelle sale.
3: Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
4: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
3: Mi manca ancora una bacchetta.
4: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale una si preannuncia speciale, quella del 1 settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito, in ambientazioni pensate per incantare.
5: Tu sei un mago, Harry.
3: Io sono cosa?
4: In attesa a Natale dell'ultimo sortilegio mediatico, la serie TV in streaming.
5: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
4: Francesco Riccardi, GR1.
0: Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi, battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia al secondo posto, ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ore nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01 euro, il gasolio 2,13 euro, sulle autostrade 2,09 la verde, 2,20 il diesel. La guerra in Ucraina, contiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra con la Russia, così il presidente Zelensky, che fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano gli attacchi di Mosca. Nell'ultima ora almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. La corrispondente.
3: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Ratcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare un nuovo attacco.

0: che indica forte vento. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto.
1: Diagnosi sbagliate e terapie errate. È con questa accusa che i genitori di Anna Rosa Bartolotta hanno denunciato tutti e 3 gli ospedali che hanno avuto in cura la loro bimba nei suoi ultimi giorni di vita. Stando al loro racconto, alla piccola sarebbero state diagnosticate patologie errate, in seguito alle quali avrebbe ricevuto cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le sue condizioni. Oggi è prevista l'autopsia, che però potrebbe slittare di qualche giorno. Per questo i genitori hanno nominato un consulente medico di parte che vi assisterà. L'esame è cruciale per chiarire le esatte cause della morte, dopo che già l'Istituto Superiore di Sanità, da un'analisi dei campioni biologici, ha confermato che la bambina aveva la difterite, per la quale non era vaccinata. Per questo i genitori sono indagati per omicidio colposo. Il Tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. E sono 17 al momento i contatti. Atti diretti della bambina sottoposti preventivamente a terapia antibiotica e a vaccino. Claudio Vigolo, GR1.
0: Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy. A lei è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Il presidente Trump annuncia bandiera a mezz'asta per una settimana.
2: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
3: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse, gli abiti di strass. Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista. Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni. Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again, che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
0: Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi, battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia è al secondo posto ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ore nel nuoto e 4 nelle bocce. E tutto il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo, caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01 euro, il gasolio 2,13 euro, sulle autostrade 2,09 la verde, 2,20 il diesel. La guerra in Ucraina: poco fa attacco di Kiev nella regione russa di Tambov su un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev mentre non si fermano gli attacchi di Mosca. Nell'ultime ore almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. Gli Stati Uniti e le guerre economiche con l'Iran attraverso la morsa delle sanzioni, e con il Canada sul fronte dei dazi, cui Ottawa risponde annunciando contromisure. Il corrispondente.
3: Nuovi dazi su acciaio, prodotti lattiero caseari e altri beni di provenienza americana dal prossimo 8 settembre. L'annuncio del Canada in risposta ai dazi degli Stati Uniti significa che è destinata a proseguire l'escalation commerciale tra i due paesi. Guerra anche di simboli, con Trump che sui social scrive: potremmo cambiare il nome del lago Ontario in lago America. Tra Washington e Ottawa non si è trovato l'accordo nel fine settimana sulle tariffe per auto, camion, acciaio e alluminio. Poi ci sarebbero state richieste giudicate lesive della sovranità nazionale canadese, come la possibilità per gli Stati Uniti di dettare dazi comuni verso paesi terzi. Il Canada si è approfittato per decenni di noi, replica Trump, dopo che nelle scorse settimane la Casa Bianca aveva criticato le eccessive aperture di Ottawa alla Cina. Per la Casa Bianca, intanto, la pressione economica statunitense sull'Iran già sta dando i primi risultati. Lo sostiene il segretario al Tesoro Bessent, rilanciando alcune dichiarazioni di leader di Teheran che ammettono difficoltà. Pressione economica che è destinata a crescere con la campagna per l'isolamento della Repubblica Islamica lanciata ufficialmente lunedì, mentre il presidente Trump afferma: tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In Italia, con la cronaca, tragedia in Liguria, ad Andora, in provincia di Savona, Fabrizio Valente Bagnino, di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali affogato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indica forte vento. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si allunga l'ombra del caporalato sull'omicidio del bracciante pakistano trovato morto il 22 agosto a pochi chilometri dalla baraccopoli di Borgo.

0: chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì sotto il sole per 18 giorni dal 4 agosto, giorno della scomparsa. Un omicidio efferato, quello di Saddam Hussein, 32enne pakistano, arrivato in Italia da 4 anni. A ritrovare il corpo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa, il fratello Nazim.
1: Serve giustizia, per favore.
0: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la sua bara in Pakistan. Intanto sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo degli oltre 5.000 braccianti di Borgo Mezzanone, dove sfruttatori e sfruttati convivono e dove quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
2: Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, imprenditrice e filantropa, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee. Vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard. A Dolly Parton è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi, battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia è al secondo posto, ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Derica Crispo, caro carburante. Oggi il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise. Intanto i prezzi salgono ancora, la benzina in modalità self sulla rete stradale di 2,01, il gasolio 2,13 euro, sulle autostrade il prezzo medio è 2,09 per la verde, 2,20 per il diesel.
3: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in ugual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
2: La guerra in Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea senza specificarne quantità e provenienza. Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano i raid di Mosca. Nelle ultime ore almeno 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, l'ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare una nuova offensiva militare. Nella notte, attacco israeliano sul sud del Libano. In Italia, con la cronaca, tragedia in Liguria, ad Andora in provincia di Savona, Fabrizio Valente, bagnino di 62 anni, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare, una delle quali è affogata. Il dolore della figlia.
4: È morto cercando di salvare una persona.
5: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andora. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10:30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva, accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i 2 uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
4: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso, coi suoi amici, lo amavano tutti.
5: Alla fine il bilancio è tragico, 2 morti sulla spiaggia di Andora. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta

0: vincitrice di 11 Grammy, era sua I Will Always Love You, resa celebre da Whitney Houston nel film Bodyguard a Dolly Parton, e dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Cinema, 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo, da oggi fino al 2 settembre il primo episodio Harry Potter e la pietra filosofale torna nelle sale.
1: Signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
2: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
1: Mi manca ancora una bacchetta.
2: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale una si preannuncia speciale, quella del 1 settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito in ambientazioni pensate per incantare.
3: Tu sei un mago, Harry.
1: Io sono cosa?
2: In attesa a Natale dell'ultimo sortilegio mediatico, la serie TV in streaming.
3: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
2: Francesco Riccardi, GR1.
0: Sport, gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia è al secondo posto, ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. E tutto il prossimo GR1 alle 5:30.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, caro carburanti, si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Il provvedimento è atteso oggi in Consiglio dei Ministri e dovrebbe durare alcuni giorni. Poi il governo punta ad aiuti più selettivi per le fasce di reddito più basse, ma resta il nodo delle risorse. Meloni chiede una soluzione rapida, mentre Palazzo Chigi insiste per un intervento europeo sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche. Intanto i prezzi salgono ancora sulle autostrade, il prezzo medio della benzina e 2,09 2,20 il diesel. La guerra in Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, due morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove droni hanno distrutto un edificio di Wellberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Intanto il presidente Zelensky dice di contare sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine al conflitto e fa sapere di aver già ricevuto missili per la difesa aerea, senza specificare quantità e provenienza. A Mosca la visita del segretario Vaticano Monsignor Gallagher e del direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani. La corrispondente.
3: Un misterioso aereo militare statunitense atterrato a Mosca ha alimentato un giallo risolto poi dalla CBS e da altri media americani, per i quali a bordo c'era il direttore della CIA Radcliffe, arrivato nella capitale russa per incontri con alcuni funzionari. Sarebbe la sua prima visita ufficiale. In precedenza si era diffusa la notizia dell'arrivo di questo aereo, ma il Cremlino aveva detto di non sapere nulla. Intanto è iniziata la missione diplomatica e umanitaria del segretario del Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher. Primo impegno l'incontro con Lavrov. Questa guerra deve finire, ha detto l'arcivescovo, parlando della necessità di fermare le ostilità tra Russia e Ucraina e avviare i negoziati per i quali la Santa Sede offre il suo sostegno. Lavrov ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni alle tante questioni sollevate. Gallagher ha poi incontrato il metropolita ortodosso Antoni, suo omologo del patriarcato di Mosca. Intanto il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e da Washington, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi come il Donbass, amministrata da una parte terza. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Hormuz è stato completamente sminato, monitoriamo ogni centimetro quadrato dello stretto, lo ha dichiarato Trump dopo che il segretario al tesoro americano Bessent ha fatto sapere che le nuove sanzioni all'Iran stanno dando i loro frutti. Axios ha poi rivelato che il segretario di Stato Rubio avrebbe detto agli alleati che Washington non ha intenzione di sferrare una nuova offensiva militare. Nella notte, attacco israeliano sul sud del Libano. Il caso di Maria Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori indagati dalla procura per omicidio colposo hanno querelato i tre ospedali in cui è stata la piccola dal 13 al 19 agosto. Li accusano di avere sbagliato la diagnosi e quindi le cure. Addio a Dolly Parton, la regina della musica country, è morta a 80 anni a Nashville, Tennessee, vincitrice di 11 Grammy. A lei è dedicata anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood. E il presidente Trump annuncia bandiera mezz'asta per una settimana.
4: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly, Rebecca Parton Dean.
5: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse, gli abiti di strass. Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista. Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni. If I should stay. Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again, che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1. Just like you've done before.
2: Sport, gli europei di pallavolo femminile, le azzurre già qualificate agli ottavi battono anche la Slovacchia 3-7-0 nella quarta partita del girone. Questo pomeriggio alle 16 la sfida con la Francia. I giochi del Mediterraneo ancora in cetta di medaglie, 27 nella quarta giornata per l'Italia che guida la classifica del medagliere con 81 podi. La Turchia è al secondo posto, ben distanziata con 36. Tra le medaglie azzurre di quest'ultima giornata, 6 ori nel nuoto e 4 nelle bocce. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
15: Cari figlioli, sento le vostre voci.
16: Il cantante, anzi il cantattore.
17: Nala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
18: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
19: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
20: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
21: Successo. Storie e voci dal Novecento.
22: Posto che tra un'ora quasi sorgerà il sole alle 6:26 e noi siamo al buio più totale.
23: Di fronte a Saxarubra.
22: Con i paraboloidi.
23: Con Patrizia Cavalieri.
24: Tra l'altro oggi il sole tramonta prima delle 8. Comincia, comincia l'incubo delle giornate corte.
22: Già è come la settimana prima delle 8.
24: 19:53.
22: Patrizia Cavalieri, vediamo un po' che c'è anche da ricordare.
23: Qualche compleanno.
22: Fiamma Satta.
23: Fiamma Satta,
24: sì, ve le ricordate? Fiamma
22: Satta con Fabio Visca. È stata una grande protagonista,
24: una grande
22: trasmissione, grande cultura, sì, eccetera,
24: sì,
22: eccetera.
24: Sì.
23: Noi invece oggi riascoltiamo, perché questo stiamo facendo oramai da metà giugno, riascoltiamo la puntata del 12 maggio di Successo. Si parla anche di musica, anzi, si parla, direi,
24: soprattutto
23: piuttosto di musica, perché il 12 maggio nasce un carissimo amico
22: personale,
23: un carissimo collega,
24: allievo.
23: È stato anche mio allievo, però non è, no, non è carino di sono cose che
22: la chiama maestro Bernardini.
23: In realtà venne alcune volte, ma forse guardi, 2-3 volte solamente gli ho dato qualche piccolo consiglio. Bart Bacharach.
22: Benissimo, maestro Bernardini, ci crediamo
23: sul songwriting, sulla scrittura di canzoni
22: che lui giustamente diceva bisogna che possano essere fischiettate,
23: sì, che è una cosa geniale
22: altrimenti non sono canzoni. In tutto questo, Patrizia Cavalieri, che cosa vogliamo ricordare?
24: C'è una citazione di Gesualdo Bufalino che mi ha fatto venire in mente Mia Martini, anche lei protagonista della puntata che riascolteremo. Questa non fa ridere, quindi predisponetevi. Dopo la pioggia, la terra, come una ragazza un cappello di paglia azzurro, si è messo il cielo sul capo.
22: Accidenti, che battuta!
23: Professore, la frase è bella e non è rispettoso nei confronti delle ricerche di Patrizia Cavalieri.
24: No, ma lui è così, è rimasto alla quinta elementare.
23: Facciamo una cosa, riascoltiamo la puntata.
22: D'accordo. Allora, noi oggi facciamo un bel salto qualche anno, perché andiamo a curiosare nel 1973-74.

0: Angie, i Rolling Stones, ma questa è una canzone che francamente è più attribuibile a Keith Richard, che poi ha firmato assieme a Mick Jagger, ma era più Keith Richard che aveva messo in testa, come il riff di Satisfaction, che è un'idea di Keith Richard. Sì, e siamo nel 1973-74, perché il 13 maggio del 1974 Radio 1, il GR1, quindi il giornale radio di Radio 1, apriva praticamente con questa notizia che sentiamo.
1: Comunico i risultati non ufficiali delle votazioni sul referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, legge 1 dicembre 1970, numero 898. Hanno votato no e si sono quindi espressi contro l'abrogazione della legge 19.093.929 cittadini, pari al 59,1%.
0: Che meraviglia, meraviglia. Io sto pensando a Angie, però in realtà questa è la voce di Paolo Emilio Taviani, che era ministro degli interni nel 1974 e dava il risultato del referendum storico, il primo referendum dopo quello monarchia repubblica, primo referendum che venne indetto perché nel 1970, nel primo dicembre 1970, passò la legge Fortuna Baslini, che voleva invece introdurre il divorzio in Italia, votato da una maggioranza in senso lato progressista, che vedeva dall'altra parte la Democrazia Cristiana, il Movimento Sociale Italiano, i monarchici, insomma la destra, questo nel 70. Per cui a un certo punto si scatenò un vero e proprio movimento politico e di opinione di massa, con un comitato vero e proprio che era presieduto da Gabrio Lombardi e anche da Sergio Cotta. Questo sono ricordi molto personali, ma mi piace anche di raccontare di nuovo, che volevano appunto mettere sotto accusa questa legge, proporre un referendum perché venisse abrogata. Quindi in buona sostanza chi votava per il no voleva mantenere la legge, chi votava per il sì voleva abrogare la legge. E immaginare in quel 1974 che il no voleva dire sì e il sì voleva dire no era già in sé una contraddizione, una che filosoficamente parlando si chiamerebbe aporia. E io ricordo fin troppo bene una mattinata a Terracina, stavo con il bagnino di una località del luogo, che aveva una moglie che si chiamava Vincenza, lui si chiamava Peppino, e l'amica di Vincenza era: sì, lo voglio un divorzio, lo voglio, e voto sì. E successero di queste cose. Sta di fatto, al di là di questa è una stupidaggine personale che irrilevante, perché è un voto, però invece vinse con una larghissima maggioranza il mantenimento della legge Fortuna Baslini, che secondo me è una, questo lo dico da tanti anni, è una posizione ecumenica, perché non è che imponeva il divorzio, dice io scelgo di divorziare o meno, quindi è una scelta libertaria. E devo dire che inevitabilmente a fronte di tutto questo c'era l'iniziativa d'accordo dei partiti a sinistra, ma non si può dimenticare l'iniziativa di Giacinto Pannella, sto parlando con il suo nome antico di battesimo. Sentiamo ancora, ricordiamo che l'antagonista di sempre fu lui, fu Amintore Fanfani, all'indomani proprio di questa vittoria fu ritratto da Forattini su Repubblica come un tappo di champagne che saltava con sotto l'etichetta del referendum. La vittoria poi se la intestarono in molti, però voglio ricordare Marco Giacinto Pannella di Teramo. Beh, insomma, sentiamo proprio la voce di Pannella, di Marco Pannella e di Amintore Fanfani, quindi due grandi antagonisti, senza nulla togliere a tutti gli altri. Sentiamo.
2: Questo è un paese che sta annegando nella nausea, nella rivolta. Poi il 12 maggio innalzeremo di nuovo le grandi bandiere delle speranze libertarie, socialiste e democratiche, o altrimenti il 20, il 25 Fanfani, dopo Mussolini, amministrerà il suo paese, portandolo necessariamente di nuovo verso delle catastrofi.
3: Soffriamo tutti di permissivismo e la legge sul divorzio lo estende anche alla famiglia, che ancora in gran parte ne è immune.

0: Addirittura. Che ridi, Patrizia Cavalieri, che sono nemmeno le 6 di mattina.
1: No, è stata una bella uscita.
0: Sì, è questo, brava, perché noi stiamo riproponendo qui oggi con Patrizia Cavalieri in voce un qualche cosa che succederà anche quest'estate, quindi con Luca Bernardini, con Patrizia, eccetera, eccetera, perché manderemo delle repliche, le repliche di questa trasmissione, però introdurremo alla nostra maniera. Questo, perché ho detto brava? Perché è la dimostrazione palmare che con le canzoni si può raccontare la storia, nemmeno a farla apposta. Sì, c'erano state delle canzoni a favore del divorzio e contro il divorzio in quel 74, però in questo caso Cocciante nel 74 tira fuori Bella Senz'anima, che è una canzone di divisione, canzone divisiva, di separazione, non è un caso che nasca nella metà degli anni 70 in un momento profondamente, profondamente divisivo. Successo, chiocciola, Rai. It per chi voglia contestare le mie affermazioni e non solo, ma soprattutto quelle della Cavalieri. Cambiamo.

0: Maestro Bernardini, venerdì dedichiamo una puntata a Bacharach, perché il 12 maggio 1128, anzi facciamo, proponiamo un referendum. Successo @rai.it, volete che proponiamo una puntata per Bacharach di giorno venerdì?
1: Certo, e aspettiamo mail.
0: Aspettiamo mail. Perché nasce Bart Bacharach il 12 maggio del 1928, un collega di Luca Bernardini, un collega del maestro Bernardini, è il più grande musicista, anche qui siamo su questo, siamo spesso totalmente d'accordo col gruppo che da anni cerchiamo di fare radio, televisione, eccetera, eccetera, però ci sono delle frasi di Bacharach, a parte questa canzone, io sono convinto, Chiara Terranova la conosce questa canzone? Fagliela sentire.

0: Era in Butch Cassidy, vince l'Oscar nel 70 come migliore canzone da film. E Bacharach, tra le tante cose che scrive come musica, ce n'è una che adesso sentiremo la sua voce, anzi sentiamo direttamente la sua voce e poi la commentiamo. Questo è Burt Bacharach che parla e parla della sua musica, sentiamo.
1: Where I came from to get to the Brill Building, because with a background in classical music and certainly hanging out,
0: il mio percorso per arrivare al Brill Building è iniziato con un background di musica classica e naturalmente con il frequentare e studiare con Darius Milhaud. Stavo seguendo un suo corso di composizione in cui avevo scritto un pezzo, una sonatina per violino, oboe e pianoforte. Era musica molto estrema, quella che si scriveva allora. Lui mi prese da parte e mi disse: non vergognarti mai di qualche cosa di melodico che si può fischiare. Quella fu una lezione preziosa che imparai da lui. Non l'ho mai dimenticata. Non aver mai paura di qualcosa che puoi fischiare.

0: Appunto, non ti vergognare mai di scrivere canzoni che possono essere fischiate. Fischiate anche con l'aggiunta del fagotto, quindi anche uno strumento che si usa quasi per caricaturare la musica, no? Per fare caricatura, fischio e fagotto. E questo è Burt Bacharach, che non scrive musica facile, scrive musica semplice, che è ben diverso. All'inizio aveva cominciato scrivendo musica complessa, no? Un po' come Stockhausen, no? Immaginare queste cose difficili, e poi invece approda alla semplicità. Attenzione, perché sono labirinti armonici con tempi dispari, con cambi di ritmo improvvisi. Sentiamo ancora la sua voce e le sua opinione, l'opinione di Burt Bacharach con la musica. Sentiamo.
1: These are troubling times. If I can make you people feel good sitting in the audience with some of these songs, some of this music.
0: Questi sono tempi difficili. Se posso farvi sentire bene mentre ascoltate alcune di queste canzoni, questa musica, se vi tocca il cuore anche solo per un paio di minuti, allora saprò di aver realizzato qualcosa. Sarà qualcosa che mi farà sentire bene, perché questa è la mia forma di resistenza.

0: giustamente il Bernardini mi diceva in cuffia ce ne sarebbero altre 30. Bene, allora facciamo una cosa, sentiamo un po' chi è andata a svegliare stamane così, Chiara Terranova.
1: Amedeo Minghi, buongiorno.
2: Buongiorno, bentrovato.
1: Cantautore e compositore, l'abbiamo chiamata per parlare con lei di Burt Bacharach. Bacharach scrisse per diversi artisti, anche molto diversi fra loro, ma riusciva comunque a mantenere una sua cifra riconoscibile?
2: Ah beh, assolutamente sì, la sua grande caratteristica era tra le altre cose proprio questa, era di una riconoscibilità assoluta, lo si conosceva da lontano, anche quando presentava i nuovi brani, c'era la sua impronta, il suo marchio, il suo modo di porre gli accordi, di fare questi tempi dispari, era veramente originalissimo, molto originale.
1: C'è qualche composizione di Bacharach che ha amato particolarmente?
2: L'aspetto più pop è quello che però mi interessava di più di Bacharach, cioè ho amato di più quando cantava Dionne Warwick o Petula Clark o che ne so, la sua collaborazione ad esempio con Herb Alpert, che era una cosa magnifica, divertente assoluto, proprio fuochi di artificio. Oppure ecco le grandi interpretazioni, Alfie per esempio, una canzone meravigliosa insomma che fece il giro del mondo in pochissimo tempo.
1: Bacharach ha avuto un'influenza sulla sua attività di musicista e compositore?
2: All'inizio sicuramente sì, quando si cominciano a fare le cose in gioventù si hanno sempre dei riferimenti, no? E quindi avevo Ray Conniff, avevo Neil Diamond, questi grandi arrangiamenti sinfonici. E poi c'era questo Bacharach con questi tempi dispari, queste canzoni imprevedibili, perché la caratteristica straordinaria di Bacharach era che non sapeva mai dove andava a finire, era sempre sorprendente, cominciava qualcosa che poi cambiava improvvisamente, appunto questi tempi dispari, misure corte, era veramente molto molto divertente.
1: Grazie molte ad Amedeo Minghi.
2: A lei, grazie, buona giornata.

0: E riprendiamo un po' quello che abbiamo detto fino adesso, partendo dal referendum sulla legge abrogazione della legge del divorzio, Bacharach e i suoi tempi dispari. Noi usiamo molto la parola contro, si pronuncia spesso, forse troppo spesso, si prende posizione contro, ecco, si è contro, si lavora contro, ci si muove contro. Una parola del genere rivela un'attitudine mentale. Se coltivata, se perseguita, si finisce in rissa, in un crescendo di contro, inevitabilmente chiusi nella contrapposizione totale e assoluta. Ed è sempre più difficile vedere persone mosse dal con, lavorare con, muoversi con, prendere posizione con. Evidentemente la nostra società si sta realizzando nella contrapposizione perenne. Tutto è gara, competizione, sfida. L'avversario politico generalmente scalda i muscoli. Una rottura con il passato è sempre strappo. Qualunque carriera si chiude al traguardo dopo aver passato la vita inseguendo il primo posto. È un contagio pestilenziale che a maggior ragione non risparmia alcuna zona del mondo intellettuale. Chi scrive corre per arrivare primo. Per primi si deve pubblicare un'idea, un libro. Per primi si deve parlare in presenza delle autorità. Per primi si deve far prevalere la propria idea, sempre e comunque contro gli altri. Ecco, io non ho ricette per evitare il contro. Non so come fare per diminuire la portata delle risse. Forse manca una cultura sportiva sana. L'agonismo vero, quello in cui giochi contro l'avversario al quale stringerai la mano dopo aver vinto o dopo aver perso la gara. Personalmente non riesco a competere se non in tuta, un tempo, in pantaloncini e maglietta, un tempo, tanti anni fa. Difficilmente mi va di gareggiare in abiti civili. Oltretutto è orribile sudare in giacca e cravatta.
1: One more kiss.
0: Il 12 maggio del 1995 se ne andava Mia Martini. Non voglio nemmeno entrare in tutto quello che ha portato durante la sua vita e in margine alla sua scomparsa, ma voglio sentire direttamente la sua voce. L'abbiamo registrata da Radio 2, 12 ottobre 1982, Effetto Musica, ovvero la canzone e i suoi protagonisti.
2: Io non mi considero una cantante, non mi piace considerarmi una cantante, mi piace considerarmi più una musicista, perché mi sembra che la cosa sia più completa. E mi piace considerarmi una cantastorie, diciamo. Cioè io racconto delle storie mie che scrivo io e racconto anche delle storie di amici miei. E mi sembra che così venga fuori un lavoro più completo, perché non è un lavoro a senso unico che parte solo da una testa che può essere la mia, ma un incontro di tanti artisti.
0: Eh già, musicista. A proposito di musicisti, siamo usciti da Bacharach, forse se voi siete d'accordo ne riparleremo venerdì. Nel frattempo ci ha raggiunto il maestro Bernardini, musicista, con il suo pianoforte, e Patrizia Cavalieri darà voce alla voce di Mia Martini. Prego maestro.
3: Cantare per me non è un mestiere, è un modo di essere. Se io non cantassi sarei morta. È la mia unica ragione di vita, il mio unico modo di comunicare con gli altri, di dire chi sono veramente. Quando apro bocca e ne esce la voce, io non ho più paura di niente, nemmeno della cattiveria della gente.
0: Successo @rai.it. Ci sentiamo domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Prezzi sempre altissimi sia per la benzina sia per il gasolio. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese siamo oltre i 2 euro in media. Il picco massimo, 3,15 euro, è stato toccato per il Supreme Diesel, un carburante ad alte prestazioni sulla A22 Brennero-Modena. La guerra in Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipek, 2 morti, tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso russo degli acquisti online. Il presidente Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano i raid di Mosca. 2 morti, tra cui un bambino di 6 anni, 11 feriti. Nella capitale russa il direttore della CIA Ratcliffe, anche se non c'è una conferma ufficiale da parte degli 007 americani.
4: Una visita a Mosca, la prima del direttore della CIA John Radcliffe, avvolta nel mistero e poi divulgata dai media americani. Radcliffe sarebbe partito domenica da una base americana a bordo di un aereo militare, scalo in Lettonia prima di atterrare a Mosca per incontri con funzionari russi. Nulla di più sui contenuti. Gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno chiesto agli ucraini di sospendere gli attacchi sulla capitale russa perché una delegazione americana stava arrivando. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. Nelle stesse ore a Mosca il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Un tentativo di mediare sul conflitto. Questa guerra deve finire, ha chiesto Gallagher. Disponibilità al dialogo da parte della Russia, che però ha respinto il piano di pace di Zelensky con una zona economica franca fra i due paesi in guerra governata da terzi. Il Donbass resta russo, ha ribadito il Cremlino. Alba Arcuri, GR1.
3: Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti, per il momento, nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti, Trump, tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. La cronaca d'Andorra, in provincia di Savona, un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, è morto mentre cercava di soccorrere due persone in mare che non riuscivano a tornare a riva a causa delle correnti. I due bagnanti, uno dei quali è annegato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indicava forte vento. Dedicava la sua vita agli altri, il ricordo della figlia. Prosegue l'inchiesta sulla morte del bracciante pakistano ritrovato nel bagagliaio della sua auto in provincia di Foggia. I primi risultati dell'autopsia fanno ipotizzare un regolamento di conti all'origine dell'omicidio.
5: Massacrato di botte o ucciso a coltellate. A queste conclusioni è arrivato il medico legale che nelle scorse ore ha eseguito l'autopsia sul corpo di Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto all'interno del bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'insediamento di Borgo Mezzanone nel Foggiano. Esame autoptico che si è protratto per oltre 4 ore a causa dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere. Nel veicolo, racconta chi indaga, le temperature hanno raggiunto gli oltre 70 gradi. Per avere risposte certe sulla morte di Saddam bisognerà attendere i risultati degli esami di laboratorio che saranno pronti non prima di un mese. E intanto già nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del giovane pakistano gli inquirenti avevano escluso la presenza di colpi d'arma da fuoco sul suo corpo. Saddam era in Italia dal 2020, prima aveva trascorso un lungo periodo in Grecia, mancava dal suo paese dal 2015. Il fratello Nasim ha un solo desiderio, riportarlo in Pakistan.
6: Io voglio portare Pakistan, per favore, aiutare poco.
5: I carabinieri seguono da giorni la pista del caporalato. A portarli in quella direzione degli appunti che Nasim ha consegnato agli inquirenti insieme alla denuncia di scomparsa. Tatiana Bellizzi per GR1.
3: È uscito dal carcere, va agli arresti domiciliari Tony Boyle, trap era arrestato 4 giorni fa a Milano, lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l'arresto riconoscendo l'accusa per l'arma clandestina, ma non quella per spaccio di droga. La pistola la tenevo per autodifesa, aveva detto il cantante durante l'interrogatorio. Aveva filmato e diffuso sui social la perquisizione delle forze dell'ordine nella propria abitazione. È morta a 80 anni la leggenda della musica country americana, Dolly Parton.
7: Jolene, Jolene. Jolene, Jolene.
3: A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram è stato il nipote. Un immenso orgoglio, ha detto, ma anche una grande tristezza. Il presidente Trump ha

0: Genne di Carlos Alcaraz agli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto, in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato sconfitto ai quarti dal duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Sono le 6:05 minuti e la linea Valle di quella di Radio 1. Buon ascolto.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica internazionale, con al centro la visita a Mosca del capo della CIA, il caro carburanti, la morte di Dolly Parton, questi temi centrali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. L'apertura è questa: il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro. Oggi il Consiglio dei Ministri, mini proroga per il taglio delle accise e aiuti mirati. Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga Bruxelles. Di spalla un'analisi di Giovanni Orsina, la leadership di Meloni tra nazionalisti e populisti. Il titolone invece è dedicato agli esteri: Trump e Putin, trattativa segreta. Il capo della CIA a Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran. Unione Europea, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi safe per la difesa. Bruxelles è la direzione giusta. Il Cremlino respinge il piano di pace, tagli della Casa Bianca sui capi Pasdaran, Pechino contro la guerra economica. In basso, oggi la giornata mondiale, da guardiano a compagno, il cane vero amico. E poi questa notizia che davvero è sulle prime pagine di quasi tutti i giornali: addio a Dolly Parton, la regina del country, fu icona femminista. Proviamo a leggere le prime righe di questo lungo servizio di Simona Siri. È morta Dolly Parton, l'artista femminile di musica country che ha venduto più dischi di sempre, aveva 80 anni, scrive ancora Simona Siri. Ci eravamo abituati a pensarla eterna, con quei capelli biondi, il trucco sempre perfetto, l'immagine immutabile negli anni, quasi da cartone animato, eppure non lo era. Dolly Parton, Dolly Rebecca Parton, è morta a Nashville, Tennessee, aveva 80 anni, con oltre 160 milioni di album in tutto il mondo, era l'artista femminile di musica country che ha venduto più dischi di sempre, ed era molto di più di una cantante, se il termine icona significa davvero qualcosa. Dolly lo era e ne era anche consapevole. Sentiamo qualcosa di Dolly Parton.
7: Dedico questa canzone a una persona molto speciale. Si intitola I Will Always Love You.

Proseguiamo con la lettura delle prime pagine dei giornali. Siamo a Repubblica. Benzina senza freni, questa è l'apertura. Finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio. Da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend. Allo studio un sostegno ai redditi più bassi. Il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. E poi di spalla le elezioni a ottobre 2027, la proposta Salvini alla Premier. A centro pagina Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, a Kiev anche armi italiane. In basso Ranucci verso un nuovo incarico, accetto solo se è meglio di report, è la descrizione del personaggio firmata da Concetto Vecchio. Questa la prima pagina di Repubblica. Vediamo il Foglio. Rotte a sorpresa per fermare i regimi, il capo della CIA trascorre 4 ore a Mosca, il messaggio, il precedente, cosa sapeva Kiev, e ancora strozzare la Cina per fermare l'Iran e la Russia, ma Trump non è pronto allo scontro con Xi, così scrive il Foglio. Passiamo alla Verità. Non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi, la virus sta in crisi d'astinenza, distoglie l'attenzione dal polpo crudo.

0: Per contestare il nostro articolo di ieri, ma è smentita dai numeri e dalle più prestigiose riviste mediche, pure sulla TBC. Bassetti sbaglia, come al solito, scrive La Verità in prima pagina. A centro pagina, Speranza vuole mettere in lockdown la democrazia, l'ex ministro sa che Conte vincerebbe le primarie, così le boicotta e come candidato premier propone un nome a caso. Così scrive La Verità. Passiamo al Mattino, ricordiamo che fra poco dovremo avere in linea con noi per commentare le notizie del giorno il direttore del Mattino. Gasolio, altri 11 giorni di sconto. Accise, nuova mini proroga sul diesel fino al 5 settembre. Il provvedimento per evitare il salasso nel controesodo. Poi aiuti per i redditi bassi. Tassa sugli extra profitti dei petrolieri. Scontro con l'Unione Europea. In alto, aveva 80 anni, addio a Dolly Parton. Nashville piange la regina del country. E a centropagina Ucraina, Putin respinge il piano di Zelensky, il capo della CIA a Mosca, il Cremlino chiude alla trattativa, Donbass territorio nostro, il numero uno dell'intelligence americana vola nella capitale russa. In basso, sempre sulla prima pagina del Mattino, addio al grande civilista, rescigno nel pantheon della cultura giuridica italiana ed europea, scrive Tommaso Frosini. Con la scomparsa di Pietro Rescigno avvenuta ieri a Roma ci lascia un grande maestro della scienza giuridica, non è il solito modo di dire, Rescigno va annoverato nel pantheon dei grandi maestri per i suoi importanti e innovativi studi, per la sua esemplare attività di docente. Passiamo a Libero, Elli furiosa col PD, questa è l'apertura. Molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier, lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. A centro pagina la missione a Mosca, a terra il capo della CIA, incontri riservati, un articolo firmato da Carlo Nicolato. Vediamo il Fatto Quotidiano, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace, due inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Ratcliffe. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Finire la guerra, l'inviato vaticano Gallagher vede Lavrov, al centro l'appello di Leone per i negoziati veri, per il ministro russo colloquio molto utile, il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. L'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri nel 2021, atteso l'arrivo di Zuppi per il nodo prigionieri, così l'Avvenire. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, la riserva della Repubblica. Parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli. Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede, che brucia soldi a favore dei petrolieri. I loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito tocca all'Italia tassarli. A centropagina, raffineria russa salta in aria di nuovo, così scrive il Manifesto. Passiamo al Domani. Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA vola a Mosca. Ratcliffe nella capitale russa. Nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff. Droni intercettati in Moldavia e a Lipsia. Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev. Il D-Day economico degli USA nei confronti dell'Iran manda su tutte le furie la Cina. Di spalla abbiamo il no ai volenterosi, così la Premier si allontana sempre di più dall'Europa. E in basso Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina, il governo preoccupato dai consensi. Così scrive il Domani. Passiamo al Giornale. Jihadisti nascosti fra i migranti, allerta terrorismo. A Ceuta primi arresti di attivisti propale miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen. E in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. Abbiamo un commento del direttore Tommaso Cerno, la zona rossa è il virus della sinistra. A centropagina, amici fedeli, smettiamola di trattare i cani da cani, oggi si festeggia la giornata internazionale. E ancora i provvedimenti, caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie, prolungato il taglio delle accise fino a fine mese, extra profitti, l'Unione Europea apre alle richieste italiane. Vediamo il Messaggero, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti. Il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, si studia una misura per i redditi bassi, tassa sugli extra profitti dei petrolieri, l'Unione Europea è prudente. Oggi il Consiglio dei Ministri per la proroga al 5 settembre del taglio delle accise sul carburante. Poi abbiamo il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace, Radcliffe al Cremlino, il giorno dopo il patto Europa-Kiev e ancora sanzioni all'Iran, Cina contro Trump, Pechino, ci difenderemo, gli USA, sminato Hormuz. Così scrive il Messaggero, vediamo il Sole 24 Ore. La denuncia di UNICEF, a Gaza malnutrito un bambino su 10, tragedia umanitaria, questo è l'occhiello. Il titolone invece è questo, sconto sulle accise, proroga in arrivo e a centropagina, Banco BPM offerta MPS senza premio, Moody's, alti rischi di esecuzione. Vediamo il Corriere della Sera, Mosca, la missione della CIA, questa è l'apertura. Il capo degli 007 USA vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev, dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, l'inviato del Vaticano incontra Lavrov. Di spalla, Del Vecchio rompe con Milleri e lascia Essilux, i motivi dell'addio. E poi a centropagina, vertice sul caro benzina, proroga degli sconti, allo studio altre misure. Il caso, il diesel sopra 3 euro in autostrada. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, la guerra in Europa, questo è l'occhiello, il capo della CIA vola a Mosca, sul tavolo Ucraina e prigionieri. Prima volta dal 2021 per Radcliffe 8 ore di incontri riservati, possibile colloquio con Putin. In basso c'è la missione raccontata da Gian Guido Vecchi, il Papa invia Gallagher da Lavrov per rilanciare i negoziati, è l'unica strada per la pace, il ministro degli esteri del Vaticano dall'omologo russo. Andiamo subito a pagina 3, sempre il Corriere della Sera, c'è un'analisi di Federico Rampini, segno di un accordo vicino o di rapporti deteriorati, punto interrogativo. La diplomazia delle spie garantisce un canale aperto, i precedenti di Burns nel 2021 e Brennan nel 2016. Vediamo l'avvenire, Gallagher incontra Lavrov, la guerra deve finire, la diplomazia è la chiave, così scrive l'Avvenire a pagina 12. Allora sentiamo subito le parole sia di Gallagher sia di Lavrov.
1: Il mondo ha più che mai bisogno di diplomazia e di pace. Questa guerra deve finire, non può essere risolta con mezzi militari. La Santa Sede continuerà a offrire sostegno per arrivare a una pace negoziata e siamo lieti di poter parlare finalmente di prospettive di pace e di dialogo. Questi 5 anni ci sono stati degli stravolgimenti planetari, tuttavia il dialogo con la Santa Sede non è mai venuto meno, un dialogo basato su rispetto e sulla fiducia. Speriamo in questi nostri incontri di trovare delle soluzioni.

sarà, che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Un classicone, cosa sarà, Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Proseguiamo con la lettura dei giornali, il Fatto Quotidiano, a pagina 2, il direttore della CIA vola a Mosca e la diplomazia vaticana avanza. Il viaggio segreto, John Ratcliffe è atterrato nella capitale russa per qualche ora, almeno 4 i temi sul tavolo. Poi abbiamo Fedorov cambia idea, ora stiamo perdendo, così scrive il Fatto Quotidiano a pagina 2. Andiamo al giornale, siamo alle pagine 10 e 11, guerra e spie, questo è il titolo che unisce le due pagine, il Cremlino chiude alla pace di Kiev, sono inaccettabili le esercitazioni dell'Unione Europea, e poi scambio di detenuti o dialogo Trump-Putin, la missione segreta del capo CIA a Mosca. Vediamo il Messaggero e la NATO fa il conto delle armi che può inviare subito a Kiev, il conflitto in Europa, questo è l'occhiello. L'alleanza accelera le procedure per supportare la difesa aerea dell'Ucraina che non riesce più a fermare i missili di Mosca, scatta il super censimento delle scorte. Passiamo a Repubblica, pagina 4, il doppio schiaffo di Putin, boccia la pace di Zelensky e si prende le aziende russe, lo zar respinge l'idea di rendere il Donbass una zona franca, è un nostro territorio, poi il decreto per commissariare l'industria. Ancora Repubblica, pagina 5, il capo della CIA a Mosca, primo viaggio a sorpresa tra le paure di escalation. Ratcliffe è atterrato ieri nella capitale, 4 ore di colloqui segreti, l'ipotesi dell'avvertimento a non attaccare la NATO e trattare la tregua. Altro tema centrale, come dicevamo in apertura, è quello del caro carburanti e siamo subito a pagina 5 del Corriere della Sera. Pieno fino a 3 euro al litro per lo sconto sul diesel, oggi la nuova proroga. Il governo avanti sul prelievo, sugli extra profitti, ma soltanto in coordinamento con gli altri paesi dell'Unione Europea. Andiamo al giornale, alle pagine 2 e 3. Missione benzina, questo è il titolo che appunto unisce le due pagine, scudo sul ritorno dalle vacanze, taglio delle accise fino a fine mese e poi Salvini sulla manovra, serve scostamento per almeno 20 miliardi, rischio stop ai cantieri. Sentiamo subito le parole di Salvini da una parte, poi di Misiani dall'altra.
1: Prorogheremo lo sconto diesel per alcuni giorni, fino a settembre immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Un contributo da parte di un settore che sta guadagnando decine di miliardi di euro per aiutare le imprese in difficoltà, penso che sarà doveroso.
2: I prezzi dei carburanti sono alle stelle, le misure tampone non bastano più. Per aiutare davvero le famiglie e le imprese abbiamo bisogno di interventi più coraggiosi. Tassare gli extra profitti delle società energetiche è il modo più efficace per finanziarli.
0: Andiamo avanti con la lettura dei giornali, pagina 3 del Messaggero, sempre sul tema del caro carburanti, sugli extra profitti Europa prudente, non è emergenza come nel 2022. La presidenza irlandese apre una riunione di ministri sulla proposta dell'Italia e di altre 5 capitali, ma Bruxelles frena. L'unico intervento ci fu con il gas a 320 euro, così scrive il Messaggero. Vediamo invece la Stampa, a pagina 8, sconti sul diesel fino a settembre. Poi il bonus solo per i redditi bassi. Oggi in Consiglio dei Ministri un nuovo sconto, il taglio delle accise ancora per 10 giorni, il gasolio sfonda quota 3 euro sull'A22, la Premier provvedimento per le famiglie bisognose. Ancora la Stampa, siamo a pagina 9. Extra profitti, Meloni irritata con l'Unione Europea e ora pensa a un prelievo nazionale, il timore che senza soluzione europea Eni venga sfavorita, Irlanda presidente di turno apre. Andiamo alla politica interna, pagina 8 di Repubblica, Salvini in pressing su Meloni per le urne a ottobre 27, ma lei le vuole in primavera. Il leghista chiede ancora Viminale e un anno di tempo per risalire nei sondaggi. La Premier pensa all'11 aprile e non esclude più l'Election Day con le comunali. Ancora la politica, siamo al Corriere della Sera, pagina 17, Salvini, la Lega, punto interrogativo, nulla mi inquieta, il gelo con Fontana al meeting. Il leader vorrebbe limitare il confronto ai Lombardi, ma Zaia e Fedriga chiedono spazio. In basso, sempre sulla stessa pagina, popolo, simboli e scelte dell'uomo che inventò la Padania. Dal celodurismo a Pontida, la parabola tra storia e mito di Bossi nella biografia di Rossi e Spina, così scrive il Corriere della Sera, pagina 17. Ritorniamo a Repubblica, Repubblica pagina 9. Il leghista sotto assedio, nessun passo di lato, gelo con Fontana a Rimini, veloce stretta di mano e distanze intatte. La rivolta non mi inquieta, ma è pronta l'associazione dei territori del nord. Andiamo alla pagina successiva, siamo a pagina 10 di Repubblica. Da festa di popolo a resa dei conti, i dubbi nel PD sulle primarie, così scrive Repubblica pagina 10. Schlein e Conte le vogliono, ma tra i Dem aumentano i contrari. Orlando, serve confronto interno al partito, la linea del Nazareno non cambia, leader chi prende più voti o gazebo. Ancora sullo stesso argomento La Stampa pagina 12, primarie, il rischio di perdere voti. I sondaggisti, se vince Schlein, una fetta di elettori del Movimento 5 Stelle potrebbe astenersi, se la spunta Conte, riformisti, PD in fuga. Sulla stessa pagina ci sono due interviste, una a Lia Quartapelle che dice dannoso non farle, ma serve il doppio turno, la deputata PD lunare che i dirigenti Dem le contestino, e poi Vittoria Baldino che dice deve decidere il popolo, non temo contraccolpi. La vicepresidente del Movimento 5 Stelle, i nostri elettori, punto interrogativo, saranno leali. Noi ci fermiamo ora per qualche minuto, restate sempre con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 26 agosto. Ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato, invece, sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:29 minuti. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove un incidente sta creando disagi tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. Ancora in A4 Torino-Milano invece sono in corso lavori tra Balocco e l'allacciamento con la 26 in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in autosole Firenze-Roma. Si registrano 2 km di coda tra Chiusi Chianciano e Fabbro in direzione della capitale a causa di lavori in corso. Ancora in autosole 1 km di code tra Valdarno in Firenze Sud in direzione di Firenze per un incidente. Rimaniamo in autosole Roma-Napoli, 2 km di code tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze, sempre a causa di un incidente. Infine sulla tangenziale di Napoli vi segnaliamo lavori tra la barriera di Napoli Ovest e Pozzuoli in direzione di Pozzuoli. È tutto, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Collaborazione con il CIS. Radio 1. Un mondo da sentire. Lupus in fabula.
0: Rieccoci qua all'edicola di Radio 1, le 6:30 minuti, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Le aperture sono quasi tutte dedicate alla questione, alle grandi questioni internazionali e poi al caro carburanti. Partiamo da Repubblica, benzina senza freni. Finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend. Allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo, la tassa sugli extra profitti deve essere europea. E di spalla le elezioni a ottobre 2027, la proposta Salvini alla Premier, a centro pagina Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca, Kiev anche armi italiane. In basso Ranucci verso un nuovo incarico, accetto solo se è meglio di report, così Repubblica. Vediamo la verità, non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi. Bassetti sbaglia come al solito, scrive la verità, la Virostat in crisi d'astinenza distoglie l'attenzione dal polpo crudo per contestare il nostro articolo. nell'articolo di ieri, ma è smentita dai numeri e dalle più prestigiose riviste mediche. Pure sulla TBC scrive La Verità. Passiamo al Libero. Elly furiosa col PD, questa è l'apertura. Molti big del partito non vogliono la segretaria come candidato premier. Lei è stufa delle continue critiche sui giornali, teme di essere logorata. Centropagina Gli Esteri, la missione a Mosca atterra, il capo della CIA incontri riservati. Vediamo il Fatto Quotidiano. Due inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Ratcliffe, il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace. Vediamo L'Avvenire, finire la guerra, questa è l'apertura. L'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov al centro l'appello di Leone per negoziati veri per il ministro russo, colloquio molto utile. Il grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. L'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri nel 2021, atteso l'arrivo di Zuppi per il nodo prigionieri. Il Corriere della Sera, Mosca, la missione della CIA, questa è l'apertura. Il capo degli 007 vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev. Dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari dei volenterosi, l'inviato del Vaticano incontra Lavrov. C'è un commento di Antonio Polito, il record non è tutto, leader longevi, e poi di spalla Del Vecchio rompe con Milleri e lascia Essilux i motivi dell'addio. A centropagina, vertice sul caro benzina, proroga degli sconti allo studio altre misure, il caso il diesel sopra 3 euro in autostrada. Vediamo il Manifesto, la riserva della Repubblica. Parte il rientro dalle ferie, il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli. Oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede, che brucia soldi a favore dei petrolieri. I loro extra profitti sono salvi, anche se l'Europa ha chiarito, tocca all'Italia tassarli. A centropagina, raffineria russa salta in aria di nuovo, così scrive il Manifesto. Vediamo il Domani, Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA vola a Mosca. Ratcliffe nella capitale russa, nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff, droni intercettati in Moldavia e Lipsia, Zelensky ringrazia il Papa e Mattarella per il sostegno a Kiev, in basso abbiamo Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina, il governo preoccupato dai consensi, scrive il Domani. Vediamo il Giornale, jihadisti nascosti fra i migranti, allerta terrorismo. A Ceuta primi arresti di attivisti pro-palla e miliziani ISIS che volevano entrare in Europa, confermati i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen, e in Germania i partiti di sinistra si riuniscono con gli imam. A centropagina, oggi si festeggia la giornata internazionale, amici fedeli, smettiamola di trattare i cani da cani. E sempre a centropagina i provvedimenti, caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie. Vediamo La Stampa, il diesel vola, toccato il picco dei 3 euro, questa è l'apertura. Oggi il Consiglio dei Ministri, mini proroga per il taglio delle accise, aiuti mirati, Palazzo Chigi, sugli extra profitti intervenga Bruxelles. Il titolone invece è dedicato agli esteri, Trump e Putin, trattativa segreta. Il capo della CIA a Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran. Unione Europea, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi safe per la difesa, Bruxelles è la direzione giusta. Il Cremlino respinge il piano di pace, taglia della Casa Bianca sui capi Pasdaran, Pechino contro la guerra economica. In basso, anche qui oggi la giornata mondiale, da guardiano a compagno, il cane vero amico, e poi l'addio a Dolly Parton, la regina del country, fu icona femminista. Chiudiamo con il Manifesto, ricordiamo che fra poco avremo ospite dell'edicola Vincenzo Di Vincenzo, direttore del Mattino, ecco, chiudiamo con il Mattino di Napoli. Aveva 80 anni, addio a Dolly Parton, a Nashville piange la regina del country, questo è un richiamo in alto sulla prima pagina del Mattino, appunto. Il titolone invece è dedicato al caro carburanti, gasolio, altri 11 giorni di sconto, accise, nuova mini proroga sul diesel fino al 5 settembre, il provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, poi aiuti per i redditi bassi, tassa sugli extra profitti dei petrolieri, scontro con l'Unione Europea. A centropagina Ucraina, Putin respinge il piano di Zelensky, il capo della CIA a Mosca, e in basso abbiamo l'addio al grande civilista, rescigno nel Pantheon della cultura giuridica italiana ed europea. Di tutto questo parleremo fra poco con Vincenzo Di Vincenzo, direttore appunto del Mattino. Restate con noi.

0: Era la voce di James Blunt. Noi diamo subito il buongiorno a Vincenzo Di Vincenzo, direttore del Mattino. Ciao direttore, benvenuto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo, io partirei con i grandi temi internazionali che fanno ovviamente discutere, preoccupano un po', lasciano qualche speranza. Il tuo giornale titola così: Ucraina, Putin respinge il piano di Zelensky, il capo della CIA a Mosca. Che cosa significa secondo te questo viaggio e che cosa può portare di nuovo?
1: Allora, cosa significa? Significa intanto che sei venuto a sapere,
0: sì,
1: perché io ritengo, credo, che certo, non è poco, perché i rapporti non si interrompono mai.
0: Sì.
1: Come sappiamo, ci sono dei fili che si tengono sempre fra le grandi potenze, al di là delle contingenze, delle guerre, soprattutto quando si hanno responsabilità enormi, che sono paesi che hanno armi nucleari. Occorre certamente avere un filo sempre che corre, poi a che livello si vede, spesso a livello di servizi, a livello più basso, però comunque ci sono sempre. Ora che si venga a sapere, che si sia fatto sapere, perché potevamo non saperlo, è quasi un messaggio, no, che viene lanciato in un momento in cui la Russia comunque attraverso un momento delicato della sua economia, chiaramente dopo 4 anni di guerra, perché sono passati 4 anni, la guerra è lunghissima, ricordiamoci che la Crimea viene occupata nel 2014, quindi siamo ancora più indietro, quindi c'è una guerra sommersa precedente, e dunque sono tanti anni. Putin ora cerca nuove forze mobilitare, ancora uomini, milioni di uomini, per cercare di smuovere il fronte che al momento rimane abbastanza impantanato, con risultati non evidenti e non sufficienti a Putin per chiudere la guerra. E comunque, ecco, questi sono movimenti che ci fanno capire che qualcosa si deve muovere, perché come tutti sappiamo le guerre terminano quando finiscono i soldi.
0: Sulla tua prima pagina dedichi spazio a due grandi addii, due personaggi chiaramente molto distanti fra loro, però due personaggi importantissimi, una star del mondo della musica e un maestro del diritto. Parliamo di Pietro Rescigno, un grandissimo civilista, e poi Dolly Parton. Ecco, partiamo da Dolly Parton. Chi era?
1: Dolly Parton ha identificato il cuore dell'America, non a caso muore a Nashville, quindi proprio è anche una morte iconica, no? Così come è stato il personaggio, e sappiamo quanto il country in America sia, oggi che conosciamo meglio, no, il cuore dell'America, quella America profonda, ecco, proprio quell'America profonda che oggi esprime quel malessere, quella richiesta di nuova rappresentazione che ha portato al potere per ben 2 volte un esponente MAGA come Trump.
0: Sì.
1: E Nashville è la patria di tutto questo, è la capitale, e lei ha rappresentato per tanti americani la tradizione. Sappiamo che per gli americani, che non hanno una tradizione come noi europei così lunga, sono molto legati a determinate momenti della loro cultura. Ecco, il country è qualcosa che per gli americani, e soprattutto per quella parte di America, è una base culturale molto forte, è una forma di identificazione. Ecco, ci si identifica molto, ci si riconosce.
0: E Pietro Rescigno, maestro della scienza giuridica, chi era?
1: Pietro Rescigno è stato sicuramente uno dei più grandi giuristi del Novecento. Lui ha, diciamo, io anche stesso, io ho studiato sul testo di Rescigno. Il Rescigno era una Bibbia, no? E lo è ancora un testo di diritto privato dove gli avvocati vanno a cercare risposte. Immaginiamoci quanto tempo è passato, il testo del 70-73, mi è sembrato giusto celebrarlo e ricordarlo, è morto 98enne, quindi ormai era da tanto tempo fuori dall'attività, ma era giusto ricordare una persona che tanti di noi, chi ha fatto studi giuridici, ma chiunque abbia avuto a che fare col mondo della legge, gli deve molto perché ha fatto un lavoro che... Ieri ho ricevuto tantissimi messaggi, devo dire, di avvocati, di giuristi che mi hanno spinto poi, ecco, a fare anche una pagina abbastanza ampia, abbiamo fatto interviste, servizi,
0: certo.
1: Ritengo sia giusto, peraltro salernitano di nascita, quindi un campano eccellente che può essere insegnato per 30 anni a Roma.
0: Senti, siamo alla politica interna, pagina 12 del Corriere della Sera, primarie nel PD, il partito del dubbio, e si muove l'aria di Franceschini, l'allerta di Speranza sui rischi, c'è chi punta a Manfredi o Salis, un terzo nome per evitarle. Vediamo il Fatto Quotidiano a pagina 7, Speranza non vuole le primarie, Schlein e Conte tirano dritto, insomma che cosa accadrà da quelle parti?
1: Cosa accadrà è una bella domanda, se lo sapessi ci avrei fatto l'apertura del giornale. però è certo che il tema delle primarie agita il PD da sempre, secondo me c'è dietro il ricordo delle primarie di Renzi, c'è comunque un tentativo dei due leader di evitarle, a mio avviso, cercando tra loro una soluzione. Conte sta manovrando molto, si è mosso molto negli ultimi giorni, anche la sua, come tutti hanno interpretato, la sua mossa sul walk segna una distanza, no? In qualche modo cerca di occupare uno spazio, proponendosi come l'uomo più forte in questo momento. Ecco, le primarie sarebbero un punto interrogativo, che forse può, secondo alcuni, danneggiare il centro-sinistra nella lotta con la Meloni, perché potrebbe non rappresentare una soluzione condivisa e unitaria. Ecco, chi si oppone pensa che dividersi in questo momento nelle primarie non sarebbe un buon segno per combattere la Meloni. Dall'altra parte c'è chi dice che è giusto che la base possa scegliere il candidato da opporre a comunque una candidata forte, perché ha governato per tanti anni, il record di longevità, che da solo non è che vuol dire tutto, però comunque ha un record di longevità del governo in Italia, di stabilità e comunque una presenza internazionale forte, quindi ci vuole un nome forte da opporre.
0: Grazie tantissime Vincenzo Di Vincenzo per la chiarezza e la disponibilità. Vincenzo Di Vincenzo, direttore del Mattino, grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Mauro Convertito. Fra poco avremo Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi, come sempre, torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Le lacrime di Nietzsche, di Irvin Yalom, è il libro di oggi. Un romanzo intenso costruito sui dialoghi tra Josef Breuer, medico stimato nella Vienna di fine Ottocento, e il filosofo Friedrich Nietzsche. Un confronto serrato quello tra i due, una partita a scacchi fatta di parole in cui i ruoli si ribaltano continuamente. E non è, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, un saggio di filosofia, non è neppure un testo di psicologia, ma un romanzo che ci accompagna nella profondità del pensiero. Già dal titolo si capisce che il ritratto di Nietzsche sarà insolito. Accostare la parola lacrime al filosofo della Gaia scienza è una scelta sorprendente. La storia inizia a Venezia, dove Breuer, in vacanza, riceve da Lou Salomé, una giovane donna affascinante, una precisa richiesta: aiutare un amico in grave crisi. Dice Lou Salomé: la morte di quest'uomo avrebbe conseguenze di gravissima importanza per voi, per la cultura europea e per tutti noi, credetemi. All'inizio il dottore esita. La donna parla di tentativi di suicidio e di curare la mente, la psicoanalisi non esiste ancora. E lui insiste ricordando al medico Anna Oh, una paziente che Breuer in passato ha già accudito con la cura della parola. Nietzsche sarà un paziente difficile e che non deve sapere del suo intervento. A Vienna, Breuer scopre di più sul rapporto tra lui e il filosofo. Ed è un legame intenso e complicato, un legame finito male. Un casto ménage à trois con Paul Re. Nietzsche infatti propone a lei un matrimonio e lei rifiuta. E dopo essersi consultato con il giovane Freud e mantenendo la segretezza richiesta, il medico accetta di incontrare Nietzsche. Il filosofo nega il proprio malessere, si chiude in se stesso e dice: «Io sono la mia malattia e il mio corpo, ma essi non sono me. Devono essere superati entrambi, se non fisicamente, almeno metafisicamente. Quanto all'altra vostra osservazione, il mio senso della vita è qualcosa di totalmente separato da questo». E così si diede una botta sull'addome. «Dolente protoplasma, io dispongo di un perché del vivere e posso sopportare qualsiasi come. Ho un senso della vita di portata decennale, ho una missione».

A questo punto Breuer cambia strategia, decide di mettersi lui stesso in gioco, confessa a Nietzsche il disagio della sua vita borghese, il matrimonio soprattutto, e poi l'ossessione per un ex paziente, Anna Oh, una giovane donna che abita i suoi sogni. E qui le parti si capovolgono, ora è Nietzsche ad analizzare il suo medico. Cominciamo, disse Nietzsche, con lo stabilire le categorie più importanti per le analisi. Io ho fatto un elenco degli argomenti da voi menzionati ieri quando avete chiesto il mio aiuto. E così, aperto il taccuino, mostrò come avesse scritto su una pagina diversa ciascuna delle afflizioni di Breuer. Leggendole ad alta voce, cominciò così. 1. Infelicità generale. 2. Ossessionato da pensieri alieni. 3. Odio di se stesso. 4. Paura di invecchiare. 5. Paura della morte. 6. Impulsi suicidi. È completo? Breuer, preso alla sprovvista dal tono formale di Nietzsche, non piacque affatto sentire le proprie angustie più intime condensate in un elenco e riferite in tono tanto clinico, ma per il momento reagì con spirito di collaborazione. Il ribaltamento rompe l'equilibrio. Anche il filosofo si apre, i ruoli si confondono e tra i due nasce un rapporto di fiducia profonda. La cura diventa reciproca. Nietzsche è il pensiero radicale, Breuer è invece l'uomo realizzato ma intrappolato. E sono due facce della stessa crisi. Uno ha troppa libertà e ne paga il prezzo, l'altro ne ha troppo poca. Tra medico e paziente nasce una complicità che li porta ad aprirsi senza timori o vergogna, e anche Nietzsche finisce per confidare le sue paure. Oh, le mie finzioni le ho anch'io, Joseph, i miei modi segreti di tollerare la solitudine, addirittura di glorificarla. Dico che per poter pensare i miei pensieri devo essere lontano dagli altri. Dico che a farmi compagnia sono le grandi menti del passato che strisciano fuori dai loro nascondigli per riscaldarsi al mio sole. Schernisco la paura della solitudine. Affermo che i grandi uomini devono sottostare a un grande dolore, che sono corso troppo avanti nel futuro e che nessuno può accompagnarmi. Mi vanto di essere incompreso o temuto o respinto. Tanto meglio. Significherebbe che sono sulla strada buona. Dico che il mio coraggio nell'affrontare la solitudine fuori dal gregge è prova della mia grandezza, però sono continuamente ossessionato da una paura. La paura di Nietzsche è quella di morire in solitudine. Amato.

Nel colpo di scena Breuer rivela a Nietzsche che è stata Liu Salomé a contattarlo. Quella donna è una ferita mai chiusa e Nietzsche resta sconvolto dalla rivelazione. Le figure femminili, Lu e Anna Oh, sono forze decisive che mettono in movimento la storia e i suoi protagonisti. Nietzsche ringrazia il suo medico con queste parole: ora, grazie a te, grazie al tuo focolare aperto, mi rendo conto di avere una possibilità di scelta. Rimarrò sempre solo. Ma che differenza, che mirabile differenza, scegliere quello che faccio. Amor fati, sceglilo il tuo fato, amalo. Il lupus in fabula delle lacrime di Nietzsche è la solitudine che non si può capire senza attraversare l'altro. Esporsi e rischiare con qualcuno che ascolti, esporsi e rischiare con qualcuno che faccia domande e che metta in discussione, ed è questo il passaggio obbligato per conoscersi davvero. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Le lacrime di Nietzsche di Irvin Yalom, perché nei disturbi dell'anima il confine tra chi cura e chi è curato è molto più sottile di quanto pensiamo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia, da Palazzo Labia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Ore 7.
8: GR1.
9: Sale ancora il prezzo dei carburanti. Oggi il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo la proroga del taglio delle accise. Allo studio altre misure ad hoc. Il governo sugli extra profitti intervenga a Bruxelles. Apertura dalla presidenza di turno irlandese. Il direttore della CIA a Mosca. Giallo sulla missione di Ratcliffe. L'inviato del Vaticano Gallagher a Lavrov. La guerra deve finire, ma Putin boccia il piano di pace di Zelensky. 3 ospedali sotto accusa per la bimba morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per omicidio colposo, denunciano le strutture che hanno avuto in cura la piccola. Europei di pallavolo femminile a Göteborg, Italia-Francia vale il primato nel girone. Giochi del Mediterraneo a Taranto, Sinfonia Azzurra, 27 medaglie conquistate, 12 sono d'oro. Buongiorno da Luana Cremasco. In giornata il Consiglio dei Ministri, dunque, sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, siamo infatti oltre i 2 euro in media al litro, sia per la benzina sia per il gasolio. Si ipotizza allora l'estensione fino a settembre dei provvedimenti in scadenza.
10: Dal Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare una proroga breve delle misure in vigore contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre, per poi intervenire con un nuovo provvedimento più mirato, secondo Palazzo Chigi, a sostegno delle fasce più deboli. Questa è l'intenzione del governo, discussa in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Fonti interne spiegano che si va avanti con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per far partecipare in egual misura tutte le industrie del mercato unico dell'Unione, evitando così di creare discriminazioni commerciali. Alla Commissione europea, chiariscono sempre da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Con la lettera indirizzata alla presidenza di turno irlandese, firmata da altri 5 paesi europei, si è chiesto ed ottenuto un confronto politico sul tema. Resta inteso che ogni Stato può adottare proprie misure sul territorio nazionale. Carla Macrellino, GR1.
9: L'Irlanda, guida di turno del Consiglio, apre quindi all'Italia e agli altri paesi che hanno chiesto di creare un quadro comune per tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Lo ha spiegato un portavoce della presidenza di Dublino. Discuteremo, ha detto, il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella lettera. Caro carburanti al centro anche del confronto tra i partiti, con la maggioranza che apre all'ipotesi extra profitti, ma solo se condivisa a livello continentale, e l'opposizione che di fronte ai rincari accusa l'esecutivo di navigare a vista, come conferma in una lettera al Corriere della Sera di oggi la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede al governo Meloni di passare dalle parole ai fatti. Il tema continua ad animare il dibattito anche al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, soprattutto in vista degli appuntamenti economici dell'autunno. Il nostro inviato.
7: Il cantiere della manovra è ufficialmente aperto. Matteo Salvini da Rimini torna su due proposte leghiste: contributo straordinario di banche e società energetiche e scostamento di bilancio anche senza l'avallo di Bruxelles. Idee che Forza Italia accoglie con freddezza. Gli alleati però non escludono di aprire un dialogo con le aziende petrolifere, ma agendo a livello europeo, avverte da Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, per non danneggiare le nostre imprese.
11: Se si riesce a creare questa misura a livello continentale, io credo che sia un beneficio per tutti. Se lo si fa soltanto a pezzi, entriamo in una terra sconosciuta dove non sappiamo quali saranno le conseguenze.
7: Sugli extra profitti continua lo scaricabarile. Governo Commissione lamentano dall'opposizione i 5 Stelle. Anche il PD chiede di approvare subito un'imposta, ma Michele De Pascale neanche per la proroga dello sconto carburanti, definito un doping che impedisce di affrontare il problema alla radice. Ettore Rosato, Azione.
12: Beh, speriamo che non lo proroghino di 6 ore la prossima volta, perché altrimenti siamo a ridicolo.
7: Per Italia Viva il governo senza un piano ormai naviga a vista. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
9: Sul palco del meeting di Rimini anche il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha parlato di Ilva. La gara si allarga, c'è un altro possibile acquirente, l'inviata.
13: Il quarto operatore sceso in campo per l'ex Ilva sarebbe la holding ceca Sea Industries, un gruppo attivo nel settore ferroviario, del riciclo delle materie prime e dell'energia, con oltre 20 aziende tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Serbia. È quanto si apprende da indiscrezioni di stampa dopo che dal palco del meeting di Rimini il ministro delle imprese Urso aveva annunciato l'allargamento della gara a un quarto soggetto.
14: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, e si è aggiunto un quarto grande operatore europeo.
13: La notizia promette di placare le tensioni sul destino del polo siderurgico dopo lo stop dell'area a caldo di Taranto da parte della magistratura, decisione che pesa come un macigno sul futuro dei lavoratori.
14: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo e che non contestiamo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio.
13: Per i primi di settembre verrà convocato un tavolo di confronto d'urgenza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo è quello di assicurare la continuità industriale, affiancando la cessione a un piano straordinario di rilancio per il territorio. Da Rimini con Sergio Ciani, Francesca Capannolo, GR1.
9: L'Italia è pronta a utilizzare almeno 8 dei 14,9 miliardi del Fondo Europeo SAFE per gli acquisti militari già opzionati dal governo. La Commissione Europea ha infatti ricevuto da Roma rassicurazioni su tempistiche e ammontare del prestito, che prevede tassi bassissimi e

0: che ammonta in tutto a 150 miliardi di euro. La guerra in Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipetsk, due morti, tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Putin respinge il piano di pace di Kiev, mentre non si fermano i raid di Mosca, due morti, tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti. Nella capitale russa, mistero sulla visita del direttore della CIA, Ratcliffe.
1: 4 ore a Mosca, a volte nel riserbo strategico degno di uno 007. Ma il voluminoso aereo militare che ha portato in Russia il direttore della CIA Ratcliffe non è certo il mezzo scelto da chi vuole passare inosservato. La sua rotta era inoltre facilmente rintracciabile. Il vero mistero è quindi il motivo del viaggio. Da 7 mesi nessun incontro ufficiale tra russi e americani. L'ultimo capo della CIA era stato a Mosca alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina. C'è quindi chi ipotizza che Ratcliffe sia andato a dire a Putin di non azzardare una nuova escalation temuta da Washington, o forse a mediare un nuovo scambio di prigionieri nel quale sarebbe coinvolta anche una cittadina americana, o a sostenere il piano di pace annunciato da Zelensky 2 giorni fa. Proprio ieri il Cremlino ha respinto l'idea di trasformare il Donbass in una zona economica franca tra i due paesi. Il Donbass resta russo, ha ribadito Mosca, riferendosi al conteso territorio ucraino che occupa. Nella capitale russa anche il segretario Vaticano Monsignor Gallagher: questa guerra deve finire, ha detto a margine del l'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, nel quale ha ribadito che la Santa Sede offre uno spazio per il dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti per il momento nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. In Pakistan almeno 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato in un reparto ginecologico di un ospedale a Islamabad. Le fiamme divampate probabilmente a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. La cronaca: ad Andorra, in provincia di Savona, un bagnino di 62 anni, Fabrizio Valente, è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare che non riuscivano a tornare a riva per le correnti. I 2 bagnanti, uno dei quali è annegato, erano una coppia di turisti piemontesi. Sulla spiaggia sventolava la bandiera rossa che indicava forte vento. Dedicava la sua vita agli altri, il ricordo della figlia. L'inchiesta sull'omicidio del bracciante pakistano ritrovato nel bagagliaio della sua auto in provincia di Foggia prende corpo la pista del caporalato, mentre ieri sono arrivati i primi risultati dell'autopsia.
2: Sarebbe stato massacrato di botte e poi finito a coltellate. Un omicidio brutale, quello di Saddam Hussein, il 32enne del Pakistan, scomparso il 4 agosto e ritrovato dopo 18 giorni nel bagagliaio della sua auto nei pressi di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grande d'Europa. 18 giorni in quel bagagliaio, sotto il sole, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A ritrovarlo il fratello Nazim.
3: Serve giustizia, per favore.
2: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la bara del fratello in Pakistan. Intanto sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo degli oltre 5.000 braccianti di Borgo Mezzanone, dove sfruttatori e sfruttati convivono e dove quello di Hussein è il 4º omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
0: Il caso della bimba non vaccinata morta di difterite a Palermo. I genitori denunciano i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura.
4: A essere denunciati sono i medici dei 3 ospedali palermitani che dal 13 al 19 agosto hanno curato Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite. La querela arriva dai genitori, a loro volta indagati per omicidio colposo con omissione per non aver vaccinato la figlia. I genitori della bambina chiedono di accertare le condotte poste in essere dal personale sanitario delle 3 strutture ospedaliere di Palermo che l'hanno avuto in cura, dice il loro legale. Stando al loro racconto, alla piccola Anna Rosa sarebbero state diagnosticate diagnosticate patologie errate da parte dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, in seguito alle quali la bambina avrebbe subito cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute, causando la morte della piccola. La documentazione sanitaria è al vaglio degli inquirenti. L'autopsia, a cui parteciperà un consulente di parte, è stata fissata per oggi, ma potrebbe slittare di qualche giorno.

0: per gli adempimenti burocratici necessari. Nei confronti dei genitori c'è poi un secondo procedimento presso la Procura per i minorenni per valutare la responsabilità genitoriale della coppia. Claudio Vigolo, GR1.
1: Clima in Francia, dopo il caldo record, violento tornado nel sud-ovest del paese, 40 feriti, 300 case danneggiate. Per siccità, stato d'emergenza nel canale di Panama, Unione Europea in allerta per il possibile calo dei raccolti. In Italia oggi sole ovunque, con temperature di nuovo in risalita, bollino rosso a Campobasso e a Palermo e domani anche a Bari. Il picco atteso per venerdì con oltre 40 gradi al centro-sud. Ieri allagamenti, forte vento al nord, si fanno i conti dei danni provocati dai venti sempre più estremi e legati al cambiamento climatico.
2: Rami spezzati, tetti scoperchiati da trombe d'aria e downburst, fenomeni violenti legati al riscaldamento globale che ci colgono impreparati e che fatichiamo a distinguere. Bernardo Cozzini, CNR.
3: La tromba d'aria è un sistema molto circoscritto, con un diametro massimo di un chilometro che dura pochi minuti. Il downburst invece anticipa il temporale e può colpire anche di 2-3 chilometri, raggiungono delle velocità veramente incredibili.
2: I modelli meteo possono prevederli?
3: Mi danno delle indicazioni se ci sono le condizioni. Quello che il modello non è ancora in grado di darmi è l'esatta localizzazione, la temporizzazione.
2: Cosa può fare il cittadino per proteggersi?
3: Informarsi su quella che è l'allerta. Quando c'è un'allerta temporale, se il cielo diventa grigio e sempre più scuro, incomincia a vedere dei fulmini, deve mettersi in salvo. Non mettersi in macchina, mettersi al riparo da colpi di vento, grandine. Ormai ci sono chicchi di grandine quasi pericolosi.
2: E cosa può fare la politica?
3: Cominciare a dire abbiamo bisogno del Green Deal, energia da fonti rinnovabili, ormai dobbiamo metterci in testa che non ne possiamo fare a meno.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: È morta a 80 anni Dolly Parton, leggenda della musica country americana. A dare l'annuncio della scomparsa con un video su Instagram è stato il nipote Bryn Seaver. Immenso orgoglio, ha detto, e anche grande tristezza. Il presidente Trump ha annunciato che ci saranno bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. E sul suo social, Truth, il capo della Casa Bianca, ha definito Dolly Parton una delle più grandi cantanti country di tutti i tempi. Dal 28 agosto al 13 settembre torna il Festival Internazionale Elba, Isola Musicale d'Europa. Tanti ospiti d'eccezione per un'edizione speciale.
4: Compie 30 anni Elba, Isola Musicale d'Europa, festival da sempre ibridato e aperto a linguaggi sonori di provenienze diverse. E per l'occasione saranno coinvolti tutti i comuni elbani, da Portoferraio, la sede principale, a Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro. Attesi Marta Argerich, Mario Brunello, Gideon Kremer, Danilo Rea, nomi da capogiro nel cartellone che schiera oltre 70 musicisti da 24 paesi. Il direttore artistico, George Edelman.
5: Siamo riusciti in 30 anni a rimanere fedele alle idee con le quali il festival ha iniziato. Un festival laboratorio che voleva accogliere musicisti internazionali, compositori, jazzisti, arricchito dalla creazione della nostra orchestra di giovani musicisti, l'orchestra del festival.
4: Quando l'isola ritorna a essere se stessa dopo l'invasione del turismo estivo, il pubblico del festival è invitato a un'esperienza immersiva. 19 concerti in diversi luoghi storici e paesaggi dell'isola, tra teatri, santuari, scorci d'eccezione da raggiungere a piedi. E dopo la fatica del cammino, la condivisione della musica. Claudia Faienz, GR1.
1: Lo sport, i giochi del Mediterraneo a Taranto, ancora in cetta di medaglie nella quarta giornata. E poi ciclismo, tennis, pallavolo femminile.
6: Apriamo con il quarto successo consecutivo dell'Italia femminile del volley, che nel girone di Göteborg ha travolto per 3-0 anche la Slovacchia. La sfida di questo pomeriggio alle 16 contro la Francia vale così il primato nel girone. Per il tennis il ritorno sulle scene di Carlos Alcaraz agli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto, in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato sconfitto ai quarti dal duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Intanto a Winston-Salem Lorenzo Sonego ha raggiunto gli ottavi di finale nel singolare maschile. Ieri, pioggia di medaglie, ben 27 per gli azzurri ai giochi del Mediterraneo di Taranto, 12 di queste sono d'oro, per un bottino che ha superato quota 80 podi dopo 4 giornate di gare. Ciclismo, la Vuelta non ha ancora raggiunto la Spagna, ieri tappa pirenaica nel Principato di Andorra, ma Tadej Pogacar l'ha pressoché già ipotecata, vincendo in solitaria la quarta tappa grazie a un attacco sferrato a 50 km dal traguardo. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
1: Sono le 7:16 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi Radio Anch'io. Il caro carburanti, la possibile tassazione degli extra profitti, anche in vista del Consiglio dei Ministri di oggi, questi i temi della prima parte di puntata. Dopo il GR delle 8 si parlerà invece di migranti, la gestione dei flussi, lo scontro sui nuovi centri di permanenza per i rimpatri. Con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi buon proseguimento di giornata su Radio 1.
7: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Il caro carburante pesa sul controesodo, vacanze più salate e caccia allo sconto, il diesel vola in autostrada, allo studio del governo misure per attenuare disagi. Caldo record, ma anche maltempo. Danni a Rieti dopo un veloce temporale. Domani e venerdì le temperature sfioreranno i 40 gradi. Soffre il lago di Albano, SOS delle associazioni ambientaliste. Basta violenza contro le donne. Colleferro stasera sarà in piazza per una fiaccolata dopo il femminicidio di Ioanna, madre di 5 figli, accoltellata dal marito. All'ospedale Bambino Gesù di Roma un intervento record, salva la vita una bambina di un anno, tecniche innovative per asportare un tumore al canale vertebrale. Buongiorno da Francesco Rositano in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Il caro carburanti pesa dunque sull'imminente controesodo, tanti romani alle prese con i rincari.
2: Una nuova proroga del taglio delle accise sul diesel, ma temporanea, per far fronte a prezzi che continuano a salire. In strada la benzina è media a 2,015 al litro, il diesel a 2,13 e la cifra del prezzo del gasolio è già al netto del taglio delle accise di 17 centesimi che dovrebbe scadere alla mezzanotte, ma verrà prorogato. Una misura di emergenza in attesa di un intervento mirato alle fasce più deboli. Resta aperto il nodo dei fondi per finanziare queste misure. Finora il taglio delle accise è costato più di 2 miliardi e mezzo. Una proroga vuol dire far crescere questa cifra. Il governo sta lavorando a un contributo concordato con banche e società petrolifere, una misura che seguirebbe il modello dell'accordo raggiunto con istituti di credito e assicurazioni nella scorsa manovra. Sullo sfondo però resta l'ipotesi di una tassa sugli extra profitti. Certo è che qualsiasi intervento dovrà essere rapido. L'anno scorso al ritorno dalle vacanze i carburanti costavano meno di 1,70 euro al litro, oggi siamo sopra i 2 e il controesodo rischia di diventare una stangata.
1: Nel servizio di Riccardo Cavaliere abbiamo sentito le misure del governo per attenuare i disagi, ora sentiamo le voci degli automobilisti che lamentano un forte incremento sul prezzo del carburante e di conseguenza su quello dell'intera vacanza.
3: Torno a Roma dalla Sicilia, è salito. Comincia a essere complicato viaggiare con questi prezzi. Ho trovato un distributore che vendeva il diesel a 2,60 euro.
4: È impensabile poter anche immaginare di fare un viaggio con questi tipi di costi, esagerati.
1: Ed è strage sulle strade del Lazio, 5 morti in 2 giorni, tra le vittime anche 2 diciannovenni nel Pontino. La regione, la nostra regione, è la seconda italiana per numero di incidenti mortali. E ora cambiamo argomento. In arrivo la quinta ondata di calore in regione. Da domani torna l'anticiclone africano, sabbia sahariana e temperature roventi fino a 40 gradi. Le previsioni con la nostra esperta.
5: La presenza di un'area di bassa pressione sull'Atlantico in prossimità della penisola iberica favorirà nei prossimi giorni la risalita verso il Mediterraneo centrale di una massa d'aria molto calda dal Nord Africa. Questo comporterà una nuova breve ma intensa fase di onda di calore che interesserà l'Italia, soprattutto il centro-sud, con coinvolgimento anche del Lazio. Le temperature infatti sulla nostra regione saranno in aumento già da oggi, ma il picco verrà raggiunto venerdì, quando lungo la valle del Tevere il termometro potrà spingersi fin verso i 40 gradi. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: È il caldo record, pesa sul livello del lago di Albano che secondo quanto denunciato dalle associazioni ambientaliste ha raggiunto un minimo storico, superando anche il record negativo registrato nel 2025, da qui la richiesta di adottare misure urgenti per fronteggiare l'emergenza. Non solo caldo, un'ondata di maltempo. Ieri ha colpito Rieti, pioggia, forte vento, un albero caduto. Il sindaco Daniele Sinibaldi ha aperto il centro operativo comunale per fronteggiare l'emergenza che è stata comunque limitata nel tempo. Poi la situazione meteo è tornata sotto controllo. Colleferro non dimentica Ioanna, uccisa a coltellate dal marito. Stasera una fiaccolata in sua memoria, ieri i funerali in un palazzetto gremito.
6: Noi la conoscevamo molto bene, Giovanna, e sta sempre nei nostri cuori, era veramente dolcissima con tutti, aveva sempre una parola buona e ci manca veramente tanto.
7: Il dolore di chi la conosceva personalmente, ma anche quello di un'intera comunità, ancora sotto shock per la morte di Ioanna. La settimana scorsa il femminicidio che ha scosso Colleferro, la donna, madre di 5 figli, uccisa a colpi di coltello dal marito. Questa sera in tanti sfileranno per le strade della città, fermandosi anche davanti alla casa di riposo dove lavorava e dove colleghi e pazienti la ricordano con affetto. Una fiaccolata in memoria di Ioanna e di tutte le vittime di femminicidio per dire basta alla violenza di genere.
8: Le chiedo se la conosceva Ioanna.
9: No, non la conoscevo. Però il
8: gesto ha fatto male, cioè fa male. Queste cose dovrebbero finire.
9: Questo è un fenomeno che ormai sta dilagando dappertutto, quindi non è possibile. Bisogna trovare degli accorgimenti, delle soluzioni, prevenire.
7: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: La vicenda Spin Time, le famiglie che vivevano nel palazzo occupato all'Esquilino hanno trovato una sistemazione provvisoria.
10: Via Santa Croce in Gerusalemme torna ad essere percorribile dalle auto. Installazioni, tavoli, sedie e tende sono sparite dal tratto di strada di fronte al palazzo Spin Time, l'edificio occupato da 13 anni e sgomberato a fine luglio dopo un incendio. Le 127 famiglie che abitavano lì hanno tutte trovato una sistemazione provvisoria e la comunità multietnica che ha animato questo spazio, fatto di sportelli sociali, momenti culturali, di socialità, continuerà la sua attività in 7 gazebo che saranno sistemati però all'interno delle strisce blu. Da lunedì al venerdì davanti al palazzo continueranno i momenti di incontro. Beatrice Tabacco di Spin Time.
11: E ogni weekend invece ci prenderemo la strada, perché tutta la ondata di umanità e solidarietà che abbiamo comunque visto e testimoniato in questi giorni, vogliamo comunque che torni a riprendersi la strada.
10: Le occupazioni abusive, la presenza del presidio che ha bloccato la strada al traffico per quasi 4 settimane, continua ad alimentare la polemica politica con il centrodestra che chiede a Roma Capitale chi paghi i costi dell'occupazione e quali tariffe saranno applicate ai dehors davanti al palazzo, e il Campidoglio che ribadisce l'impegno sulla trattativa per acquistare il palazzo ex Imptap dalla società finanziaria Investire SGR. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Botta e risposta tra forze politiche su un incontro riconducibile a un network del nazionalismo bianco che, secondo l'inchiesta del giornale online Fine Page, si sarebbe svolto nella sede romana di Casa Pound. Il movimento ha qualcosa da dire e noi nulla da nascondere. Questa è la replica degli occupanti di Casa Pound alle opposizioni che tornano a chiedere lo sgombro dello stabile di via Napoleone III. Dal PD annunciata anche un'interrogazione parlamentare. Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha fatto sapere che presenterà denuncia per la falsa notizia di un suo arresto per sfruttamento dei migranti circolata sui social. Nelle ultime ore arrivate le scuse da parte degli autori della notizia, il primo cittadino ha deciso di andare avanti affermando che sia doveroso procedere nelle sedi competenti. All'ospedale Bambin Gesù di Roma un intervento innovativo ha permesso di salvare la vita a una bambina di un anno.
12: Il corpicino di una bimba di un anno è un grande male che cresce all'interno della sua colonna vertebrale. È un neuroblastoma, un tumore maligno che colpisce il sistema nervoso autonomo. Nella piccola paziente, la massa, era arrivata a comprimere uno dei nervi che controllano il movimento della gamba. Per rimuoverla è servito un intervento di circa 4 ore, effettuato grazie a una nuova strategia chirurgica dagli specialisti del Bambino Gesù di Roma. Invece del tradizionale accesso addominale è stato scelto quello dalla schiena. Gli specialisti hanno operato in una zona molto delicata, vicina al midollo spinale e a radici nervose. Per questo, durante l'intervento, sono state utilizzate metodiche altamente innovative, come il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, un sistema che permette di controllare in tempo reale l'integrità dei nervi. Il tumore è stato asportato con successo. La bambina, dimessa 6 giorni dopo l'intervento, ha già iniziato il percorso riabilitativo. Esther Maria Lorido, TGR Lazio.
1: Il basket, tra poco più di un mese inizia il campionato di Serie A che vedrà i nastri di partenza, 2 squadre romane. Vediamo come si sta preparando la Maxima.
13: Ha scelto la tranquillità di Campobasso per iniziare a lavorare e conoscersi la Maxima Roma, una delle 2 nuove realtà cestistiche capitoline pronte a confrontarsi con la Serie A e l'Eurocup, con vista sulla futura NBA Europe. La società del presidente Paul Matiasic ha puntato sull'ex coach di Brescia, Matteo Cotelli, per assemblare un gruppo totalmente nuovo.
14: L'obiettivo fondamentale è riuscire a costruire un'identità di squadra nel più breve tempo possibile, quindi l'entusiasmo percepibile ed è entusiasmo veramente coinvolgente, eccetera. Tante energie positive.
13: Da Brescia Cotelli ritrova Miro Bilan, uno dei migliori rimbalzisti del campionato. Con lui ci sarà un altro veterano, John Brown, già visto a Roma 10 anni fa in A2 con la maglia della Virtus. Altro nome molto atteso, il play ex Houston Rockets Aaron Holiday, gli altri americani Xavier Moon e Matt Ryan e l'ex Venezia Carl Whittle.
14: Abbiamo una squadra lunga, abbiamo una squadra versatile, abbiamo una squadra che ha tante qualità. Dovremmo essere bravi come coaching staff, io come allenatore, a riuscire a cucire l'abito perfetto addosso a questo corpo.
13: Il debutto in LBA sarà a fine settembre contro Napoli al Palaeur.
14: Un impianto splendido, un impianto iconico, un palazzetto iconico, quindi da questo punto di vista per noi è una sfida affascinante.
7: Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Andiamo a Nemi, dove fino al 5 settembre si potrà assistere a una serie di spettacoli di un teatro davvero singolare, quello della Paglia.
15: luogo dove l'arte incontra la natura, dove il palcoscenico ha come sfondo il lago e come quinte gli alberi del bosco sacro di Diana, ricco di miti e leggende, che si potrà scoprire anche partecipando su prenotazione a un racconto guidato. È il teatro di Paglia di Nemi, all'interno di un'azienda agricola in via delle Navi Romane. È qui che prende luce e forma la 12ª edizione della rassegna di spettacoli e musica, diretta da Manuela Mandracchi e Fabio Cocifoglia. Per tutta l'estate, fino al 5 settembre, il giovedì e il sabato, il pubblico viene accolto in un anfiteatro naturale. Si può arrivare già dalle 19:30, quando il sole comincia lentamente a calare e il paesaggio regala la sua atmosfera più suggestiva. Aria buona, degustazione di prodotti naturali e 4 chiacchiere con altri spettatori prima dell'inizio alle 21 degli spettacoli, ispirati alle favole con gli animali.
16: Abbiamo messo gli animali al centro, perché gli animali raccontano poi il nostro rapporto con la natura e quanto in realtà ci siamo distanziati dalla nostra vera e profonda natura animale.
17: Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Ora ad Arpino, in provincia di Frosinone, dove il quartiere Arco ha vinto la 55esima edizione del Gonfalone, la tradizionale sfida tra contrade e quartieri del paese con gare legate alla cultura popolare. Ora ci colleghiamo con i servizi Rai Pubblica Utilità, linea a Giulia Casadei.
18: In autosole in direzione di Firenze al momento si segnalano 2 chilometri di coda per un incidente tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud. Ancora in autosole lavori in corso tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Sud con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul tratto urbano della 24 chiuso per lavori il tratto tra via Fiorentina e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. La chiusura è prevista fino alle 6 di domattina. E infine fino al 2 settembre lavori notturni in via Gregorio VII tra i civici 260 e 280 con restringimento di carreggiata in direzione di piazza di Villa Carpegna.
1: Le 7:29:34 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Paradisi, da Francesco Rositano che ha coordinato e condotto in studio. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
23: La spesa intelligente!
24: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
25: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
26: Acqualete!
27: Acqualete.
26: What up?
27: Ottima mossa per le tue ossa.
28: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
29: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
30: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
31: Sono le 7:31 di mercoledì 26 agosto 2026, benzina senza freni, missione benzina oggi. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare la proroga allo sconto sul diesel in particolare, pieno fino a 3 euro al litro in alcune autostrade italiane. Insomma, parleremo di questo, parleremo di che cosa si possa fare. 335-699-2949. Nella seconda parte della trasmissione, il tema migranti, sul quale molte sono le notizie, molte sono anche le polemiche, la questione delle ONG, in particolare delle imbarcazioni delle ONG tedesche, la questione dei CPR e non dico la rivolta di alcune regioni rosse, perché sono tutte espressioni eccessive, ma insomma la protesta di alcune regioni governate dal centro-sinistra, la questione dei dublinanti, solo per citare qualche titolo di stamane da Repubblica, illegittimo fermare le navi ONG, Viminale bocciato in metà dei casi, Casarini che dice Mediterranea con bandiera tedesca per sfidare il governo, il manifesto, il governo Sanchez si piega al patto migrazione e asilo, e poi ancora da avvenire, i dublinanti informali in strada Udine, in Germania avevo un tetto, qui in Italia niente. Poi l'ultimo articolo che cito dal giornale Pesce d'Aprile, si riferisce a Marianna Aprile, conduttrice in onda sulla 7, sui migranti morti contano le percentuali, anche su questo diremo qualche cosa che chiarifica queste espressioni. 335 699 2949, le voci come sempre, cominciando dai cittadini, da coloro che insomma stanno facendo i conti col caro benzina.
2: Prima ne mettevo 20 euro alla settimana, adesso 40.
3: Cerchiamo di fare benzina quando è il momento giusto, quindi ci sarà un ulteriore rialzamento dei prezzi.
4: In 2 anni ho avuto un aumento dei costi delle benzina di circa il 40%.
5: Fare un pieno alla macchina 4-5 anni fa mi costava 100 euro, adesso me ne vuole 150.
6: Che Laura cerca di usare anche la bicicletta, tra parentesi.
8: Sa di fatto che l'onere fiscale sul litro di benzina è immenso, che dobbiamo aspettare la benzina e i pensionati per finanziare lo Stato.
9: C'è un'azienda agricola, io sto pensando quest'anno di alarne la metà dei campi.
10: Fatto sui soldi che ci scontano, poi alla fine ci fanno ripagare, per cui lo Stato si tenesse quei 7 miliardi, 70 miliardi, quello che è, perché tanto prima o poi ce li fa ripagare.
11: Io mi sto fermando perché l'attività che faccio è proprio legata a questo.
31: Ovviamente al centro c'è la questione degli extra profitti, di cui parlano, oltre al caro benzina, la proroga che oggi dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei Ministri, i politici italiani. Qui sentiamo le voci di Salvini, Lupi, Patuanelli e Calenda.
12: Prorogheremo lo sconto diesel per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi.
13: La strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto. L'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
14: Giorgia Meloni ha passato l'estate con un'arma di distrazione di massa parlando della sospensione di Schengen e di Ceuta. Tornasse sul pianeta Terra e prevedesse immediatamente una norma sugli extra profitti.
32: Come abbassare l'accisa abbiamo proposto 1 milione di volte. Strutturalmente si può fare aumentando quelle sulle sigarette, sull'alcol, sui superalcolici e sulle scommesse, che sono le più basse d'Europa. Questo si può fare immediatamente. In aggiunta, molto semplicemente, gli extra profitti generati da questo momento di crisi vanno riportati e ridati ai cittadini.
31: L'ultima voce è quella di un economista, Carlo Cottarelli.
33: Che cos'è un extra profitto? È tutto a vedere. Se adesso ci mettiamo ogni volta che aumentano i profitti in un settore a dire che questo può essere tassato, diventa un po' strana. Il sistema di tassazione deve essere stabile, non è che dobbiamo ogni volta che succede qualcosa andare a cambiare per un singolo settore. Poi se comunque le entrate di questa maggiore tassazione degli extra profitti sono utilizzati per tagliare le accise, perché quello è un vantaggio che va a tutti i guidatori di automobili, anche chi si potrebbe permettere di pagare.
31: Piovono messaggi su questo tema, insomma, intuitivamente, comprensibilmente. 335-699-2949. Paolo Uge, il presidente della Federazione Autotrasportatori Italiani, è anche il coordinatore di UNATRAS, che è il coordinamento unitario delle associazioni nazionali dell'autotrasporto merci. Uge, benvenuto, buongiorno.
34: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
31: Che notizie ci dà dalle strade italiane, dalla voce dei suoi rappresentati?
34: Beh, indubbiamente c'è un momento di difficoltà e tutti si attendono che il governo continui in quella scelta che venne fatta il 27 maggio con il Presidente del Consiglio Meloni, il Vicepresidente Salvini, di proseguire a intervenire per abbattere questi incrementi che vanno poi a determinare impatti sui costi della distribuzione, sulle merci che si comprano nei supermercati, perché l'80% delle merci in Italia viaggiano attraverso i mezzi pesanti, e quindi bisogna proseguire in questa direzione, perché non è un aiuto per un settore, per l'autotrasporto, ma è un aiuto per l'economia nazionale, per la gente che poi
31: perché consuma. Il caro gasolio e il caro benzina stanno incidendo su tutta l'economia italiana, naturalmente attraverso la filiera che lei indicava, questo è il punto.
34: Non c'è dubbio, noi non possiamo dimenticare che il prezzo del trasporto incide sui consumi finali, sul valore dei consumi finali, su quello che spende la gente, dal 4 all'8% a seconda del tipo di merce che si trasporta. Se è una merce che ha valore, ha un'incidenza, se è meno valore ce n'è un'altra.
31: Senta, Ogele, poco fa ha detto va bene la proroga, ma quali sono gli altri provvedimenti che lei suggerisce o chiedete, insomma, in buona sostanza?
34: Noi dobbiamo stare attenti anche perché siamo inseriti in un contesto che subisce le conseguenze di una realtà che è, diciamo, abbastanza lontana dalla nostra, stiamo parlando del Medio Oriente, e quindi la strada è uno, quello di combattere per esempio delle forme che si vedono, perché quando aumenta il prezzo del barile il giorno stesso viene incrementato il costo del gasolio, quando invece diminuisce si passa sempre qualche giorno, e qui bisognerebbe verificare effettivamente che nel mondo della grande distribuzione non ci siano delle iniziative poco aderenti a quella che è invece una realtà importante, e questo è certamente una cosa da fare. Dopodiché bisogna selezionare, perché non è che possiamo non tenere conto che l'abbattimento, come qualcuno chiede appunto, degli extra profitti, poi rischiamo di incorrere anche in un altro aspetto, perché se aumenta tutto, attenzione, perché poi dopo lo paghiamo con le tasse, con il deficit pubblico. Anche questa è una tassa che indifferentemente va su tutti, soprattutto sui meno abbienti, su quelli che non hanno le possibilità.
31: La questione è complicata, le risposte sono appunto da misurare, selezionare, e sono delicate oggettivamente. Oggi vedremo il Consiglio dei Ministri che provvedimenti prenderà. Paolo Ugeri, Presidente della Federazione Autotrasportatori Italiani, lo ringraziamo molto. 7.39, prima di andare al professor Rizzo volevo leggervi un po' di messaggi così come arrivano, quindi prendeteli con beneficio inventario, come si dice. Alessandro La Soresina: il tema del caro carburanti è trattato con estrema superficialità dalla classe politica, con interventi che sembrano più un contentino che una reale volontà di fare il bene dei cittadini. Molti che insistono, serve solo per il ritorno a casa dalle ferie, e poi che succede? Il commento di Cottarelli è l'unico sensato, scrive Mario da Pistoia. Altro messaggio, Antonio dalla provincia di Bologna: a me sembra ridicola la richiesta dell'Italia di una tassa sugli extra profitti europea, ogni paese deve mettere le sue tasse, non la pensate così anche voi? Arrivano messaggi da mezza Europa, perché ci scrivono ascoltatori da Barcellona, dove la benzina e il diesel costano molto meno e si domanda perché mai. Altro messaggio: gli autotrasportatori hanno degli sconti iniziali, poi recuperano l'IVA, non si lamentino, noi siamo molto più colpiti. Molti messaggi di persone che hanno abbandonato l'automobile, ma non tutti possono permetterselo in città, lo capiscono, andare in bici, ma insomma un altro discorso. Ieri c'era un articolo piuttosto interessante di due economisti, Leonzio Rizzo e Marco Leonardi, sul Foglio. Leonzio Rizzo insegna scienze delle finanze all'Università di Ferrara, è anche redattore della Voce.info, in cui in buona sostanza dicevano: guardate che tassare gli extra profitti non è, o anche prorogare gli sconti, non è che siano delle risposte di lungo periodo o tanto razionali, perché in realtà ci sarebbero altre strade. Professor Rizzo, ci sono altre strade? Buongiorno.
0: Buongiorno, sì, noi ci siamo posti il problema, insomma, che è sotto gli occhi di tutti, cioè nel senso che se si guardano, se si guarda l'andamento dei prezzi delle ultime settimane in cui era in vigore lo sconto dell'aliquota, non è stato, questo sconto non è stato riflesso su una variazione dei prezzi. I prezzi sono variati, ma di pochissimo, rispetto ai famosi 17 centesimi. Quindi il motivo qual è? Il motivo è che il prezzo che noi paghiamo, bisogna andare a vedere da cosa è determinato sicuramente dal prezzo della materia prima, ma è determinato anche dalle tasse e da cosiddetti margini lordi, o volgarmente il profitto. E quello che abbiamo visto, si vede dai dati, è che il prezzo aumenta quando aumenta sicuramente il costo della materia prima, ma quello che succede è che quando il costo della materia prima, ad esempio, sta fermo, che è successo la penultima settimana, è diminuita addirittura un pochettino, esatto, il prezzo è rimasto costante perché sono aumentati i margini di profitto e i margini lordi, perché il modo in cui si formano questi prezzi è tale per cui ci sono pochissimi operatori che decidono anche su questi margini, e se noi non teniamo fermi in qualche modo questi margini, non fermi ma in qualche modo non impediamo a questi margini di aumentare così tanto, e sono provvedimenti di fatto inefficaci, cioè quella diminuzione di imposte va a finanziare l'aumento dei margini. Questo
31: e quindi
0: è quello...
31: voi suggerivate, professore, spieghiamolo a chi ci sta ascoltando, un price cap, un tetto dinamico, cioè?
0: Ecco, noi sulla scia di quello che è stato fatto, non so se vi ricordate il gas, quando ci fu il problema, sì, del gas, l'idea è quella di dire noi dobbiamo controllare dinamicamente come questi prezzi si comportano, cioè il totale del prezzo, non possiamo solo controllare una parte che è quella determinata dalle imposte. E quindi l'idea è andare a prendere la differenza che c'è tra il prezzo finale e il prezzo della materia prima, che è quello che noi vogliamo in qualche modo finanziare con la variazione delle aliquote, e dire questa differenza non deve superare un determinato limite. La differenza è esattamente poi il profitto, il margine, ok? Quel margine lì non deve superare un determinato limite. Se lo supera, io blocco le contrattazioni.
31: Lo facemmo con il gas, con il prezzo del gas, giusto?
0: Esatto.
31: Nel 2022,
0: esatto,
31: appena scoppiò,
0: esatto,
31: la guerra in Ucraina.
0: Esatto.
31: E quella potrebbe essere una strada. Professor Rizzo, grazie davvero. Leonzio Rizzo insegna all'Università di Ferrara. Vi dicevo, valanghe di messaggi, ce n'è uno che vorrei leggervi subito, di Daniele da Perugia. In Italia il costo del carburante è tra i più alti d'Europa e anche il costo dell'energia elettrica è sicuramente tra i più alti d'Europa. L'IVA è uguale. Sarà ora di svegliare i nostri politici. Leggo oggi da Libero il seguente articolo, vi leggo naturalmente solo il titolo. L'Italia settima in Europa per il caro carburante, in Francia e Germania gasolio e verde più alti che da noi. E poi un'altra sequela di messaggi prima di andare da Antonio Misiani. Boicottate le pompe, questa settimana tutti non si va più all'Eni, oddio, questo manco lo dovevo leggere, se no ci becchiamo pure una querela dell'Eni. Però è l'unico modo per evitare di arricchire gli speculatori. Abbiamo svuotato lo Stato di ogni potere di controllo. Vabbè, questo, nei paesi dell'Europa dell'Est non ci sono differenze di prezzo tra i distributori, ma questo non è una buona cosa perché la concorrenza fa bene. Ma il governo non potrebbe dare prezzi massimi controllati per tutte le compagnie a partire dall'Eni, che è statale. Poi molti messaggi sull'Europa. Perché l'Europa se ne lava le mani? In realtà Bruxelles, la Commissione ha detto spetta ai singoli paesi. C'è un'obiezione che vorrei muovere tutto subito al responsabile economico del Partito Democratico Antonio Misiani, anche perché tra poco sarà con noi Massimo Garavaglia, e ho visto sui telegiornali di questi giorni Garavaglia dire ci vuole pazienza, perché quando noi proponevamo come Lega, come centrodestra, di tassare gli extraprofitti, ci arrivavano critiche dal centrosinistra. Ora invece sono loro che dicono che bisogna tassarle. Tra l'altro oggi su Corriere della Sera c'è un intervento di Alice Line, emergenza per le famiglie, bisogna far pagare chi si è arricchito. Non è una contraddizione, Misiani? Buongiorno.
1: Buongiorno a voi. In realtà la tassazione degli extraprofitti delle società energetiche è già stata fatta nel 2022 dal governo Draghi, che, ricordo all'amico Garavaglia, era sostenuto sia dalla Lega che dal Partito Democratico, e Draghi non è certo...
31: Però lì poi andò incontro a un po' di zoppie, diciamo, giurisprudenziali, nel senso ci furono sentenze che bocciarono. La Corte Costituzionale, se non sbaglio, disse che in realtà non era illegittimo, però insomma, esatto, ci furono un sacco di problemi, o sbaglio?
1: Sì, sono sempre interventi tecnicamente complessi, però quell'intervento portò nelle casse dello Stato 2 miliardi e 800 milioni di euro. Il punto è che oggi il governo sta raschiando il fondo del barile. Siamo ormai alle proroghe di ora in ora. I consumatori devono fare i conti con prezzo alla pompa a livelli stellari, ma nessuno lo ricorda, c'è il problema delle bollette. Il costo del gas è raddoppiato rispetto all'inizio della guerra, e noi andiamo verso un autunno e inverno che potrebbe essere molto difficile. Quindi dobbiamo occuparci dei prezzi dei carburanti, ma dobbiamo occuparci anche delle bollette degli italiani, e serviranno risorse importanti per aiutare le famiglie e le imprese, che il governo evidentemente non ha, perché è costretto appunto a fare proroghe, a fare tagli e taglietti ai bilanci dei ministeri. Così non possiamo andare avanti con le misure tampone, servono interventi più robusti per aiutare gli italiani. Dove andare a prendere i soldi? Dobbiamo andarli a prendere dove sono. Ci sono report che evidenziano come gli utili delle società energetiche in Europa siano enormemente aumentati. dall'inizio della guerra. Ora qui nessuno
31: scusi,
1: vuole
31: punire... Scusi, la fermo solo un secondo, perché questo è un tema anche complicato, no? Perché ci sono molti economisti, penso a tutta l'area, diciamo, liberale vicina al Foglio, che dicono: ma il concetto stesso di extra profitto è un assurdo giuridico economico. Quelli sono profitti, perché extra profitti? Come li misuriamo che sono extra?
1: Ma ai tempi del governo Draghi si prese la differenza entrate e uscite di un determinato periodo confrontata con il periodo precedente. Ci sono varie possibilità, si tratta di costruire tecnicamente un intervento che porti nelle casse dello Stato le risorse che servono per fare gli interventi necessari per i prossimi mesi. Altrimenti che cosa facciamo? Tagliamo la sanità? Tagliamo la scuola? Andiamo a chiedere i soldi al ceto medio? Perché questo è il punto. Per un'operazione di giustizia sociale, perché di questo stiamo parlando, è giusto andare a chiedere un contributo aggiuntivo alle aziende che stanno andando molto molto bene, molto meglio dei periodi normali, un contributo straordinario naturalmente. Lo ripeto,
31: però mi sembra di nuovo, scusi se la interrompo, e siccome Elis Line sta battendo molto, la vostra segretaria, su questo punto immagino che una proposta concreta l'abbiate preparata o no?
1: Ma io credo che una proposta la faremo, anche se naturalmente l'iniziativa spetta al governo, ma io vorrei ricordare che il ministro Giorgetti ha chiesto, firmando ben due lettere con altri ministri europei, di introdurre un'imposta sugli extraprofitti. L'unica differenza è che il ministro Giorgetti dice di farla a livello europeo. Per l'amor di Dio, noi saremmo d'accordissimo.
31: Sì, ma l'Europa fa orecchie da mercante, diciamo.
1: Quello che ci permettiamo di dire al ministro Giorgetti è che, siccome la Commissione europea ha ributtato la palla sui governi nazionali dicendo che la competenza primaria è nazionale, esatto, facesse questa imposta sugli extraprofitti a livello nazionale, come è già stato fatto dal governo Draghi, che era sostenuto, lo ripeto, anche dalla Lega, da Forza Italia, oltre che dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Governo Draghi, non governo Cecchetti.
31: Antonio Misiani, è molto chiaro quello che lei ha detto, è il responsabile economico del PD e credo sia una buona cosa che sia stato ascoltato da Massimo Garavaglia, senatore della Lega, presidente della Commissione Finanze del Senato. Ripeto, in questi giorni sui telegiornali ho ascoltato, ma anche qui al Giornale Radio l'abbiamo mandata in onda, una sua dichiarazione, diceva: ci vuole pazienza. Garavaglia, senatore, buongiorno, perché? Benvenuto.
7: Buongiorno, grazie. Ma perché? Perché innanzitutto va fatta un'analisi di fondo. Siamo di fronte a prezzi alti per una bolla o prezzi che restano alti in maniera strutturale? Ahi noi, c'è una componente strutturale, perché anche se finisce tutto domani cambiano i canali e quindi i prezzi rimarranno alti per un po'.
31: Sì.
7: Conseguentemente possiamo permetterci di mettere 2,5 miliardi al mese per abbassare le accise? La risposta è ovviamente no, se no, come dice giustamente Misiani, si mettono a rischio altri capitoli che hanno maggiore utilità nell'essere incrementati, vedi la sanità. E allora che fare? Beh, giustamente la sinistra fa l'opposizione, le sinistre fanno l'opposizione e fa parte del gioco. Prima dicono: mettete le accise mobili, è perfetto, le abbiamo messe. Peccato che le cosiddette accise mobili, cioè l'IVA di luglio in più, ha coperto neanche una settimana di taglio delle accise. Quindi questo è una soluzione senz'altro, ma non chiaramente risolutiva. E allora che cosa dicono le sinistre? Tassiamo gli extraprofitti, benvenuti. Peccato che quando l'abbiamo fatto, concordato con le banche, poi si alza la pressione fiscale, avete alzato la pressione fiscale. Ok, va bene, fa parte del gioco. Quindi che si fa? Okay. Ovvio che andremo in quella direzione e ben venga che siano d'accordo tutti. Dopodiché, secondo noi, e fa bene il ministro Giorgetti, meglio farlo a livello coordinato europeo. Poi se non si riuscirà si farà adesso.
31: Ecco, scusi senatore, perché, se la interrompo, perché la Commissione ha detto no, vedetevela voi, ciascun paese lo faccia.
7: Non è esattamente così. Una parte dei paesi ha fatto greenwashing, mi spiego. I paesi cosiddetti virtuosi hanno le sedi delle multinazionali.
31: Sì.
7: E quindi al solito l'Europa dimostra la sua totale incapacità di decidere e sostanzialmente anche di esistere. Perché se i paesi che hanno le multinazionali non vogliono perdere i profitti, gli altri, Germania compresa, perché non siamo solo Italia contro i paesi del nord, c'è anche la Germania.
31: Quelli che fanno, quelli virtuosi, lei si riferisce immagino a Irlanda e Olanda?
15: Sì, dove hanno sedi le multinazionali, lì fanno i profitti, lì i profitti vanno nelle casse di quegli stati, se tassi gli extra profitti entrano bei soldini a livello europeo, per l'Italia sarebbero 4 miliardi, farebbero chiaramente comodo per una soluzione strutturale. Ecco, questa è la nostra indicazione di fondo. Non sarà facile, però la presidenza irlandese ha aperto sul tema. Se ne discute il prossimo Ecofin, speriamo di trovare in quella sede una soluzione coordinata anche per evitare distorsioni, perché se si fa ognuno per sé poi ci sono delle distorsioni. Misiani citava giustamente la misura del governo Draghi, peccato che poi ci sono stati 1000 contenziosi e lo Stato non ha incassato un bel niente. Quindi meglio fare una cosa fatta bene, coordinata, se proprio non si riesce si farà da sé.
31: Senta senatore, l'ultima cosa, perché Forza Italia, in particolare il segretario Tajani, dicono meglio un contributo concordato, cioè mettiamoci d'accordo con i petrolieri e con le banche e facciamoci dare un po' di soldi. Ora semplifico molto, può essere una strada?
15: Allora, se vai nella soluzione fai da te, cioè non coordinata a livello europeo, e ribadisco, sarebbe meglio coordinarla, se fai da te meglio farla concordata, perché questo governo gli extraprofitti con le banche li ha portati a casa perché l'ha concordato, il governo Draghi ahimè no, perché non l'ha concordato. Quindi meglio nella seconda ipotesi concordare l'extraprofitto.
31: Senta, oggi che dobbiamo aspettarci al Consiglio dei Ministri? Una proroga di un paio di settimane, giusto? Sconto 17 centesimi, sì, diciamolo per gli ascoltatori.
15: Oggi sì, è chiaro, oggi si compra tempo, proprio perché è in atto questa discussione dell'Ecofin in Irlanda e lì sarà il punto decisivo sul tema. Nel frattempo si compra tempo, però dobbiamo anche renderci conto che questa non è una bolla, è una questione strutturale. Banalmente, sto girando in autostrada, lo vedrete tutti, rispettano magicamente tutti i limiti. È la prima cosa da fare mentre si aspetta una soluzione definitiva.
31: Grazie a Massimo Garavaglia, senatore della Lega e presidente della Commissione Finanze del Senato. Siamo in chiusura, ricordo soltanto che oggi il Consiglio dei Ministri, visto che a mezzanotte scadrà la micro proroga di 2 giorni del taglio di 17 centesimi dell'accisa sul diesel, dovrebbe appunto prorogare quello sconto per coprire il ritorno dalle vacanze. A settembre, ma anche qui vedremo quello che accadrà oggi, probabilmente sarà anche l'apertura di domattina di Radio Anch'io, quando saranno noti i dati sugli incassi IVA, il governo potrebbe utilizzare l'extragettito per attivare il meccanismo delle accise mobili, ne abbiamo parlato in questa prima parte di trasmissione, per ridurre le imposte sui carburanti. Valanghe di messaggi su questo tema che ovviamente tocca tutti. Nella seconda parte, dopo il GR delle 8 di trasmissione, ci occuperemo di migrazioni, migranti, ci sono molte questioni calde. Allora, la questione del sequestro di alcune imbarcazioni delle ONG, in particolare tedesche, la risposta delle stesse ma anche di altre imbarcazioni, Casarini che dice noi metteremo una bandiera tedesca per polemica, diciamo così, la questione dei CPR in alcune regioni e la contestazione delle regioni stesse, e infine la questione dei dublinanti, cioè dopo giugno coloro che sono entrati nel nostro paese e lì hanno fatto domanda d'asilo e poi si sono spostati in altri paesi, dovrebbero tornare qui in Italia. 335-699-2949, anche su questo, se volete, scriveteci.
30: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
30: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7:57 minuti. Partiamo dalla 9 dove si segnalano code in direzione della Svizzera tra Ponte Chiasso e l'uscita Merci di Chiasso. Ci spostiamo in 10 Genova Ventimiglia, code a tratti per circa 3 km in direzione di Genova tra Imperia Est e San Bartolomeo. In auto sole, attenzione a un incidente all'altezza dell'allacciamento di Fiorenzuola con code in uscita per chi arriva da Bologna. Sempre in auto sole tra Firenze e Roma ci sono 2 km di code al momento tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale per lavori in corso. Traffico intenso anche sul tratto Roma-Napoli, sempre dell'autosole con code a tratti tra Colleferro e la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Sul tratto urbano della 24 rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine andiamo in A14, traffico rallentato per lavori tra Grotta a Mare e Fermo in direzione di Ancona. È tutto, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
17: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
18: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
19: Ciao patatina!
20: Ciao patatino!
19: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
20: E cioè?
19: Buona, ma non fritta.
20: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
21: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
22: Noi ci siamo, e voi?
23: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
24: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri, proroga degli sconti, allo studio altre misure. Il governo su extra profitti, necessario intervento europeo coordinato. Le opposizioni subito prelievo sulle grandi società energetiche. Ex Ilva, c'è l'interesse di un quarto operatore. Urso, massimo impegno per la continuità industriale e occupazionale. A settembre, confronto esecutivo sindacati. Tela diplomatica, Mosca visita segreta del direttore della CIA Ratcliffe per colloqui riservati. L'inviato del Vaticano Gallagher a Lavrov, la guerra deve finire. Putin boccia il piano di pace di Zelensky. Bimba morta di difterite, i genitori Novax indagati per omicidio colposo denunciano i tre ospedali che l'avevano avuta in cura. In giornata l'autopsia sulla piccola. We'll always love you. Addio a Dolly Parton, leggenda del country, aveva 80 anni, voce inconfondibile, icona di un'America semplice e simbolo dell'emancipazione. Meglio aggiustare che buttare. In crescita il fenomeno dei repair caffè, bar speciali dove si portano oggetti malfunzionanti che vengono riparati gratuitamente. Il ritorno del maghetto per festeggiare i 25 anni della saga al cinema, Harry Potter e la pietra filosofale. Primo capitolo della lotta contro il malvagio Voldemort. Azzurro sport, europei di pallavolo femminile, l'Italia sconfigge la Slovacchia. Ora la Francia per il primato nel girone. Per i nostri colori, pioggia di medaglie ai giochi del Mediterraneo. Ieri 27-12 d'oro. Buongiorno da Luana Cremasco. In giornata il Consiglio dei Ministri sul caro carburanti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese siamo oltre i 2 euro in media al litro, sia per la benzina sia per il gasolio. Si ipotizza intanto almeno la proroga fino a settembre dei provvedimenti in scadenza.
4: Un'estensione di alcuni giorni delle misure in scadenza contro il caro carburanti, probabilmente uno sconto sul diesel sino a settembre sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Giusto il tempo di mettere a punto un nuovo intervento, più mirato ed efficace, secondo Palazzo Chigi, a sostegno dei redditi più bassi. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto da Giorgia Meloni e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Alla fine fonti interne hanno spiegato che si procede con determinazione anche sulla strada del contributo dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per fare in modo che le industrie dell'Unione contribuiscano in egual misura, senza creare discriminazioni sul mercato o influire sulla competitività tra Stati. Alla Commissione europea, spiegano da Palazzo Chigi, non è stato chiesto alcun parere o autorizzazione e quindi non c'è nessun rigetto di posizioni prese da Roma. Anzi, è stata chiesta ed ottenuta l'apertura di un confronto politico sul tema, con l'invio della lettera il 22 agosto con altri 5 paesi europei alla presidenza di turno irlandese. L'obiettivo è dialogare tra ministri delle finanze degli stati membri per trovare una soluzione condivisa. Carla Macrellino, GR1.
3: L'Irlanda, guida di turno del Consiglio, apre quindi all'Italia e agli altri paesi che hanno chiesto di creare un quadro comune per tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Lo ha spiegato un portavoce della presidenza di Dublino. Discuteremo, ha detto, il modo più appropriato per dare seguito alle questioni sollevate nella lettera. Caro carburanti al centro anche del confronto tra i partiti, con la maggioranza che apre all'ipotesi extra profitti ma solo se condivisa a livello continentale, e l'opposizione che di fronte ai rincari accusa l'esecutivo di navigare a vista, come conferma in una lettera al Corriere della Sera di oggi la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede al governo Meloni di passare dalle parole ai fatti. Il tema continua ad animare il dibattito anche al meeting dei CL a Rimini, soprattutto in vista degli appuntamenti economici dell'autunno. Sentiamo l'inviato.
5: Non serviranno milioni, ma miliardi. Matteo Salvini da Rimini apre ufficialmente il cantiere della manovra tornando alla carica su due proposte leghiste.
6: Un contributo delle banche e degli energetici ci dovrà essere, però non basta. Per me uno scostamento di bilancio è un'ipotesi da prendere in considerazione.
5: Gli alleati però predicano cautela. Il governo è credibile perché non ha aggiunto tasse né fatto debito, ricorda Alessandro Cattaneo. L'Azzurro comunque non esclude di aprire un dialogo con le società energetiche, mentre Maurizio Lupi, Noi Moderati e Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, mettono l'accento sulla necessità di intervenire a livello europeo. Non c'è bisogno di aspettare Bruxelles, obietta l'opposizione, l'Italia può tassare autonomamente gli extraprofitti. I 5 Stelle parlano di scarica barile, governo commissione. Quanto allo sconto carburanti, l'errore dell'esecutivo, argomenta il PD Michele De Pascale, è stato non investire in rinnovabili.
0: Se noi continuiamo a usare le risorse come doping, un mese in più di sconto, due mesi in più di sconto, alla fine una parte di quei soldi vanno agli speculatori.
5: Non vorrei, ironizza Ettore Rosato da Azione, che la prossima volta la proroga dello sconto carburanti fosse di 6 ore. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
3: E sul palco del meeting di Rimini anche il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha parlato di Ilva. La gara si allarga, c'è un altro possibile acquirente, l'inviata.
7: Salgono a 4 i gruppi candidati a rilevare gli impianti dell'ex Ilva. L'ultimo in ordine di tempo è l'operatore ceco Sea Industries, holding attiva nel settore ferroviario, del riciclo delle materie prime e dell'energia, con oltre 20 aziende tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Serbia. Ad annunciare la discesa in campo di un quarto soggetto è il ministro delle imprese Urso dal meeting di Rimini, ma senza rivelarne il nome, trapelato successivamente da indiscrezioni di stampa.
8: La gara internazionale è in corso, si è presentata una cordata italiana che si è affiancata a Jindal, e sapete che c'era anche Flax, e si è aggiunto un quarto grande operatore europeo.
7: La notizia promette di placare le tensioni sul futuro del polo siderurgico dopo lo stop dell'area a caldo di Taranto da parte della magistratura. Decisione che pesa come un macigno sul futuro dei lavoratori.
8: Dobbiamo adattarci a quelle che sono scelte altrui, è il tutto legittimo, e dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale per quel territorio.
7: L'agenda è già definita. Per i primi di settembre verrà convocato un tavolo di confronto a Palazzo Chigi. L'obiettivo del governo è quello di assicurare la continuità industriale affiancando la cessione a un piano strategico.

0: con l'UE per prelevare almeno 8 dei 14,9 miliardi di euro già opzionati del Fondo Europeo Safe per la Difesa, il programma di prestito europeo per le spese militari con tassi di interesse bassissimi e la possibilità di restituzione entro 45 anni. Come informa il portavoce dell'esecutivo UE Thomas Regnier, la Commissione ha ricevuto da Roma rassicurazioni su tempistiche e ammontare del prestito che garantiranno la tempestiva redistribuzione agli altri paesi interessati delle risorse rimanenti di Safe Program. Lo ricordiamo, da 150 miliardi di euro complessivi.
1: Sono le 8:07 minuti e siamo alle notizie dall'estero, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipetsk, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso degli acquisti online. In risposta raid russi, 2 morti tra cui un bambino di 6 anni, 11 feriti in Ucraina. Sul fronte diplomatico c'è la visita a Mosca del segretario di Stato Vaticano Gallagher e anche quella del direttore della CIA Radcliffe, notizia riservata sulla quale dopo una serie di indiscrezioni è arrivata la conferma proprio dalla Russia. La corrispondente.
2: La visita è stata confermata dal portavoce del Cremlino. Il direttore della CIA Radcliffe ieri è stato a Mosca per contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia. Al Washington Post Peskov non ha fornito altri dettagli, specificando che non erano previsti contatti con Putin. Una visita lampo, quella di Radcliffe, al momento non ancora ufficializzata da Washington. Intanto il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Gallagher, nel secondo giorno della sua missione a Mosca, incontra il consigliere di Putin Ushakov. Ieri nei colloqui con Lavrov, la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina e avviare negoziati di pace che la Santa Sede è pronta a sostenere. Il ministro degli esteri russo ha parlato di un dialogo col Vaticano basato su fiducia e rispetto e si è detto pronto a collaborare per trovare soluzioni utili. Ma proprio ieri il Cremlino ha respinto il piano di pace elaborato da Zelensky e dagli Stati Uniti, in cui si propone di creare una zona franca nei territori contesi amministrata da una parte terza, il Donbass, e russo, detto Peskov. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Dalla CIA lo abbiamo sentito, nessuna conferma né commento sulla visita di Radcliffe, mentre la diplomazia statunitense resta impegnata su numerosi altri dossier, a partire da quello iraniano. Da New York, il corrispondente.
3: Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran. È il messaggio che il segretario di Stato Marco Rubio avrebbe recapitato in questi giorni, scrive la testata online Axios, ad alcuni ministri degli esteri alleati. Secondo Rubio si preferiscono per il momento nuove forme di pressione su Teheran, innanzitutto economica, cercando allo stesso tempo di facilitare il più possibile il transito di petroliere attraverso lo stretto di Hormuz. Un altro esponente dell'amministrazione statunitense, il segretario al tesoro Bessent, scrive: la pressione economica sta funzionando e rilancia le dichiarazioni di alcuni leader iraniani che ammetterebbero la fase di difficoltà. Con il presidente Trump che intanto tenta di inviare un messaggio rassicurante agli operatori internazionali. Tutte le mine a Hormuz sono state rimosse o fatte brillare, fa sapere. Per la Casa Bianca rimane comunque aperto un altro fronte di guerra, stavolta solo commerciale, con il vicino Canada. Ottawa ha annunciato infatti che dal prossimo 8 settembre nuovi dazi fino al 50% colpiranno acciaio, prodotti lattiero-caseari e altri beni statunitensi. Si tratta di una risposta ai dazi di Washington scattati negli scorsi giorni dopo una mancata intesa tra i due paesi. Escalation, anche verbale, prosegue. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Resta la tensione sui fronti di guerra mediorientali. Nella notte nuovi raid israeliani sul Libano. In Cisgiordania i coloni hanno attaccato 3 giornalisti dell'agenzia France Press. E sale la tensione anche a Gerusalemme Est dopo lo sgombero di una struttura usata dalle Nazioni Unite. La corrispondente.
4: Pezzo dopo pezzo, le strutture dell'URWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi, vengono smantellate. Ieri la polizia israeliana ha fatto irruzione in un centro di formazione nel campo profughi di Calandia, tra Gerusalemme Est e Ramallah. Nessuna demolizione, ma fine di tutte le attività. Dopo qualche ora, una nota dell'ufficio del premier Netanyahu: lo Stato di Israele non permetterà di operare sul proprio territorio ad un'organizzazione di cui alcuni dipendenti hanno partecipato attivamente agli attacchi del 7 di ottobre, si legge. La presidenza palestinese ha chiesto al Consiglio di sicurezza una riunione urgente contro un'operazione che viola il diritto internazionale. Nella striscia di Gaza poi le operazioni dell'organizzazione sono ridotte al minimo. Gran parte delle scuole sono state distrutte, ripetutamente colpite da Israele durante la guerra, perché ritenute rifugio anche di Hamas, oltre a ospitare migliaia di sfollati. Gaza, dove i passi avanti del piano di pace appaiono come un miraggio. Ieri il ministro degli esteri israeliano ha annunciato l'espulsione entro una settimana dei rappresentanti olandesi.

0: mesi dal Centro Internazionale di Supporto a Gaza. Decisione presa, ha fatto sapere il ministro, dopo alcune iniziative anti-israeliane da parte del governo olandese. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: In Pakistan almeno 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato in un reparto ginecologico di un ospedale a Islamabad. Le fiamme divampate probabilmente a causa dell'esplosione di un compressore, di un condizionatore d'aria. Rai Radio 1, siamo alla cronaca. Il caso del bracciante pakistano trovato morto lo scorso 22 agosto nel bagagliaio della sua auto in provincia di Foggia. Prende corpo la pista del caporalato. Ieri sono arrivati anche i primi risultati dell'autopsia.
2: Forse un regolamento di conti, forse Saddam è stato vittima di una faida per il controllo dello sfruttamento dei migranti di Borgo Mezzanone, la baraccopoli di braccianti più grandi d'Europa. Ed è lì che gli investigatori cercano il movente dell'omicidio di Saddam Hussein, il 32enne pakistano arrivato in Italia da 4 anni, ucciso di botte, brutalmente, poi accoltellato. Il suo corpo è stato chiuso nel bagagliaio della sua auto e lasciato lì, sotto il sole, per 18 giorni, dal 4 agosto, giorno della scomparsa. A ritrovarlo in avanzato stato di decomposizione nei pressi di Borgo Mezzanone il fratello Nazim.
3: Serve giustizia, per favore.
2: Saddam era una persona buona, racconta, e ai microfoni del TG3 chiede aiuto per portare la sua bara in Pakistan. E sul fronte delle indagini la pista del caporalato sembra quella più battuta. Fin dal ritrovamento del cadavere un connazionale ha riferito che Saddam era solito accompagnare con la sua auto altri pakistani nelle campagne del Tavoliere e faceva i contratti con le aziende locali. Si cerca la verità nel ghetto di Borgo Mezzanone, dove quello di Hussein è il quarto omicidio nell'ultimo anno. Valeria Volatile, GR1.
1: Il caso della bambina non vaccinata morta di difterite a Palermo. Oggi l'autopsia, mentre i genitori denunciano i 3 ospedali che avevano avuto in cura la piccola.
4: Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo con omissione per non aver vaccinato la figlia, i genitori di Anna Rosa Bartolotta contrattaccano e vogliono vederci chiaro su come la loro bambina sia stata curata nei 3 ospedali di Palermo in cui è stata ricoverata prima di morire. Aveva la difterite, ha stabilito l'Istituto Superiore di Sanità. Oggi l'autopsia, cui assisterà anche un consulente di parte della famiglia. L'esame potrebbe però slittare di qualche giorno proprio per il conferimento ufficiale dell'incarico. Di ieri invece la notizia della denuncia contro i 3 ospedali di Palermo dove la piccola è stata portata. L'accusa dei familiari è di non aver diagnosticato la vera causa del malessere della bambina e di conseguenza di averla curata in modo non appropriato. Secondo l'esposto, Anna Rosa sarebbe stata sottoposta a interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute causandone la morte. Migliorano intanto le condizioni del cuginetto, suo coetaneo, che invece era vaccinato. Dopo l'indagine epidemiologica dell'azienda sanitaria sui contatti della piccola sono 17 le persone sottoposte a profilassi antibiotica e vaccinazione contro la difterite. Claudio Vigolo, GR1.
1: Esce dal carcere, va agli arresti domiciliari Tony Boy, il trapper arrestato 4 giorni fa a Milano. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l'arresto riconoscendo l'accusa per l'arma clandestina ma non quella per lo spaccio di droga. La pistola la tenevo per autodifesa, aveva detto il cantante durante l'interrogatorio. Aveva filmato e diffuso sui social la perquisizione delle forze dell'ordine nella propria abitazione. L'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Domani verranno interrogati i presunti esecutori materiali che hanno chiesto di essere sentiti dai magistrati. 3 di loro sono in carcere, 1 ai domiciliari. Il 7 settembre invece l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma sulla richiesta di domiciliari per Walter Lavitola, indagato come mandante dell'attentato al conduttore di Report. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi manageriali in Essilor Luxottica, torna a fare l'azionista e critica la governance dell'azienda.
5: Una gestione aziendale distante e lontana dalle persone, così Leonardo Maria Del Vecchio nella lettera inviata al CDA e all'amministratore delegato Francesco Milleri. Le dimissioni da presidente di Ray-Ban e responsabile delle strategie aziendali di Essilux saranno operative dal 31 agosto e seguono quelle rassegnate lo scorso anno dal fratellastro Rocco Basilisco. A Del Vecchio non mancheranno gli impegni imprenditoriali attraverso LMDV Capital, il Family Office, cioè la società che gestisce il patrimonio familiare, con la quale l'imprenditore ha acquisito il 30% del giornale e la maggioranza di Editoriale Nazionale, dopo aver rilevato marchi come Twiga e Acqua Fiuggi. Dietro l'addio a Essilux resta il fallito riassetto della società finanziaria Delfin, la cassaforte cui fa capo il 32% di Essilux, ma anche quote di MPS, Generali e Unicredit. Leonardo sottolinea di voler esercitare fino in fondo le responsabilità di azionista attraverso Delfin, di cui detiene il 12,5%, un ruolo che, secondo fonti vicine a LMDV Capital, potrà ora svolgere con maggiore libertà, avendo lasciato gli incarichi manageriali. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Clima in Francia dopo il caldo record, violento tornado nel sud-ovest del paese, 40 feriti, 300 case danneggiate. Per siccità è stato di emergenza nel canale di Panama. In Unione Europea cresce l'allerta per il calo dei raccolti. In Italia allagamenti e forte vento al nord. Oggi sole dappertutto, temperature di nuovo in risalita, bollino rosso a Campobasso e a Palermo, domani anche a Bari. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Su gran parte delle regioni stabile e soprattutto soleggiato. Aumenteranno le temperature fino a venerdì, dove ci sarà il picco massimo fino intorno ai 40 gradi al centro e soprattutto sulle regioni meridionali, specie sulle due isole, dove si arriverà intorno ai 42, 43, 44 gradi nelle zone interne.
1: È boom di iscrizioni alla scuola di giornalismo di Perugia. Domande di ammissione più che raddoppiate rispetto all'edizione 2024-2026 e per la prima volta negli ultimi anni torna ad aumentare il numero degli allievi, da 18 a 24 praticanti. Un risultato che, secondo il presidente Flavio Mucciante, va oltre il dato numerico e racconta un fenomeno significativo. Cresce l'interesse dei giovani verso una professione che, nonostante la profonda trasformazione del sistema dei media, continua ad avere una grande attenzione attiva tra i giovani, a essere percepita come centrale per la vita democratica del paese. La risposta registrata quest'anno, afferma Mucciante, dimostra come esista una nuova generazione che vuole fare informazione con competenza e responsabilità. La scuola a fine anno inaugurerà un laboratorio permanente dedicato all'intelligenza artificiale. Riparare e non buttare è il motto dei Repair Café. Si portano oggetti di ogni tipo, rotti o malfunzionanti, e c'è chi aiuta ad aggiustarli. Un ritorno alla vecchia abitudine di non sprecare.
7: Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.
8: E così coltelli e ombrelli rimessi a nuovo passavano di generazione in generazione. Finiti i tempi dei riparatori a domicilio, oggi è la volta del domicilio dei riparatori. Si chiama Repair Café. È un luogo dove ci si incontra per mettere insieme esigenze, quelle di chi ha qualcosa da riparare, e competenze, quelle di chi sa farlo. È qui che riprendono vita ferri da stiro malfunzionanti, computer guasti, scarpe scollate, porcellane infrante. Riusciamo a riparare tra il 60 e l'80% degli oggetti che ci vengono portati, dice con soddisfazione il gestore di un Repair Café di Parigi. Le riparazioni sono gratuite, si lascia un'offerta andandosene. L'idea si deve all'olandese Martina Potsman, che nel 2009 creò uno spazio per recuperare gli oggetti in disuso e anche per affermare la filosofia del meglio aggiustare che buttare, vantaggiosa per l'etica e per l'ambiente. Adesso nel mondo ci sono 3.500 Repair Café, 30 in Italia. Donatella Gori, GR1.
1: L'addio a Dolly Parton, icona del country, è morta a Nashville a 80 anni, bandiera mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana.
9: My name is Brian Seaver, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
10: È la voce del nipote Brian Seaver sul profilo Instagram della cantante ad annunciare la scomparsa di Dolly Parton. Il country perde una delle sue voci più amate, i biondi capelli cotonati, le labbra rosse, gli abiti di strass. Voglio essere vista, mi piace l'attenzione, sono forte, ma sotto questa parrucca c'è un cervello, diceva in un'intervista. Icona di un'America semplice, orgogliosa delle sue origini umili, con le sue canzoni ha saputo raccontare gli amori, la povertà, la religione, la resilienza. Ha una voce limpida che conquista tutte le generazioni. If I should stay. Tra i suoi brani più celebri, I Will Always Love You, ballata del 74 riportata al successo da Whitney Houston, La dolente Jolene, 9 to 5, Here You Come Again. Here you come again. che la trasformò in una pop star, fonte di ispirazione per decine di artisti. Marcella Sullo, GR1.
1: Il cinema 25 anni fa il successo della saga di Harry Potter sul grande schermo. Per celebrare l'anniversario, da oggi e fino al 2 settembre, torna nelle sale il primo episodio.
11: Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
12: Sembra ieri e invece sono passati 25 anni. Anche il tempo, a suo modo, è una magia e il maghetto più famoso del mondo pare padroneggiarla ancora bene. Nel 2001, forte del successo sugli scaffali, Harry Potter e la pietra filosofale inaugurava in grande stile una delle saghe più amate del cinema contemporaneo. Per festeggiare l'anniversario, niente di meglio che un ritorno in sala.
11: Mi manca ancora una bacchetta.
12: Accompagnate da gadget da collezione, tra le proiezioni di Harry Potter e la pietra filosofale una si preannuncia speciale, quella del 1 settembre a Venezia per il Back to Hogwarts, solo su invito in ambientazioni pensate per incantare.
13: Tu sei un mago, Harry.
11: Io sono cosa?
12: In attesa a Natale dell'ultimo sortilegio mediatico, la serie TV in streaming.
13: È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.
12: Francesco Riccardi, GR1.
1: Pochi giorni fa uno dei suoi dischi più noti, One Love, ha festeggiato 17 anni. C'era anche When Love Takes Over, brano iconico nell'album di David Guetta. Il DJ produttore francese continua a girare il mondo con la sua musica. Sarà a Milano il prossimo 6 settembre, unica data italiana del tour, che toccherà poi diverse città tra Spagna, Germania, Paesi Bassi, per poi volare in Florida. Sono le 8:23 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
14: Ciao Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Questione migranti, questione migrazioni, molti temi di cui discutere, i CPR, le ONG che battono bandiera tedesca, ma insomma non soltanto loro, i dublinanti, ne parliamo tra poco.
1: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Luciano Pecoraro e Daniele Antelmi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
15: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: GR1 Sport.
17: Ore 8:24, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Europei di pallavolo femminile, nel raggruppamento di Göteborg, le azzurre di Velasco arrivano a punteggio pieno all'incontro che questo pomeriggio varrà il primato.
18: Ancora una sfida senza perdere set e primato nel girone consolidato. Decisiva sarà oggi la Francia, l'altra squadra a punteggio pieno. Alle 16 l'ultima partita della fase a gruppi per l'Italia, che contro la Slovacchia gioca col freno a mano tirato, minimo sforzo, massimo risultato. 3-0 con parziali a 19, 18 e 20. Una partenza lenta e con qualche imprecisione, poi il controllo totale alternando fasi di ottimo gioco ad altre meno brillanti. Velasco cambia fin da subito, riposo per Antropova e Fersino, riposo essenziale in un torneo così lungo, spazio a Nervini e Spirito. Turnover anche durante la gara stessa, con l'inserimento al centro di Meli per Danesi e poi anche di Giovannini in posto 4. Sempre presente invece Paola Egonu, 19 punti, alte le sue percentuali in attacco, è la migliore Egonu vista finora. Non ancora soddisfatta di se stessa Miriam Silla, che ammette: devo crescere. Oggi chiusura del girone, poi dalla Svezia trasferimento in Repubblica Ceca a Brno, sede di ottavi e quarti di finale. Manuela Collazzo, GR1.
17: E nel percorso che conduce agli europei maschili, stasera alle 21 la nazionale di De Giorgi sarà in campo a Reggio Calabria contro la Germania per il primo appuntamento della Coppa FIPA da uomini elite. Per il tennis, il ritorno sulle scene di Carlos Alcaraz a New York, sede degli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato sconfitto ai quarti dal duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. A Winston-Salem invece Lorenzo Sonego ha raggiunto gli ottavi nel singolare maschile. Intanto azzurri sempre più protagonisti ai giochi del Mediterraneo di Taranto.
19: La giornata più prolifica di medaglie finora, 27, grazie soprattutto all'ormai consueta raffica di successi nel nuoto. 6 ori, 6 argenti e 4 bronzi, con ben 7 doppie presenze sul podio del nuovo stadio Torrentino. Torre d'Aiala di Taranto. Spicca la terza affermazione in altrettante gare di un big come Alberto Razzetti, stavolta nei 200 farfalla, come la conferma della primatista nazionale Sara Franceschi nei 200 misti. Chiude in bellezza Matteo Diodato con il trionfo nella finale dei 1005, l'ultima di un programma in vasca dominato dai colori azzurri. In tutto 51 medaglie, una supremazia impressionante dalla prima all'ultima gara. Un contributo significativo al bottino di giornata in merito delle bocce, con 4 ori e 6 medaglie complessive. Altre 4, un argento e 3 bronzi, arrivano dalla lotta libera, tutte targate al femminile. Infine il badminton con il bronzo di Giovanni Toti è già la certezza di altri 2 podi. Alla fine della quarta giornata l'Italia è a quota 81 medaglie e il record di 159 stabilito 4 anni fa a Orano in Algeria è sempre più a portata di mano. Emanuele Granelli, GR1.
17: Ciclismo, la Vuelta non ha ancora raggiunto la Spagna, ieri tappa pirenaica nel Principato di Andorra, ma Tadej Pogačar l'ha già pressoché ipotecata vincendo la quarta frazione grazie a un attacco solitario sferrato a 50 km dal traguardo. Lo sloveno guida la classifica generale con 3 minuti e 21 secondi di margine sul connazionale Primoz Roglic e ora le condizioni della pluricampionessa di sci Federica Brignone operata ieri a Milano dal professor Andrea Panseri.
20: È andato tutto bene, abbiamo rimosso la placca, devo dire che mi sono trovato un ginocchio quasi meglio di quello che mi aspettassi, penso che in 4-6 settimane potrà riprendere la sua attività, ci sono buone probabilità che il dolore che lei aveva possa migliorare.
17: A proposito di chirurgia, il calciatore juventino Kenan Yıldız dovrà essere sottoposto a intervento per ricomporre la frattura al piede dopo l'infortunio rimediato domenica a Frosinone, possibile assenza perciò di 3 mesi. Bianconeri quindi a caccia di una punta, Sorloth o Zirkzee i principali candidati. Ci fermiamo qui, a tutti voi buona giornata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
23: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
22: Acqualete!
21: Acqualete.
22: What the?
21: Ottima mossa per le tue ossa.
24: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
25: Nuvola la trovi su siscom.eu.
26: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
27: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
26: Colombo, navigando sull'app Family,
28: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
21: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
29: L'Italia ha deciso di riprendere il controllo dei suoi mari a difesa e tutela dei cittadini italiani ed europei, ma anche degli stessi migranti.
30: Per il governo Meloni salvare i naufraghi a mare è un reato, invece liberare un torturatore e trafficanti di esseri umani come Al-Masri, no. Questa è l'insostenibile ipocrisia di questa Europa.
31: Non c'è nessuno scontro tra Italia e Germania sulle migrazioni, anzi i due paesi stanno lavorando insieme e con fiducia sulla gestione delle migrazioni e il nuovo patto europeo è la base di questa cooperazione. Berlino vuole che il sistema di asilo sia implementato in modo paritario. A settembre della gestione delle migrazioni si discuterà anche in un incontro bilaterale tra il ministro degli interni italiano Piantedosi e l'omologo tedesco Dobrindt.
32: Sono morte 15 persone nel mare Mediterraneo. Salvare tutti non significa che entrino tutti, come una certa stupida, volgare, a mio parere, polarizzazione. No? Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri, la regolarizzazione, la legalizzazione. Tu combatti l'illegalità con la legalità.
0: Io non sono Roberto da Padova. Per quanto riguarda i migranti e i centri in paesi terzi, io penso sia una buona soluzione, perché questo può scoraggiare l'arrivo.
2: Dottor Gianchini, buongiorno, mi chiamo Piero e parlo da Milano. Per quanto riguarda gli extracomunitari, io farei due proposte. Una, le navi tedesche, spagnole, norvegesi che battono quella bandiera, quello è il territorio nazionale degli stati di bandiera. Secondo, se non faremo i respingimenti, come ha fatto la Spagna a Ceuta, lì dove è stato quel disastro, non risolveremo mai il problema.
3: Buongiorno dottor Zanchini, sono Antonio da Pisa. Io ho vissuto per 20 anni all'estero, in vari paesi, Cina, Australia, Giappone e altri paesi in quell'area lì. Beh, io il problema dei migranti sinceramente non l'ho mai notato in questi paesi, addirittura in paesi come l'Australia, con visti di 30-40 giorni, l'ultimo giorno, il penultimo giorno viene quasi la polizia a dirti: guarda, domani l'aereo per tornartene a casa tua o comunque uscire dal paese. Volendo, se si applicano delle regole ben precise e serie, in un paese non si entra e si esce nel momento in cui bisogna uscirne.
14: Vabbè, però paragonare l'Australia all'Europa, insomma, è persino troppo facile, se posso aggiungere una considerazione. Insomma, basta guardare la mappa e la geografia, insomma, la mappa geografica. Sono le 8.33. Da queste prime voci di questa seconda parte di Radio Anch'io avrete capito di che cosa ci occupiamo in questa seconda parte, dei molti nodi legati alla questione migranti. C'è la questione del sequestro di imbarcazioni, specialmente battenti bandiera tedesca, e la notizia che trovate oggi su alcuni quotidiani, in particolare su Repubblica, con un'intervista a Luca Casarini, che è il fondatore di Mediterranea Saving Humans. E Mediterranea batterà bandiera tedesca per sfidare il governo. C'è la questione dei dublinanti, sulla quale mi permetto di leggervi un messaggio. Alessandro da Soresina: non comprendo tutta questa polemica sulla questione dei dublinanti. L'applicazione del regolamento di Dublino in tal senso è sempre stata fatta, trasferendo i migranti dal paese in cui si trovano al paese in cui hanno verbalizzato per la prima volta la domanda d'asilo. E le dirò di più: questo meccanismo era inefficace prima e sarà ancora inefficace oggi, nonostante i patti dello scorso giugno. L'Europa e il governo italiano si devono rendere conto che possono scrivere tutte le leggi o direttive che vogliono, ma se non fanno i conti con la realtà non ci saranno mai dei reali cambiamenti nella gestione dell'immigrazione. Una realtà in cui vi è carenza di personale nelle questure e nelle commissioni territoriali, strutture fatiscenti, incompetenza, finanziamenti dati con il contagocce e molto altro. All'inizio avete sentito le voci di Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia, di Bonelli, AVS, di Stefan Cornelius, che è il portavoce del cancelliere Merz, sulla questione dei dublinanti. Ci sarà un incontro tra i ministri dell'interno di Germania e Italia i primi di settembre per capire che cosa accadrà con questa questione dei dublinanti, e poi del presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi. Abbiamo tenuto fuori, ma in realtà è polemica di queste ore, ieri era molto presente sui giornali e anche oggi su Libero c'è una dichiarazione riportata del presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, sui CPR. Michele De Pascale è con noi. Presidente, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, salve.
14: Ci aiuta a capire qual è la questione dei CPR e se è vero quello che scrive Libero stamane, e cioè De Pascale si corregge, non basta dire solo no?
4: Guardi, innanzitutto grazie per l'occasione. Solo a lieve integrazione delle riflessioni che faceva, sì, e che sono molto pertinenti. Allora, noi in Italia abbiamo, si stima, fra le 300 e le 500 mila persone presenti senza regolare permesso di soggiorno. È un numero enorme di persone che non possono lavorare, non possono fare percorsi di integrazione e che, lei lo capisce bene, diventano anche facile preda di caporalato, lavoro nero, organizzazioni anche criminali, perché non hanno, diciamo, possibilità diverse nel nostro
14: paese. Ma c'è un numero così alto anche nella sua regione, insomma, io lo dico, ma insomma, non perché sia filo emiliano, però la vostra è una regione, lui peraltro penso sia romagnolo.
4: Sono irregolari, quindi sono sono irregolari e quindi possono spostarsi, si spostano sul territorio nazionale, e non è che ci sono strumenti delle regioni di filtro, di contrasto, sono diciamo diffusi in tutto il territorio nazionale. Dentro a questo numero enorme di persone, questo diciamo è quello che io sostengo da tempo, ci sono persone che avrebbero tutte le intenzioni di trovare un posto di lavoro, di integrarsi, di regolarizzarsi, e abbiamo imprenditori che tutti i giorni ci telefonano dicendo: io vorrei assumere, vorrei trovare personale, ma non posso farlo perché le persone non hanno regolare permesso di soggiorno e le procedure per i decreti flussi sono complicatissime. E poi abbiamo invece, e questo diciamo è statistica, non è politica, un numero di persone molto significativo che ha le spalle 1, 2, 3 reati già commessi, e che come reazione del nostro paese, l'unica reazione del nostro paese è spesso dargli un foglio dove gli si dice: esci d'Italia. Capisce che anche i suoi telespettatori e i suoi ascoltatori esasperati e giustamente anche arrabbiati per un paese che non funziona, davanti a una persona che ha già commesso un reato, che a cui è stato dato solo un foglio per dire esci dal paese, e che commettono un secondo reato, diciamo il tasso di sfiducia nei confronti delle istituzioni è drammatico. E una risposta quindi in questo senso serve. Il fallimento più grande del governo Meloni di questi 5 anni è stato quello che sui numeri delle espulsioni di fatto siamo come prima. Oggi leggevo il generale Vannacci che diceva: sulle espulsioni il governo ha fatto peggio di Renzi e Conte, quindi lo dice Vannacci,
14: anche se in realtà il governo dice che ha raddoppiato i rimpatri.
4: Guardi, stiamo parlando, è un dato contestato, perché è un dato del governo che non è stato riconosciuto dalla comunità europea, ma in ogni caso parliamo di un risultanza se da 4.000 siamo passati a 5.000. Lei capisce che sono 500.000 potenzialmente i non regolari in Italia, e se da una parte non si vuole dare delle opportunità per regolarizzarsi e dall'altra non si fanno le espulsioni, cioè è veramente prendere in giro gli italiani. In questo quadro, perché le comunità si oppongono ai CPR? In Emilia Romagna l'ultima battaglia contro i CPR l'ha fatta Fratelli d'Italia di Ferrara, perché il governo aveva avviato le procedure per aprirlo a Ferrara ed è insorta Fratelli d'Italia Ferrara, che governa la città insieme alla Lega, e non l'ha voluto. Perché? Perché sono luoghi che sono nati come centri di prima accoglienza, non hanno né tutele umanitarie né tutele di sicurezza per affrontare ormai casi che sono molto complessi, perché oggi invece sono diventate di fatto dei simil carceri come utenza, come frequentazione, come persone che li frequentano. E quindi io mi ero proposto, ma senza grandi risultati, dire: sediamoci tutti a un tavolo e proviamo a riformare questo sistema, perché l'esigenza c'è, quella di garantire maggiore efficacia nelle espulsioni. Lo strumento non sta funzionando.
14: Sì, perché Presidente, si fermi solo un secondo. Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che i CPR, cioè i centri di permanenza per i rimpatri, sono delle strutture di detenzione amministrativa dove vengono trattenuti gli stranieri irregolari in attesa di essere espulsi, cioè quelli che lei ha menzionato poco fa, giusto?
4: Esattamente, e ripeto, sono strutture che, le pensi, la prima versione fu istituita dal ministro Napolitano, quindi parliamo di un'era geologica fa, ma erano strutture concepite per il migrante in arrivo, che all'atto dello sbarco, se non aveva le caratteristiche per rimanere, andava nel centro per il rimpatrio e poi doveva essere rimpatriato. Questa cosa non ha funzionato perché è stata travolta dai numeri enormi di arrivi che abbiamo visto negli anni, e oggi invece viene utilizzato come strumento di detenzione per persone, ripeto, che hanno alle spalle problemi, perché quasi tutti coloro che sono nei CPR sono persone che hanno precedenti penali o che hanno
14: comunque. E quindi che fare, però, Presidente? Non corrette. Se tutte le regioni dicono no, che si fa?
4: No, ma premesso che il CPR non è una competenza regionale, ma è una competenza nazionale, esatto. Quindi non è che, e non c'è in Veneto e non c'è nelle Marche, come non c'è in Emilia Romagna e in Toscana, quindi voler sempre mettere tutto sui colori politici è un esercizio che si scontra con la realtà, poi, visto che, ripeto, le regioni sono principalmente governate dal centrodestra. Io quello che dico è: serve una doppia strategia. Cioè, da una parte dare opportunità a questa enorme mole di persone se vogliono uscire dallo status di clandestinità per potersi regolarizzare, trovare un lavoro, inserirsi nella comunità. Cioè, non possiamo ragionare, non possiamo pensare che da 5.000 espulsioni all'anno ne facciamo 100.000. Lei capisce? Gli italiani si sono fatti prendere in giro, poi si faranno prendere in giro di nuovo, poi si faranno prendere in giro di nuovo. È utopia, cioè non è una cosa che si può realizzare. Quindi da una parte offrire un'opportunità e dall'altra avere un sistema umano e sicuro per garantire le espulsioni. Oggi tutte le rilevazioni ci dicono che le strutture, per come sono fatte oggi, non sono né rispettose dei diritti umani né sicure, tant'è che, ripeto, le comunità locali si oppongono tutte, perché da lì si evade molto facilmente, dopo 18 mesi comunque si viene rilasciati, perché più di 18 mesi non ci si può stare, basta una patologia infettiva e si viene rilasciati.
14: Il punto è molto chiaro. Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, e ha toccato alcuni dei nodi che vogliamo mettere in luce in questa trasmissione. Tra l'altro chiuderemo con la voce della sottosegretaria Wanda Ferro, quindi riprenderemo anche alcuni dei passaggi evidenziati dal presidente De Pascale. Annalisa Terranova è una collega di Libero, con la quale vorrei fare, se ci riusciamo, Annalisa, in pochi istanti, purtroppo la radio ha i tempi che ha, una riflessione anche sulla polarizzazione italiana. In parte ne parlava anche il presidente De Pascale, cioè quando noi parliamo di migranti i toni si alzano e spesso diventano eccessivi o irrazionali. Ora non voglio addebitare al tuo giornale, al giornale sul quale scrivi, o magari ai giornali di sinistra i toni eccessivi, però anche stamane apro il giornale e leggo il titolo di apertura: jihadisti nascosti fra i migranti. Apro Libero e trovo minori non accompagnati, i numeri smontano il PD, ma soprattutto la verità è Libero, insistono molto sulle malattie che portano i migranti. Poi leggo le dichiarazioni della Sea-Watch, e tra poco sarà con noi Giorgia Linardi, che accusa in sostanza il governo di collaborare con i criminali libici. Se il linguaggio è questo, trovare un tavolo al quale sedersi è difficilissimo, Annalisa, non trovi?
1: Sì, intanto buongiorno. Io sì, ascoltavo De Pascale, esatto. E ovviamente sono molto d'accordo sulla proposta, abbastanza utopistica però, dati i toni che tu hai ricordato, di mettersi tutti insieme attorno a un tavolo per trovare una soluzione, perché una soluzione va trovata, non perché lo chiede la politica o lo chiede la destra o lo chiede la sinistra, ma perché è una richiesta che proviene dal basso, perché il problema di una immigrazione che va regolata e governata ormai è un tema, diciamo così, che è accettato sia a destra che a sinistra. Ma De Pascale ha toccato anche temi molto importanti che fanno capire in che modo chiunque si trovi al governo, diciamo, si trovi poi ostacolato nel procedere a espulsioni rapide, che non possono essere fatte per tutta una serie di ragioni, perché in realtà, e questo mi dispiace dirlo, però lo ha denunciato soltanto la destra in questi anni, mentre la sinistra, diciamo così, diceva cavalcate le paure, la destra cavalca le paure, eccetera. Il tema è che sull'immigrazione irregolare purtroppo esiste un business, questa è la verità, e quindi c'è tutta una serie, tu il migrante che non ha documenti e che non ha diritto a stare qui, che fa domanda d'asilo ma non ha in realtà bisogno di protezione internazionale, viene portato in un CPR che, come giustamente veniva ricordato, non sono invenzioni della destra cattiva ma risalgono alla legge turco-napolitano, quindi insomma siamo negli anni 90 addirittura del secolo scorso, appunto, e lui ha tutta una rete di avvocati ai quali chiede di fare ricorso contro gli atti di espulsione che vengono fatti nei suoi confronti.
14: Però dopo, Annalisa, su questo permettimi un'obiezione, quello è l'ordinamento giuridico.
1: Questo è un diritto, perfetto, questo è un diritto, allora si dice, allora creiamo questi hub in luoghi che non siano europei, e allora si critica il cosiddetto famigerato modello Albania. Ma il modello Albania in realtà è come un CPR, solo che invece che stare in Italia sta in un luogo che non è Europa. Quindi chiaramente, se io sono un migrante e voglio dare i risparmi di una vita a un trafficante, a uno scafista che mi porta in Europa o in Grecia o in Spagna o in Italia, perché questi sono i tre paesi, diciamo così, della rotta mediterranea che sono più diciamo soggetti a questa ondata, ma so che poi però nel momento in cui faccio domanda non so più in Europa, ma mi mandano in un hub che è extra europeo, allora ci penso due volte. Funziona da deterrenza questa cosa. Il problema è che su questo punto, su questa proposta, non si discute in base al realismo che anche De Pascale ha evocato, si discute in base all'ideologia, e lì ci si divide, perché poi alla fine diciamo così, la sinistra fa prevalere le ragioni umanitarie, la destra fa prevalere le ragioni politiche, salvo quando poi ci si trova sotto elezioni, e allora sotto elezioni, come avviene in Germania, la Germania che ha il fiato sul collo di AfD e che adesso ha una serie di elezioni nei Länder, dice: ah no, rimandiamo indietro i migranti, sì, eccetera eccetera, mentre le ONG che battono bandiera tedesca pretendono di salvare i migranti, come è giusto che sia, che stanno in difficoltà in mare, cioè, però pretendono pure di portarli dove dicono loro, e quindi qui è un intreccio di situazioni che è difficile sbrogliare. Per questo i toni si alzano, primo perché siamo in campagna elettorale, secondo perché poi in realtà le soluzioni sono differenti, cioè c'è chi vuole risolvere veramente e chi non vuole risolvere veramente e che non riconosce quello che ti ho detto, cioè che esiste una filiera di gente che su questi poveracci che vengono qui sperando di trovare, bene, ci guadagnano, sì, ci lucrano, questa,
14: guarda,
1: è la verità.
14: È Annalisa Terranova, collega di Libero, che sta parlando, e di nuovo, come nella prima parte di Radio Anch'io, è sempre interessante ascoltare un po' tutti i punti di vista. È interessante che, dicevo, è importante sia stata ascoltata da Giorgia Linardi, che è la portavoce della Sea-Watch Italia, che è una ONG tedesca. Buongiorno Linardi, benvenuta.
5: Buongiorno,
14: quindi,
5: a voi.
14: Immagino che lei sia in dissenso totale rispetto a quello che ha appena ascoltato.
5: Ma più che altro mancano, ci sono alcune contraddizioni e poi mancano alcuni elementi. Intanto questa questione delle ONG che fanno quello che vogliono è una menzogna. Le ONG si attengono al diritto internazionale, ai principi di diritto internazionale, e questo non è un pur parler, ma lo hanno, come dire, dimostrato sentenze su sentenze, fino anche alla Corte di Cassazione, o per quello che riguarda le innumerevoli indagini penali che sono state rivolte nei confronti delle ONG, e i provvedimenti di sospensione dei fermi amministrativi delle nostre navi.
14: Sì, questo, scusi, quindi, se la interrompo, questo... Linardi, oggi, cito la fonte, Repubblica: le ONG contro il governo, fa solo propaganda elettorale, la flotta umanitaria difende i tedeschi Sea-Watch dopo la multa e il fermo della nave, esiste il soccorso, ma soprattutto, scusate, questa era Repubblica ieri, Repubblica di oggi, illegittimo fermare le navi ONG, il Viminale bocciato in metà dei casi, malgrado le sentenze le imbarcazioni restano bloccate per mesi, e da quello che leggo sono già 22 le sentenze favorevoli alle navi umanitarie su 43 fermi già disposti dal Viminale, le ultime tre sentenze favorevoli riguardano la Sea-Watch 5, la CI 5 e la Humanity 1. Scusi Leonardo.
5: Ecco, quindi questo è per chiarire ulteriormente qual è la situazione. Poi per quello che riguarda le ONG, non possono pensare di portare le persone dove vogliono. Noi nell'ultimo caso, per esempio, che è quello che sta facendo molto rumore, abbiamo sbarcato le persone al porto di Napoli, che ci è stato assegnato dal centro di coordinamento per i soccorsi di Roma. Tutta la questione relativa al fatto che dovremmo portare, mi viene da ridere veramente perché è ridicolo, portare le persone in Germania. Ecco, ditemi voi, cioè basta aprire una cartina geografica e notare che non avrebbe molto senso dopo un'operazione di soccorso. Ricordo che nell'ultimo caso noi abbiamo recuperato 6 persone, di cui 3 minori, dall'acqua. Cioè i trafficanti ce le hanno letteralmente lanciate in mare. Noi le abbiamo trovate di notte in acqua. Quindi questa è la situazione in cui è avvenuto.
14: Però l'accusa, insomma, l'avrà sentita 100 volte questa obiezione, ma insomma, l'accusa che vi fanno è però il pull factor, cioè proprio perché voi state in mare i trafficanti fanno quella cosa.
5: Ma guardi, il pull factor è stato smentito da dati scientifici, ci sono ricerche accademiche che dimostrano che purtroppo, perché sarebbe troppo facile, il movente per migliaia di persone di lasciare il proprio paese o, come veniva detto, spendere tutti i risparmi per cercare una vita migliore altrove, non sono un pugno di navicelle delle ONG in mare. Purtroppo sono ben altri i motivi e ben più seri i motivi che spingono le persone a lasciare il proprio paese, a tentare il tutto e per tutto senza avere nessuna certezza di essere salvate. Pensiamo ai 14 ragazzi minori che hanno perso la vita qualche giorno fa partendo da Zarzis, dalla Tunisia. Non è, sarebbe molto molto riduttivo pensare che il fenomeno migratorio dall'Africa e dal Medio Oriente è giustificato dalla presenza.
14: Senta Rinaldi, le vorrei fare un'ultima osservazione, domanda, poi ci sta, tra poco sarà con noi la sottosegretaria al Ministero degli Interni Wanda Ferro, e cioè 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5 accusata di non aver cooperato con le autorità libiche dopo un salvataggio del 13 agosto. Voi replicate con dei toni piuttosto aspri, è il governo che collabora con i criminali libici. Certo, se i toni sono reciprocamente questi, è molto difficile trovare anche un'intesa.
5: Il punto è che noi non possiamo collaborare con dei soggetti che appunto appartengono e hanno dei legami con reti criminali. A collaborare con questi soggetti significherebbe rendersi complici nella commissione di crimini del rango di crimini internazionali, per cui peraltro l'Italia è già stata sanzionata come la pratica di respingimenti collettivi. Qual è il problema? Che tutto l'impianto dell'accordo politico tra l'Italia e la Libia si fonda esattamente su questa pratica, cioè l'Italia finanzia questi soggetti per far sì che possano catturare le persone in mare, riportarle in Libia dove vengono detenute, abusate in centri di detenzione, dove sono stata personalmente, perché ho collaborato con Medici Senza Frontiere e per un anno siamo andati a fare delle visite mediche in questi centri, quindi vi posso garantire che le condizioni sono più che disumane. Le persone possono uscire da questi centri solo a mezzo di estorsione violenta, quindi escono di nuovo in mano ai trafficanti, li ripagano di nuovo in mare, vengono riportate indietro. Che cosa succede? Che la diminuzione degli sbarchi finisce per essere semplicemente legata a un ciclo di abusi che fa sì che i trafficanti possano sfruttare la stessa persona più e più volte, e questo ha un costo umano altissimo e non rappresenta in nessun modo una gestione del fenomeno migratorio. Giorgina, e questa non è ideologia,
14: stata molto chiara.
5: Sono elementi molto molto pratici e fattuali raccontati da chi in mare ci sta.
14: È la portavoce di Sea-Watch Italy, Giorgia Rinaldi, che è stata molto chiara nell'esprimere il suo punto di vista, il dato di realtà a suo avviso e a suo dire. Credo sia di nuovo molto interessante chiudere la trasmissione con la voce della sottosegretaria agli interni Fratelli Italia Wanda Ferro. Sottosegretaria, benvenuta, buongiorno.
6: Bentrovati, buongiorno.
14: Perché la contrapposizione e la distanza è tale che per un conduttore radiofonico come me è sempre molto difficile trovare, non dico una mediazione perché non è nemmeno quello il mio dovere e il mio ruolo, però provare a far capire agli ascoltatori quanto poi è difficile trovare un punto di intesa su punti da posizioni così distanti. Che dice, sottosegretaria?
6: Guardi, io parto dal presupposto che il punto di intesa si possa basare esclusivamente sul rispetto delle regole. Il soccorso in mare deve essere certamente sempre garantito all'interno però di un sistema di regole e di responsabilità precise, anche perché parliamo della vita e della sicurezza delle persone, quindi le operazioni di soccorso devono avvenire secondo regole chiare e sotto il coordinamento delle autorità competenti. Il coordinamento non è un adempimento burocratico, semmai serve a sapere quali imbarcazioni sono in difficoltà, dove si trovano, quali mezzi di soccorso sono disponibili e chi deve intervenire, evitando anche delle sovrapposizioni o iniziative non coordinate che possono ovviamente creare ulteriori situazioni di pericolo. E questo è il punto della contestazione che si fa alla Sea-Watch 5 nell'operazione del 13, dove lei ha parlato della sanzione amministrativa dei 45 giorni. Nessuna organizzazione privata può stabilire autonomamente quali autorità riconosce e quali regole rispettare. Le regole del soccorso servono prima di tutto rende i soccorsi più sicuri ed efficaci, devono valere per tutti. A questo voglio anche aggiungere che
14: sì, perché il sottosegretario in buona sostanza la Rinaldi dice temi. I libici sono dei criminali, noi trattiamo con dei criminali, questo ora semplifica.
6: No, noi non trattiamo con dei criminali, noi stiamo in questo momento trattando con delle autorità libiche, semmai, e soprattutto se Frontex viene giudicato uno strumento comunque importante. Voglio ricordare il video, perché se la procura di Brindisi apre un fascicolo per il quale certamente sarà la procura a dover decidere perché erano incappucciati, perché erano già con i salvagenti, è quel sistema di pull factor che lei ha sottolineato, altrimenti le ONG diventano altro e diventano dei tassi del mare che incentivano, ovviamente siamo tutti per una migrazione sicura, ma una migrazione regolare. Questo può essere il punto di incontro tra noi e l'altra, diciamo, visione che è stata poc'anzi in qualche modo.
14: Anche se lei, Rinaldi, dice cioè, le prove scientifiche dimostrerebbero che le ONG, le navi delle ONG, non esercitano questa funzione full factor, perché anche quando non ci sono le navi partono lo stesso.
6: Ma guardi, no, questo non è assolutamente, insomma, mi pare che ci siano stati anche dei casi precedenti che non hanno dimostrato questo. Io credo che una sana politica di soccorso e di aiuto a chi per disperazione, come è stato sottolineato, tenta il tutto per tutto, debba essere comunque far capire ai trafficanti di esseri umani che non trovano coloro che in qualche modo fanno da traghetti. Io parto da questo presupposto e da questo presupposto non ho...
14: Senta, sottosegretario, c'è un punto che credo interessi molto chi ci sta ascoltando. Allora, sì, la questione dei dublinanti. Oggi c'è un lungo articolo su Avvenire e poi ci sarà un incontro, lei lo sa meglio di me, tra il nostro ministro Piantedosi, sì, e l'omologo tedesco agli inizi di settembre. Quanti dublinanti dovrebbero arrivare in Italia? È possibile quantificarli?
6: Ma guardi, io credo che il ministro Piantedosi, avendo dato anche dei numeri per i quali al momento sono numeri irrisori, perché noi parliamo su 50 richieste che sono state fatte, le persone effettivamente trasferite in Italia ad oggi sono 3 in 2 mesi. Se questo andamento dovesse rimanere invariato, parliamo veramente di una ventina di migranti all'anno. Però dobbiamo anche ricordare dei numeri precisi: dal 2023 al 2025, diversamente da quanto avveniva in passato, il governo Meloni ha interrotto questi trasferimenti, evitando l'arrivo di oltre 80.000 ritorni in Italia. Ora, col nuovo patto europeo, vengono esaminate le richieste relative al nuovo regime, valutando caso per caso, e quindi accetteremo soltanto i trasferimenti effettivamente dovuti, quali quelli dei richiedenti asilo, arrivati insomma poi successivamente all'entrata in vigore del nuovo patto del 12 giugno. Voglio ricordare un aspetto importante: altri paesi come l'Olanda stanno decidendo per esempio di non inviare dublinanti passati in Italia prima del 12 giugno. Quindi ad oggi io non vedo nessuna preoccupazione, ci sarà questo incontro tra il ministro Piantedosi ovviamente e l'autorità, e per il quale
14: vedremo. Sottosegretaria, grazie per aver chiuso questa trasmissione. La sottosegretaria agli interni Fratelli d'Italia Wanda Ferro. Una manciata di secondi alle 8:59, poi c'è il GR. Permetteteci di ringraziare e salutare chi ha reso possibile la messa in onda di questa trasmissione: Stefano Velli, Emanuele Di Cavio in console stamattina, e c'è stato Mauro Convertito, che è il nostro regista, e poi la redazione che costruisce questa trasmissione, in particolare Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. Ci fermiamo qui, come sapete c'è il GR, poi Radio 1 Musica. Noi torniamo domattina alle 7:30, nel frattempo vi auguriamo delle buone ore e ci sentiamo domattina con temi importanti, speriamo, come quelli che crediamo di aver trattato oggi. A domani.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In giornata il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza presieduto dalla Premier Meloni e con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Prezzi intanto sempre alti sia per la benzina sia per il gasolio. Siamo oltre i 2 euro in media. Stati Uniti e Iran. Secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti per il momento nuovi attacchi statunitensi contro Teheran. Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma, monitoriamo ogni centimetro quadrato. L'altra guerra, quella tra Russia e Ucraina, nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipec, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, colosso degli acquisti online. In risposta, raid russi, 2 morti tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti in Ucraina. Da Mosca intanto arriva la conferma della visita del direttore della CIA Radcliffe, ma nessun contatto con il presidente Putin. E queste sono le tensioni internazionali. Sentiamo allora se stanno incidendo sul prezzo degli energetici in questo avvio di seduta dei mercati finanziari continentali. Ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Merico.
3: Si continua a calare il prezzo del petrolio dopo il cambio di strategia degli Stati Uniti, che hanno puntato sulla strada delle nuove sanzioni all'Iran, facendo sperare così minori tensioni nell'area dello stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a ottobre scende a circa $86 al barile, in calo di oltre il 2%, mentre il WTI si porta attorno agli $80 al barile. Cala anche il prezzo del gas, poco sopra i 63 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam, in flessione di oltre il 4%. Contrastate l'apertura alle borse europee, Milano avanza di circa lo 0,1%, poco sotto la parità. Londra e Francoforte, pitonica Parigi in progresso dello 0,4%, e la frenata del greggio spinge le borse asiatiche tutte in moderato rialzo dopo un avvio debole. Seduta interlocutoria anche per la borsa di New York, dove ieri il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,3%, in linea lo Standard & Poor's 500 più 0,32%, leggermente pitonico il Nasdaq in progresso dello 0,62%, ma Wall Street e non solo, gli occhi di tutti sono puntati su Nvidia, il gigante dei chip che dopo la chiusura di oggi pubblicherà i conti del secondo trimestre. C'è grande attesa per le indicazioni che ne deriveranno per il futuro del settore dell'intelligenza artificiale. È tutto a voi.
2: Ex Ilva, c'è l'interesse di un quarto operatore per la vendita delle acciaierie di Taranto. Si tratta del gruppo ceco Sea Industries, leader nel settore ferroviario, energetico e nel riciclo di materie prime. Ad annunciare la novità, ma senza svelare il nome, il ministro delle imprese Urso, dal palco del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Urso ha assicurato il massimo impegno per garantire continuità industriale e occupazionale. Sentiamolo.
4: Dobbiamo salvare comunque l'Ilva e soprattutto evitare che sia una bomba sociale e produttiva per quel territorio. Siamo al lavoro, lo è innanzitutto Palazzo Chigi, io contribuisco con gli altri ministri e sono certo che il tentativo avrà successo.
2: E siamo alla cronaca. Ad Andorra, in provincia di Savona, un bagnino è morto mentre cercava di soccorrere 2 persone in mare, una delle quali è affogata. Il dolore della figlia.
5: È morto cercando di salvare una persona.
6: Le parole della figlia Giulia raccontano la generosità del bagnino Fabrizio Valente, 62 anni, che ha perso la vita provando a salvarne un'altra, quella di Luigi Fasano, anche lui sulla sessantina, anche lui morto in mare ad Andorra. Doppia tragedia sulla riviera savonese. Intorno alle 10.30 Fasano si tuffa in acqua dagli scogli ma va in difficoltà. La moglie chiama aiuto, la costa non è lontana ma vicino ai moli, alla foce del torrente Merula, ci sono correnti e i bagni marini espongono la bandiera rossa. Accorre Valente, il bagnino del Lido della Sacra Famiglia, una struttura che segue ragazzi con disabilità. Raggiunge il bagnante, ma mentre lo sta riportando a riva, accusa un malore. Poco prima aveva soccorso un ragazzo del centro, forse era debilitato da quel primo intervento. Altri bagnini riportano a riva i 2 uomini, inutili però i tentativi di rianimarli.
5: Dedicava la sua vita agli altri. Sempre stato generoso, coi suoi amici, lo amavano tutti.
6: Alla fine il bilancio è tragico, due morti sulla spiaggia di Andorra. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di Porto di Loano. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: Il meteo, dopo qualche giorno di maltempo al centro-nord, ieri segnalati diversi allagamenti e trombe d'aria, torna il sereno un po' ovunque, con il sole risalgono anche le temperature. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani si aggiungerà Bari. Tra giovedì e venerdì si supereranno i 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Siamo allo sport, tennis a New York, il ritorno di Carlos Alcaraz agli Open degli Stati Uniti. Nel doppio misto, in coppia con Serena Williams, lo spagnolo è stato però sconfitto ai quarti dal duo Flavio Cobolli-Belinda Bencic. Alcaraz era assente dalle gare dallo scorso aprile, vittima di un infortunio al polso durante il torneo di Barcellona. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. Radio 1 Musica.
7: E siamo arrivati anche a mercoledì 26 agosto con Radio 1 Musica alla parte tecnica. Ritrovo dopo tanto tempo Emanuele Di Cavio, mentre in regia c'è Leonardo Gragnoli e io sono Nicoletta Simeone. Un'ora di musica, come ben sapete, è un riassunto musicale degli ultimi sette decenni, però abbiamo anche le canzoni attuali, soprattutto quelle italiane che ci fanno sognare quando si tratta di un groove mediterraneo, per esempio, che è quello dei Nugenea, che sono Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, che hanno avuto tantissimi ospiti prestigiosi nel loro ultimo album, e questo è il nuovo singolo che si intitola Carè.

In italiano non avrebbe reso così bene questa canzone, bisogna dire, se ci pensate. Mi sento di cadere, se cade il mondo mantienimi perché mi sembra di cadere. E invece è napoletano, è tutta un'altra cosa. Cari, questi erano in Eugenia quando sono le 9:10. Il numero per i vostri WhatsApp è 335-699-2949. Ringrazio subito Roberto che mi stava aspettando e quindi eccomi qua. Come sapete, noi andiamo a vedere quali sono i decenni dagli anni 60 fino agli anni 2020 e scegliamo una canzone proprio di quegli anni. E partiamo dagli anni 60 per andare a sentire quello che è stato un mito soprattutto per gli statunitensi. Si tratta di Jackie Wilson, un uomo che avrebbe voluto fare il pugile, poi i genitori gli dissero non ci pensare neanche e quindi cominciò a cantare nei club di Detroit. Un tenore con un'estensione vocale di 4 ottavi che era chiamato Mr. Excitement perché praticamente andava sul palco e tutte quante le donne gli saltavano addosso perché aveva una sensualità veramente debordante. Intraprende la sua carriera solista nel 1957, carriera veramente fulgida, però la sua vita personale non lo è stata altrettanto: alcol, droga, un matrimonio fallito, un figlio adolescente che è stato ucciso in una sparatoria, uno scampato pericolo per mano di una donna armata che voleva ucciderlo proprio per gelosia, un uomo che amava l'opera, però dice il drammaturgo che poi ha fatto un musical su di lui, ma era già abbastanza difficile essere un cantante nero, figuriamoci un cantante d'opera nero. È morto sul palco perché è caduto, praticamente ha fatto una caduta rovinosa mentre cantava Lonely Teardrops, è rimasto in coma per 8 anni e poi alla fine è morto. E pensate che Michael Jackson, che era un suo fan, nel 1984, quando ha vinto 7 Grammy Awards per Thriller, ha interrotto gli applausi per rendere omaggio proprio a Jackie Wilson, dicendo: alcuni sono intrattenitori, alcuni sono grandi intrattenitori, alcuni sono seguaci e alcuni aprono la strada e sono pionieri. Vorrei dire che Jackie Wilson era un intrattenitore meraviglioso.

Ma chi è che canta ancora così? Ma no, ci voleva lui proprio. Jackie Wilson con Higher and Higher, questo è il pezzo che abbiamo ascoltato. Io faccio l'in bocca al lupo a Fabrizio da Chiavari. Oggi per me è giornata speciale perché ho imboccato la Route 66 che durerà un anno. E quindi in bocca al lupo, che meraviglioso viaggio, guarda. Non vorrei essere lì con te, non so se tu ci vada da solo oppure in compagnia, però deve essere un'avventura veramente spettacolare. Siamo arrivati agli anni 70 e come possiamo mettere da parte Cat Stevens? È impossibile, perché è stato veramente un protagonista di quel decennio, nato da padre greco cipriota e madre svedese, praticamente cresciuto nel ristorante londinese dei suoi genitori, e aveva già ottenuto dei successi pazzeschi negli anni 60 quando aveva soltanto 18 anni. Poi ha avuto a 19 anni una grave forma di tubercolosi che lo ha costretto a fermarsi e ha incominciato a interessarsi prima al buddismo e quindi ha intrapreso un percorso di scoperta spirituale. Poi nei primi anni 70 il successo di album proprio da disco di platino lo hanno reso una star, però lo avevano lasciato con un senso di vuoto. Riceve il Corano ad un compleanno e si appassiona, trova ciò che cercava nell'Islam, quindi mette da parte il buddismo e cambia anche nome, come ben sapete, si chiama Yusuf Islam adesso, lo ha cambiato nel 1978. E lui dice: avevo trovato la casa spirituale che cercavo da gran parte della mia vita, e se ascoltate la mia musica e i miei testi, come Peace Train, si vede chiaramente il mio desiderio di una direzione e il percorso spirituale che io stavo intraprendendo. Andiamo a vedere le parole di Peace Train. Lui ha sempre parlato di amore universale, un brano che è tratto dall'album Teaser and the Firecat del 1971, e dice: ultimamente ho sorriso sognando il mondo come se fosse uno, ed ero certo che qualcosa di buono fosse iniziato. Di recente ho pianto pensando al mondo così com'è. Perché continuare ad odiare? Perché non possiamo vivere nella beatitudine? Là fuori, al limite della notte, là viaggia un treno della pace. Treno della pace, prendi questo paese, vieni a riportarmi a casa.

0: E beh, si sentono le atmosfere greche, no? Le sue radici le ha volute mettere proprio in questa canzone dal titolo Peace Train. E Aura ci scrive: ballare in cucina con i miei nipotini con Cat non ha prezzo, posso immaginare la bellezza di questo momento. Aura, sono le 9:21 minuti, questa è Radio 1 Musica, noi andremo avanti fino alle 10, sempre andando a scoprire quelle che sono state le canzoni di 7 decenni di musica, ma anche le canzoni attuali. È uscito l'album di Julie, che vede la partecipazione di una marea di artisti eccezionali come Fabio Concato, Fulminacci, Coez, Emma, Elisa, Olly, insomma veramente li ha messi insieme tutti, ma c'è anche Biagio Antonacci, ed è un pezzo che sta andando veramente molto molto bene questo, perché Julie è un autore straordinario che ha scritto canzoni per tantissimi artisti e musicisti. Questo pezzo che noi andiamo ad ascoltare si intitola L'ultima canzone, devo dire, e poi l'ultima canzone, l'ultimo singolo che è uscito proprio da questo album. Julie e Biagio Antonacci, insieme, ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: pazzia.
1: Giulia e Biagio Antonacci insieme con l'ultima canzone al 335-699-2949. Noi aspettiamo sempre i vostri WhatsApp. Marco da Roma ci scrive: rientrato a Roma dopo qualche giorno di vacanza a Praga, dove vi ho ovviamente ascoltato al posto della guida, e mia moglie che mi guardava non capendo se ero affascinato dalle parole della guida oppure perso nella Praga alchemica. Ma la forza e la storia della musica ti trascina ovunque tu sia. Hai perfettamente ragione, Marco, e ci saranno anche delle splendide canzoni da ascoltare subito dopo le previsioni meteo. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
8: Acqualete.
7: What the?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Meteo Radio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 26 agosto. Ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato, invece, sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne, dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Radio 1 Musica.
1: Come promesso, siamo ritornati subito. Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, Leonardo Veragnoli in regia, Nicoletta Simeone fino alle 10 con questi successi, ma non è detto che siano successi, magari sono state canzoni semplicemente bellissime che sono state sottovalutate, ma non è il caso di questo pezzo degli anni 80. Se penso che quest'anno la seconda versione, che era stata prodotta da Phil Collins, perché la prima era uscita nell'85, la seconda versione nell'86, ha compiuto 40 anni, mi viene male, come suol dire, perché a me sembra un brano anche abbastanza recente. In effetti gli anni 80 non mi sembrano così lontani, devo dire la verità. Allora, Howard Jones, che si è presentato con questa pettinatura impossibile, sembrava uno arrivato dal futuro, però sotto la sua tecnologia si nascondeva qualcosa che era più simile a un filosofo di autoaiuto, perché Howard Jones non è che parlava delle sue esperienze personali, ma dava proprio consigli di vita. Perché fin dall'adolescenza si era interessato alla filosofia, alle grandi questioni come gli esseri umani dovrebbero rapportarsi al mondo, e ha inserito tutti questi interrogativi e anche le soluzioni a cui era arrivato nelle sue canzoni. Allora, questo pezzo è del 1986, come dicevo, con la produzione di Phil Collins. È stato il più grande successo di Howard Jones negli Stati Uniti fino ad allora, perché era più che altro in Gran Bretagna che lui aveva successo. È una canzone che vuol dire un po' il vorrei ma non posso, cioè quando tu hai qualcosa che ti piace, hai davanti qualcosa che ti piace però non puoi averlo, quando meriti qualcosa che non ti arriva, quando c'è una cosa bella tra due persone però per qualche motivo quella non può diventare una vera storia. E lui racconta questo attraverso una serie di metafore: puoi guardare il menù ma non puoi mangiare, puoi toccare i cuscini ma non puoi sederti, puoi immergere il piede in piscina ma non puoi nuotare. E in questo pezzo si sente soprattutto quanto Howard Jones fosse anche un bravissimo pianista e tastierista. Pezzo che fa sognare, eh? Si intitola No One Is To Blame, Howard Jones.

pezzo romanticissimo, forse pensavate fosse una canzone d'amore, in realtà non è esattamente questo. Grazie per questa canzone, questo è un WhatsApp che è arrivato al 335-699-2949 per la sua spiegazione, senza saperlo è stata la storia della mia vita. Adesso so che ce la posso fare, anche perché non sei l'unico, guarda, abbiamo vissuto tutti momenti come questi. Anche Mario, che apprezza questa canzone, dice è bellissima, nonostante l'età sempre attuale, dovrebbe essere fatta ascoltare ai ragazzi insieme a You Are Beautiful di Christina Aguilera. Questo è Pier Mario che ci scrive. E c'è un altro pezzo che bisognerebbe fare ascoltare soprattutto ai ragazzi, perché è la storia tragica di un ragazzo, una storia che si è svolta nel nord del Texas. Jeremy Dell aveva 15 anni l'8 gennaio del 1991, quando entra nella sua classe di inglese e si suicida davanti a una stanza piena di studenti. Eddie Vedder dei Pearl Jam legge della tragedia su un giornale e ne resta ovviamente profondamente colpito. Si ispira anche ad un suo ricordo personale. Lui ricorda questo ragazzo che era nella sua scuola e che provava, dice, un senso simile di isolamento e di rabbia. E Eddie Vedder ha detto: tutte le volte che io eseguo questa canzone dal vivo faccio veramente fatica, proprio per il tema che viene trattato. La madre di questo ragazzo ha parlato dopo 27 anni dalla morte del figlio, ha detto che non aveva apprezzato per nulla il fatto che Pearl Jam avessero parlato di questa tragedia, perché ha detto: voi non c'eravate, voi non sapete lui chi era. Ma naturalmente è una storia romanzata, è stata semplicemente un'ispirazione. E appunto la storia viene raccontata da parte del punto di vista di un compagno di classe che è colpevole magari di non avere considerato questo ragazzo un po' più fragile o di averlo magari bullizzato. Lo racconta solitario, che disegna soli gialli e alti montagne, ai cui piedi però giacciono delle cumuli di cadaveri che sono vittime dell'alienazione di cui soffre, perché il padre è un alcolista, perché la madre è un'anaffettiva. Insomma, Vedder però dice che alla fine per il mondo tutto questo non è altro che un ritaglio di giornale, una flash news tra le previsioni meteo e il segnale orario. Quindi bisogna riflettere invece su quello che è il disagio giovanile, quindi attuale più che mai purtroppo. Pearl Jam, Jeremy.

È stato l'esordio dei Pearl Jam, è stato l'esordio col botto, veramente un pezzo straordinario con un'energia e una drammaticità incredibile. Quest'anno invece viene pubblicato in vari formati per celebrare il suo 20° anniversario l'album Back to Black di Amy Winehouse, che è uscito appunto nel 2006. Aveva raggiunto il primo posto nel Regno Unito, era diventato l'album più venduto del 2007, ha vinto il premio come migliore album vocale pop ai Grammy Awards e poi lei si è portata a casa altri 4 premi quella sera. E questa edizione è speciale perché includono foto che non sono mai state viste, che sono state scattate dai fotografi originali dell'album, oltre a nuove note di copertina dei produttori e amici suoi come Mark Ronson. È un pezzo che si intitola You Know I'm No Good, ho tradito me stessa come sapevo che avrei fatto, te l'ho detto che ero nei guai, sai che non sono buona.

Quante cose meravigliose avrebbe potuto fare questa ragazza, Amy Winehouse. Ogni volta che ascolto la sua voce dico veramente era unica. Ci sono tantissime belle voci femminili, devo dire, soprattutto alcune arrivano dalla Gran Bretagna, che mi piacciono parecchie, però lei aveva qualcosa di assolutamente unico che è impossibile da replicare. You Know I'm No Good, questa era Amy Winehouse per celebrare il decennio che va dal 2010 al 2000, dal 2000 al 2010. E invece velocemente ai giorni nostri, praticamente una delle esibizioni più interessanti del Festival di Sanremo secondo me è stata quella di Maria Antonietta e Colombre, che un duo che non conosceva nessuno, invece si sono fatti veramente strada splendidamente. La loro canzone era La felicità e basta. Loro sono una coppia nella vita dalla bellezza di 16 anni e anche loro dicono la misura di tutto è sempre la libertà con cui si fanno le cose, quindi evidentemente l'etichetta discografica gli ha permesso di fare un po' quello che avevano voglia di fare. Loro dicono, insomma, l'indie non esiste più, non ci sono i Sonic Youth, quindi praticamente non ci potete etichettare come indie, però è bella musica. Questo è il nuovo singolo che si intitola Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre. Con gli occhi

0: fresco.
1: E allora abbiamo ascoltato anche questo ultimo pezzo, Senza vestiti, di Maria Antonietta e Colombre. Mancano 10 minuti al termine di Radio 1 Musica. Noi siamo arrivati agli anni 10. Un album che ha fatto sfracelli, è piaciuto a tutti praticamente, Native degli One Republic, e una canzone scritta dal cantante Ryan Tedder, è stato il singolo di maggior successo di questa band. Un pezzo che si intitola Counting Stars e che lui ha composto quando era a casa. Una casa che è stata affittata da Jay-Z e Beyoncé, ha detto: quando ti invitano, che vuoi fare? Tu vai, la casa è più grande che io avessi mai visto. E dice questo pezzo: ultimamente ho perso il sonno sognando le cose che avremmo potuto essere, ma ho pregato tanto, ho detto: non contiamo più i dollari, noi conteremo le stelle. Sì, noi conteremo le stelle, Counting Stars.

One Republic con Country Stars, ci credo che questo pezzo abbia avuto grandissimo successo, ma c'è stato un evento a giugno che per me ha oscurato tutti quelli che sono arrivati e però non ne hanno parlato in tanti, e cioè il nuovo album dei Doobie Brothers a distanza di 40 anni. Ora, ero un po' spaventata, ho detto: faranno un album fotocopia dei loro successi degli anni 70 oppure faranno qualcosa di nuovo e io non li riconoscerò? E invece è un album fedele alla tradizione, però non è datato ed è un'operazione che riesce a pochissime band. Se avete amato i Doobie Brothers non potete perdervi assolutamente questo album che si intitola Walk This Road e che vede Michael McDonald con i cofondatori Tom Johnson e Patrick Simmons. Questa l'ha scritta proprio lui, Michael McDonald. Si intitola Learn to Let Go, Doobie Brothers.

0: È un pezzo che è velluto questo, Learn to Let Go. Pensate che è soltanto il quarto singolo, quindi per la casa discografica ce ne sono stati di migliori prima, e quindi pensate che livello è questo album. You Own the Best e Step by Step dei Doobie Brothers, due CD favolosi, un saluto da Crema. E Mauro, allora se hai questi album prenditi anche questo, perché il nuovo è qualcosa di eccezionale. Finisce qui Radio 1 Musica con Nicoletta Simeone, Leonardo Garagnoli alla regia, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica. Noi naturalmente ritorniamo domani, saremo insieme con nuova musica dalle 9 fino alle 10 e sempre facendo questo viaggio nei vari decenni musicali. Tra poco le notizie del GR1 e poi Italia in diretta con Viviana Verbaro e Gianfranco Valenti. A tutti voi una buona giornata, ci sentiamo domani, mi raccomando, puntuali alle 9.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 10. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: R1. Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura le dichiarazioni del cardinale patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania. Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, ha detto anticipando il suo intervento di oggi pomeriggio al meeting dei Rimini. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ha ammonito, esortando però poi a fare tutto il possibile per cercare di arginare questa deriva. Sul fronte della guerra in Golfo Persico, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe rassicurato gli alleati sulle intenzioni statunitensi. Nessun nuovo attacco previsto per il momento. E se Trump tenta di convincere la comunità internazionale che lo stretto di Hormuz è libero da mine, Teheran risponde all'annuncio statunitense di nuove sanzioni. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
3: All'isolamento economico annunciato da Trump, Teheran risponde ostentando sicurezza, almeno apparente. Il Ministero degli Esteri si fa gioco del segretario del Tesoro Bessent e dice che il suo discorso ricorda l'annuncio missione compiuta con cui George W. Bush dichiarò la fine della guerra in Iraq. Mentre il presidente del Parlamento Ghalibaf afferma che i partner commerciali dell'Iran non terranno conto delle decisioni americane. Intanto però il rial, la valuta iraniana, è in caduta libera. La retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma, promettono ritorsioni anche economiche e avvertono che tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane potranno essere colpiti, mentre gli Stati Uniti mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei guardiani della rivoluzione. Ma la leadership iraniana è divisa e nonostante tutto ci sono spiragli per la diplomazia. Il presidente Pezeshkian dice che la guerra deve finire, ma i Pasdaran rifiutano il dialogo. A Teheran il capo dell'esercito pakistano ha incontrato sia Pezeshkian che Ghalibaf prima di partire, aveva parlato al telefono con Trump, mentre il ministro degli esteri Erci è tornato a dialogare con l'Oman per arrivare a definire la regolamentazione dello stretto di Hormuz.
2: L'altra guerra, quella tra Russia ed Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Lipek, due morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, colosso degli acquisti online. In risposta raider russi, due morti tra cui un bambino di 6 anni e 11 feriti in Ucraina. Da Mosca arriva la conferma della visita del direttore della CIA Radcliffe, ma nessun contatto con Putin. In Pakistan almeno 14 neonati sono morti in un incendio scoppiato in un reparto ginecologico di un ospedale a Islamabad. Le fiamme sarebbero divampate a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Incidente agricolo nel Parmense. Un 80enne è morto schiacciato da un trattore nelle campagne di Montechiarugolo, provincia di Parma. L'agricoltore era alla guida del mezzo quando all'improvviso si è ribaltato mentre stava percorrendo un tratto in pendenza. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri. E parliamo di caro carburanti. Secondo l'ufficio economico di Confesercenti, l'aumento di benzina e diesel ha pesato per 1,8 miliardi sulle vacanze degli italiani. Il taglio delle accise ha fatto risparmiare 300 milioni, ma secondo Confesercenti andrebbe rivista la fiscalità generale. Alle 18 il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare gli sconti sui diesel fino ai primi di settembre, per poi valutare interventi mirati da destinare alle fasce più fragili. Meteo: in arrivo una nuova ondata di grande caldo dopo il forte maltempo che ha colpito il nord. Oggi sole ovunque, temperature di nuovo in risalita. Bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani anche a Bari. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Su gran parte delle regioni tempo stabile e soprattutto soleggiato. Aumenteranno le temperature fino a venerdì, dove ci sarà il picco massimo fino intorno ai 40 gradi al centro, e soprattutto sulle regioni meridionali, specie sulle due isole, dove si arriverà intorno ai 42, 43, 44 gradi nelle zone interne.
2: E proprio a causa delle alte temperature registrate in questo periodo, nelle Marche, nelle campagne tra le province di Fermo ed Ascoli Piceno, è già tempo di vendemmia, un tempo anticipato rispetto alle precedenti stagioni. Il servizio di Alessandra Daddario.
5: L'avvio della vendemmia nella Val d'Aso segue da almeno 5 anni il cambiamento climatico. Più si alzano le temperature, più si anticipa il calendario dei lavori in campo. La raccolta precoce serve a preservare l'aromaticità dei vini bianchi e l'equilibrio degli zuccheri nell'uva in una stagione estiva torrida e siccitosa. Sentiamo l'enologo Angelo Di Ruscio.
6: Sicuramente c'è stato un anticipo ulteriore di almeno 10 giorni. In inverno abbiamo gestito il terreno in modo tale da fare delle lavorazioni profonde, accumulare le acque, mantenere sempre fresca la pianta.
5: Cosa vi aspettate da questa vendemmia?
6: Sarà una grande vendemmia perché le uve sono in uno stato sanitario perfetto. Il caldo è vero sì c'è stato, ma questo ha permesso il non sviluppo di malattie fungine, quindi è stato un clima molto asciutto e le uve saranno sanissime e quindi i vini saranno di una bella gradazione alcolica ma anche di una bella freschezza.
2: Sono le 10.05, ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo GR alle 11, buon proseguimento di ascolto.
7: Italia in diretta.
2: Mercoledì 26 agosto, le 10.06, questa è l'Italia in diretta mattina e siete su Rai Radio 1, sintonizzati sulle nostre frequenze, caro Gianfranco Valenti.
8: Infatti al microfono ci sono io, ma c'è anche e soprattutto Viviana Verbaro.
2: E allora staremo insieme, ormai lo sapete, fino al GR1 delle 13 per il nostro racconto del giorno tra attualità, curiosità, notizie, insieme alla nostra squadra che salutiamo e ringraziamo. Siamo fin da subito, poi ci saranno altre occasioni durante queste tre ore, ma noi cominciamo bene.
8: Salutiamo Cristiana Faitati, Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani in regia. C'è sempre l'uomo Gragno, Leonardo Gragnoli, e adesso è diventato un tormentone, va bene così. Alla parte tecnica c'è Stefano Velli, ciao Stefano.
2: E allora, buongiorno a tutti voi, grazie dell'aiuto, della grossa mano che ci date tutti i giorni per andare in onda. Subito il menu che abbiamo scelto oggi per voi. Cominciamo inevitabilmente con il caro carburanti che tiene banco tra le preoccupazioni anche internazionali, ma l'uso dell'auto non si riduce, cambia soprattutto il peso economico della mobilità privata sui bilanci familiari. Si ipotizza intanto la proroga dei provvedimenti in scadenza.
8: Poi ci collegheremo con Maurizio Casagrande, attore e regista, non ha bisogno di presentazioni, che è nato però con la passione per la musica, e insieme con lui proveremo a scovare nella valigia dei ricordi da una parte e nella valigia dei progetti futuri dall'altra.
2: E allora, oggi è mercoledì, sapete, abbiamo uno spazio dedicato ai motori e vi racconteremo di un motoraduno molto atteso al gasometro di Roma, ma anche di un centro sportivo a Casal Maggiore in provincia di Bologna dedicato al compianto Alex Zanardi, che sarà inaugurato fra pochi giorni.
8: La pagina musicale invece, Viviana, sarà legata all'indimenticato Ezio Bosso. Ne parleremo con Amanda Sandrelli, che è protagonista di un concerto recital a Levico Terme, e con Oscar Giammarinaro degli Statuto, che è la band nella quale Bosso, come molti sapranno,

0: cominciare.
1: Io la faccio bene. Ah, io la faccio bene. Non so fare la carbonara, ma la matriciana la faccio bene.
0: Ebbene, ma non finisce qui, perché oltre a questo piatto che unisce gusto e tradizione, siamo anche alla vigilia della festa della pizza, quindi 12:25 abbiamo già l'acquolina in bocca, già un pizzico di fame.
1: Cominciate a impastare, quindi noi attendiamo l'impasto.
0: Mentre noi facciamo le nostre chiacchiere, le nostre riflessioni, voi impastate. Che cucinate oggi? 335-699-2949.
1: Poi, se vi siete persi questa puntata, Rai Play Sound per riascoltarci, naturalmente, più tardi o quando ne avrete voglia, insomma.
0: Hai finito di fare lo spiritoso con l'uomo gragno dall'altro lato che ti guarda un po' di compiacenza.
1: Facciamo così, sia io che Luciano Ligabue abbiamo qualcosa per te.

Ligabue alle 10.12 su Rai Radio 1, lui che 3 anni fa aveva pubblicato un disco intitolato Dedicato a noi, ora fa un'altra dedica, perché questa, con questo ultimo singolo, Qualcosa per te, che per forza di cose, cara Viviana, è una dedica. Ligabue, che è sempre in giro, è sempre in viaggio costantemente ormai tra stadi e palazzetti con i suoi concerti. Prossime date, ci sarà un nuovo tour il 12 settembre, continuerà questa, diciamo, lungo viaggio di Certe notti, Jesolo, la data zero, ma quello che molti aspettano naturalmente è il 22 settembre all'Arena di Verona, e lì ci sarà

0: qualcuno probabilmente, ma giusto 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 al massimo, Viviana, 10.
1: Vabbè,
0: eh?
1: Sappiamo che sappiamo contare, dai,
0: qualcosa sì.
1: Questo l'abbiamo dimostrato. Allora, torniamo seri, ci inquadriamo tutti perché il tema è veramente di primo piano e di grande importanza. Dicevamo, il caro carburanti. Si concluderà infatti oggi a mezzanotte il taglio delle accise sul gasolio deciso dall'esecutivo, costato quasi 2 miliardi e mezzo dallo scorso maggio. Si ipotizza, l'avete sentito anche nel nostro giornale radio, la proroga dei provvedimenti in scadenza. Oggi sicuramente, dopo il Consiglio dei Ministri delle 18, ne sapremo di più. Intanto, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, siamo oltre i 2 euro in media al litro, sia per la benzina sia per il gasolio. Pensate, Gianfranco, ascolta questa notizia, che in una singola stazione di servizio sulla A22 il gasolio ha sfondato la quota dei 3 euro e questo ha fatto ovviamente paura. Allora, ne parliamo con i nostri ospiti che sono già in collegamento telefonico. C'è per noi Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Benvenuto all'Italia in diretta, presidente.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: E sempre collegata al telefono c'è la segretaria generale di Consumerismo, Barbara Molinario. Barbara, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
1: E quindi i prezzi dei carburanti in un momento di partenze riflettono le tensioni sui mercati energetici globali, che si trasferiscono poi rapidamente alla pompa. Una soglia non solo psicologica ma anche economica per le famiglie, come sentiremo grazie a Consumerismo, ai loro studi, e questo riaccende un po' il dibattito politico, economico. Allora, vorrei partire con Tabarelli per capire qual è ad oggi l'attuale scenario dei carburanti, il prezzo medio al litro per gasolio e benzina. Partiamo dalla cronaca stretta e poi cerchiamo di capire quali possono essere le soluzioni. Tabarelli, a lei.
2: Stamattina il prezzo del petrolio scende leggermente, i giorni scorsi era salito 93, stamattina 88, pertanto anche il gasolio, che è quello che manca a noi in Europa, nel mondo, è questo prodotto derivato del petrolio, perché il petrolio non si consuma tal quale, va sempre raffinato. Ecco, il gasolio è quello che manca, i prezzi sulle borse sono scesi stamattina, perciò c'è un po' di tregua. Il prezzo del gasolio con lo sconto delle accise è intorno a 2,1-2,15, poi c'è quello lì da 3 euro che è un prodotto speciale, sì. Non è proprio gasolio, sì, sì, normale, e poi è autostrada, ecco. Pertanto siamo stabili su questi valori di circa 2,13 e 2 euro per litro per la benzina, e nei prossimi giorni di esito dovremo rimanere su questi valori. C'è qualche segnale di ottimismo, nel senso che sembra che molto petrolio esca di nascosto dal Golfo Persico, dallo Stretto di Hormuz, e pertanto perché forse una volta finalmente Trump potrebbe aver ragione, nel senso che sta scortando con la sua più potente marina mondiale le navi fuori, le petroliere fuori dallo stretto, e metterle al riparo dagli attacchi dei droni e degli iraniani, che noi interessa il petrolio, che è poi quello che serve a fare il diesel e la benzina.
1: Senta, ma che cosa si può fare? Perché nonostante i ripetuti tagli delle accise, i prezzi non tendono a diminuire. Ora, stamattina lei ci ha fatto un quadro che è più ottimistico rispetto a quello che era fino a ieri, però permangono dei nodi critici e delle problematiche di tutti i giorni.
2: Guardi, le armi dei paesi europei, dell'Italia, sono spuntate. Ridurre le tasse è un palliativo e fa male, perché invece i consumatori devono avere il segnale preciso che c'è una crisi gravissima. Tra l'altro, le cose finora ci sono andate bene, che non sono aumentati di più i prezzi. Abbiamo una crisi che è paragonabile a quella degli anni 70, quando i prezzi sono triplicati. Adesso sono aumentati solo del 30%. I consumatori devono consumare meno, ci sono vari strumenti, c'è quello di guidare di meno, di guidare più piano rispettando i limiti, che è una cosa che torna bene per tutti, per l'ambiente e soprattutto per la sicurezza di tutti. E pertanto, insomma, nei giorni prossimi dita incrociate, speriamo che la politica arrivi a una stabilizzazione della situazione, che torni a fluire petrolio da questo budello, che da cui passa il 20% del petrolio mondiale.
1: Lì si gioca la partita, certo.
2: Sì.
1: E allora,
2: anche il 20% del gas mondiale, ecco, noi andiamo verso l'inverno, sì, c'è tutto un problema di bollette anche aperto.
1: Sì, un altro aspetto che si aprirà da qui a poco, quando inizierà l'autunno, parleremo senz'altro anche di quello. Allora io andrei con Barbara Molinario proprio a parlare di queste abitudini da parte delle famiglie italiane, perché secondo il vostro studio che stavamo citando poc'anzi, nonostante questo aumento dei prezzi che incide profondamente sulle tasche, l'uso dell'automobile privata non si riduce, è così?
3: È proprio così. Il nostro centro studi ha analizzato oltre mezzo secolo di dati, proprio dalle crisi petrolifere degli anni 70 fino al primo semestre del 2026. Abbiamo messo insieme consumi di carburante, prezzi, spostamenti e anche il comportamento delle famiglie e anche la risposta dei governi. Negli anni 70, nonostante le domeniche a piedi, le limitazioni alla circolazione, l'austerity, la diminuzione dei consumi fu solo temporanea. Infatti nel giro di pochissimi anni la motorizzazione è tornata a crescere e quindi anche la seconda crisi petrolifera del 79 e dell'81 aumentò il numero delle automobili. Che cosa è cambiato? È cambiato soprattutto il peso della benzina sul bilancio delle famiglie. Secondo il nostro dossier fatto appunto dal Centro Studi Consumerismo, la spesa familiare nel 63 era dell'1,5%, che è salita al 4,6% nel 74 e nell'80 arrivò all'8,7% delle spese familiari. Stiamo parlando soltanto di carburanti e del trasporto.
1: E oggi
3: quindi,
1: com'è la
3: cosa
1: situazione?
3: Fanno gli italiani? Allora, il dato del 2026 ancora non ce l'abbiamo, sì, ma possiamo dire che il consumo è rimasto molto elevato all'interno del bilancio familiare, proprio perché le famiglie non possono fare a meno di spostarsi con l'automobile, col mezzo proprio, perché non abbiamo delle alternative. Persone che vivono nei piccoli comuni, sì, persone che devono per forza raggiungere il posto di lavoro attraverso il mezzo proprio, perché non ci sono delle alternative.
1: Questa invece idea di Tabarelli di consumare meno andando meno veloce nelle città potrebbe rappresentare un risparmio?
3: Sicuramente i consumatori possono adottare dei comportamenti per contenere la spesa, quindi innanzitutto confrontare i prezzi dei distributori, scegliere il self-service dove costa sempre meno, organizzare anche meglio gli spostamenti, utilizzare il carpooling, il trasporto pubblico quando è possibile, scegliere sempre quello, la bicicletta, la mobilità condivisa anche quando è disponibile. E riempire le automobili, cioè cercare di fare meno spostamenti possibili da soli in macchina.
1: Mm-hmm. Senta Tabarelli, prima stavamo parlando di queste oscillazioni del petrolio a livello internazionale che vanno a spiegare i recenti rincari alla pompa. Però poi che cosa succede?
2: Gli italiani non smettono di andare in macchina, ecco, come sì, dicevamo prima, sì, è diventato un bisogno talmente fondamentale quello della mobilità, lo è sempre stato per tutti gli organismi viventi, lo è sempre, però noi siamo cresciuti negli ultimi 70 anni con il motore a combustione interna che va con i derivati del petrolio, c'è un legame brutto, so che tutti ovviamente non amiamo essere legati così tanto a un fossile che viene da sottoterra, che è nero e sporco, però se ci muoviamo con gli aerei, se andiamo in giro in macchina, se le merci ci arrivano a casa, è perché ci sono questi derivati. E purtroppo la domanda, o per fortuna, insomma dipende dai punti di vista, non cala perché debba calare, speriamo che non ce ne sia bisogno, ma se dovesse calare del 20-30% noi abbiamo bisogno di prezzi oltre 2,5 euro per litro. Pertanto gli italiani devono capire l'importanza di questi prodotti, sì, di questo bene che è un regalo della natura e che però va raffinato. Quando gli italiani, tu come il resto degli europei, non vogliono raffinerie perché sono brutte, cattive e credono facilmente che si possa andare subito elettrico, ecco, sono un po' ingannati, devono rendersi conto che parlare contro gli impianti industriali è un po' sbagliato, perché poi nel distributore quello che ci viene messo nel serbatoio è un prodotto pregiato che va prodotto in impianti molto complessi che adesso necessitano investimenti, che sono poi quegli investimenti che dovremmo finanziare con quei famigerati extra profitti che di cui si parla in queste ore. Insomma è una situazione complessa ma con domanda che non cala.
1: Senta, ma la mobilità elettrica può rappresentare una soluzione, quantomeno un'alternativa?
2: Certo che lo è. Noi in questi giorni abbiamo parlato molto di no TAV. Ecco, l'alta velocità che abbiamo fatto in Italia con estrema fatica e sempre contro i no TAV è un esempio clamoroso di successo per risparmiare il consumo di derivati del petrolio. Sulla linea Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno è sempre pieno adesso il treno, un successo clamoroso, e questo è tutta gente che viaggia in treno con l'elettrico, perché i treni viaggiano con l'elettricità e non vanno in autostrada e non c'è danno ambientale, c'è riduzione dei consumi. Pertanto benvenga la mobilità elettrica, far andare tutte le macchine elettrico è impossibile. Si prova a fare qualcosa, ma è impossibile superare la libertà che dà la benzina col proprio serbatoio, col motore a combustione interna.
1: Allora, grazie ai nostri ospiti per questo quadro molto chiaro che ci hanno fatto rispetto alle prospettive. Vediamo che cosa succederà nella giornata di oggi, quali saranno le iniziative economico-politiche che verranno prese, ci saranno quelle interne, ci saranno quelle europee. Grazie a voi di essere intervenuti. Mi sa che andiamo con la musica, Gianfranco.
0: Vai!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
8: Conviene al tuo portafogli.
7: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
9: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
10: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
0: Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10.30 e 30 secondi e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Traffico intenso sulle nostre strade e autostrade, al traforo del Monte Bianco ci sono code in versanti sia italiani che quelli francesi e con 15 minuti di attesa. Sulla tangenziale sud di Verona code per un incidente tra Borgo Roma e Cadelbue, in autosole un incidente tra la barriera di Milano Sud e Melegnano, coinvolte due auto verso il capoluogo lombardo. Sulla 4 Brescia-Padova code per traffico intenso proprio allo svincolo di Peschiera. Sulla Parma-La Spezia code tra Pontremoli e Berceto. Sul raccordo anulare di Roma, attenzione, ci sono code sviluppate per un incidente allo svincolo 21 della via Tuscolana. In A14 code per lavori tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 10.34 su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta con la voce di Olivia Dean, il nuovo fenomeno mondiale dell'R&B. C'è Viviana Verbaro, c'è Gianfranco Valenti. Noi non siamo fenomeni dell'R&B, ma nemmeno della musica pop, purtroppo. Anche se Viviana, devo dire, ogni tanto qualcosa la canticchia. Quindi
1: io... aiuto!
0: No, ma io ti faccio i complimenti, però ti levo dall'imbarazzo perché la voce di Olivia Dean è meravigliosa. Ieri se n'è andata Dolly Parton, grande cantante country che è stata un'icona, se n'è andata 80 anni, moltissimi i messaggi da parte dei colleghi sui social, e tra l'altro anche Rai Radio 1 ha fatto un bel ricordo sui propri profili social. Salutiamo al 335-699-2949 il nostro ascoltatore Julian, che chiedeva, noi qui rompiamo il protocollo, caro Julian, quale fosse il titolo della canzone precedente a questa. Era Michael Bublé, lo chiamo Michael come Renzo Arbor, lo chiama Michael, che era Hollywood, quindi segnatela, valla ad acquistare naturalmente sulle piattaforme oppure compra il disco, è una canzone del 2010, quindi è un po' datata.
1: E allora abbiamo risposto anche a Julian, che aveva questa curiosità, ci aveva scritto al nostro numero di telefono che sapete è aperto per voi per interagire con noi in queste tre ore, ma non solo, il numero di Radio 1 Rai. E allora adesso entriamo nel bello, nel divertente della nostra giornata, perché abbiamo un ospite veramente molto molto gradito. È un attore, è un regista, è uno sceneggiatore, è un commediografo ed è uno dei volti più amati del teatro e della commedia italiana. Se in radio si potessero lasciare le pause, qui sarebbe un momento di riflessione, e invece no, noi riempiamo subito il vuoto con il suo nome, il suo sorriso e la sua personalità. Diamo il benvenuto a Maurizio Casagrande. Maurizio, eccoti.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ecco, buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno, eccomi.
0: Bella presentazione quella di Viviana, Maurizio. Sei un po' emozionato, anche perché...
2: sono lusingato, ecco.
0: Vuol dire che hai seminato bene in questi X anni di carriera. Ricordiamolo...
2: Oppure che lei è particolarmente gentile.
1: No, io sono una iena,
0: Solo con chi lo merita, grazie. Solo con chi lo merita, è così.
2: Grazie mille.
0: Maurizio, abbiamo sentito tanta musica finora qui su L'Italia in diretta, ma curioso, tu nasci musicista, possiamo dirlo?
2: Sì, nasco musicista e rimango infettato, perché io dico che la musica è un virus che se lo prendi da bambino non c'è modo di guarire, fortunatamente, quindi sì. Nasco musicista e in realtà per tutta la vita, soprattutto nei primi tempi che ho fatto l'attore, ero un attore che faceva l'attore convinto di essere un musicista, e mi domandavo sempre come mai non si accorgessero che io non ero un attore ma che ero un musicista. Ecco, dopo qualche decina d'anni ho capito che l'unico a non aver capito ero io, che il problema era l'opposto.
1: Senti, lo strumento era la batteria, giusto? Era o è?
2: Sì, ma sarà la batteria.
1: No, quando si siamo tutta la declinazione, e in realtà sì. Quando c'è una passione poi quella rimane. E ma dimmi, in che modo il ritmo musicale per esempio ha influenzato i tuoi tempi comici sulla scena?
2: Guarda, credo che sia una delle... perché in genere tra i complimenti che più spesso mi fanno c'è proprio quello di avere un buon senso del tempo e del ritmo in generale della recitazione. E ovviamente il senso è lo stesso. E poi uno strumento come la batteria ti costringe, tra virgolette, ad approfondire questo naturale moto dell'animo umano, cioè quello di portare il tempo e di qualche modo scandirlo.
1: Diciamo che come la comicità, la batteria non ti fa passare inosservato, penso che
2: assolutamente
1: sia uno strumento in cui veramente ci si fa notare. Se si è bravi, altrimenti si fanno dei danni, si va velocemente verso il rumore, ma questo è un altro paio di maniche.
2: Il solito fatto, se mi permetti, anche nella comicità c'è lo stesso problema, no? Cioè è facile andare nella stupidità e nell'inutilità quando si fa comicità, e invece certe volte, insomma, e io spero di essere tra quelli, è ovvio che c'è il rischio che non lo sia, ma insomma è importante invece cercare di essere utili.
1: Ma
2: Maurizio
1: Casagrande, un lato serio che gli piace ce l'ha?
2: Ma sì, guardi, io sono credo di essere molto serio, come tutti quelli che fanno ridere, che cercano di far ridere, perché se non c'è serietà e se non si affrontano seriamente gli argomenti, come puoi giocarci su? Quindi credo che perlomeno far ridere come faccio io, che in genere non è una comicità, diciamo, né di battuta né spinta, è più una comicità di situazione, quella nella quale io mi diverto e quindi cerco di far divertire, per cui sono convinto che più sai, più capisci, più approfondisci, meglio puoi far ridere la gente.
1: Allora Maurizio, il grande pubblico ti ha apprezzato anche per lo storico e affiatato sodalizio artistico con Vincenzo Salemme. Noi vogliamo farti sentire una breve clip e poi la commentiamo insieme.
3: Io voglio sapere, ma è una questione precisa.
4: Mia moglie si mette vicino al fornello
3: e cucina.
4: Oh, guarda.
3: Com'è? Pasta e fagioli che patana!
4: Mia moglie la fa.
3: Speciale. Non ce la faccio. Come devo fare? Ditemi voi.
4: Che vuoi sapere?
3: I fagioli e patate insieme, come stanno?
4: E non l'ho mai mangiato insieme.
3: Ma che fa vostra moglie? Non
4: la pasta e fagioli. Ma invece che i fagioli, ci mette patate. Non mischia.
3: Ma allora fa la pasta e patana.
4: No, è qua che c'è l'allora e l'ha segato. Il trucco, hai capito o no?
3: No, allora no. Non
4: cioè lei piglia i pasta e fagioli.
3: Esatto.
4: Lo cucina bene.
3: Pasta e fagioli.
4: Quando è bello cotto, assaggio i fagioli.
3: Sì.
4: È cotto, leva i fagioli e mette il patate.
0: Vabbè, bisogna ridere, no? Altrimenti fa ridere, vediamo. Poi tra l'altro Maurizio è anche, tra le altre cose, musicista, attore, regista, ma è anche cuoco.
1: Ah sì?
0: Cucina bene, io so che sei un
2: cuoco, una bella parola. Come diceva il maestro Totò, ma insomma che bella parola, ma io non sono cuoco, diciamo che ho la passione della cucina.
1: Anzi che non ti ha dato dello chef, perché qui
2: ormai sono tutti chef.
1: È un attimo, capito? Basta andare su un social e sei diventato chef, ti metti una palandrana, esatto, e via verso nuove avventure. Senti, parlaci.
2: Diciamo che cerco di non rovinare le cose quando le cucino.
1: Però ci devi continuare a seguire, perché noi alle 12:30 parliamo di Amatriciana. Ora non è il tuo territorio, però insomma.
2: Non è il mio ma tieni presente un momento, lo è, perché di fatto io sono residente a Roma,
1: quindi apprezzi.
2: Sì, ammazza, si apprezzo.
0: Però Amatriciana,
2: anche troppo.
1: Ma Amatriciana, c'è una competizione, genovese,
0: pasta e patate,
1: Va bene. E siamo sulla napoletanità, che è un po' la tua cifra, no? Il tuo marchio di fabbrica. Parliamo di questo e anche del sodalizio con Salemme.
2: Sì. Dimmi, raccontaci, che cosa vuoi che ti
1: dica?
2: Ma guarda, il sodalizio con Salemme è un caso della vita, e quindi come tutte le cose fondamentali della vita, io credo che al di là dei progetti, al di là delle scelte, al di là di quello che vogliamo fare, in realtà poi bisogna stare con gli occhi aperti e cogliere le occasioni. Vincenzo è stata un'occasione, perché io andai a vederlo per caso in un teatrino, c'era un'amica comune, andai a vedere lo spettacolo, mi accorsi che lui aveva una cifra che non trovavo negli altri, nello scrivere e nel mettere in scena delle commedie, ma era una compagnia scalcagnata, erano ragazzini, stavano in un teatrino microscopico. E io gli dissi, guarda, mi piace come lavori, e se dovesse capitare chiamami pure.
1: Quindi
2: e
1: lui, feeling a prima vista.
2: Sì, però la scelta che è stata quella di andare a lavorare con qualcuno, tieni presente che era un attore che lavorava già e lavorava bene, e io andai a lavorare con lui praticamente a un quarto della paga che prendevo normalmente, e con una quantità di date assolutamente insignificante rispetto a quello che in genere facevo.
1: Quindi è una scommessa riuscita?
2: Sì, una scommessa, assolutamente sì, perché insomma se tante cose sono successe è stato proprio al fatto che ci siamo incontrati.
1: E allora, visto che questa scommessa è riuscita, noi assaggiamo un altro pezzetto con una nuova clip.
5: Pensato, chiodo scaccia cane, no?
3: Com'è la cosa? Chiodo scaccia chiodo.
5: No, ma quello era un cane.
3: A scaccia cane è nata così.
5: A scaccia cane. Perché ho pensato, capito? Con altri cani dimentica l'Ofelia.
3: L'Ofelia,
5: ma che
3: è una F.
5: Gli ho regalato prima un bellissimo Schwarzenegger, ma non gli è piaciuto.
3: L'attore americano?
5: Lo Schwarzenegger, quel cane. Il cane
3: è un attore particolare, ma a me piace.
5: Lo Schwarzenegger è quel cane con quel pelo, sai il pelo proprio, il pelo.
3: Il pelo, che tutti i cani hanno il pelo.
5: Credevo anch'io. No. Poi ho scoperto il veliero. Non ce l'ha.
3: E
1: perché
6: guardi che il veliero è liscio.
3: È liscio perché
6: come
3: è
6: come il mio polpaccio.
3: Che c'è di polpaccio col veliero?
6: È proprio te una panza come un polpaccio mio, veliero. Sai qua, che le specie di coniglie spellacchiate che corrono. Veloci.
3: E non si chiama veliero.
6: No, veliero.
3: Il coniglio spellacchiato, mo capisco.
6: Hai capito?
3: Sì, levriero.
0: Maurizio, qui continuiamo a sorridere, a ridere, ci stai intrattenendo sia al telefono che grazie a questi reperti archeologici di alcuni, anni fa. No, a proposito di archeologia, sì. Ricordiamo naturalmente che Maurizio Casagrande di spettacoli continua a farne tanti con la sua compagnia, da solo, e ad esempio c'è Il viaggio del papà, che è uno spettacolo delizioso perché cerca di dare anche un messaggio, possiamo dire un messaggio di riflessione, un messaggio quasi, quasi serio, utilizzo questa parola, Maurizio.
2: Beh, no, assolutamente serio. Diciamo che io cerco sempre di costruire, quando faccio teatro soprattutto, ma in generale le storie che racconto, io penso che sia molto divertente e piacevole poter seguire una vicenda e divertirsi, ridere, avere dei momenti di anche di commozione ogni tanto, qualche cosa, ma l'importante è che, io dico sempre, se il pubblico torna a casa dicendo sì, ma alla fine che ho visto ho perso una serata, è un disastro.
0: È un vero peccato. All'interno di questo spettacolo c'è una canzone che ti riguarda, perché Maurizio Casagrande, sì, insieme con Ania Cecilia canta Madre.
2: Sì,

diritto di prendermi tutto. Strappavo, tiravo, gettavo, mangiavo, sputavo via. E niente, era sprecare. Non mi preoccupavo di te, tutto era dovuto. Non potevo immaginare, nessuno mi aveva avvisato. Poi sono cresciuto, qualcosa intuivo. Ma ero troppo occupato a guadagnare la vita, a conquistare il futuro. Avido di fare, avido di andare. E così non mi sono curato di te, come avrei dovuto. Eppure ti amavo, non so.

Adesso che ho capito chiedo perdono e farei di tutto per rimediare ai mari avvelenati, alle foreste massacrate, i terreni violati, l'aria senza ossigeno, ai cieli impazziti, a tutta la spazzatura sommersa, al mio stupido egoismo, a tutti i miei maledetti.

0: Alle 10.50 su Radio 1, Madre, era la voce di Maurizio Casagrande, la voce di Ania Cecilia, una canzone tratta dallo spettacolo Il viaggio del papà. È ancora con noi Maurizio Casagrande. Maurizio, ti emoziona ascoltare la tua voce in cuffia o in questo caso al telefono?
1: Guarda, mi emoziona sentire la voce, insomma ne sono abbastanza abituato, ormai sono 40, 45 anni che sento questo trombone che parla. Quello che mi emoziona molto invece sentendo questa canzone è il potere, diciamo, emozionale proprio di questo brano che io adoro. È una canzone che mi piace moltissimo, che tra l'altro è una canzone scritta da Ania Cecilia, che è l'autrice, che è l'attrice, cantante, sì, con cui divido il palco e la vita. Ed è una cosa che mi colpisce molto, perché nello spettacolo questo brano arriva a un certo punto, insomma, non sto troppo a spiegare per non svelare cose per chi poi dovesse vederlo più in là quando lo riprenderò, però il pubblico rimane completamente spiazzato, colpitissimo e emozionatissimo, e mi è capitato tante volte di vedere, quando si accendono le luci, le persone che hanno l'imbarazzo di doversi asciugare le lacrime che sono scese. Quindi, e questa è una cosa che ovviamente, quando tu riesci per una serata che dura due ore, divertire, far ridere anche a crepapelle in dei momenti, e poi chiudere con un'emozione così potente, questo è una canzone in cui l'uomo parla con la terra. Io sono profondamente ecologico nella mia attitudine, e c'è l'uomo che chiede in qualche modo perdono alla terra per tutto quello che ha fatto, e promette di fare qualcosa per cambiare le cose, sperando che non sia troppo tardi. Ecco perché c'è quel finale di ora, quindi è una cosa molto forte, che mi piace molto.
2: Sì, un impegno ecologico importante che porti avanti anche in maniera determinata.
1: Sì, assolutamente, anche perché io ho terrore della stupidità umana, nel senso che penso che noi siamo capaci di cose eccellenti, veramente certe volte straordinarie, no? Cioè, tu vedi la razza umana ha fatto delle cose che tu dici mamma mia, passare a Roma, fare un giro intorno al Colosseo e dire beh, c'è una civiltà che ha potuto costruire questa cosa 2000 anni fa, e quindi però siamo anche capaci, soprattutto delle persone sono capaci di cose, di una stupidità talmente profonda e totale, che ho il terrore che siamo capaci anche di farci profondamente del male.
2: Senti, ma hai fiducia tu nei giovani? I ragazzi, per esempio, vengono a vedere i tuoi spettacoli? Che rapporto hai con
1: il
2: pubblico?
1: Io sono molto fortunato, credo proprio grazie probabilmente ai social, e sì, per il fatto che girino queste clip e queste cose molto divertenti, che sono state realizzate in realtà molto spesso quando non erano ancora nati i ragazzi, che poi mi dicono ah, io le conosco tutte a memoria, e credo che è stata una fortuna, perché ha avvicinato un pubblico giovanissimo, in alcuni casi veramente molto
2: giovane.
1: Quindi
2: ci sono anche loro, e questo è importante,
1: consente
2: di veicolare anche questi messaggi così importanti di cui stavamo parlando. Fra l'altro questo spettacolo, Il viaggio con papà, il viaggio intrapreso con il figlio che sogna di vedere
1: del papà, perché il viaggio con papà è il
2: scusami, il viaggio del papà, ho detto male,
1: è
2: abbastanza un lapsus abbastanza semplice. Dicevo, c'è questo sogno di vedere l'aurora boreale, che sai che è un sogno molto diffuso tra i ragazzi, tra i giovani.
1: Assolutamente sì, e io cerco sempre di scrivere cose che vengano in qualche modo dalla realtà, dalle mie conoscenze, e avendo un rapporto molto profondo con i giovani. Io ho anche una scuola di recitazione, sì, da un anno a questa parte, è divisa in vari settori, ce n'è uno dedicato specificamente ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, sì, che è un'età che mi interessa moltissimo, perché io credo che lì, in quel periodo lì,
2: ci giochiamo
1: si
2: la partita,
1: possono formare, diciamo che si possono fermare le grandi cose, o perlomeno si semina i grandi futuri. Io credo che sia così. Le mie passioni, la passione per la musica a me è arrivata a 12 anni, ho cominciato a 11 anni e mezzo, ho cominciato a suonare la batteria, quindi sono momenti è un momento della vita in cui si è pronti a crescere. Quindi,
0: Maurizio, i ragazzi giocano sempre meno a pallone, ormai siamo tutti incollati alle console. Tu adesso andrai a teatro, ricordiamolo, il 3 ottobre sarà al Pala Partenope, appunto a Napoli, per numero 10. Non giocherai a pallone, ma allenerai.
1: No.
0: Allenerai in qualche modo.
1: Sarò Ottavo Bianchi, il famoso allenatore che fu nel periodo di Maradona a Napoli.
0: Primo scudetto.
1: Primo scudetto, ma soprattutto fu molto discusso perché era un uomo che in realtà non avrebbe voluto Maradona in squadra, perché probabilmente vedeva in quell'uomo tutte le sue delicatezze, le sue difficoltà, e diceva potrà creare veramente tanti problemi, ma di fatto evidentemente aveva sottovalutato l'enormità della persona che, al di là dei problemi e delle eventuali debolezze umane che aveva, era talmente un talento al di sopra di tutti che, nonostante quello, c'è una frase bellissima di Maradona che dice nel documentario che gli hanno dedicato qualche anno fa, in cui dice lui stesso al suo: ma pensate che cosa sarei stato io se non avessi usato la cocaina? Lo dice lui, cioè si domandava cosa avrei fatto se non avessi avuto questi vizi e questi problemi.
0: Ed è stato in qualche modo quindi esempio per i più giovani, perché lui ha fatto degli errori, lo ha riconosciuto, e in questo modo forse ha evitato drammi alla gioventù, perché spesso
1: Nello spettacolo si dice in realtà lui ha dato un senso a una città che un senso non lo aveva più, perché noi parliamo
2: un orgoglio
1: di una città,
2: certo, che è rinato.
1: Sì, era una città che veniva dal post terremoto, il terremoto dell'80, era una città devastata da problemi enormi. È arrivato questo sogno che ha fatto rialzare le persone dalla disperazione, in certi casi dalla rassegnazione.
2: E quanto è bello, diciamo, sognare, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, né come singoli né come gruppo sociale.
1: Assolutamente, io sono sempre
2: sogni
1: dell'idea.
2: Sogni e obiettivi.
1: Quando ci sono degli uomini, delle persone, intendo uomini nel senso di esseri umani, uomini, donne, che riescono a ispirare una voglia di volare le persone, io penso che sono esseri umani che sono necessari alla razza umana.
0: Non ci poteva essere chiusura migliore. Grazie davvero.
2: Grazie.
0: Maurizio Casagrande.
2: In bocca al lupo mille per i tuoi progetti e per la tua batteria.
1: Grazie mille.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Alla prossima.
2: Ciao Maurizio.
1: Alla prossima.
0: Grazie. Bello questo racconto. Ricordate, 3 ottobre al Teatro Pala Partenope di Napoli con numero 10 con Maurizio Casagrande. Ma noi andiamo avanti, non ci fermiamo qui.
2: E soprattutto ricordate, fra pochissimo il GR1. E poi di nuovo con noi.
0: E poi di nuovo con noi per aprire una nuova pagina. Insomma, tanti argomenti, tante informazioni e anche tanta musica qui all'Italia in diretta, sempre naturalmente su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: A me piace mangiar bene.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Colomba Sampalmieri. C'è attesa per il Consiglio dei Ministri del pomeriggio, riunione alle 18, sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Si ipotizza un'estensione fino a settembre delle attuali misure sul diesel, che sono in scadenza, per scongiurare ulteriori impennate. I prezzi alla pompa continuano infatti a correre, siamo in media ormai oltre i 2 euro, sia per la benzina sia per il gasolio. Da inizio luglio, stima Codacons, c'è stata una crescita rispettivamente di oltre il 10 e il 12%, aumenti che, secondo Confesercenti, hanno pesato per 1 miliardo e 800 milioni sulle vacanze degli italiani. E siamo alla guerra in Ucraina. Nella notte, attacchi di Kiev nella regione russa di Lipkek, 2 morti tra cui un ragazzino di 14 anni, e nella regione di Tambov, dove i droni hanno distrutto un edificio di Wildberries, il colosso di Mosca degli acquisti online. Non si fermano neanche i raid di Mosca, 2 morti tra cui un bambino e 11 feriti. Nella capitale russa resta intanto avvolta nel mistero la visita del direttore della CIA Radcliffe.
4: Non era una visita fantasma. Il Cremlino ha confermato che il direttore della CIA Radcliffe è stato a Mosca. A dirlo è stato il portavoce Pieskov, secondo cui la missione rientra in contatti tra servizi di sicurezza. Ma sulle ragioni di quelle ore nella capitale russa resta il massimo riservo. L'ultimo capo della CIA era stato a Mosca alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina. C'è quindi chi ipotizza che Radcliffe sia andato a dire a Putin di non azzardare una nuova escalation, o forse a mediare un nuovo scambio di prigionieri nel quale sarebbe coinvolta anche una cittadina americana, o a sostenere il piano di pace annunciato da Zelensky 2 giorni fa. Proprio ieri il Cremlino ha respinto l'idea di trasformare il Donbass in una zona economica franca tra i 2 paesi. Il Donbass resta russo, ha ribadito Mosca, riferendosi al conteso territorio ucraino che occupa. Nella capitale russa anche il segretario Vaticano Monsignor Gallagher: questa guerra deve finire, ha detto a margine dell'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, nel quale ha ribadito che la Santa Sede offre uno spazio per il dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Stati Uniti e Iran, secondo la testata online Axios, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha informato alcuni paesi alleati che non sono previsti per il momento nuovi attacchi statunitensi contro Teheran da parte sua. Il presidente degli Stati Uniti Trump tenta di rassicurare sulla situazione nello stretto di Hormuz. È stato completamente sminato, afferma. Monitoriamo ogni centimetro quadrato. Una frana sul fronte nepalese del Tibet in Cina ha causato questa mattina gravi perdite e numerose persone disperse. Non è stato al momento ancora diffuso un bilancio ufficiale, ma si temono comunque numerose vittime. Il presidente Xi Jinping ha infatti ordinato di fare tutto il possibile per cercare e soccorrere chi è rimasto sotto il fango, lo riferiscono media locali. È ancora disperso, e torniamo in Italia, il ciclista travolto ieri dalla piena del torrente Cervo al Guado di Castelletto nel Biellese. Le operazioni di ricerca coordinate dai vigili del fuoco, sospese in serata, sono riprese questa mattina lungo il corso d'acqua anche con l'aiuto di volontari. La nuova ondata di caldo, bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani anche a Bari, il picco atteso tra giovedì e venerdì, quando le temperature saliranno oltre i 40 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al nord, dove sono attesi i residui, i rovesci, si contano intanto i danni del maltempo dei giorni scorsi.
5: Trombe d'aria, downburst, fenomeni violenti legati al riscaldamento globale che ci colgono impreparati e che fatichiamo a distinguere. Bernardo Cozzini, CNR.
6: La tromba d'aria è un sistema molto circoscritto, con un diametro massimo di 1 chilometro che dura pochi minuti. Il downburst invece anticipa il temporale e può colpire anche di 2-3 chilometri, raggiungono delle velocità veramente incredibili.
5: I modelli meteo possono prevederli?
6: Mi danno delle indicazioni se ci sono le condizioni. Quello che il modello non è ancora in grado di darmi è l'esatta localizzazione, la temporizzazione.
5: Cosa può fare il cittadino per proteggersi?
6: Informarsi su quella che è l'allerta. Quando c'è un'allerta temporale, se il cielo gli diventa grigio e sempre più scuro, incomincia a vedere dei fulmini, deve mettersi in salvo, non mettersi in macchina, mettersi al riparo da colpi di vento, grandine. Ormai ci sono chicchi di grandine quasi pericolosi.
5: Francesca Fornario, GR1.
3: Siamo allo sport, quinta giornata Taranto dei Giochi del Mediterraneo, con gli azzurri sempre più a caccia del primato di medaglie. 159 quelle conquistate nell'ultima edizione ad Orano in Algeria nel 2022. Prima italiana a scendere in campo, gli arcieri impegnati nel turno di qualificazione. Calciomercato, l'infortunio subito dallo juventino Yıldız apre nuovi scenari per possibili nuovi innesti bianconeri. L'attaccante David potrebbe diventare una pedina di scambio con l'Atletico Madrid per arrivare al norvegese Sørloth. Si infittiscono intanto le trame per il passaggio di Ken dalla Fiorentina al Como, dopo che la dirigenza lariana ha alzato l'offerta fino a 40 milioni di euro. Sono le 11.05, ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 12, buon proseguimento di ascolto.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'Italia in diretta.

U2, Street of Dreams alle 11.08 su Rai Radio 1. E beh, voi che siete nati nel 1976 dovete essere fortunati, perché questo è l'anno nel quale si festeggeranno in qualche modo i 50 anni dalla formazione della band, che festeggeranno a modo loro. Probabilmente arriva un nuovo disco, ma probabilmente, perché la certezza non c'è, nel 2027 una nuova tournée che toccherà anche

0: adesso apre una pagina che è legata in qualche modo al movimento. Loro si muovono per fare concerti e noi ci muoviamo in un altro modo.
1: Sì, perché siamo arrivati allo spazio che Italia in diretta il mercoledì vuole dedicare ai motori. Noi abbiamo interpretato questo spazio un po' a modo nostro, perché tra pochi giorni Castelmaggiore, paese della provincia di Bologna, dedicherà un centro sportivo intitolandolo al grande Alex Zanardi, proprio nel luogo dove il pilota e campione paralimpico morto il 1 maggio scorso è cresciuto. Ci faceva piacere fare un ricordo perché è stato un esempio di forza morale, di resilienza, non solo per la cittadina ma in particolare per i giovani. Ha avuto un'incredibile tenacia anche di fronte alle tante avversità che hanno travolto la sua vita, e ci ha dimostrato, caro Gianfranco, che bisogna tenere sempre gli occhi fissi verso i propri sogni. Questo è un messaggio che i ragazzi devono tenere sempre presente, soprattutto i giovani che oggi sono un po' poco considerati, un po' in mezzo a una tempesta, definiamola così. Allora, però, per tornare su Alex Zanardi, vorrei che ci aiutasse a fare un ricordo di questo uomo, di questo pilota, di questo atleta, Stefano Rizzato, che è un collega di Rai Sport. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Stefano.
1: Che si è molto concentrato, Rizzato, sulla vita del campione. Allora, raccontaci chi era Alex Zanardi.
2: Ma è una bella domanda, nel senso che poi è stato soprattutto tante cose, che questa è una delle principali cose che lo contraddistinguevano, perché è stato ovviamente prima un grande pilota, è stato un uomo dei motori per l'appunto, ma poi è stato un uomo di comunicazione, un uomo di TV, ha condotto per 4 anni il grande programma di racconto sportivo Sfide, e poi è stato un grande paraatleta, un atleta di paraciclismo, perché sì, con la sua handbike ha raccolto medaglie importantissime, ha fatto cose che poi hanno dato anche spinta a tutto un movimento legato al paralimpismo. È stato il promotore di un progetto Obiettivo 3 che poi ha lanciato 14 atleti nelle ultime 2 edizioni dei Giochi Paralimpici, però secondo me è stato soprattutto un uomo che ha cambiato la prospettiva sullo sport e sulla vita in Italia. In questi ultimi anni, anche in questi ultimi giorni, abbiamo visto la forza dell'atletica, del nuoto, di alcuni sport, della ginnastica, sì, di alcuni sport italiani anche con i giovani. Io la comincio a buttar lì: quanti di questi hanno vissuto intensamente l'esempio e la spinta e la scia in qualche modo di Alex Zanardi? Secondo me tantissimi.
1: E può darsi che sia assolutamente così. D'altra parte, c'è stato un momento in cui per l'Italia e per il mondo intero Alex Zanardi ha svestito questi panni del pilota automobilistico per diventare un esempio da seguire, e il suo sorriso, la sua forza, la sua determinazione ha veramente lasciato il segno, perché era reale, non c'era niente di sovrapposto, di artefatto.
2: E c'era una grande umiltà, era una grandissima semplicità. La cifra poi stilistica è quella che faceva passare ogni suo messaggio in modo veramente talmente immediato che non potevi mai dubitare delle parole di Zanardi, che dopo l'incidente del 2001 all'Auschwitzring, qualche mese dopo, sì, si rialzò sulle stampelle in diretta televisiva su Rai 3, tra l'altro era la cerimonia dei caschi d'oro, sì, si rialzò e disse,
1: dalle mani di Schumacher, Stefano,
2: sì, sì, peraltro, e disse: mi tremano le gambe. Cioè, aveva quest'ironia travolgente e molto semplice, anche molto emiliana, se vogliamo, certo, che poi però in poche frasi, che sono rimaste veramente nella memoria di tutti, secondo me, ripeto, hanno avuto un influsso fondamentale, ma anche sulla cultura popolare italiana. L'idea che nel risvegliarsi dopo quell'incidente del 2001, Zanardi disse: io mi sono svegliato e ho pensato che volevo vedere la metà sana, non volevo, sì, vedere la metà che mancava, la metà che c'era ancora. E l'idea dei 5 secondi, l'idea di dare tutto fino al limite e poi spingersi per altri 5 secondi oltre, e tutto questo è qualcosa che ci rimane, che ci rimarrà per sempre,
1: esempio.
2: Ed è molto bello che poi Castelmaggiore abbia fatto questa iniziativa. Tra l'altro il 23 ottobre avrebbe compiuto 60 anni, Alex.
1: Sì, infatti, e tra le frasi c'è: mi sono spezzato

0: non mi piego, che veramente
1: assolutamente
0: quindi quasi una vita che è stata un romanzo d'avventura, perché ogni volta che è caduto si è rialzato più forte di prima. E secondo te il segreto della sua straordinaria popolarità è stato questo, questa capacità di ritornare in piedi, metaforicamente parlando, anche quando non poteva più farlo?
1: Sì, è la sua grande forza comunicativa e la sua energia. L'altra parola chiave, se dovessi sceglierne una per Alex Zanardi, è energia. Un'altra frase che è rimasta, inevitabilmente è rimasta, è quell'idea che la vita sia come una tazzina di caffè. Tra l'altro l'ora è anche perfetta, che uno ci può mettere tutto lo zucchero che si vuole, ma senza usare il cucchiaino e agitare non succede niente, insomma non diventa dolce. E l'idea è, insomma, che stando fermi non accade niente. Ecco, fermo non riusciva mai a stare Zanardi.
0: Senti, c'è un'eredità spirituale che ti piace ricordare e pensare che possa continuare rispetto a questa vita, rispetto alle iniziative che ha preso, all'esempio che ha dato?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Basta anche solo pensare all'immagine dell'oro a Londra 2012, nel paraciclismo per l'appunto, Zanardi con la handbike in mano, alzata al cielo a Brands Hatch, quando vinse il primo dei suoi due ori in quell'Olimpiade nel paraciclismo. Basta solo un'immagine per dare l'idea di come intanto si possa avere una percezione totalmente libera, anche ironica, anche smitizzata della disabilità, il salto fuori dalla handbike, senza, ecco, quella fosse l'eredità più importante, perché eravamo già avviati su quella strada anche in Italia, ma eravamo un po' in ritardo nel percepire la disabilità come una condizione umana,
0: sì,
1: semplice, normale, normalizzata.
0: Normale.
1: E Zanardi ci ha aiutato in quella strada lì, mostrando poi tutta la sua eccezionalità, ma la sua eccezionalità non era quella di un atleta disabile che faceva grandi cose, ma era quella di un uomo che faceva grandi cose, a prescindere dalla sua condizione di persona disabile o meno.
0: E allora, grazie al nostro Stefano Rizzato per questo bel ricordo. Ti salutiamo, Stefano, in musica con una canzone,
2: sì,
0: che
2: perché stavo
0: Gianfranco
2: pensando
0: vuole.
2: Che ci vuole un grande cuore a portare avanti una vita così difficile, così drammatica come quella che ha riguardato Alex Zanardi. 1984 esce proprio l'album Cuore di Antonello Venditti. All'interno c'è un pezzo dolcissimo, un classico, Ci vorrebbe un amico.

0: 1984 alle 11.20 su Radio 1, Antonio Lovenditi, Ci vorrebbe un amico, è sempre l'Italia in diretta, e al 335-699-2949 c'è Francesco da Venezia, che salutiamo, che ci ricorda che questo brano fu scritto da Venditti nell'83 dopo essere stato lasciato dalla sua allora compagna, che era Simona Izzo,
1: vedi?
0: Per intraprendere una relazione con Maurizio Costanzo. Ora, al netto di ogni tipo di gusto, per carità, ecco, però è curioso, perché né Maurizio Costanzo né Antonello Venditti erano degli adoni, Venditti tuttora in vita naturalmente,
1: però due uomini di grande intelligenza.
0: Tra l'altro io con entrambi ho avuto modo di passare del tempo, insomma brevissimo naturalmente, e avevano tante storie da raccontare. Venditti le ha ancora e le racconta nel suo tour, perché ricordiamolo che si chiama proprio così, si intitola proprio così, Romanesco Puro, Live Summer 2026, tanti concerti ancora per Antonello. Questa sera, se siete a Castiglioncello, quindi Toscana, la patria del nostro Leonardo Gragnoli, potete andarlo a vedere. Poi il 30 sarà a Ostuni e il 2 settembre invece a Matera, quindi continua a fare tantissimi concerti, anche perché questi festeggiamenti di cuore, album ricordiamolo del 1984, si sono poi allungati, nel senso festeggiamo i 40 anni quindi nel 2024, ma in questi ultimi due anni ha continuato, diciamo, a fare festa insieme con il suo pubblico, tra l'altro Viviana numerosissimo, perché sì, ho visto proprio in concerto lo scorso anno, continuano ad essere tantissimi, sempre sold out, e poi è uno di quegli artisti che ha attraversato generazioni, tu trovi il ragazzo di 20 anni così come un coetaneo di Antonello magari di 70 anni e più.
1: E sono rari i cantanti, Gianfranco, che continuano ad avere questa possibilità con la loro musica, con il loro lavoro, di unire le generazioni. Questo è un merito, e poi ci sono delle canzoni come quella che abbiamo appena ascoltato che diventano anche dei manifesti, quindi che hanno un significato che può andare al di là della semplice musica e delle parole che sono state messe assieme vicino. Ma noi siamo sempre all'interno dello spazio motore, e vogliamo aprire un'altra pagina, un altro capitolo, perché dal 25 al 27 settembre ci sarà l'Eternal City Motor Show 2026. Siamo arrivati alla decima edizione, si terrà al Gazzometro di Roma, ed è con noi per parlarcene Fabrizio Croce, che è l'ideatore di questa manifestazione. Croce, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, eccomi qui. Sì.
1: E allora, gli altri anni un grande successo, l'ultima edizione 30.000 presenze, quest'anno quali le novità previste?
2: Allora, prima cosa, è una location molto importante, secondo me molto iconica per Roma, perché noi abbiamo sempre cercato delle location un pochino particolari che comunque raccontassero un pochino la città di Roma. E il Gasometro oramai è diventato il famoso Colosseo di ferro, è diventato un pochino, diciamo, la parte molto, molto iconica di Roma. Abbiamo deciso di portare lì l'Eternal City Motor Show, anche perché è uno spazio molto più grande, sono circa 120.000 metri quadri.
1: Sì.
2: È uno spazio anche molto bello, perché è stato tutto completamente ristrutturato, e anche degli spazi interessanti all'esterno, perché così le persone possono vivere proprio un'esperienza a 360 gradi, sia per quanto riguarda i motori che la convivialità.
1: Senta, ma ho letto bene che farete fare delle prove?
2: Sì, allora, le prove moto sono, diciamo, un nostro punto di forza. L'anno scorso addirittura nelle due giornate abbiamo fatto 7.500 prove. Ci saranno tutte le più grandi case motociclisti che metteranno a disposizione delle flotte immense, le persone potranno provare le moto, usciranno direttamente dal Gasometro e faranno dei giri che saranno organizzati dalle varie case presenti.
1: Uh-huh. Senta, e quest'anno c'è grande attenzione alla parola sostenibilità, in che senso?
2: Sì, praticamente inizieremo la kermesse dei tre giorni con un importante incontro con il ministro dell'ambiente Fratin, e ci sarà un argomento molto interessante, ci sarà anche l'amministratore delegato Eni Live, la transizione della mobilità, biocarburanti, decarbonizzazione e qualità ambientale per la città del futuro. Perciò ci sarà questo tema che è molto caro sia a Leni ma sia un pochino a tutti noi, per capire dove andremo a finire e quali sono le proposte per una mobilità del futuro.
1: L'inizio
2: della kermesse.
1: Dobbiamo starci molto molto attenti, abbiamo visto quali problematiche ambientali si porta dietro una situazione in cui non c'è una concentrazione, una sensibilità da questo punto di vista. Allora, per gli amanti delle due ruote, ricordiamo dal 25 al 27 settembre Eternal City Motor Show 2026. Gianfranco.
0: Cara Viviana, sono molto grato a Dua Lipa per avere pubblicato questo brano proprio il giorno del mio 40° compleanno, così lo so, mi sto dando delle arie, lo so, sto usando un mezzo pubblico per dire le cose personali. 11 febbraio 2021 usciva We Are Good.

0: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 26 agosto. Ampie aperture interesseranno il centro-nord nelle prime ore. Poi, dalla tarda mattinata, arriveranno deboli e isolati piovaschi associati a temporali lungo l'arco alpino, prealpino e localmente sulle pianure di Veneto, Lombardia e Piemonte. Ancora qualche debole fenomeno residuo sulla Liguria. Tempo stabile in prevalenza soleggiato, invece, sul resto della penisola e sulle due isole maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con mari generalmente mossi, fino a molto mosso lo Ionio, dove i venti soffieranno da nord e saranno più intensi. Temperature massime in lieve aumento al centro-nord, mentre si confermeranno valori elevati e caldo intenso al sud e sulla Sicilia, specie nelle zone interne dove si supereranno anche i 40 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: L'Italia in diretta.

0: vinsero il Sanremo 2016 gli Stadio. Questa è la voce di Gaetano Curreri alle 11.34 su Rai Radio 1 con Viviana Verbaro, con Gianfranco Valenti, sempre con l'Italia in diretta.
1: La mia preferita, Ballando al buio in silenzio.
0: Bellissima, quella è una canzone romantica, non potevo immaginare diversamente, visto che hai gli occhi romantici, Viviana,
1: occhi
0: come tutte le donne del sud, del centro sud, ma anche della Toscana, chissà perché dico Toscana, magari fra un po' lo capirete. Quello fu anche il Sanremo, ricordiamolo, diretto da Carlo Conti, direttore artistico e presentatore, e in quelle serate insomma ci fu anche un momento molto molto emozionante alla presenza di Ezio Bosso, che non solo suonò ma insomma, intrattenne il pubblico del Teatro Harrison e tutti coloro che erano a casa con parole molto molto intelligenti, molto profonde, molto toccanti. E questa estate, estate del 2026, a Levico Terme c'è un colore unico, che è quello appunto del compositore piemontese. E infatti il 29 di agosto, all'interno di questa estate dedicata appunto a Ezio Bosso, ci sarà un concerto recital che Mi chiamo Ezio, e i due protagonisti sono con noi Amanda Sandrelli e Francesco Mazzonetto. Buongiorno entrambi.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
1: Benvenuti entrambi.
0: Benvenuti. Intanto Amanda, una grande responsabilità, perché raccontare proprio con la voce un momento così emozionante per l'estate di Levico Terme, un personaggio importante per la musica italiana che oggi viene giustamente celebrato, sicuramente sarà per te un dolcissimo peso, possiamo dire così.
3: Sì, le letture, diciamo i recital in cui leggi dei testi insieme spesso alla musica, sono in realtà proprio un riportare delle parole, ancora più che il teatro, che comunque è azione. Nella lettura c'è veramente soltanto la restituzione delle parole di qualcuno che le ha scritte, e dentro quelle parole c'è tutta l'anima di chi le ha scritte. Ezio Bosso, oltre che un grande musicista, aveva un grande talento anche di scrittura, e l'idea di Francesco, che poi vi dirà meglio appunto musicalmente, Francesco, io e Francesco abbiamo già fatto un paio di cose insieme, quindi conosco il suo talento e la sua capacità, e questo è uno dei motivi per cui ho sposato immediatamente questo progetto. L'idea era proprio appunto di usare tutto quello che Ezio ha scritto e in alcuni casi mischiarlo proprio con la sua musica. Lui ha scritto delle poesie che hanno una cadenza e un ritmo che è giusto con la sua musica, e quindi noi abbiamo fatto questo esperimento che ci è piaciuto molto, speriamo piaccia anche a lei.
1: Sicuramente.
3: L'abbiamo già fatto, ma insomma questa è l'idea, proprio di restituire. Ovviamente più un personaggio è a spessore, più, come dicevi giustamente, la responsabilità è quella di restituirle al meglio, ecco.
0: Francesco, responsabilità anche per te, perché dover avere insomma gli 88 tasti neri e bianchi di un pianoforte, dover ripercorrere una bella carriera intensa come quella di Ezio Bosso, e anche per te sarà sicuramente, come ho detto prima, un peso che però ti sei preso con grande piacere, immagino, e anche con grande gasamento, diciamo la parola, perché quella poi non ha grandi sinonimi, ecco.
2: Proprio così, è sicuramente una grandissima responsabilità, perché si sente il peso di una persona che ho reputo immensa, con la quale ho condiviso 4 anni di amicizia, che 4 anni non sembrano tanti, ma con Ezio sono stati veramente intensi e pieni di cose meravigliose, di messaggi incredibili, e questa amicizia prosegue anche oggi con la sua famiglia e con il nipote Tommaso Bosso. Però quando ci si approccia alla musica di Ezio si sente veramente questa umanità profonda, una voce che ti dice non sei solo in quello che stai provando, una mano che ti guida in qualche modo. Nell'esperienza che ho fatto recentemente in Olanda, Germania, negli Stati Uniti, ho portato anche la musica di Ezio affiancando ai grandi compositori, e tutti ne rimanevano veramente strabiliati, perché ha questo potere di arrivare dritta al cuore. Quindi sicuramente, alla luce di tutto questo, è una grande responsabilità, ma per me è un'immensa emozione ogni volta che suono la sua musica, rivivono ricordi, momenti, conversazioni, e quindi come instaurare un dialogo con questa persona che non c'è più ma che permane nella musica che ha composto.
0: Nel 2021 è uscito un bellissimo documentario che è Le cose che restano, diretto dal mio amico Giorgio Verdelli, è andato anche alla Mostra del Cinema di Venezia. All'interno moltissime le testimonianze di amici, di colleghi di Ezio Bosso, ce n'è una in particolare che è quella di Paolo Fresu, che ci piace ascoltare con tutti voi.
4: Alla fine di questo incontro si decise di fare una jam session in questo luogo, che è il luogo delle jam session, il luogo del jazz. Ma non c'erano musicisti di jazz, apparentemente l'unico musicista di jazz ero io. Ma c'era Ezio e suonava il contrabbasso in una maniera incredibile, era un virtuoso straordinario. E devo dire che in quel momento di jam ci fu questo rapporto che si creò strettissimo con me, proprio perché probabilmente eravamo i due improvvisatori di quella serata, e fu un momento bellissimo che ricorderò per sempre.
0: Amanda e Francesco, a entrambi la stessa domanda: quante sono belle le jam session, le improvvisazioni che possono capitare anche nel, diciamo, tanto nella parola quanto nella musica, perché Amanda ha a che fare da un po' di tempo con i palcoscenici, insomma, quindi anche a lei sarà capitato magari.
3: Parto io perché in realtà appunto con Francesco è proprio quello che viene fuori, probabilmente perché abbiamo anche una sensibilità comune, ma ogni volta che proviamo una cosa, in particolare questa lettura, questa mise en espace, insomma quello che è, c'è un momento creativo che è quello in cui prima io studio per conto mio, poi lui studia per conto suo, poi ci mettiamo insieme, e quel momento, quelle 3, 4, 5 ore in cui cerchiamo di dare una scaletta a quello che abbiamo scelto, è un momento, è una jam session, è un momento in cui andiamo insieme ed è una delle cose per me, io sono un'attrice di teatro, quindi ho frequentato chiaramente la musica, ma ed è una delle cose che più mi emozionano, proprio perché la musica più del teatro ti dà la possibilità di improvvisare, di lavorare insieme, di seguire un flusso. È una cosa bellissima, tanto più è bella la musica e quanto più è bravo il pianista, e vi assicuro che è bravissimo, lui non me lo dirà perché è modesto, umile, no. Ma in realtà, ma
0: Francesco, ti aspettiamo a Roma, perché qui alla sede di Saxa Rubra c'è un bellissimo pianoforte, quindi se vieni,
2: ah, beh, meraviglioso,
0: facci sapere che così facciamo qualcosa. Però torniamo sulle jam session,
1: una bella improvvisazione,
0: certo. Bella improvvisazione. Francesco, a proposito di questo, che ne pensi?
2: Allora, sicuramente condivido appieno tutto quello che ha detto Amanda, che io non smetterò mai di ringraziare per prestarsi sempre a questi bellissimi progetti musicali. Ma è proprio così, quando lei ha selezionato i testi e ci siamo incontrati per provare, per unire la musica con le parole, è stato tutto talmente naturale, questo potere che aveva Ezio nelle sue jam session, è come se continuasse a un certo punto, era come vedere il time lapse di un fiore che germogliava, perché trovavamo subito il brano che si sposava alla perfezione con le parole che lei aveva selezionato. È ancora più bello, più ancora del concerto a volte, quel momento delle prove dove si costruisce qualcosa e senti che si sta costruendo qualcosa di veramente incredibile, che emoziona anche noi quando ci troviamo lì a provare insieme. Quindi con Amanda poi c'è anche un bellissimo rapporto di amicizia oltre che professionale, questo naturalmente si sente quando lavori con artisti di questo calibro. Però è così, con la musica di Ezio sembra veramente tutto molto naturale, le emozioni, i sentimenti trapelano proprio senza filtri.
1: E la cosa bella sentirvi raccontare di questa parola che è ricorrente con Francesco, di amicizia, l'amicizia verso Ezio, sì, l'amicizia verso Amanda. Allora, forse da quest'altro lato siamo portati a immaginare mondi che sono più spesso competitivi, e invece questo sapersi incontrare, saper far sposare due arti che possono essere diverse, è qualcosa di molto importante, così come un'altra magia sicuro è questo incontro tra la musica e le parole, che è difficilissimo, cioè è veramente un'alchimia che si raggiunge in maniera molto rara, e poterla portare sul palco, rappresentarla, credo sia un privilegio immenso. Amanda.
2: È vero.
3: Sì, sì. Io sono un pochino più grande di Francesco, ho qualche anno in più di più che altro di lavoro, di esperienza, e quindi devo dire che mi permetto, mi concedo il lusso di scegliere le persone con cui lavoro proprio in base a quello, perché bello. Sono convinta che questo si senta. Io non sono competitiva, anche se il mondo lo è, continuo a cercare una strada alternativa, e sono convinta che l'arte non abbia nulla a che fare con la competizione, ma abbia a che fare con l'armonia e con la collaborazione. E quindi la cosa che arriva di più da un palcoscenico è proprio questo: la gioia che tu provi nel condividere qualcosa con chi è in palco arriva anche in
1: platea.
3: Non
1: c'è dubbio,
3: E questo è per me la cosa più bella, e il regalo più bello che questo lavoro mi fa ogni volta che salgo in palcoscenico.
1: Francesco, sei d'accordo?
2: Guarda, sono perfettamente d'accordo, e poi secondo me proprio l'importanza da parte degli artisti di far trattare le emozioni, che a volte, provenendo da un ambiente musicale più classico, a volte quelle emozioni vengono un po' filtrate in qualche modo, il pianista sembra sempre impassibile, invece per
1: ma
2: me
1: abbiamo anche
2: già
1: un po' di paura delle emozioni, ci sentiamo più vulnerabili se
2: sì,
1: le esprimiamo.
2: Probabilmente sì, e invece secondo me in un'epoca che è già abbastanza arida intorno a noi, che sembra fredda, sembra non comunicare, ci pone un po' in posizione di isolamento. Per me è importante nel momento di un concerto, nel momento di uno spettacolo, dove si creano queste comunità momentanee di persone che si ritrovano per godere insieme di qualcosa di meraviglioso, secondo me lì è importante far trapelare queste emozioni in tutta la loro evidenza, in tutta la loro forza, senza filtrarle, senza tenerle nascoste, ma più trapelano, secondo me, meglio è.
0: Amanda, al Festival di Sanremo, quando Ezio Bosso fu protagonista, l'abbiamo ricordato, nel 2016, lui fece un bellissimo discorso al pubblico da casa, al pubblico presente, proprio sull'importanza che forse la musica non ha, che non viene mai, diciamo, concessa, tanto dalla televisione, quanto dalla radio, quanto dagli organi di stampa in generale, cioè viene raccontata poco, a volte anche male, e forse anche il teatro ha questo problema, diventa un po' troppo elitario, non per volere dei registi, degli attori, ma arriva con maggiore difficoltà al pubblico popolare. Tu come lo vedi il momento del palcoscenico in questi anni? Tra l'altro ricordiamolo, 12 novembre sarà in scena a Trieste, se non ricordo male, con la Bisbettica Tomata, sì. Quindi insomma ricordiamo sì. Anche questo, insomma.
3: Grazie, guarda, credo Ezio era molto arrabbiato, e noi abbiamo scelto di raccontare anche quella rabbia, proprio perché era una persona così piena d'amore e di armonia, che sentirlo arrabbiato mi sembrava giusto restituirla, questa rabbia. La sua rabbia era proprio che non ci fosse la possibilità di lavorare, di creare un'orchestra, di creare qualcosa appunto insieme ai giovani, insieme agli allievi, insieme alle scuole. Il fatto che la musica non abbia nel paese natale della musica, perché noi siamo la culla,
0: sì,
3: della musica,
0: vero.
3: L'Italia è stata, no, con l'opera siamo stati veramente la culla della musica, ed è forse uno dei paesi dove si ha meno cura della musica. E in un momento così buio, perché diciamolo, non siamo in un bel momento, insomma, storicamente, no? Siamo in un momento veramente buio, difficile, pieno di violenza, di guerre, di disastri. Quindi è ancora più importante trovare un modo di relazionarsi con le persone. È importante trovare un momento di gioia, di armonia. L'arte non è mai inutile, anzi, nei momenti più bui l'arte è ancora più utile, perché è proprio quel momento di comunione che a volte si perde di vista. Questa è una scelta che abbiamo fatto con Francesco, di lasciare appunto, di restituire anche quella rabbia che portava Ezio a combattere oltretutto contro una difficoltà fisica oggettiva, pur di spingere e di avere un ascolto da parte delle istituzioni, da parte delle scuole, da parte della politica, da parte di tutti quelli che poi, ahimè, le regole le fanno.
0: Francesco, la musica è veramente popolare, riesce ad arrivare a tutti attraverso la televisione, insomma, rispetto a quello che diceva Ezio Bosso un po' d'anni fa?
2: Sicuramente spetta a noi artisti, perché tante volte c'è stata questa tendenza a rendere la musica e l'arte elitaria per pochi, con una comunicazione che si richiudeva un po' in se stessa. Per me nel 2026 è veramente importante far capire che l'arte, prima di tutto, è un fattore umano. Parla a noi, parla a chiunque, senza ceto sociale, senza religione, l'arte parla. Poi spetta naturalmente all'individuo, ognuno di noi, capire che cosa farne di quest'arte. E in questo paese, secondo me, c'è bisogno di riscoprire questo grandissimo patrimonio, che è estremamente fragile, perché mentre le nostre opere pittoriche, architettoniche sono evidenti, rimangono lì, si vedono e sono da proteggere, ma la musica vive nell'istante in cui viene suonata, altrimenti sono delle macchie di inchiostro su un pezzo di carta che non risuonano. Quindi per quello è ancora più fragile, secondo me, ancora più da tutelare, da riportare veramente a tutti, anche uscendo dai luoghi canonici come possono essere i teatri e gli auditori. Deve veramente risuonare ovunque.
1: Che passione nei nostri ospiti, Gianfranco.
0: Grande passione, veramente. Si vede che l'hanno presa a cuore, e questo fa piacere, perché quando le voci sono vere arrivano, come dire, immediatamente. Prima di salutarvi, grazie. Però, perché prima abbiamo ascoltato Gli Stadio con Un giorno mi dirai, che è una canzone legata proprio al rapporto tra padre e figlio, molto molto sentita. Amanda è un'attrice di alto livello che conosciamo bene, che conoscono tutti, anche grazie ad esempio all'incontro con Massimo Troisi. Sì, ma ne potremmo dire tante, però ricordiamo ad esempio Non ci resta che piangere. Però all'inizio degli anni 90 Amanda ha dimostrato di essere anche un'ottima cantante. Sentite qui.

0: La voce di Amanda Sandrelli e la voce di Gino Paoli, ricorderete La Bella e la Bestia, credo che fosse proprio il 1991. Amanda, com'è cantare col proprio papà e con un padre come Gino Paoli?
1: Ci siamo voluti emozionare insieme a te, Amanda, spero che gradirai questo omaggio.
2: Grazie, grazie, sì, è ancora un po' difficile per me, io sono molto lenta a digerire le cose, quindi sono ancora un po' così, però sì, è ovviamente stata una cosa bellissima, no, inaspettata, anche perché io appunto ho cantato molto prima di recitare, io cantavo a 15 anni nelle piazze, ero molto fricchettona, quindi cantavo in piazza con la chitarra ed è sempre stata una delle cose che mi hanno dato più emozione, ma quello è stato un caso perché appunto cercavano una voce femminile, avevano chiesto a mio padre di tradurre il pezzo della Bella e la Bestia, cercavano una voce femminile e anche una persona con cui ci fosse un rapporto affettivo, e quindi mio padre ha pensato a me e è nata quella canzone. È rimasto l'unica esperienza che ho fatto, diciamo, di discografica. Poi ho frequentato la musica in teatro moltissimo, ho anche cantato, mi sono anche divertita a cantare, ma non è il mio, mi piace molto quando si mischia alla recitazione e comunque questa musicalità che mi accompagna da quando sono nata in qualche modo e poi mi è tornata utile nel lavoro, mi sono resa conto che insomma in palcoscenico il ritmo e l'armonia, come dicevo prima, sono cose che frequenti anche senza accorgertene, quindi è stato molto emozionante, molto difficile, perché mi ricordo che quando abbiamo registrato ero terrorizzata perché è un pezzo oggettivamente difficile, sì, da cantare. Io ero abituata al jazz, appunto all'improvvisazione, altro tipo di musica, e quindi ho faticato, però poi devo dire ogni volta che la sento insomma dico beh, insomma la fatica è valsa la pena,
0: è valsa la pena,
1: assolutamente
0: varrà la pena. Il 29 di agosto, ricordatelo, Levico Terme con Mi chiamo Ezio, concerto resi con Amanda Sandrelli e con Francesco Mazzonetto, che ringraziamo per essere stati con noi all'Italia in diretta.
1: Grazie davvero.
3: Grazie di cuore,
1: in bocca
3: e ci vediamo il 29 di agosto.
0: Evviva.
3: Grazie mille.
0: Ciao. Un altro grande amico di Ezio Bosso è Oscar Giammarinaro, leader degli Statuto, che voi sicuramente ricorderete, perché molti non sanno che Ezio Bosso, insomma, ha iniziato la sua carriera da ragazzino, aveva da poco, credo, la maggiore età, ora ce lo dirà Oscar, suonando il basso proprio negli Statuto. Oscar, benvenuto.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sì, ciao a te, Oscar.
4: Ciao, buongiorno. No, allora non era ancora maggiorenne.
0: Non era maggiorenne, vedi, 16 anni credo allora.
4: Sì, lui era il mio compagno di classe, della classe di conservatorio, il conservatorio Giuseppe Verdi, e frequentando me, inizio a frequentare Pietro Statuto, si è scoperto Mod, e quando io ho deciso di non suonare più il basso, ma di cantare soltanto, lui si è subito proposto per suonare il basso, ed era il 1900, fino all'86, quindi aveva 15 anni, era proprio ragazzino.
0: Proprio ragazzino, sì. Era già un talento, Oscar, tu sei amico, ricordiamo, l'avete anche studiato insieme musica, per cui avevi capito che aveva qualcosa in più rispetto agli altri ragazzi dell'epoca?
4: Ma lui è sempre stato veramente molto creativo, sempre stato veramente una mente illuminata e che col tempo, diciamo, si è illuminata sempre più. Devo dire che già da ragazzino, appunto, quando suonava con noi lo riprovevamo delle volte perché improvvisavamo delle cose, magari, ma questo che c'entra, no? Magari di livello
1: appunto l'improvvisazione. Torniamo lì.
4: Infatti lui, devo dire che nell'ambito della musica classica, quando eseguiva dirigeva i grandi autori, era molto molto preciso e ci teneva che l'orchestra fosse veramente molto precisa, non dava spazio veramente a improvvisazioni su questi tipi di composizioni. Ma nella musica leggera, nel jazz, io ho suonato tantissimo jazz, era veramente un portento, una mente illuminata, non soltanto nella musica.
0: È molto amato anche dalla comunità piemontese, tant'è che, ricordiamolo, a Torino c'è proprio Piazza Statuto e lì vicino ci sono dei giardini che il comune ha deciso di intitolare proprio ad Ezio.
4: Sì, non è vicino. Ah. Noi Moz ci troviamo a Piazza Statuto dal 1980, era il nostro nuovo luogo di ritrovo e lui faceva parte di noi, è sempre stato un Moz. Tutte le volte che tornava a Torino veniva sempre a trovarci in piazza, sera di sabato veniva in piazza a trovarci, stava con noi, Quindi quando poi è mancato, la città ha pensato di intitolare come posto della città dedicato il luogo di ritrovo dei Mozz. Lì in Piazza Statuto, davanti a Piazza Statuto 18, c'è un giardino, e questo giardino adesso si chiama Giardino Ezio Bosso, che c'è scritto musicista, divulgatore, musicista e mod.
1: Senti, diciamo Lezio quindicenne, sedicenne, aveva un soprannome, giusto?
4: Sì, Cicco, perché assomigliava, era un po' cicciottello, e assomigliava al maggiordomo di Zagor, dei fumetti, non so se...
0: Come no? Per... Maglietta rossa e logo giallo, lo ricordiamo, ecco, Zagor, grande.
4: Esatto, aveva il suo maggiordomo tutto fare, si chiamava Cicco, e noi assomigliava un po' a questo Cicco. E lui era molto contento, era molto...
1: Gli piaceva, si fatto. Girava, sì, se qualcuno diceva Cicco...
4: Come no, certo. Però voleva che venisse scritto sempre con la X e non con la C.
1: Con la X.
0: Intanto ricordiamo che gli Statuto continuano a fare
1: licenza
0: concerti.
1: Licenza poetica,
0: ci sta. Gli Statuto sono sempre in giro con i loro concerti, il 29 di agosto saranno a Terenzano, il 5 settembre a Pinarella di Cervia, quindi insomma continuano a fare la loro musica. Li ricordiamo per un grande Sanremo nel quale vinsero, nonostante non vinsero, abbiamo vinto il Festival di Sanremo. Ricordiamo il loro album Riscatto, ne vale la pena acquistarlo, ascoltarlo, e ringraziamo davvero di cuore Oscar Giammarinaro per aver ricordato insieme con noi Ezio Bosso. Grazie davvero.
4: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
1: E allora siamo arrivati al momento del GR regionale, noi facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo qui fra una mezz'ora circa, quindi, sempre su Rai Radio 1, non vi muovete da questa frequenza.
0: Rimanete sintonizzati, noi siamo sempre in diretta con voi, con l'Italia in diretta.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. La guerra tra Russia e Ucraina, 2 vittime nella notte in Russia, altrettanti in Ucraina. Le forze di Kiev hanno ripreso gli attacchi contro Wildberries, il più grande rivenditore online di Mosca. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 16 obiettivi, afferma Zelensky, tra infrastrutture petrolifere, aeroporti e lanciamissili. E da Mosca arriva la conferma della visita del direttore della CIA.
4: È stato il portavoce del Cremlino, Pieskov, a cancellare i pochi dubbi che restavano sulla visita del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Ha parlato di contatti tra i servizi di sicurezza, precisando che non c'è stato alcun incontro con Putin, informato però della visita. Ma è ancora mistero sulle ragioni precise che hanno portato il capo degli 007 statunitensi a trascorrere 4 ore nella capitale russa. L'ultimo capo della CIA era stato a Mosca alla vigilia dell'invasione russa dell'Ucraina. C'è quindi chi ipotizza che Ratcliffe sia andato a dire a Putin di non azzardare una nuova escalation o forse a mediare un nuovo scambio di prigionieri nel quale sarebbe coinvolta anche una cittadina americana o a sostenere il piano di pace annunciato da Zelensky 2 giorni fa. Proprio ieri il Cremlino ha respinto l'idea di trasformare il Donbass in una zona economica franca tra i due paesi. Il Donbass resta russo, ha ribadito Mosca, riferendosi al conteso territorio ucraino che occupa. Nella capitale russa anche il segretario Vaticano Monsignor Gallagher. Questa guerra deve finire, ha detto a margine dell'incontro con il ministro degli esteri Lavrov, nel quale ha ribadito che la Santa Sede offre uno spazio per il dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Secondo il sito Axios, che cita fonti statunitensi, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe comunicato a diversi ministri degli esteri stranieri che per il momento non si prevedono nuovi attacchi contro l'Iran, in quanto l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione. Sempre secondo Axios, l'amministrazione Trump intende insistere sulla pressione economica evitando azioni militari almeno fino alle elezioni di metà mandato. In Nepal almeno 8 morti e diverse persone disperse a causa di una vasta frana vicino al valico con la Cina nella regione del Tibet. Il presidente cinese Xi Jinping ha mobilitato i soccorsi. La zona nelle ultime ore è stata interessata da una massiccia alluvione. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise per contrastare il caro carburanti. Si ipotizza l'estensione fino a settembre delle misure in scadenza sul diesel. Al distributore prezzi sempre alti, oltre 2 euro al litro sia per la benzina sia per il gasolio. E secondo l'ufficio economico di Confesercenti il caro carburante ha pesato sulle vacanze degli italiani 1,8 miliardi di spese in più rispetto alla scorsa estate.
5: Un parziale sollievo è arrivato dal taglio delle accise che avrebbe consentito un risparmio stimato di circa 300 milioni di euro. Un beneficio giudicato però insufficiente da Confesercenti che chiede interventi più ampi e strutturali. L'ufficio economico invita a una revisione della fiscalità generale con l'obiettivo quindi di ridurre il peso delle imposte che gravano sui consumi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. In sostanza si fa notare come il taglio delle accise sui carburanti negli ultimi mesi ha attenuato l'impatto dei rincari, ma non è bastato a compensare un aumento dei costi delle vacanze che, secondo le stime delle associazioni, sfiora i 2 miliardi di euro. Per la precisione, 1 miliardo e 800 milioni. Lorenzo Opice, GR1.
3: E sulla questione caro carburanti, poco fa dal meeting di Rimini è intervenuto il vice premier Tajani. Sono contrarissimo a tasse sugli extra profitti, ha detto, sa di Unione Sovietica. Credo si possa lavorare anche discutendo e confrontandoci con il mondo industriale, soprattutto nel settore degli idrocarburi, ha concluso Tajani. Questa mattina sul tema è intervenuta anche la leader del PD Schlein in un'intervista al Corriere della Sera. Bisogna far pagare le tasse a chi ha fatto profitti. La cronaca: è uscito poco più di un mese fa, dopo quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre per gravi motivi di salute, Domenico Papalia, uno dei capi storici dell''Ndrangheta, è morto a 81 anni all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato dal 17 agosto, quando le sue condizioni si erano aggravate a causa del tumore. Originario di Platì, alle pendici dell'Aspromonte Reggino, Papalia, insieme ai fratelli Antonio e Rocco, fu tra i protagonisti dell'espansione dell'Andrangheta dalla Calabria verso il nord Italia a partire dagli anni 60, con Milano e la Lombardia come baricentro. Siamo al tennis, ancora problemi per Jannik Sinner, che ha sospeso gli allenamenti a Monte Carlo e ha nuovamente raggiunto il Jay Medical Center di Torino per curare l'infiammazione al ginocchio destro, mentre il suo amico rivale Carlos Alcaraz è tornato a giocare dopo un lunghissimo stop.
0: Due partite nello stesso giorno per riassaporare il gusto della sfida, per ritrovare quelle sensazioni perdute ad aprile a causa dell'infiammazione al polso. Carlos Alcaraz, per l'atteso ritorno in campo, ha scelto doppio misto degli US Open assieme a Serena Williams. Davvero una strana coppia, visto che la campionessa statunitense ha ben 22 anni in più dello spagnolo. Bilancio della giornata, una vittoria e una sconfitta. Dopo il buon esordio contro Erin Ratliff e Lloyd Glasspool, battuti 5-3, 4-1, e 7 erano a punteggio ridotto, è arrivata l'eliminazione ai quarti contro Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Ma nel primo set, nonostante qualche comprensibile errore, Alcaraz è riuscito con il suo dritto potente e preciso a mettere in difficoltà i più quotati avversari. Poi, per un po' di stanchezza, è calato alla distanza. Punteggio finale 5-4, 4-1, tra gli applausi del pubblico newyorkese, andato successivamente in visibilio per l'esibizione show di Roger Federer, sceso in campo assieme a McEnroe, Agassi e Roddick. Alessio Maldini, GR1.
3: Il Mediterraneo è al centro del Ragusa Photo Festival, 11 mostre aperte fino al 27 settembre.
2: Ragusa è il capoluogo di provincia più meridionale d'Italia, affacciato sul Mediterraneo, e Archetipi Mediterranei è il titolo della 14ª edizione del suo fotofestival, con 11 mostre diffuse nell'antica e incantevole Ragusa Ibla, tra palazzi barocchi, chiese sconsacrate e i giardini. La direttrice artistica Alessandra Mauro.
6: Gli archetipi mediterranei sono i gesti, i volti, quel che noi facciamo, ma anche le abitudini, le consuetudini della nostra vita, la nostra identità. E in mostra qui a Ragusa c'è ad esempio una bellissima collettiva sulla piazza, la piazza italiana, luogo di scambio e di conoscenza, così come un'altra esposizione di Massimo Vitali e delle sue famose spiagge.
2: E in altre mostre del festival la fotografia ci porta su altre sponde del Mediterraneo.
6: Con 4 autori che vengono dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Grecia e da Malta, e che ci raccontano il loro sguardo dall'altra parte appunto del Mediterraneo, poi non così diversa dalla nostra.
2: Ad arricchire il programma del festival anche incontri, presentazioni, laboratori e un concerto. Federico Pietranera, GR1.
3: Noi ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13, grazie in regia a Luciano Pecoraro. Vi ricordiamo che potete riascoltare i nostri GR e tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Da tutti noi buon ascolto e buona giornata su Radio 1.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
3: La spesa intelligente.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer.

0: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Non si ferma la strage sulle strade del Lazio. Stamattina sulla Flaminia, vicino Prima Porta, scontro tra una moto e un autocarro. A perdere la vita un centauro di 44 anni e la sesta vittima in pochi giorni. I fragili nel mirino, un anziano malato finito nella rete di un finto carabiniere. Il raggiro scoperto dal figlio che ha allertato i militari, arrestato un 27enne. Abbiamo diritto a tornare a casa, così i residenti delle palazzine Ater di Via di Vittorio a Velletri erano stati costretti a lasciare lo stabile dopo un incendio a fine luglio. Dalla banca degli occhi alla cura del glaucoma, il reparto oculistica del San Giovanni Addolorata di Roma all'avanguardia. Ogni anno vengono eseguiti 400 trapianti di cornea e il lab del Centro Sud, il nostro approfondimento. Ancora buongiorno da Francesco Rositano in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Dunque ancora incidenti mortali in regione. A perdere la vita stamattina un motociclista di 44 anni.
2: Un uomo di 44 anni in sella ad una motocicletta è deceduto sul colpo questa mattina in un drammatico incidente stradale alla periferia nord di Roma sulla via Flaminia. Uno scontro violentissimo tra un'auto, un pick-up ed il mezzo a due ruote condotto dalla vittima all'altezza del distributore di benzina di Marronaro. La motocicletta ha preso fuoco. Nonostante l'intervento rapido dell'elisoccorso del 118 e tentativi di rianimazione sono stati purtroppo vani. Nel Lazio è la sesta vittima in tre giorni a perdere la vita sulla strada. Una donna di 51 anni è morta in uno scontro ad Artena nel Viterbese. Erano deceduti in due distinti incidenti un uomo di 56 anni ed uno di 64 e infine il decesso di due giovani coinvolti in un grave sinistro sulla via Flacca. Il centauro morto questa mattina intorno alle 8 tra Prima Porta e Malborghetto è la sesta vittima. Il traffico lungo la via Flaminia è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e di rilievi volti ad accertare la dinamica esatta del sinistro. Nel tratto sono ancora presenti i tecnici dell'ANAS, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e del gruppo Cassia per la gestione della viabilità e il ripristino del normale flusso stradale. Sara Verta, TGR Lazio.
1: L'intervento dei carabinieri della stazione di Roma Quirinale ha permesso di sventare una truffa ai danni di anziani e di arrestare in flagranza un 27enne. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio in un appartamento di via Panisperna. Un uomo di 87 anni si trovava in casa con il figlio 56enne quando sul telefono è giunta la chiamata di uno sconosciuto. L'interlocutore si è spacciato prima per un maresciallo dei carabinieri e successivamente per un magistrato, raccontando che l'auto di famiglia era rimasta coinvolta in una rapina e che per evitare conseguenze legali si rendeva necessario far analizzare ed esaminare d'urgenza tutti i gioielli custoditi in casa. Grazie all'intervento del figlio della vittima che ha allertato i carabinieri, il giovane, di origini tunisine, è stato arrestato. A Pietralata la polizia ha arrestato un 53enne che aveva messo a segno una rapina di quasi 40.000 euro in una sala bingo. Gli agenti hanno anche sequestrato oltre 13 kg di droga.
3: Dalla rapina in maschera al deposito di droga. È stato lo stesso malvivente a lasciare dietro di sé le tracce che hanno consentito di scoprire un maxi carico di hashish. Il primo atto si è svolto all'interno di una sala bingo nel quadrante nord-est della capitale, dove un uomo coperto da una maschera di lattice e armato di coltello ha minacciato il cassiere costringendolo a consegnargli circa 38.000 euro in contanti. A tradirlo sarebbe stato un dettaglio, la prima traccia consegnata alle videocamere di sorveglianza, un paio di scarpe da ginnastica riconosciute da alcuni dipendenti come appartenenti a un cliente abituale della sala. A notare il secondo indizio, un addetto alle pulizie che lo avrebbe sorpreso mentre si liberava della maschera in un cassonetto poco distante. Poco dopo l'uomo, un 53enne, è stato intercettato dalla polizia nel quartiere di Pietralata, con addosso ancora le scarpe immortalate durante la rapina. Nella tasca dei pantaloncini un coltello, denaro contante e una dose di cocaina. Infine, all'interno di un appartamento della zona, i poliziotti hanno messo le mani su un autentico drugstore domestico, oltre 13 kg di hashish con tutto l'occorrente per la pesatura e il confezionamento, oltre ad altri 250 grammi.

0: custoditi al fresco in una borsa frigo. Recuperato il bottino della rapina e sequestrati 5.000 euro in contanti, l'uomo è finito in manette. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto un traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna e il litorale della capitale. Le indagini coordinate dalla Procura di Velletri si sono concluse con il sequestro di oltre 400 kg tra shish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 persone e l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare. 3 su 4 degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025 a Pomezia risponderanno domani alle domande degli inquirenti nel corso dell'interrogatorio di domani, lo afferma il legale dei 4 assistiti. Ora cambiamo argomento e parliamo della storia dei residenti delle palazzine Ater di Velletri che dopo l'incendio di fine luglio sono ancora fuori dalle loro abitazioni. Il nostro inviato.
2: L'incendio risale a un mese fa, il 28 luglio, in una palazzina Ater, gestita da Ater, provincia di Roma, di Velletri, è scoppiato un incendio originato da una serie di rifiuti dovuti ai lavori che erano stati fatti in quel palazzo per rifare la facciata esterna, che hanno preso fuoco, rifiuti che erano lì da maggio abbandonati e che nessuno aveva ritirato. L'incendio è scoppiato poco dopo le 2 di notte, qualcuno era dentro casa, come per esempio il signore che abbiamo qui, e queste persone sono ancora fuori dalle loro case, passato un mese. Sono in sistemazioni temporanee da parenti, da amici oppure in alberghi messi a disposizione dal comune di Velletri. Lei era qui?
3: Sì, io abito qui al civico 5 scala 3 e abito al quinto piano, che in 20 secondi il quinto piano si è riempito casa di fumo e non ci si vedeva più niente. Poi è scattata la corrente perché si sono bruciati tutti i contatori e tutto. Avendo 2 lampade d'emergenza un pochino hanno fatto, ma il fumo era nero e fitto, quindi...
2: Lei è stato portato giù?
3: Sì, io... mia moglie e mia figlia e la signora che abita a fianco siamo stati calati dai pompieri con l'autoscala.
2: E da Ater per adesso che notizie avete?
3: Nessuna.
2: Nessun lavoro è stato fatto finora in questo palazzo?
3: Zero, zero, zero, zero, zero, proprio zero.
2: Paolo Martini, Velletri, TGR Lazio.
1: E ora con la nostra esperta meteo cerchiamo di comprendere cosa sta accadendo al nostro clima.
4: Una nuova fase di onda di calore è ormai alle porte. Si tratterà di una fase relativamente breve ma comunque molto intensa che interesserà il nostro paese ed in particolare la nostra regione ed è dovuta alla presenza di un'area di bassa pressione sull'Atlantico in prossimità della penisola iberica che favorisce la risalita verso il Mediterraneo centrale di una massa d'aria molto molto calda dal Nord Africa. Questa massa d'aria sarà responsabile dell'aumento termico e porterà con sé anche del pulviscolo sahariano in sospensione che andrà a rendere opaco il cielo. Questa ondata di calore sarà però l'ultima della stagione meteorologica estiva. Bisognerà però prestare attenzione all'autunno perché le temperature molto elevate di questi mesi hanno contribuito ad incrementare l'energia disponibile nel sistema atmosfera-mare. Questa situazione va a favorire l'innesco di fenomeni meteorologici estremi, come piogge a carattere di alluvione o nubifragio, temporali organizzati e trombe d'aria o marine. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: E ora il calcio tra campo e mercato.
5: Il calciomercato entra nel rush finale, ultimi giorni per sistemare le rose in vista della chiusura della finestra estiva di trattative il 1 settembre. La Roma aspetta l'esito degli ulteriori accertamenti medici chiesti per Jayden Osterwold, l'esterno sinistro olandese, sbarcato ieri a Ciampino e fermo ai box dal 5 agosto. E la società giallorossa, prima di finalizzare l'operazione col Fenerbahce e far firmare al giocatore un quadriennale, vuole essere certa delle sue condizioni. Altro nome caldo, Malik Fofana del Lione. Il belga piace ai giallorossi, ma la richiesta di almeno 40 milioni da parte dei francesi frena al momento ogni discorso. Se ne riparlerà dopo il preliminare di Champions col Fenerbahce. Toni D'Amico sta provando anche ad inserirsi nella trattativa tra Kessié, attualmente svincolato dopo l'esperienza in Arabia, e la Juve. In casa Lazio è vicino a chiudersi l'affare con il Sassuolo per Pinamonti. L'attaccante trentino è in arrivo a Formello, dove è pronto a mettersi a disposizione di Gattuso per esordire già domenica contro una sua ex squadra, il Genoa. Bocciatura definitiva per Ratkov, che Fabiani sta tentando di piazzare in mezza Europa. Molto attivo il Frosinone, che ha ufficializzato l'arrivo del difensore franco-camerunense Enzo Chateau, classe 2002 dal Montpellier, ha firmato un quadriennale. In arrivo anche 2 colpi per l'attacco dalla Steaua a Bucarest, il romeno Daniel Birlighea, 26 anni, e dall'Echia Danzica lo slovacco Tomas Bobcek, 25 anni, capocannoniere lo scorso anno in Polonia. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Oltre 1000 candidature e 14 finalisti, a Palestrina è andata in scena la quinta edizione del Next Music Award.
6: La nuova musica italiana protagonista a Palestrina, dove Piazza Regina Margherita ha accolto la quinta edizione dei Next Music Awards, manifestazione dedicata ai talenti emergenti organizzata dall'associazione Be Live con il sostegno della Regione Lazio e Lazio Crea, del Ministero per lo Sport e Giovani con il patrocinio morale di SEAE. A conquistare il primo premio il progetto musicale Malaffari. Per loro un assegno di 15.000 euro, 10.000 per finanziare il tour, mentre altri 5.000 per la promozione. Il premio è stato reso possibile grazie al contributo di Nuove Maie e dell'associazione Be Live. La vittoria è arrivata al termine dell'esibizione di 14 artisti selezionati tra oltre 1.000 candidature da una giuria presieduta da Enrico Melozzi. Accanto al premio principale è stato assegnato il riconoscimento per la categoria Band andato alle distanze. Sul palco, accanto ai giovani artisti, anche degli ospiti speciali. Rock, Francesco Caggiano, Lorenzo Fragola, Luca Di Risio, pronti a dare qualche consiglio. Chi sogna di fare musica deve andare avanti con
7: la voglia di fare il meglio che puoi, perché ci credi. Poi quello che deve succedere, succederà.
8: Consiglio di non mollare mai, di credere nei propri sogni, perché magari non diventerai mai famoso, il primo delle classifiche, ma sarai libero.
9: Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Il nostro approfondimento Nuove frontiere nella cura delle patologie degli occhi, una delle eccellenze della regione, è la Banca degli Occhi, che si trova in una struttura pubblica della capitale. Ne parliamo con il dottor Augusto Pocobelli, direttore UOC oculistica dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.
10: A San Giovanni risiede la Banca degli Occhi della Regione Lazio. Si rivolge a tutti i potenziali donatori che possono contribuire a risolvere problemi di cecità a pazienti residenti in Regione Lazio, quindi preleva e conserva i tessuti provenienti da tutti gli ospedali della regione e al tempo stesso rifornisce gli ospedali che eseguono trapianti di cornea della Regione Lazio per cercare di permettere a tutti i pazienti della nostra regione di essere curati nella regione d'appartenenza.
1: Un altro fiore all'occhiello del San Giovanni sono i trapianti di cornea, in particolare ne seguite tanti all'anno.
10: Certo, oggi l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata è senz'altro all'avanguardia in Italia nella chirurgia del trapianto di cornea. Qui si eseguono un grande numero, oltre 400 interventi l'anno, di trapianti di cornea con tecniche mini-invasive in grado di risolvere i problemi corneali di tutti i pazienti che si rivolgono a noi, utilizzando nuove tecniche, nuove attrezzature che consentono un recupero estremamente veloce della vista con un impatto sul fisico del paziente relativo. Quindi il successo della nostra attività viene poi certificato dal grande numero di pazienti che da tutto il centro-sud si rivolgono a noi.
1: Eseguite degli interventi molto complessi, i trapianti, però fate anche tutta la chirurgia oculare che si rivolge anche, diciamo, ai problemi più diffusi, distacco di retina, la cataratta.
10: La risposta che noi diamo da azienda ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale è quella di una cura a 360 gradi del paziente che si rivolge in azienda San Giovanni, con la possibilità di essere arruolati attraverso una semplice richiesta al Centro Unico di Prenotazione della Regione Lazio. Colgo l'occasione per sottolineare che la nostra missione è quella di risolvere patologie complesse a tutti i pazienti della nostra regione che si rivolgono a una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale.
1: State lavorando anche a nuove assunzioni?
10: Abbiamo in programma nuove assunzioni di personale medico che inizieranno nel prossimo mese di settembre. Permetterà di migliorare l'efficienza delle sale operatorie che ci sono state assegnate e che sono particolarmente efficienti, e questo potrebbe permettere di sviluppare ulteriormente anche i numeri di attività chirurgica che oggi sono significativamente elevati, che possono però migliorare ulteriormente.
1: Ringraziamo il dottor Augusto Pocobelli, direttore della UOC oculistica del San Giovanni Addolorata di Roma. Ora sentiamo i servizi Rai Pubblica Utilità con Giulia Casadei.
11: Nella capitale vi segnaliamo un incidente su via del Foro Italico all'altezza di via dei Campi Sportivi in direzione della Galleria Giovanni XXIII, possibili rallentamenti. Sul tratto urbano della 24 il movimento traffico rallentato per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sulla 12 Roma Civitavecchia lavori tra Civitavecchia Nord e la barriera Aurelia in direzione della capitale. Lavori anche tra Santa Severa e Civitavecchia Nord in direzione della statale Aurelia. Infine sulla statale Appia vi segnaliamo un senso unico alternato per lavori tra Cisterna di Latina e Sabaudia in entrambe le direzioni. Il provvedimento interessa il tratto compreso tra il chilometro 57 e il chilometro 82 ed è previsto fino al 15 settembre.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Il responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Paradisi. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 con il TGR Lazio. Su tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Francesco Rositano, che ha coordinato e condotto in studio, l'augurio di buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
12: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Verde, viaggiare informati.
14: Bentrovati, 12:25, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, un incidente. È chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento con Fiorenzuola. Siamo in direzione della 4 per chi arriva da Bologna, uscita consigliata Piacenza Sud sulla Complanare, che è diretta a Brescia. Si consiglia di uscire a Piacenza Sud e proseguire le indicazioni per la A21. Traffico intenso in A7 tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest verso Milano. Poi ci spostiamo in A14, rallentamenti e traffico tra Borgo Panigale e allacciamento A1 in direzione di questa autostrada. Ci sono code a tratti tra Faenza e Bologna, San Lazzaro verso Bologna e ancora code per lavori tra Grottamare e Porto San Giorgio verso Ancona. Un incidente da segnalare in A16, siamo tra Lacedonia e Vallata verso Napoli, e in A30 traffico congestionato e code tra Mercato San Severino e Barriera di Salerno, Mercato San Severino verso Caserta. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
15: Ed eccoci qua, eccoci rientrati all'Italia in diretta quando sono le 12:27. Caro Gianfranco Valenti, questo è un momento...
16: Cara Viviana, io ho l'acquolina in bocca.
15: Tu hai l'acquolina.
16: Però non si parla di questo a quest'ora, non è carino, come il pranzo è servito una volta, come adesso è sempre mezzogiorno, questi programmi di cucina, a quest'ora che uno vorrebbe mangiare un piatto di pasta alla matriciana... Poi noi andiamo a parlare di...
15: E vabbè, però noi il mercoledì a quest'ora diamo un po' di consigli di cucina. Però questa volta diciamo iniziamo in chiave un pochino più seria, perché solo 2 giorni fa abbiamo ricordato l'anniversario del decennale del terremoto di Amatrice, che nei prossimi giorni tornerà protagonista, ma proprio per una questione completamente diversa legata al palato, perché 29 e 30 agosto 2026 Amatrice si prepara a celebrare un anniversario speciale, i 60 anni dalla prima sagra degli spaghetti alla matriciana, e là siamo già in brodo di giuggiole, sempre per continuare
16: cattivi,
15: con l'alimentazione.
16: Cattivi.
15: Allora, per parlare di questo seriamente, ma anche con diciamo un passo legato all'alimentazione, è in collegamento con noi Adriana Franconi, che è presidente della Proloco di Amatrice. Benvenuta Presidente.
17: Grazie, buongiorno.
15: E ha quindi 60 anni di storia, di tradizione, di identità, una manifestazione che è diventata nel tempo uno degli appuntamenti enogastronomici più conosciuti e riconoscibili d'Italia. Che significato ha per voi anche alla luce di questo terribile anniversario del decennale del terremoto?
17: Per noi è un evento importante poiché, come avete detto voi, la Matriciana è conosciuta in tutto il mondo e proprio grazie alla Matriciana, quando c'è stato il terremoto, abbiamo ricevuto contributi, solidarietà non solo dall'Italia ma dall'Europa e anche veramente dal mondo, perché l'abbiamo ricevuti da tutte le parti. Quindi per noi è un evento importantissimo, fra le altre cose, che porta movimento, porta visitatori. Quindi anche l'economia gira, ecco.
15: E questo è particolarmente importante se parliamo di ricostruzione, se parliamo, certo, di rinascita. Fra l'altro abbiamo parlato di una sagra che è un pezzo di storia della comunità matriciana ed è un filo proprio che attraversa le generazioni, cominciando dalla cucina, però legandosi anche alla cultura, alla memoria del territorio.
17: Certo. Sì, sì, questo è vero.
15: Senta, era il 1967 quando è nata l'idea di dedicare proprio una manifestazione di piazza al piatto simbolo di Amatrice. Forse allora sembrò un azzardo addirittura dedicare una manifestazione a una pasta.
17: Forse potrebbe sembrare, però poi è stato un successo. E noi il 29, proprio in occasione dell'apertura della sagra, vogliamo dare un riconoscimento alla Prologo, che nel 1967 ha avuto questa idea brillante di iniziare la sagra degli spaghetti alla Matriciana.
15: Quindi un piatto della tradizione locale che è diventato in fondo un ambasciatore metaforico di Amatrice in tutto il mondo.
17: Verissimo, sì, è un piatto che è diventato famoso in tutto il mondo.
15: Senta, è vero che questa diciamo ricetta quindi nasce proprio dalla tradizione pastorale delle vostre terre?
17: Sì, perché i pastori, in pratica era il piatto dei pastori. All'inizio era una matriciana bianca fatta con il guanciale, il pecorino, perché i pastori andavano in montagna con i gregge, e la pasta. Poi, quando è arrivato il pomodoro, è stato inserito ed è diventata la matriciana rossa.
15: Come le piace, più bianca o rossa?
17: Tutte e due le versioni.
15: E alla sagra avremo entrambe le versioni, quella della tradizione popolare e quella, diciamo, più attualizzata, oppure solo quella al pomodoro?
17: Alla sagra solo quella al pomodoro.
15: Ok, senta, io so che la sagra sarà anche un'occasione per fare un omaggio ai tanti volontari che si sono spesi nel momento più difficile, drammatico per Amatrice, così?
17: Sì, sì, è vero. E in quell'occasione verranno a trovarci anche alcuni rappresentanti di qualche regione. E per noi è motivo di orgoglio, perché in realtà dopo il terremoto sono state tantissime le persone che ci hanno aiutato.
15: E allora con il cuore sempre su Amatrice, su quello che è successo, continuando a ricordare la terribile scossa di terremoto del 24 agosto, ma anche con un sorriso pensando ai sapori di quella terra, salutiamo e ringraziamo Adriana Franconi, presidente Proloquo Amatrice. Adesso con Gianfranco andiamo in musica, però restate con noi, perché fra un po' sapremo quali sono i segreti della amatriciana doc perfetta con uno chef.
16: No, pensavo restate con noi così Leonardo Gragnoni ci prepara due spaghetti, invece no, scopriremo i segreti.
15: Non lo fare distrarre dalla console.
16: Lo vedo informissima.
15: Gli spaghetti li fa dopo li fa Leonardo dopo. Gragnoni.
16: Oggi è la giornata dei duetti, prima abbiamo ascoltato con piacere le voci di Amanda Sandrelli e Francesco Mazzonetto che hanno ricordato a modo loro Ezio Bosso, ma Tiziano Ferro, dopo aver duettato con Giorgia un po' di tempo fa sulle note del conforto, ricordate il brano col quale Tiziano ha avuto un grande successo però accanto a Carmen Consoli, ora con Giorgia ci presentano questo nuovo singolo che sta avendo già tanto riscontro, Superstar.
18: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar 12:36 su Radio 1 con le voci di Tiziano Ferro. C'è Giorgia anche, sta avendo un grande successo questo singolo, molto passato nelle radio italiane, e hanno a che fare con gli stadi, perché quest'estate Tiziano in tanti stadi, tra Milano, Roma, Ancona, Bari, Messina, e chissà se a febbraio sarà sul palcoscenico del Festival di Sanremo che tutti ricorderete, insomma, ha visto protagonista tante volte con grande merito anche Giorgia, che invece in autunno arriverà col suo nuovo tour, che ha un titolo che un po' mi preoccupa, perché è G Last Call, quindi l'ultima chiamata, ma io non credo proprio che sia l'ultima chiamata per gli spettacoli di Giorgia naturalmente dal vivo, però ricordiamolo, il 21 settembre ci sarà il debutto a Caserta, invece il 24 sarà a Roma, e poi tante altre date che potete naturalmente scoprire sui canali specializzati.
1: Wow.
0: Potevo dire altre cose.
1: Come parla bene questo consulente musicale, questo ragazzo, come è competente.
0: Mi hanno fatto studiare i miei genitori.
1: Sì,
0: speso soldi
1: le scuole alte.
0: le famose serali, quelle per recuperare.
1: Arcangelo Dandini, chef, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: All'Italia in diretta.
2: Grazie.
1: Perdoni queste inframezzi, ma arrivati alla terza ora di diretta ci sta.
2: grazie per l'invito, per l'onore di avermi insomma considerato, ecco.
1: Ma è per noi un onore averla qui, anche perché vogliamo sapere tutto, perché qui siamo ammiratori sfegatati della matriciana. Il fatto che faccia 60 anni è un compleanno importante. Intanto, Gianfranco, senti sfrigolare il guanciale?
0: Lo sento.
1: Nella padella di Arcangelo, sì o no?
2: Nella padella di ferro,
1: un elemento
2: diciamo importante, comunque, cioè, ci vuole un elemento appunto, ecco, molto, che conduca calore in maniera insomma giusta, ecco. Quindi già la padella di ferro è un elemento importante per cucinare il guanciale.
1: Però Arcangelo le abbiamo poco, sì, queste cose nelle nostre cucine.
2: Però potremmo usare anche la ghisa, io insomma,
1: ecco,
2: c'è un buon utilizzo di ghisa, ecco.
1: Allora, la matriciana perfetta. Io sono qui con carta e penna e segno.
2: Sì. Allora, innanzitutto bisogna partire. Qui sembra una banalità, però bisognerebbe parlare sempre di prodotto, quindi scegliere al massimo la qualità dei prodotti attraverso insomma le botteghe che poi uno frequenta, il supermercato che frequenta, ma insomma, ecco, bisogna cercare di usare esclusivamente prodotti italiani o che comunque hanno una filiera certa. Questo
1: certo,
2: è fondamentale, perché il risultato di questi mangiari, che sono come dire simbolo un po' della nostra vita pastorale passata, ecco, parlavamo della transumanza, di questi pastori che avevano a disposizione grandi prodotti e ne facevano e poi ne hanno fatto poi, ecco, un piatto iconico, no? Che adesso,
1: certo,
2: è conosciuto un po' in tutto il mondo e quant'altro. Quindi, però si parte sempre da un grande pecorino di base, un grande guanciale,
1: uh-huh,
2: e pizzico di peperoncino. Anche quello bisognerebbe stare come dire attenti a sceglierselo fresco magari o di qualità, e ovviamente la pasta. Io ripeto, non vorrei sembrare banale in questo che dico, però
1: no, ma perché dice così? Per ora ci sta dando delle indicazioni invece importanti. La qualità dei prodotti,
2: sì,
1: è la base, quindi assolutamente nessuna banalità.
2: Perché noi magari siamo portati ad avere questo atteggiamento, diciamo, è professionale, logico.
1: Arcangelo, sta succedendo qualcosa.
0: È la cipolla che sta
1: comunicazione sfrigola.
0: Il guanciale.
1: La cipolla, aspetta. Cosa ha detto?
0: Allora,
1: non
0: chef,
1: te la passo.
0: Io non la metto la cipolla, per carità, anche se mi diverto a cucinare. Però so che ci sono varie scuole di pensiero. Qualcuno la mette.
2: Allora, una scuola di pensiero potrebbe essere di questa. Io vengo da una tradizione familiare di 5 generazioni, quindi ho avuto nonne, bisnonne che venivano dall'Ottocento, quindi sempre nel Lazio, sempre a Roma, quindi hanno sempre cucinato questa matriciana. E la cipolla, per esempio, anche mio padre, che insomma del 75, quindi è una generazione dopo, ha sempre tenuto in considerazione mezza cipolla quando si tosta il guanciale senza olio. Ovviamente si lascia sudare, poi si lascia insomma un po' appassire e diventare anche un po' croccante,
1: croccantello.
2: No, è meglio, io preferisco tenerlo un po' più morbido, con un crunch ovviamente, con una testura masticabile, però non troppo, perché altrimenti tira fuori troppo il sale.
0: Ma chiedo scusa perché mi sto appassionando, sì. Ma questo ovviamente nel caso della matriciana. Se stessimo parlando, sì, di gricia, dovrebbe essere più croccante il guanciale, cosa, o è la stessa, no, cosa? No. Quindi il sugo non cosa cambia.
2: Bene. Esattamente, la gricia, mi perdoni, allora la gricia è la mamma, io la chiamo la madre di tutte le battaglie, perché la gricia è il cacio e unto di quei territori, no? È il pilastro anche alimentare e agroalimentare di quello che poi che è stato per secoli il sostentamento, quindi il pecorino e il guanciale sono le due cose che i pastori non hanno mai, cioè avevano sempre maiali nel loro diciamo gregge, ecco, perché comunque il guanciale o comunque la pancetta o quello che serviva.
1: Io però scusate, mi sono persa, forse sì, mi sono distratta, sì, io un attimo, quindi cipolla no.
2: No, cipolla, aspetti, potrebbe essere questa l'idea, perché anticamente, quando non c'era una grande tenuta nei frigoriferi, eccetera, questo guanciale andava un pochino insaporito, cioè si ossidava un po', allora. Okay. Siccome la tendenza era non buttare tutto, si metteva questo guanciale a stufare o comunque, okay, a diventare insomma edibile poi dopo.
1: Vabbè, diciamo che è un peccato veniale oggi, va bene, la cipolla può passare.
2: E ci si metteva un po' di cipolla, no, ci si metteva la cipolla nella tostatura, poi si toglieva e si sfumava con l'aceto o col vino bianco.
1: Allora, siccome qui abbiamo il tempo che tiranno, diamo le tappe, sì, esatte, quindi iniziamo, allora, preparando guanciale. Il guanciale.
2: Allora, a padella fredda, sì, si mette il guanciale dentro, tagliato a liste un pochino, non troppo sottili, insomma, ecco.
1: Intanto bolle l'acqua.
2: Per farlo sudare, si mette l'acqua. Si sala normalmente l'acqua, io faccio salare sempre l'acqua, perché la pasta deve assorbire il sale, perché se lei non sala l'acqua, che cosa succede? Trova la pasta praticamente che non ha stabilità, e avverte molto di più il salato del pecorino.
1: Ah,
2: del guanciale,
1: vedi? Allora,
2: insomma, sì,
1: acqua salata,
2: scuola,
1: poi
2: bisogna salarla bene, è giusto, è giusto. Poi si fa tostare questo guanciale,
1: sì?
2: E quando è pronto si lascia quella base diciamo di grasso che è rimasta nella padella, ci si buttano i pomodori o la salsa di pomodoro, pochissima salsa di pomodoro, si aggiunge il peperoncino, poi la pasta quando è pronta si mette in questa salsa, si fa condire e ci si mette alla fine a fuoco spento, ci si mette il guanciale dentro e a fuoco spento il pecorino.
1: Allora io non la mando via se non riesco a chiedere due cose molto velocemente: bucatini o spaghetti?
2: Allora, il mio cuore direbbe bucatini,
1: ecco,
2: però gli spaghetti hanno un senso diciamo maggiore anche per la masticazione.
1: Il bucatino è più figo.
2: Bucatino,
1: dai,
2: è, sì, secondo me, e poi è la mia pasta preferita. Quindi
1: bene, allora direbbe... noi scegliamo il bucatino. E poi, da profana, si può fare tutto questo con la pancetta?
2: Mi può fare la domanda di sé?
1: E allora non ci sono solo i puristi della carbonara, ma anche quelli della matriciana.
0: Sulla cipolla è stato democristiano,
1: sì,
0: eh.
1: Invece sulla pancetta no.
2: Guarda, posso dire una cosa, io quando faccio la gricia al ristorante, anche al ristorante mio, io metto quel po' di perché se non c'è il pomodoro, quindi manca la parte dolce, e quindi parliamo, io non metto neanche il pepe nella mia gricia, diciamo, nella mia matriciana in bianco. Quindi quella cipolla che da quella nota dolce ci sta bene, e no, poi ovviamente bilanciata dalla parte sfumata di un buon aceto, di un grande aceto, che ha questa a questo punto da equilibrio al piatto.
1: Abbiamo tantissima fame, sappiamo che tanti oggi prepareranno questo piatto in onore del 60° della Matriciana. Grazie chef, grazie Arcangelo. Assolutamente,
2: grazie,
1: siete grandissimi.
0: Ci vorrebbe una flebo distrutto, guarda, per riprendermi, ma credimi, guarda, sto venendo di fame. Detto questo, dopo che ci si mangia, dopo che uno mangia un piatto di spaghetti alla matriciana, che siano 80 grammi o che siano 200 grammi, si deve muovere. Per cui andiamo nella disco music, così facciamo un po' di movimento. Metà degli anni 70, 1976, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.

0: Dovete sapere che Viviana Verbare ed io veniamo dalle stesse lande, diciamo così, quindi ci siamo immaginati sulla costa ionica a ballare in un locale, ad esempio, che non c'è più, che è il Rebus di Caminia, non c'è più, si può dire, non è pubblicità, insomma.
1: Sì, ormai locali. Ma che meraviglia, vista sul mare. Però continuiamo a sognare, a parte voglio coinvolgere anche i nostri ascoltatori che stanno continuando a scrivere al 335-699-2949, molto apprezzato lo spazio sulla Matriciana. Buongiorno Viviana e Gianfranco, ci avete fatto venire l'acquolina con questa ricetta, domani sicuro a Matriciana, buon appetito a tutti. E poi c'è un altro ascoltatore, Gianluigi da Venezia, che chiede: è una matriciana per vegani, come la si può fare? Sarà un'altra puntata, caro Gianluigi, perché noi ora dobbiamo andare a capire come si fa la pizza buona, perché siamo alla vigilia di Pizza Expo 2026, l'undicesima edizione di Pizza Expo Caserta, fino al 29 agosto al Parco della Musica Maria Carolina di fronte alla Reggia. Ed è con noi per parlarci della manifestazione, ma soprattutto per darci i segreti della pizza migliore del mondo, Francesco Di Ceglie. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: E allora, Francesco, qui c'è una grande responsabilità, passiamo dalla matriciana alla pizza, facciamo insomma venire un bel po' l'acquolina in bocca che ci sta ascoltando. La pizza perfetta, come si fa?
2: Allora, la pizza perfetta, alla base ci deve stare l'amore e la passione. Da questi due principi fondamentali poi esce una pizza perfetta, perché se non c'è amore e passione non può mai uscire una pizza perfetta. Questo è poco ma sicuro.
1: E allora, che tipo di farina intanto?
2: Allora, noi diciamo che usiamo la farina Mulino Caputo da una vita. Abbiamo fatto tante scoperte nuove, sono uscite tante farine nuove con tante tecniche nuove, e oggi abbiamo preparato la pizza perfetta. Siamo riusciti noi pizzaioli a creare un prodotto, ogni pizzaiolo ha un prodotto di una sua identità.
1: Lei fa la pizza a portafogli, se non sbaglio?
2: Io diciamo che negli eventi come il Pizza Expo, che sì, oggi è un evento che Caserta lo aspetta ogni anno, quindi questa, come ben avete detto, è la 11ª edizione, sì, io negli eventi porto la tradizione, cioè la pizza a portafoglio come un tempo, sì, quindi mi vado un po' mi diversifico rispetto a altre pizzerie che fanno la pizza classica. Noi invece portiamo dei ricordi, il nostro ricordo è la pizza a portafoglio.
1: Dunque, mozzarella, il fior di latte o la bufala?
2: Allora, noi usiamo fior di latte sulla pizza a portafoglio, e poi c'è diciamo qualche buon gustaio che ama anche la mozzarella di bufala, e quindi mettiamo anche la mozzarella di bufala. Ma la pizza a portafoglio, la vera pizza a portafoglio tradizionale, è o la classica marinara, che viene preparata con origano, aglio e pomodoro, o la classica margherita con fior di latte, pomodoro e olio extravergine.
1: E quando le cose sono semplici, poi alla fine sono sempre le più buone, però bisogna saperlo fare, e l'ingrediente
2: questo
1: che ci ricordava il nostro Francesco Di Ceglie, la passione sicuramente è sempre il numero uno. Grazie per la sua partecipazione all'Italia in diretta in questo spazio dedicato alla cucina.
0: Chiudiamo con la mano di Riccardo Zanotti, che è il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha scritto questo pezzo per una delle nuove voci della musica italiana. È arrivata 10 anni fa, seconda X Factor, adesso diciamo è un talento riconosciuto, quello di Gaia con Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra, l'ultimo singolo, anche Gaia naturalmente non manca all'appello dei concertisti di quest'estate. Il 27 agosto sarà il Festival dei Due Mari a Porto Palo di Capopassero, vicino Siracusa. Noi domani però siamo qui.
1: Noi non mancheremo l'appello di domani, assolutamente, nemmeno i nostri ascoltatori. Qui ci sono Claudia e Emanuele che sono fermi in coda per tornare a Firenze e ci dicono: ci fate venire l'acquolina in bocca. Questo volevamo fare, questo abbiamo fatto, caro Gianfranco.
0: Io ringrazio te, ringrazio naturalmente Leonardo Gragnoli che è stato anche oggi con noi, la sintesi, la regia, invece la parte tecnica Stefano Velli e Daniele Antelmi che si sono alternati, e poi la redazione composta da Francesca Bellino, Roberta Genuini, Cristiana Faitati e Claudio Urbani.
1: E allora con tutti loro e con tutti voi ci sentiamo domani mattina puntuali 10.05 su Rai Radio 1.
0: Ora bisogna capire se questa sera Viviana Verbaro, come mi ha detto, farà veramente la matriciana.
1: Ah, certo che la fa.
0: Domani lo scopriamo.
1: Coi bucatini.
0: A domani.
1: Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Russia e Ucraina, ancora raid incrociati e prove di diplomazia al Cremlino. Il capo della CIA Ratcliffe ieri a Mosca, continua la missione dell'inviato Vaticano Gallagher. Stati Uniti-Iran, il segretario Rubio agli alleati, per ora nessun nuovo attacco, avanti con il pressing economico fino alle elezioni di metà mandato. Caro carburanti, nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulla proroga del taglio delle accise benzina e gasolio sopra i 2 euro al litro. 'Ndrangheta, morto a 81 anni, lo storico boss Domenico Papalia, architetto dell'espansione al nord, quasi mezzo secolo trascorso in carcere. Aumenti truccati, la Procura di Milano boccia il piano di Glovo per uscire dall'amministrazione controllata, IPM, rider pagati di più ma lavorano meno ore, vanno assunti. Le Tremiti in musica, torna in veste rinnovata il festival che celebra Lucio Dalla, legato al fascino delle isole. Al GR1 l'intervista al direttore artistico Giuliano Sangiorgi. Calcio, aspettando i sorteggi europei, ultimi giorni per il mercato, rebus in attacco per Juventus e Milan. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Ancora attacchi tra Mosca e Kiev, 4 vittime la scorsa notte, 2 in Ucraina, 2 in Russia. Il Cremlino conferma la presenza del capo dell'intelligence americana Ratcliffe, mentre prosegue la visita in Russia dell'inviato Vaticano Gallagher. La corrispondente.
4: Sul motivo della visita non si hanno ancora dettagli. Il portavoce del Cremlino ha confermato che ieri il direttore della CIA Ratcliffe è stato a Mosca per contatti tra le intelligence di Stati Uniti e Russia, contatti, ha specificato oggi, avvenuti attraverso i canali dei servizi segreti. Non era previsto un incontro con Putin, ha detto Peskov. Già in serata Ratcliffe aveva lasciato la capitale russa. Troppo presto per dire se i rapporti con Washington siano migliorati, ha aggiunto Peskov. Intanto prosegue la missione del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati Gallagher nel suo secondo giorno a Mosca. L'incontro inizialmente previsto oggi con il consigliere di Putin Ushakov potrebbe slittare a domani. Ieri, nei colloqui con Lavrov, la necessità di mettere fine al conflitto in Ucraina e avviare negoziati di pace che la Santa Sede è pronta a sostenere. La scorsa notte i droni ucraini hanno colpito nuovamente gli stabilimenti del colosso dell'e-commerce Wildberries a Tambov, un dipendente è rimasto ferito. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono invece morti in un attacco con droni che ha colpito anche una casa nella regione di Lipetsk, mentre Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di 10 prigionieri per parte. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Il conflitto russo-ucraino continua ad avere ripercussioni nei paesi NATO. In Germania è stato trovato un terzo drone sospetto. L'inviata Rai a Berlino.
5: Si tratta di attacchi senza scrupoli, i responsabili pagheranno. Così il cancelliere tedesco Merz, prima di entrare nella riunione del suo gabinetto, ha la notizia che un terzo drone è stato trovato vicino all'aeroporto di Lipsia, in un campo di confine. La Germania rimane un paese sicuro, ha aggiunto Merz, ma il ritrovamento fa presumere che lo scalo sia nel mirino di attacchi ibridi. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto, e poco dopo un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. L'aeroporto di Lipsia, snodo cruciale, centro logistico per la società di spedizioni tedesca DHL, aeroporto militare usato anche dalla NATO e dal 2022 base operativa della Antonov Airlines, società ucraina. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, ma di cui i media tedeschi hanno dato notizia solo ora, era carico di materiale altamente esplosivo. Il governo federale indaga per terrorismo di Stato. Secondo fonti di sicurezza, dietro al piano potrebbero esserci servizi segreti russi. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: Siamo alla guerra nel Golfo Persico, resta alta la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, ma sembra allontanarsi per ora lo spettro di nuovi attacchi.
6: Evitare un'azione militare almeno fino al voto di midterm. Secondo quanto riporta la testata statunitense Axios, è questa la strategia della Casa Bianca nei confronti dell'Iran. Ad alcuni ministri degli esteri alleati, il segretario di Stato Rubio avrebbe infatti comunicato che per il momento non sono previsti nuovi attacchi. Washington prosegue la ricostruzione giornalistica, vorrebbe piuttosto aumentare la pressione economica su Teheran, trasportando allo stesso tempo più petrolio possibile attraverso Hormuz. Ma sono poche le navi che riescono riescono ad attraversare lo stretto. Ieri appena 5 secondo i dati di organismi specializzati, numeri ben al di sotto della media degli ultimi giorni, nonostante le rassicurazioni arrivate da Donald Trump, secondo cui il passaggio è stato completamente sminato. Gli sforzi diplomatici proseguono in sordina. Dopo il ministro degli esteri dell'Oman e il capo dell'esercito pakistano, è atteso a Teheran il premier del Qatar. Ma a gelare le attese arrivano le parole del capo del governo israeliano Netanyahu, che afferma: non si può fare un accordo con quei selvaggi, riferendosi alla leadership di Teheran. Davide Maggiore, GR1.
3: E a proposito del Medio Oriente, parla il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa. Stiamo vivendo in un tempo molto duro per la vita di moltissime famiglie, non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania, dove la paura è determinante, afferma Pizzaballa in un'intervista che anticipa il suo intervento al meeting di Rimini. I fatti sembrano smentire ogni attesa di cambiamento, ma non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo arginare la deriva estremista, conclude il cardinale. Tensioni internazionali e rincari dei beni energetici contribuiscono a far aumentare ancora i prezzi dei carburanti. Questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul tavolo le misure per mitigare i rincari.
0: Un'estensione di alcuni giorni delle misure in scadenza contro il caro carburanti. Questo è il provvedimento principale in Consiglio dei Ministri e nel frattempo si valuta una possibile misura per sostenere i redditi più bassi, ma di questo si parlerà verosimilmente a settembre. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza, c'era anche il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti. Sull'altro fronte, quello degli extra profitti delle aziende energetiche, l'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per fare in modo che le industrie dell'Unione contribuiscano in egual misura senza creare discriminazioni sul mercato. E il governo italiano rivendica l'apertura di un confronto politico europeo proprio su questo tema grazie alla lettera inviata assieme ad altri paesi alla presidenza di turno irlandese. E sempre dalla Commissione europea è arrivata la conferma che Roma utilizzerà almeno 8 dei quasi 15 miliardi del fondo europeo SAFE per acquisti militari. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Il taglio delle accise che il governo si appresta a prorogare nuovamente non è stato sufficiente per Confesercenti, secondo cui il caro carburanti, con i prezzi di benzina e diesel sopra i 2 euro al litro, ha pesato sulle vacanze degli italiani. Il servizio.
2: Un parziale sollievo è arrivato dal taglio delle accise, che avrebbe consentito un risparmio stimato in circa 300 milioni di euro. Un beneficio giudicato però insufficiente da Confesercenti, che chiede interventi più ampi e strutturali. Il presidente di Confesercenti, Nico Grunchi.
7: Il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata, anche perché le tensioni internazionali continuano, ma soprattutto rischia di trasferirsi sull'intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.
2: L'ufficio economico invita a una revisione della fiscalità generale con l'obiettivo di ridurre il peso delle imposte che gravano sui consumi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. I dati elaborati anche sui numeri del Ministero delle Imprese di luglio e agosto fanno notare come il taglio delle accise sui carburanti ha sì attenuato l'impatto dei rincari, ma non è bastato a compensare un aumento dei costi, anche quelli delle vacanze, che rispetto allo scorso anno sfiora i 2 miliardi di euro, per la precisione 1 miliardo e 800 milioni. Lorenzo Opice, GR1.
3: E anche i temi economici, a partire dagli extra profitti, sono tra i temi affrontati al meeting di Rimini, e oggi ospite la Presidente del Parlamento Europeo Metsola e il Ministro degli Esteri Tajani. In diretta il nostro inviato Lucio Bundi.
6: Guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il declino, è stata questa l'alternativa che Roberta Metsola ha posto ai paesi dell'Unione di fronte alle sfide del nostro tempo.
8: La guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale, le alluvioni, gli incendi, la competitività, l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita. Non ce n'è una che un singolo Stato membro possa gestire meglio da solo.
6: Oggi al meeting, come dicevate, anche Antonio Tajani, il ministro degli esteri, ha parlato di Ucraina, si possono aprire spazi negoziali, ha chiesto uno sforzo diplomatico in Medio Oriente, assicurando che con gli Stati Uniti non ci saranno mai strappi. Tajani però ha anche definito una roba da Unione Sovietica l'idea di una tassa sugli extra profitti, aprendo piuttosto a un contributo concordato. Era stato proprio Matteo Salvini ieri qui dal meeting a tornare sulla proposta di un prelievo, una richiesta che arriva anche dalle opposizioni. In una lettera al Corriere, Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di avere coraggio e far pagare di più chi si è arricchito con la crisi. La segretaria PD definisce anche una presa in giro nell'ennesima mini proroga dello sconto carburanti. Il leader di AVS Bonetti

0: Radio 1 La Cronaca, è morto il capo dei capi della 'Ndrangheta, Domenico Papalia. Avevo 81 anni, la maggior parte dei quali trascorsa in carcere. Nel suo curriculum criminale, omicidi, sequestri ed estorsioni.
1: Gestiva con i suoi fratelli una holding criminale con radici in Calabria, la sua terra d'origine, e ramificazioni nel nord Italia, dove negli anni era divenuto il punto di riferimento delle cosche, uno dei padrini più influenti e più temuti. Miku lo chiamavano. Domenico Papalia aveva lasciato Platì negli anni 70 alla conquista economica del nord del paese, che teneva in scacco con estorsioni e traffici illeciti. Titolare di un'industria del sequestro, accertano le sentenze. Lo stratega di un esercito del malaffare, come racconta un pentito di 'Ndrangheta.
2: Tutto faceva capo ad Antonio Papalia. Domenico, che è la mente di quella famiglia e anche della 'Ndrangheta, è detenuto da diversi anni.
1: Nel 1983 Domenico Papalia viene condannato all'ergastolo per l'omicidio del boss Antonio D'Agostino. 41 anni dopo viene assolto. È il mandante del delitto di Umberto Mormile, educatore carcerario, ucciso nel 1990. Così il fratello Rocco replicava a chi gli chiedeva cosa fosse la 'Ndrangheta.
3: Chi è la 'Ndrangheta? Io ho 16 anni, ero già a Milano.
1: Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Bocciato dalla Procura di Milano il piano proposto da Glovo per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera. Secondo il PM, gli aumenti promessi ai rider sono truccati, pagati di più ma per meno ore.
4: 14 euro lordi invece di 10, 3 euro a consegna invece di 2,50. Per il pubblico ministero milanese Storari, questi aumenti delle paghe promesse dall'azienda ai suoi 40.000 rider sarebbero maggiorati sì, ma solo su carta. La Procura di Milano stima che per ogni 10 ore di lavoro almeno 3 non verrebbero conteggiate, perché, sostiene Storari, nel piano della società si valuta il cosiddetto tempo effettivo calmierato, che non prende in considerazione l'intera messa a disposizione delle energie lavorative, ma solo il tempo della singola consegna. Il sistema di determinazione dei compensi sarebbe frutto di un algoritmo che, scrive la Procura, resta completamente opaco. Inoltre, conclude Storari, i rider andrebbero assunti come lavoratori subordinati e non autonomi, soluzione ritenuta economicamente insostenibile dall'azienda, che piuttosto preferisce lasciare l'Italia. È un agosto rovente per l'azienda di food delivery, che recentemente è stata obbligata dal Tribunale di Torino a garantire ai rider un abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo per ripararsi in attesa degli ordini e l'accesso gratuito ai servizi igienici. Michela Mancini, GR1.
0: Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale, che ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari. Parliamo ora delle spese degli italiani, quelle cosiddette obbligate, che pesano sempre più sui bilanci familiari. Confcommercio stima che costituiscono il 42% sul totale.
5: Il nome suggerisce già quello di cui stiamo parlando. Le spese obbligate sono quelle da cui un nucleo familiare non può sottrarsi. L'affitto e le spese per la casa, il mutuo se c'è, le bollette, abbonamenti a internet che sono sempre più necessari nella gestione quotidiana, le assicurazioni per l'auto, i carburanti. Un pacchetto sempre più ampio che, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, pesa per il 42% sul totale delle spese. Significa che c'è sempre meno spazio per investimenti accessori, per così dire. I viaggi, il cinema, i libri, i corsi o qualunque cosa interessi le persone ma non sia strettamente necessario. Carlo Sangalli, Confcommercio.
6: Occorre intervenire su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi.
5: Nel 1995 l'impatto delle spese obbligate era quasi del 5% più basso. In 30 anni hanno pesato soprattutto i rincari di energia, gas, carburanti, più 211%. Paola Nania, GR1.
0: Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al confine con la Cina. Pechino parla di gravi perdite e di persone disperse. Le autorità di Kathmandu hanno inviato elicotteri nelle zone colpite, dove vivono circa 50.000 persone. Al momento sono 8 i morti accertati e 400 i dispersi. La Farnesina è al lavoro per verificare se ci siano italiani coinvolti. In Italia temperature di nuovo in rialzo, per venerdì atteso un picco anche oltre i 40 gradi nelle zone interne del sud.

0: E delle isole maggiori. A causa della siccità, l'Unione Europea teme un calo del 14% delle rese agricole e per lo stesso motivo è stato d'emergenza in Centro America nel cruciale canale di Panama.
1: Stretti nello stretto, a Hormuz dove è crisi geopolitica, a Panama dove è crisi climatica, riscaldamento globale più fenomeno El Niño con il suo carico possibile di eventi estremi. Così per siccità Panama appunto decide di ridurre il traffico mentre i prezzi aumentano nel canale cruciale che collega Pacifico e Atlantico. Roberto Natali, presidente Ab Aqua, think tank italiano di idrostrategia.
2: Oltre l'80% del commercio mondiale avviene su nave. Punti nevralgici sono gli stretti, i più importanti, appunto Panama, Hormuz, Suez, Malacca, Gibilterra. L'elemento clima influenza anche questi passaggi.
1: A Panama perché?
2: Panama sfrutta una parte del passaggio attraverso un lago che si sta restringendo, come tantissimi laghi anche in Italia, e crea problemi di attraversamento e legali perché molte compagnie di navigazione subiscono dei danni. Quindi una maggiore attenzione al problema strategico dell'acqua dovrebbe entrare nella politica di tutti gli stati, perché da qui a qualche anno il cambiamento climatico sarà accentuato.
1: Sonia Filippazzi, GR1.
0: Nel mare dei Caraibi si cercano le navi di Cristoforo Colombo, che per la sua seconda missione nel Nuovo Mondo era arrivato con 17 galeoni.
3: È stato il primo insediamento spagnolo nel Nuovo Mondo, la Baia de la Isabela, in Repubblica Dominicana. A fondarla fu lo stesso Cristoforo Colombo, quando vi arrivò nel 1493, guidando una flotta di 17 navi e circa 1200 uomini. A distanza di oltre 500 anni, una missione internazionale dell'UNESCO ha individuato, proprio in quei fondali, quelli che potrebbero essere i resti degli antichi galeoni del grande esploratore, oppure relitti risalenti al periodo compreso tra il 1500 e il 700. Le operazioni archeologiche partiranno a inizio 2027. Marco Nadali, presidente Archeosub di Trento, esperto in recupero di navi.
4: A distanza di così tanti secoli, i relitti sono sommersi di sabbia, quindi useranno degli ecoscandagli di profondità. La caratteristica importante di un ritrovamento di questo genere è restituire uno spaccato di vita dell'epoca. Il mare è un vero museo, troviamo navi di ogni epoca, relitti di ogni epoca.
3: I futuri ritrovamenti verrebbero conservati in mare e potrebbero rafforzare la candidatura della Isabela a patrimonio mondiale dell'UNESCO. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Dalle profondità del Mar dei Caraibi ai tramonti alle isole Tremiti con il Music Festival fino al 28 agosto, 3 giorni di musica e natura con una formula rivoluzionata che celebra Lucio Dalla.
5: Concerti all'imbrunire ed esibizioni speciali e inedite di Giuliano Sangiorgi, Tiro Mancino e Aiello, accompagnati per l'occasione dalla Raffaele Casarano Locomotive Resident Band. A seguire tutte le sere DJ set ad animare Piazza Pertini sull'isola di San Domino per celebrare la musica e le isole Tremiti. Direzione artistica affidata a Giuliano Sangiorgi.
6: Il profumo dei ricordi, della musica, delle giornate spensierate al mare, dei momenti di grande arte vissuti qui da Lucio Dalla. Ho deciso innanzitutto di trasferire dalla notte al tramonto i concerti, un momento unico che poi è legato ad un concerto di grandi voci come quelle di Federico Zampaglione, dei Tiro Mancino, di Aiello. Perché non pensavo di aprire anch'io questo festival nella prima giornata, perché volevo proprio omaggiare il grande ricordo di Lucio Dalla, che ripeto è spirito in ogni atomo di questa isola. Il mare per me è Lucio Dalla.
7: Come profondo
5: Marcella Sullo, GR1.
0: Sul web e sui social, l'omaggio del mondo della musica, Dolly Parton, la regina del country, scomparsa a 80 anni.
8: If should stay.
0: Tra i tanti post, anche quelli di molte cantanti per le quali Dolly Parton è stata un punto di riferimento, Miley Cyrus, che l'ha avuta come madrina, Sabrina Carpenter, Obie Ensay, che ha inciso un brano con Dolly Parton. Un mondo senza di lei non sembra possibile, ma la sua eredità sarà eterna, ha dichiarato Taylor Swift. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Edmondo Cotte, Luciano Pecoraro, adesso c'è Francesco Albanese per lo sport, poi il meteo e il mangiadischi. Da tutti noi, buona giornata.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
9: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
13: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
14: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
15: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
20: GR1 Sport.
21: In studio Francesco Albanese, calcio. Domani alle 18 a Monte Carlo conosceremo l'esito del sorteggio della fase campionato della Champions League. Spettatrici interessate: Inter, Napoli, Roma e Como. La composizione del maxi girone dell'Europa League si conoscerà invece venerdì, coinvolte Milan e Juventus alle prese in queste ore, soprattutto con le ultime manovre di mercato.
22: L'infortunio subito dallo juventino Kenan Yıldız riapre ancor più i giochi di mercato bianconeri. Se i riflettori sono puntati sull'ivoriano Kessié per il centrocampo, è l'attacco a ribollire, partendo dalla figura di Jonathan David. Il canadese non ha convinto, ma forte del contratto in essere non ha preso troppo in considerazione quest'estate le proposte di trasferimento. Solo che qualcosa ora potrebbe cambiare, perché l'Atletico Madrid, ovvero la squadra dell'attaccante norvegese Sørloth, seguito proprio dalla Juve, potrebbe rappresentare l'inizio di un gioco di incastri tutto da seguire. Un'opportunità, non una priorità. Difficile prendere, ma è ancora più difficile piazzare. Ne sa qualcosa il Milan: le prestazioni di Chukwueze e di Cissé a Torino domenica sera allontanano ancora di più Rafa Leao dal Milan. Aston Villa e Galatasaray restano alla finestra in attesa che suoni il campanello e che magari si apra anche la porta. Anche il via libera per il passaggio di Ken dalla Fiorentina al Como sa quasi di telenovela. L'offerta all'Ariana di 40 milioni di euro comunque sa di mossa finale. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
21: E a proposito di Ken, questa mattina l'attaccante della Fiorentina si è presentato in ritardo all'allenamento e si è rifiutato di svolgere la sessione con la squadra. Il Como resta in pressing. Europeo di volley femminile alle 16 in Svezia. La nazionale di Velasco si gioca il primo posto nel girone contro la Francia. Il parere sul cammino delle azzurre fin qui di Marco Bonitta, che col l'Italia vinse il mondiale nel 2002.
23: Mi sto divertendo molto a vedere la squadra. È una squadra camaleontica, un gruppo di atlete, non solo quelle che giocano quasi stabilmente, ma tutto il roster è di ottimo livello, con grande piglio, con grande coraggio, con grande energia. Quindi vuol dire che la squadra nel totale ha delle grandi risorse.
21: Ed è tutto per lo sport.
24: Radio 1, un mondo da sentire.
25: Meteo Radio.
1: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
4: Ah, Marcella Sullo.
20: Duccio Pasqua, Duccio Pasqua.
4: Tempo. Sì.
20: Ciao. Troppo
4: tempo. Per fortuna c'è Max Dedo.
21: Ecco,
4: c'è,
21: infatti, c'è. Infatti, sempre per ultimo, sempre. Ecco. Vedi qui c'è la cosa. Questa non è la donata, questa è la donata.
20: Sì. A tutti gli ascoltatori del Mangiadischi.
4: Vi sarà già chiaro che questa sarà una puntata difficile.
20: No,
4: sì,
20: perché?
4: Sì,
20: perché?
4: Molto difficile.
21: No,
4: molto
21: Duccio,
4: difficile.
21: Pensa positivo, Duccio Pasqua.
4: Sì, sì, assolutamente. 335-699-2949 per i nostri ascoltatori che vogliono mandare messaggi. Si comincia subito con la poesia di Paolo da Roma, che oggi è poco ispirato.
20: Tema? Che tema?
4: Senza titolo.
20: Ah, senza titolo.
4: Mi limito a un saluto cordiale, la vena delle rime oggi funziona male.
20: Però ha funzionato,
4: così,
20: dai.
4: Così,
20: dai.
4: Dritto, secco, sobrio.
20: Molto però... ermetico Paolo in questi giorni.
4: No, grazie comunque per averci pensato, nonostante questa giornata di poca ispirazione. Salutiamo Italo da Filadelfia.
20: Good morning Italo.
4: Natalino da Tufara. Insomma, Sauro dal Teatro dell'Opera di Roma, che dice oggi è il 66 compleanno di Branford Marsalis.
21: Bene, auguri,
4: infatti, grande musicista. Salutiamo Antonio, insomma tanti, Ciccio da Marittima. Ma oggi c'è affollamento in questo
21: oggi
4: studio.
21: C'è affollamento, siamo veramente in tanti.
4: Questo signore che è venuto con te, Max Dedo, ma è proprio lui quello con cui suoni?
20: È quello vero?
21: Sì, è quello che mi sopporta da anni. Non so ancora come faccia a sopportarmi così.
4: Non lo so.
21: Non so perché mi sopporti, Max.
25: È una questione zen. È un momento in cui si accetta la realtà così come accade, si accetta anche Dedo. E anche eventualmente
20: con rassegnazione,
25: no. Con entusiasmo, con gioia. Ma guarda che in che modo strano l'universo si presenta a me oggi.
4: Come?
25: Ecco, ma anche con il pollo.
4: Cosa succede? Max Gazzè, benvenuto al Mangiadischi.
25: Grazie, grazie per avermi invitato e un saluto qua a tutti gli ascoltatori del Mangiadischi.
20: Sono anni che ci proviamo, Max.
25: No, ma io abito qua dietro.
4: Ma perché
20: non gli aprivano.
25: Ha voglia a citofonare, perché non ho dovuto chiamare, capito?
4: Alla Duccio. Fine, per fortuna conosceva Dedo e quindi...
20: E l'hanno fatto entrare.
25: Sì. Anche Duccio lo conosco da 80 anni.
4: Sì, sì, 80 anni, infatti. Allora,
20: a Duccio un po' si vedono gli 80.
4: Sì, grazie. Io direi di...
21: Sempre gentile, vero?
25: No, sono di più, Marcella, perché lo conosco da 80 anni.
20: Da 80 anni, quindi.
25: Sono molti di più.
4: Fate voi i conti, insomma. Tanto
20: fatevi
4: ormai
20: due conti.
4: Siete pratici di questa trasmissione. Di fronte a noi scorrono le immagini della grandissima Dolly Parton.
20: Che ci ha lasciato ieri a 80 anni.
4: E la salutiamo subito all'inizio.
20: Tra l'altro oggi nel
4: puntata.
20: Mio piccolo indosso dei jeans in suo omaggio, pieni di strass.
4: Che bello. Noi oggi cominciamo con un capolavoro dei Weather Report.
21: Ah.
4: band che sta molto a cuore ai due Max.
25: Sì, sì. E beh, sono cresciuto ascoltando il Weather Report perché c'era Jaco Pastorius, ovviamente il basso, il mio strumento, ma poi dopo a un certo punto Pastorius è passato in secondo piano e il primo piano era diventato Joe Zawinul e le sue composizioni, oltre al suo modo incredibile di suonare. Per cui quel disco 8:30, ma anche gli altri dischi del Weather Report, li ho veramente mangiati.
4: E noi cominciamo con loro, non prima di aver salutato Stefano Velli in console, Luca Bernardini in regia, Federica Forni in redazione. Questa è la loro composizione più famosa, Birdland.

0: C'è Birdland che ha un grandissimo problema. Finisce a un certo punto, perché potrebbe andare
1: avanti a oltranza.
2: Dopo 5 minuti e rotti,
1: sei, credo, quasi sei.
0: Ti dispiace che finisca.
2: È vero, uno di quei pezzi che poi ti dispiace alla fine.
3: E poi alla fine veramente è il più popolare, perché poi anche Manhattan Transfer l'hanno ripreso, ricantato, però insomma era diventato quel periodo una hit radiofonica.
0: È vero.
1: Ma poi è bello questo clapping finale, no?
3: Tutto il brano ha delle genialità, ripeto, questa modalità anche... Chissà che Joe Zawinul non era, aveva delle influenze particolari. D'altronde tutta la musica in America, Nord America, Sud America hanno delle contaminazioni enormi, più che in Europa, perché comunque c'è musica africana, musica locale, autoctona, e tutta la musica si è sempre evoluta grazie alle contaminazioni. Per cui anche c'è chi rivendica la nascita del rock and roll. Proprio parliamo del rockabilly, quello rock and roll di Elvis Presley, in realtà che provenga dal saltarello abruzzese.
0: Parli di Ivan Graziani,
3: lo diceva Ivan Graziani, l'avrà sentito qualcun altro pure lui. Ora ripeto, non ho conferme, quindi non ho la certezza di questo, ma è possibile che ci sono dei pattern, delle figure, delle geometrie, anche degli aspetti melodici che ricordano molto quello che è la tradizione popolare italiana. Quindi così come la musica africana è interagito con nella creazione appunto del blues, del jazz, gli italiani che sono andati in America hanno senz'altro contribuito alla creazione di quella che è l'identità musicale americana.
2: Addirittura Max, il primo disco di jazz della storia è stato fatto da coloni palermitani,
0: Nick La Rocca.
3: Esatto,
0: è vero.
2: Quindi insomma anche lì
3: Ma di recente siamo stati con Detto anche in Argentina, non mi aspettavo. In realtà anche il tango argentino, quindi immagino Astor Piazzolla, tutto quel mondo lì, e pensiamo che ci sia magari qualche cosa spagnolo, cioè, in realtà è incredibile la contaminazione che ha portato all'identità così profonda, sia, non dico esoterica, ma comunque c'è un aspetto molto trascendentale nel tango, nel ballo, nel modo di usare quegli strumenti, quelle ritmiche. E quindi c'è un'influenza africana enorme, un'influenza anche italiana, in Argentina pieno di italiani.
0: Certo.
3: E beh, comunque la cosa importante è comprendere il fatto che la musica, se non ha contaminazioni, non può evolversi.
0: Che poi è un discorso che si può allargare a tante altre cose, questo discorso.
3: Assolutamente d'accordo.
2: Che poi Duccio e Marcello, lo strumento principe del tango, che è il bandoneon, è uno strumento
1: italianissimo, che nasce in Austria, perché c'è una grande produzione nelle Marche,
2: quella della fisarmonica,
1: anche del bandoneon.
2: Sì. Allora, non lo sapevamo.
3: La musette è francese, l'organetto è comunque l'organetto è sempre una fisarmonica.
0: Sì,
2: certo.
3: Quindi l'organetto è italiano, però
2: è uno strumento ance libere, come la fisarmonica
3: e la musette francese.
2: La musette francese,
3: chi se ne frega delle musette.
0: Allora ci sono un po' di messaggi. Sì. Gianluigi, a proposito di contaminazioni, ha scoperto il Weather Report perché da ragazzo ascoltava Guccini che li citava in un suo pezzo e li andò a cercare. Vedi le cose.
3: Certo.
0: E poi c'è chi ci dice: dopo il Weather Report, Niccolò, siete pronti per passare anche i Genesis? Ma direi che l'abbiamo passati spesso e volentieri. I Genesis, e poi invece chi è ispirato con i Weather Riporta a fare un giro in moto fino a Porretta Terme, che è la nostra capitale
1: del jazz, è vero,
0: dice Petronio da Bologna. Poi arrivano tanti saluti per
1: vince
0: te.
1: Vince facile Petronio, però, perché arriva rapidamente a Porretta.
0: Un'oretta ci vuole. Antonio da Potenza ricorda una stereo notte, caro Max Gazzè, in cui tu venisti mio ospite nel 2013. Hanno più memoria di noi gli ascoltatori.
3: Ma io non
1: Max non era nato.
3: Ho la memoria
1: 2013.
3: di un pesce verde, neanche un rosso. Il pesce verde c'ha meno memoria del pesce
2: Del pesce Dori?
3: Sì. No, Dori c'ha molte, perché blu, per cui c'è molta di più di me.
0: Luciano e Niccolò e anche Giacomo. Giacomo è molto contento di accorgersi che si sono moltiplicati i Max.
1: Max al quadrato.
3: Esatto, abbiamo figliato questi Max, quello lì che canta, quei baffi.
0: Sì.
3: E poi c'è anche l'altro Max. che canta pure lui,
2: che
3: ma
2: fa le controvoci,
3: il controcanto, una tonica e terza sopra.
0: Beh, ma hanno partecipato anche loro all'ornamento delle cose secondarie?
3: Tutti e due, i Polli e anche i Maxi,
0: anche come compositori,
2: assolutamente, sì, sì.
1: Soprattutto,
3: diciamo, soprattutto questo è stato un lavoro, devo dire, con Dedo ci conosciamo pure da tanti anni e siamo molto in sintonia e in sinergia. Tutta la realizzazione del disco, quindi non solo la parte suonata, proprio anche la progettazione, l'idea di, insomma, è stato un lavoro veramente delle mie idee che ho condiviso con Dedo fin dall'inizio, e Dedo è stato, diciamo, coproduttore di questo disco insieme anche al fonico con cui abbiamo poi ultimato anche le fasi finali di mixaggi, Francesco Felcini. Ma quindi Dedo è coproduttore del disco, ma fin dall'inizio è stato progettato, ideato, e quindi ho preso queste composizioni che ho ritrovato veramente nei cassetti, fogli ingialliti, addirittura delle tracce, dei provini in apparecchi, era quasi impossibile
0: riprodurli.
3: No, ho dovuto prendere dei CD, delle cose che avevo, e non era più possibile neanche recuperare. Però da questi embrioni sono nate delle canzoni gratificanti, belle. Canzoni.
0: Quindi le cose secondarie sono queste,
3: sì,
0: che
3: sì,
0: hai ordinato?
3: Certo. Sono tutte le idee lasciate un po' indietro, che erano secondarie, sono diventate primarie nel momento in cui gli è stata data importanza, insomma, presenza.
0: È un disco bellissimo,
1: molto bello,
0: diciamo,
1: sì.
0: Io e Marcella.
1: Sì,
0: che,
1: sì, sì. Insomma, non solo noi.
0: No, assolutamente, che ci ha molto sorpreso, davvero, per tante scelte, per il suono che sì. Avete curato così attentamente, per gli strumenti. Ci entriamo dentro piano piano, sì. Nel frattempo ascoltiamoci un brano.
1: Per forza.
0: Il contadino magro.
1: Che è quello che apre, tra l'altro.
0: Dici, Max.
3: No, vorrei farlo spiegare a Dedo, perché sembra una canzone bella, il contenuto magro, un testo bellissimo, insomma, ritrovato per caso, quindi l'ho riscoperto anch'io nel ritrovarlo. E poi dopo, in questo disco, in pratica, la cosa particolare è che non ho voluto pensare alla necessità di fare sempre il ritornello, quindi è un disco in cui ho adattato della musica al testo, è uno svolgimento del testo, quindi spesso non vado a come deve essere la geometria, l'architettura della musica.
0: La famosa forma canzone.
3: La forma canzone, ma anche nella metrica, nel modo di esprimere certi concetti, la parola. Quindi a volte mi ritrovo a comporre delle cose completamente desuete, un po' storte, un po'. E quindi il povero Dedo, che adesso abbiamo a che fare con dobbiamo preparare il live, è costretto a scrivere degli spartiti in cui ha delle misure. Dai una descrizione sul contadino magro.
2: Beh, il contadino magro, diciamo, è un compendio di un manuale di armonia avanzato. Cioè, penso che ci siano quasi tutte le tonalità possibili, ma non così accordi maggiori e minori, insomma accordi impossibili, soprattutto
0: quindi tutte le tonalità impossibili,
2: tutte le tonalità impossibili, poi non c'è una misura pari, cioè
0: okay.
2: Quando hai l'illusione che sia passato, che stia andando un 4 quarti, passa in 3, poi di nuovo in 5, poi in 2, insomma è un vero
3: e anche quando è in 4 quarti l'accento è sul secondo movimento,
2: anche quando è in 4 quarti non lo sembra, però
0: quindi un rompicapo.
2: Già solo, diciamo, il preludio, l'inizio, le prime 8 misure ti lasciano capire il brano dove andrà.
0: Che poi, esatto. Questo, la bravura di voi musicisti sta nel fatto che a raccontarla così sembra una cosa inestricabile, all'ascolto invece è piacevole.
3: Non è un esercizio di stile, è veramente uno svolgimento del testo. Ha voluto dare un'atmosfera, una forma impressionistica a questa storia, il contadino magro, quello che rappresenta. E quindi è come se naturalmente è uscito questa musica intorno a quel contesto emotivo che il testo suggeriva.
0: E allora l'ascoltiamo.
1: L'ascoltiamo.
0: Dopo una presentazione così, il contadino magro, Max Gazzè.

0: Il contadino magro si apre così l'ornamento delle cose secondarie e anche il nostro ascolto di questo disco, che è il nuovo disco di Max Gazzè, come ha detto lui, registrato e pensato insieme a Max Dedo. C'è una persona che scrive, tale Piero, Madù, che puntata morbidaccia.
1: Chi secondo... sarà? Chi sarà?
2: Ciao Pierino Monterisi.
3: Piero, Piero, esatto, Piero ci conosciamo veramente, ecco la cosa bella con Piero è che noi abbiamo fatto il mio primo disco insieme, che è uscito nel 96.
0: Registrato 30
1: anni. 30 anni.
3: E quindi è stato un enorme piacere risuonare con Piero dopo 30 anni questo disco, che ha lo spirito e l'approccio compositivo del disco fatto 30 anni fa, senza ambizioni, senza diciamo progetti, tanto quelli della radio, le cose, ma era un disco totalmente libero.
0: Non c'è neanche un singolo, infatti, ufficialmente.
3: No, no, non c'è, non ci sono ritornelli, non ci sono abbastanza ritornelli per fare singolo. Però ecco, il povero Piero, proprio il contadino magro, sarà la sua tortura, perché lì, capito, Piero, Piero te lo dico, devi imparare il testo a memoria, non devi seguire, lascia stare gli spartiti che ti manda Dedo, tanto
2: oppure molla e basta, Piero,
0: molla. Perché è preoccupato di suonare.
1: No, che non è preoccupato.
2: Piero è bravissimo, figurati.
3: Perché anche se tu leggi perfettamente lo spartito, intanto leggere lo spartito vuol dire che poi sei ancorato a quello spartito e dovrai leggere tutta la tournée. La cosa migliore, cosa che io faccio quando spesso, prendo lo spartito, lo guardo
2: e lo butti.
3: E lo butto, sì, perché lo imparo a memoria. Sai cosa imparo? La melodia, il testo.
0: Ok.
3: Testo e melodia, così tu sai associare ritmicamente, geometricamente, le parole, il ritmo delle parole a quel movimento là. Chiaro che poi, insomma, non funziona su tutti. Il contadino magro è veramente complicato, ma è più complicato seguire lo spartito del contadino magro piuttosto che imparare il testo e il movimento ritmico del testo.
0: Hai capito?
2: Hai capito?
1: Sì, sì. Capito, Marcella. Pierino ora avrà appreso questa cosa.
2: Ora Pierino sarà sconfortato da questo.
1: No, anzi, diciamo, è un suggerimento, è una liberazione.
3: Butta gli spartiti che ti ha scritto Dedo, che ci ha messo tanto tempo a fare, anche la batteria ha fatto Dedo.
0: Sì, certo. Quindi, tutto dal lavoro sprecato.
3: Quindi dico a Piero, hai presente lo spartito che ti ha dato Dedo sulla batteria?
1: Buttalo
2: via.
3: Accendici il caminetto, anche la braccia, questo che abbiamo testato.
0: Esatto. Dedo, sei contento?
2: E ci facciamo degli spiedini, degli involtini di pesce spada,
3: di pollo.
0: Sei contento di aver fatto tutto questo lavoro?
2: Contentissimo. Andiamo avanti con la trasmissione?
1: Sì.
0: Non lo so. C'è Simone Lalari, che in realtà un po' già l'avete raccontato, che chiede come nascono le tue canzoni, Max, ma insomma possono arrivare da...
3: Ma che ne so? Io non faccio a saperlo come nasco. No. C'è un detto orientale che continua a ripetere ad nauseam. Cioè, se vuoi sapere, lo dico con l'accento,
1: orientale.
3: Sì. No, faccio tipo Carmelo Bene.
0: Ok, va bene.
3: Se vuoi sapere da dove nascono i fiori, neanche il dio della primavera lo sa.
1: Non poniamoci domande.
0: Non c'è, no, assolutamente, assolutamente. Valentina Di Olbia dice che il nuovo album è bellissimo e dice che Max Gazzè è il più grande, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.
1: Carina Valentina.
3: Ma lascia perdere.
2: Grazie Valentina.
0: Esatto. Allora, Nick La Rocca ci dice, un ascoltatore, era nativo di Sala Paruta, in provincia di Trapani. Come Tony Scott, nato invece a Salemi.
2: Esatto.
0: A proposito,
3: cioè, io quando stavo al locale spesso capitava di
2: Tony Scott, sì.
1: Ottimi vini a Sala Paruta.
0: Certo.
3: E Corvo.
0: Esatto. C'è tanto entusiasmo comunque per i Weather Report ancora, questo mi piace molto. Al 335-699-2949. Oggi ci teniamo Max Gazzè tutta la puntata. Più tardi andiamo anche a Ferrara.
1: Ferrara Baskers Festival.
0: Abbiamo Omar Pedrini che ci racconterà un po' di cose. E poi Luca da Torino manda un saluto ai due Max. E ama molto la tua musica, caro Max Gazzè.
3: Grazie Luca, grazie.
0: Ama la favola di Adamo ed Eva, va bene, ma poi noi parleremo anche di quello, perché c'è un tour che arriva subito dopo l'estate, ormai a breve.
3: A brevissimo.
1: Dietro l'angolo.
3: Non vedo l'ora, perché la band è bellissima, un organico, siamo tutte persone che possono veramente interagire a livello caratteriale e musicale in maniera eccellente, quindi sono convinto che sarà una tournée bellissima.
1: E poi non mi stanco mai di ripeterlo, 3 date in ogni città, quindi non ci sono scuse.
3: No. Una scelta anche contestuale, per cui quando hai un teatro non troppo dispersivo puoi permetterti dei giochi di luce interessanti, delle dinamiche interessanti, delle scenografia. Quindi è una scelta anche soprattutto artistica quella di fare 3 date in un posto, proprio per valorizzare al massimo quello che è la condizione teatrale di questi brani che si prestano tanto a essere eseguiti in teatro.
0: Volevo dirvi, prima di ascoltare Cherubini Scalzi, che è un altro brano dall'Ornamento delle cose secondarie, che Piero Monterisi, il vostro batterista, è confortato da quello che avete detto. Che meraviglia ascoltare il Contadino Magro in radio e seguire la partitura trascritta da Della. Che bellezza.
2: Ah, non l'hai buttata alla fine la mia
1: non
2: partitura?
1: Non ci ha acceso la brace?
3: Aveva l'ascolto col tuo spartito, però col sopracciglio lievemente alzato.
2: Esatto.
3: Un senso di preoccupazione, ma anche di stupore.
2: Lievemente accigliato.
0: Accigliato.
1: Sotto la coppola.
0: Allora, ancora Max Gazzè con questo disco bellissimo realizzato insieme a Max Dedo. Questa è Cherubini Scalzi.

0: Che ricchezza musicale, che delicatezza, ci dice Alessandro da Rimini.
1: E che morbidaccia.
2: Che morbidaccia. Buon onomastico, Alessandro.
0: Veramente. Ma Piero intanto ci rassicura, ha buttato lo spartito, quindi siamo a posto. Petronio da Bologna dice: il contadino magro mi ha portato alle ambientazioni dello zen e l'arte della manutenzione della motocicletta.
1: Che bello, questo è un libro che ho letto tantissimi anni fa e adesso me lo rileggo, anzi me lo ascolto, perché ormai ci vedo poco. Ultimamente rimango spesso sulla stessa pagina a lungo,
0: sì,
1: perché salto le righe, quindi ho deciso
2: di passare all'audiolibro.
1: Quindi adesso mi ascolto l'audiolibro del Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta.
0: A proposito di audio, c'è anche
2: un vocale
0: di un ascoltatore. Sentiamo che ci dicono. Sentiamo.
3: Il contadino magro è un brano stupendo. Invito perciò Dedo a fare quanto prima uno sfascio di questa canzone con annessa analisi armonica, stilistico-formale, ritmica, l'esplicazione.
4: Fabio Sodano, sei molto
3: cattivo.
2: Fiati. C'è della cattiveria.
3: Complimenti, bellissimo brano.
0: È un ottimo spunto.
4: È un ottimo spunto, sì. Ma oggi sfasceremo un altro brano.
2: Non è quello.
1: Però veramente, a parte tu, dovresti sfasciare il contadino magro, perché così è tanto per dire... Capito? Per capire l'architettura, la geometria, la metrica organica di un brano del genere.
4: Esatto.
0: Quindi mi raccomando, lavoraci.
2: Lavoraci su, prima che finisca il mangiadischi.
0: Esatto, tra l'altro è finita la prima parte.
2: Così siamo... è volata fino alla reclame.
0: Brevissimo break e torniamo qua con Max Gazzè, ovviamente, e anche con Omar Pedrini.
2: Eh sì.
5: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
11: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
12: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
13: Bella idea, dottor Scotti.
14: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
15: Noi ci siamo, e voi?
16: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
17: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
18: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
19: Scusa, sto facendo colazione.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il mangiadischi.
4: Il mangiadischi.
5: Con la voce di Max Dedo.
4: Ah sì, eh?
5: Sì, sì.
6: Aggiungi, con la voce bellissima.
5: Cioè, di Max Dedo.
6: Non lesinare sulle cose.
4: Dolce.
6: Dolce, grazie.
5: Però, io sarò sempre grata a Dedo.
7: L'avrei fatto diversamente. Il mangiadischi, quell'oggetto che noi da ragazzi vedevamo, insomma, c'era il giradischi e il mangiadischi. Sì, il mangiadischi sì. Era quella scatola che spesso era rossa, arancione.
5: Arancione, prevalentemente.
7: Rossa. Però il mangiadischi lo vedo come un po' il mangiafuoco.
4: Ah.
7: Quindi deve essere non il mangiadischi.
6: Il mangiadischi.
4: Dobbiamo rifare la sigla.
5: Dobbiamo la
6: rifarla.
5: Sigla.
6: Sì, sì, sì.
4: La
6: sì,
4: facciamo
6: sì.
4: Fare a,
6: prima di andare via.
4: Al professor Gazzè la facciamo certo. Fare direttamente.
6: Il mangiadischi.
4: Il mangiadischi. Sa
6: fare l'imitazione di Carmelo Bene alle 4 del mattino,
7: esatto,
6: poi magari più
5: che
6: tardi.
5: Poi è uguale.
7: Allora aspetta, vi racconto questo piccolo episodio brevissimo. Quando ho fatto il mio primo disco, l'ho fatto alla Fono Print di Bologna.
4: Sì, sì.
7: E l'ho registrato di notte con la Virgine, comunque la Virgine era appena nata tra virgolette come gestione autonoma rispetto a altre. Vabbè, fatto sta che il budget per fare questo primo disco potevo permettermi solo di registrare nella notte, perché eravamo io con questo fonico Tiziano di Mastro Giovanni, insomma il fonico con cui ho fatto il primo disco, e registravamo di notte. Poi il giorno, la mattina, venivano in studio, veniva Carmelo Bene a registrare l'Amleto, Hamlet Suite.
4: E tu stavi lì ad ascoltare.
7: E io rimanevo lì, prendevo il caffè con Paola, Luciano, insomma con le persone dello studio, e rimanevo spesso ad assistere, magari mi addormentavo, però la cosa che mi è rimasta impressa, è che lui spesso utilizzava la voce, usava il microfono della cassa, quello che usa il D112, quello che si usa per registrare la cassa, ci metteva un asciugamano davanti e faceva. E registrava:
8: addormentato nel tuo giardino fra pacifico sonno, tuo zio mi sorprese munito di una fiala di veleno che mi versò in un orecchio.
7: Vabbè, insomma, questa cosa qua in realtà Carmelo Bene, Paolo Villaggio, Gassman erano tutti in qualche modo ossessionati dalla recitazione shakespeariana. Quindi nella scuola di recitazione shakespeariana, dicono in quel modo così eccessivo, anche Fantozzi, no? Allora Fantozzi prese. Quel modo lì era proprio una tecnica di recitazione teatrale shakespeariana. Quindi cosa ha fatto Carmelo Bene? Ha distrutto quel linguaggio, l'ha enfatizzato e cominciava con questi. Lui registrava gli archi, magari alla Fono, alla Forum, gli studi, quindi un'orchestra di 100 elementi. Poi dopo, quando mixava, metteva tutta questa orchestra in una cassina mono, un Auraton,
4: e rovinava tutto.
7: Con un microfono SM57 davanti, e in pratica il suono degli archi era tutto medioso, stridente, con questa voce orchesca fatta col microfono della cassa e l'asciugamano davanti, capito che cosa, la follia. E poi magari c'erano altri momenti che faceva: povero Ophelia, povera Nini, ma l'arte è così grande. Ma iniziato, comincia l'Hamlet Suite con questa voce orchesca della esasperazione del modus teatrale shakespeariano,
5: vedi? Non guarderò mai più Fantozzi allo stesso
4: modo.
5: No,
4: esatto, ma non parleremo neanche più in radio allo stesso modo.
6: Sempre così.
4: Esatto, sempre così. Adesso noi ci ascoltiamo il caro Omar Pedrini.
5: Che tra poco lo raggiungiamo al telefono.
4: Sì, con un brano che si intitola Come se non ci fosse un domani, e poi appunto ci raggiunge e parliamo un po' del Ferrara Buskers Festival, di cui è quasi vice direttore
5: sì.
4: Bene, allora intanto Omar Pedrini, e tra poco sarà con noi e ci facciamo una bella chiacchierata, ovviamente tenendoci anche Dedo e Gazzè
5: e i bolletti,
4: certo.

0: Come se non ci fosse un domani, Omar Pedrini al Mangiadischi per cominciare questa seconda parte della puntata. Perché, Marcella?
1: Perché parte anche il Ferrara Baskers Festival, Duccio, che non mi hai mai portato a Ferrara durante il festival.
0: È vero, pensa, io ci sono stato 20 anni fa esatti.
1: Ma non c'era Omar.
0: Non c'era Omar, non c'era. Non ci siamo trovati. Questa è la 39esima edizione, ci andiamo il prossimo anno per la 40esima?
1: Andata?
0: Che
1: promesso?
0: Dici? Facciamo così.
1: Facciamo proprio la puntata da lì.
0: Ma solo se Omar è d'accordo.
1: Non lo so, sarà d'accordo?
0: Non lo so. Ciao Omar Pedrini, benvenuto al Mangiadischi.
1: Ciao Omar, ben trovato.
2: Duccio, la devi portare, sennò un peccatuccio.
1: Capito.
0: È vero.
2: Vi aspetto l'anno prossimo, che tra l'altro ci saranno i fuochi d'artificio, perché inventarsi qualcosa di più forte
0: di
2: ciò che è allestito ogni anno non è facile. Stiamo lavorando come se non ci fosse un domani, per
1: citare,
2: accogliere. La canzone era perfetta, anche dove i sogni sono reali. Quest'anno il claim è aspettati di inaspettato, quindi siete stati come sempre perfetti.
0: A proposito di inaspettato, noi oggi ti accogliamo con la squadra del Mangiadischi al completo, quindi io, Marcella e Max Dedo, ma c'è anche Max Gazzè che ti saluta.
3: Ciao Omar, ciao.
2: Grazie. Quel bravissimo, grazie a Dio, pilota mancato.
3: Esatto,
2: ricordo la sua passione per il volante, parliamo sempre di questo quando ci incontriamo. Ma grazie a Dio abbiamo un grande artista come lui.
3: Anche te sei un grande artista, Omar. Devo dire che questa cosa che stai facendo con il festival il basket, appunto, il Ferrara Basket Festival, quanti anni è che stai lì dentro questa?
2: Allora, io sono lì, diciamo, moralmente da 5 anni, da quando mi sono esibito. Prima ero un fan, andavo a vederlo anche perché Ferrara è una città accogliente,
3: stupendo,
2: green, così come questo festival, che è completamente al 100% sostenibile.
3: Sì.
2: Quindi ce ne possiamo vantare di questo.
3: Ma scusami, Omar,
2: e poi mi hanno preso in simpatia, io mi sono dato un po' da fare e da un paio d'anni sono ufficialmente, ecco, il vice della direttrice. Ecco, non dico vice direttore perché resto sempre un fan. L'anno prossimo c'è il 40esimo, ecco. Guarda che se mi fai ancora un complimento ti invito l'anno prossimo.
3: Allora, te ne faccio uno.
2: Sei
3: bravissimo, Omar, sei straordinario, stupendo, mi inviti?
0: Scusa, Omar, io ho letto nel programma che tra le cose belle che si possono fare c'è anche suonare con te e fare i baskers insieme, imparare a fare i baskers. A quel punto puoi portarti Max per la

0: con grande dignità, ecco. Quando manca qualche artista, abbiamo 170 artisti, 170 compagnie in 5 giorni, insomma è davvero è un palcoscenico naturale. Tutti, come so, piace a Max, e non lo dico a caso, dove tutti siamo uguali, no? Ci si guarda, non c'è un palcoscenico. Esatto. Suonare in strada significa questo. Abbiamo artisti da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo addirittura la Corea del Sud e l'Iran. Pensate un po' che bel segnale, laddove la musica, l'arte, no? Certo. Sono figli della pace come il pane della farina, diceva Neruda. Ecco, al Baskers Festival questo si avvera e siamo tutti sullo stesso livello, quindi fare il tappabuchi, manca un artista in ritardo, arriva Omar con la chitarrina e canta due canzoni, è un ruolo che a me piace.
1: Allora, rimaniamo così, Omar, l'anno prossimo tu mi inviti, io faccio il tappabuchi insieme a te e porto il mio basso, un bel Fender Precision che suona benissimo, comunque lo attacchi.
0: Quello giusto.
1: Esatto, per cui...
0: e poi tu questo spirito ce l'hai, ecco, di un po' gitano, un po' in mezzo alla gente, saresti
1: Ma
0: perfetto.
1: L'ho fatto anch'io.
0: Pensa, 40... Ah, l'hai già fatto.
1: Ma sì, io con la band 4Play4 con cui suonavo, con i miei amici inglesi.
0: Con la band,
1: ci siamo trasferiti in Francia e io mi pagavo l'affitto suonando per strada a Jean Le Pen, Cap d'Antibes, lì suonavo lì con i miei musicisti, non era con la band, si chiamava 4Play4, e noi per 2 anni siamo stati là e suonavamo. Però la differenza tra la Francia e l'Italia a quei tempi, parliamo fine anni 80, che in Italia c'erano le monete da 100 lire,
2: lì
1: c'erano i franchi. Due franchi erano parecchi.
2: Avevi
1: quindi
2: svoltato.
1: Buttava la monetina da 2 franchi.
2: Con la monetina
1: roba, insomma.
2: Uno svoltava la giornata.
0: Il cappello si fa ancora.
1: Guarda,
0: è meraviglioso. Sono già felice di questa telefonata perché il Baskers Festival è stato benedetto la prima edizione 39 anni fa da Lucio Dalla.
1: Sì.
0: E festeggiare il quarantennale con Max Gazzè, ragazzi, è tanta roba.
3: Hai capito?
0: Noi.
3: Al Mangiadischi
2: organizziamo eventi.
1: Il Mangiadischi ha confermato una partecipazione.
0: Faremo l'agenzia.
1: Esatto, adesso tocca solo formalizzare.
3: Detto in diretta, purtroppo non ci si può tirare indietro.
2: Quindi. All'occorrenza noi tiriamo fuori su Rai Play Sound
3: la registrazione
2: esatto. Della puntata. Omar, lo dicevi, questa edizione guarda molto a Oriente, proprio per proporre un dialogo tra culture, linguaggi e tradizioni differenti. Tu hai citato la Corea, però c'è Giappone, Hong Kong, Taiwan.
0: Sì, abbiamo tra l'altro degli artisti che sono delle vere e proprie stars del genere, perché ecco, Max lo sa benissimo. Sì. In Italia un pochino il busking per qualche anno è stato guardato un po' con sospetto. Ah, guarda quello lì che bravo, poverino, non ce l'ha fatta a fare.
3: No, è vero, sì.
0: Invece ci sono delle vere e proprie stars, gente che lavora 365 giorni all'anno, sì. Facendo il cappello, con l'umiltà, lo ripeto, guardandosi negli occhi che c'è in questo ambiente. Io ne sono rapito, stasera abbiamo tra l'altro un'inaugurazione col botto, perché avremo Nazareno Marcantoni, questo straordinario trapezista, artista del vuoto che ha già compiuto imprese straordinarie, lo trovate in rete, che camminerà sul filo del castello, della torre del castello Estensa, della fortezza, come la chiamiamo noi ferraresi adottivi. E quindi alle 19 tutti col naso all'insù per partire con questa nuova edizione, appunto, che ci sta emozionando.
3: Beh, poi gli appuntamenti sono tanti, sono 60 spettacoli al giorno, si va avanti anche fino oltre la mezzanotte, perché c'è l'appuntamento ormai tradizionale con il dopo festival.
0: Con il dopo festival, ecco, dove ci sono angolini, performance, improvvisazioni. Io, ecco, da quando sono entrato nello staff artistico insisto molto sui reading, no? Sullo spoken word, come dicono gli stranieri, quindi l'angolino, no? dello speaker's corner, dove si leggono poesie, libri, testi, e questo è meraviglioso. Non mancherà, ma non lo annuncio perché è nello spirito del festival, anch'io ci sarò presentando il mio libro, ma lo annuncio all'ultimo momento perché vogliamo che la gente venga al di là dello spettacolo singolo. Ci sono cose bellissime ogni giorno, imperdibili.
3: Quello è il senso.
0: E però il senso è propriamente quello, ecco, e vogliamo proprio che la gente goda di questo e si goda una città bellissima, civile, come Ferrara, elegante. Ecco.
1: Ma mi confermi che ci sono più biciclette che macchine a Ferrara?
0: Lo confermo.

0: Lo confermo. Ecco. Lo confermo.
1: Va bene, Omar. Allora ricordiamolo l'appuntamento dal 26, da oggi fino al 30 agosto.
0: Da questa sera fino al 30 agosto, alla mezza, dalle 19 alla mezzanotte, ma con il dopo festival arriviamo anche a l'una di notte per chi vuole fermarsi e sentirsi degli spettacoli anche in tarda,
2: esserci,
0: in tarda serata.
2: Vuole esserci.
1: L'importante è esserci e godersi quello che
3: tutti
1: succede.
3: Tutti a Ferrara per questa 39esima edizione, l'anno prossimo 40esima con Max Gazzè.
2: Ma non tutti, perché non c'è niente.
0: poi vi offro la cena, Manu e tu.
1: Certo, va bene.
2: Omar, no, guarda, ci
0: devo una cena importante.
2: Ci tengo tantissimo, quindi l'anno prossimo mi farà molto piacere Max, partecipare in qualche modo. Anche per un reading, leggere delle cose, suonare, fare un po' tu, esserci, guarda, che mi farebbe piacere esserci.
0: Chi ha incastrato Max Gazzè, Omar Pedrini, ragazzi, mangia dischi.
1: Siamo nei guai. Siamo nei guai.
2: Grazie Omar.
1: Grazie Omar.
0: Un abbraccio a tutti. Buona fine estate. Grazie. Ciao Max, buona tournée.
2: Un abbraccio a te. Grazie a te.
1: Grazie. Omar Pedrini. E adesso andiamo, visto che i Weather Report sono piaciuti così tanto in apertura.
3: Io mi sento molto Jessica Rabbit dopo questa affermazione.
1: Quale?
3: Abbiamo catturato chi ha incastrato Max Gazzè.
1: Sì.
3: Mi sono auto incastrato.
1: Comunque c'è Toots Thielemans, che è un musicista che tu ami, Max, me lo raccontavi qualche giorno fa, e allora abbiamo pescato Three Views of the Secret di Jacob Astorius con il solo bellissimo di armonica di Toots Thielemans.
2: Questo l'hanno fatta spesso, Toots Thielemans erano molto amici con Jacob Astorius, quindi spesso Toots Thielemans partecipava ai concerti di Pastorius e c'era un bellissimo rapporto tra di loro, quindi è molto bello, questa è una storia molto bella tra Toots Thielemans e Jacob Astorius, e questo brano comunque rappresenta un po' quell'intimità emotiva che c'era, un po' padre e figlio.
1: Poi è un brano che anche Max Dedo conosce benissimo, perché l'ha suonato mille volte, esatto, con la Biba Band, esatto, con quella super formazione, esatto, di musicisti che si dedicava ai Weather Report.
4: C'è anche l'album, ricordiamolo, dell'album della Biba Band.
1: Bellissimo album della Biba Band. E c'era Alberto Borsari, che è stato un grande musicista che suonava quella parte di Toots Thielemans. Ci ascoltiamo l'originale, Pastorius e Toots Thielemans, in questa meraviglia assoluta con un arrangiamento splendido che si chiama Three Views of a Secret.

0: Questa meraviglia si intitola Reviews of a Secret,
1: che
0: con
1: bellezza.
0: Pastorius.
1: Come siamo raffinati oggi.
0: Hai visto?
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì.
0: Quando arriva Max Gazzè.
2: Ma che orchestrazione.
3: Un arrangiamento incredibile. Ha anche un certo grado di fischiettabilità. La
0: vero.
3: Cosa. Tra l'altro, tu Stileman era un grande fischiatore.
2: Ah, sì, grandissimo. Sì, è vero. Al pari di Alessandroni.
0: Sì, è vero.
3: Se non di più.
0: È vero.
3: Riusciva a fare quello che faceva con l'armonica, col fischio.
2: Sì.
3: Con un'estensione incredibile.
2: È anche un chitarrista.
3: Anche un chitarrista.
2: Semiacustica, suonava molto bene.
0: Dedo, noi dobbiamo dedicare una puntata ai grandi arrangiamenti orchestrali.
3: Lo faremo. Quindi,
1: l'hai promesso.
2: Questo disco lo merita. Questo, tutto questo, gli arrangiamenti live in Japan, anche di Pastori, sono delle cose, degli arrangiamenti soprattutto di fiati, ovviamente.
0: Sì. E invece sull'ornamento delle cose secondarie, gli arrangiamenti di fiati come sono andati?
3: Male, uno schifo.
2: No, allora, è chiaro che lì ci sono, per esempio, ci sono delle idee, delle cose che... Che altro perché Dedo è molto bravo, è una capacità di visualizzare
0: sì.
2: lo spartito di quella cosa che io secondo me ho un po' di dislessia, un po' di disattenzione, per cui ho, se dovessi scrivere uno spartito del genere, non è che non lo so fare, che ci metto 2 mesi. Per fare una cosa lui fa in 2 giorni.
0: Ok.
2: Per cui Dedo è stato indispensabile, soprattutto nella scrittura delle cose, delle idee che già c'erano, ma soprattutto nella capacità di inserire dei suoi arrangiamenti. Perché i fiati li ha arrangiati tutti lui, ma anche gli archi. Gli archi c'erano magari una linea, ma riparti una linea singola o al massimo un bicordo, e Dedo ha avuto la capacità di cogliere il senso di quel momento orchestrale e dargli un valore facendo un arrangiamento, quindi con tutta la polifonia delle voci, le 4 voci del contrappunto, insomma, quindi
1: la capacità, chi l'avrebbe mai
3: mi sto lucidando le unghie sulla non si
1: camicia.
3: Vede
2: la capacità
1: sulla
2: di individuare la perfezione nel contrappunto. Dedo è come dire, è un di quei siciliani che poteva nascere 200 anni fa e rimanere nella storia. Ma quello che è nato adesso non so
3: e non sarà più
0: esatto.
1: Siamo vedi sicuri? A nascere 200 anni
0: ma siamo sicuri che non sia nato 200 anni fa effettivamente.
3: Che ne sappiamo, in realtà tutto è possibile,
2: la pozione, qualche
3: chissà,
2: pozione
3: la chissà. Famosa porzione magica,
0: esatto. Ascoltiamoci un'altra meraviglia dal disco di Max Gazzè, si intitola Sorriso Largo.

0: Sorriso largo, questa è un'altra delle splendide canzoni.
1: Una delle mie preferite insieme ad Amo.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Hai capito.
2: Ecco, poi sì. Ecco, Amo, l'avete già ascoltata, Amo?
3: Sì, sì, sì, sì, sì, l'abbiamo mandata da più volte.
2: Ecco, volevo sottolineare l'arrangiamento di archi di Amo che Dedo ha fatto in maniera egregia. Certo, per ricordare, in qualche modo legittimare tutti questi complimenti che ho fatto a Dedo, erano appunto soprattutto sul brano Amo, si è espresso in un'orchestrazione di archi sublime.
3: Diciamo che è un arrangiamento felice, è venuto bene,
0: che sì. Ti vengono bene le cose.
3: Ogni tanto, ma vedi che sai cose.
2: Certo che
1: allora, c'è un ma però, caro, è arrivato il momento.
0: Caro Max Gazzè, ora sei dentro Indovina lo strumento, che è una delle rubriche principi di Max Dedo.
3: Esatto, ma ricordiamo subito come funziona, che al 335-699-2949 dovrete indovinare lo strumento e il titolo del brano. Sì. Vi dico subito che lo strumento è veramente difficile, oggi sono molto cattivo.
1: Cattivissimo.
3: Il brano? Il titolo del brano, il brano è veramente...
1: Facile?
3: No, impossibile. Impossibile da indovinare.
1: Oggi
3: si vince
1: un biglietto per una vostra data.
3: Un biglietto per
1: non si possono vincere.
3: A meno che non lo regali tu, Marcello. Sì.
1: Allora, regalo un biglietto per.
3: Vero, ti stai impegnando ufficialmente.
1: Mi impegno.
3: Allora, ascoltiamo, indovinate lo strumento.
0: Eh sì, questo è difficile, eh.

0: Incredibile, eh?
1: Ma che cos'è?
0: È uno strumento
2: sognante.
0: Sembra
2: uno strumento con un mantice, qualcosa.
0: Ha un mantice, sì.
1: Non ha un mantice.
0: Non
1: ha un
0: diamo
1: mantice.
0: Subito un indizio. Ah. Non ha un mantice, sembra abbia,
2: ma
0: un
2: non
0: mantice,
2: è.
0: Ma è perché queste sospensioni, diciamo, di fiato vengono proprio create dalla bocca dell'esecutore.
3: Ah. Quindi non è elettrico?
2: Ah,
3: non
2: è elettrico. È non c'è uno strumento a fiato.
0: Non ha una ventola e non ha un mantice.
1: Va bene, adesso lasciamo un attimo di tempo ai nostri ascoltatori per rifletterci. Perché c'è la reclame.
2: C'è la reclame.
3: E ma, ma chi vince? Chi indovina cosa vince?
1: No, niente in realtà.
2: Io regalerò un vostro biglietto. Magari la data dove vengo anch'io, così sto in compagnia.
3: Una cosa impossibile. Vince la lotteria almeno. Compenso della lotteria.
0: Ma guarda, che certe volte indovinano anche strumenti stranissimi.
1: Vediamo. 3356992949. Provate a indovinare lo strumento misterioso. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Reclame.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatina!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: dottor Scotti.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Il mangiadischi. Non so perché, ma sento che hanno indovinato.
3: Ma incredibilmente sì.
2: Davvero?
4: Sì, no.
2: Vedi, anche il polletto è d'accordo.
3: Sì. Allora, iniziamo da quelli che non hanno indovinato, come di consueto.
4: Sono tanti.
3: Come di consueto.
5: Allora.
3: C'è chi dice la zampogna.
5: No.
3: La clavietta.
5: No,
3: la clavietta, ma lo dice anche Vincenzo, dice quello strumento che è una
2: potrebbe,
3: sorta di cannula,
2: potrebbe sembrare
4: la clavicola,
3: la
5: tibia,
3: la clavicola. Gazzè purtroppo non può andare al concerto di Gazzè perché non ha indovinato. Va bene, quindi la melodica non lo è,
2: che la poi la clavietta,
3: esatto,
2: è la stessa cosa.
3: Barbara anche dice la melodica, Luca D'Assisi dice la clavietta,
4: nessuno ha detto organetto di quelli a soffio,
3: ancora no. Vedi? Anche no,
5: la melodica,
3: anche Matteo dice la melodica e c'è Marcello che dice l'armonium.
2: Però
3: la sorpresa è che Salvatore, poi ci arrivo piano piano, Federico da Padova dice questo strumento è stato usato anche in un momento della colonna sonora di Taxi Driver.
2: È vero,
5: lo ricordavo.
3: Ecco. Hanno vinto Sabrina D'Auristano.
2: Bravissima.
5: Brava
2: Sabrina.
3: Salvatore.
2: Bravo Salvatore.
3: Anche Tino.
5: Bravo Tino.
4: Addirittura.
3: Anche Tino.
4: Ma non era facile, uno strumento difficile, non l'ho capito.
3: Anche Ivana.
2: Ivana.
5: Ma brava Ivana.
3: Come hanno fatto?
4: E dai suggerimenti che ha dato te.
2: Secondo me l'hanno shazammato. No, scherzo.
3: Ah, si può? Si può?
2: Beh, si può shazammare, volendo.
3: Ah, dici, viene fuori la risposta.
2: No. Beh, sì, o con Shazam, con l'altro.
3: O registrarlo e provare a metterlo online. Vedere che cosa
2: chissà.
3: Vabbè,
5: ma io ho fiducia nei nostri ascoltatori. Secondo me sono state le indicazioni di Dedo.
4: Allora, ma è uno strumento che c'ha 3000 anni che non si sente, ma come si fa a indovinare così? Dai, saranno stati suggerimenti di qualcuno che già conosce lo strumento in qualche modo, ma è stato un suggerimento che ha dato Dedo, si può dire?
5: Che
4: ha suggerito per chi già poteva avere un approccio a quella cosa.
3: Attenzione, perché Salvatore ammette di aver shazammato.
5: Ah, è vero, Salvatore.
2: Viva la sincerità.
5: No,
2: allora,
5: Salvatore.
2: Allora diciamo che cos'era. Lo strumento, il Ken, ad averlo suonato è Hall Walker dell'Ohio.
5: Ohio.
2: Il titolo del brano è Low Key Gliding for Sleep.
3: Bravo.
2: Com'era la pronuncia?
3: Ma disastrosa.
4: Raccapricciante. Però aspetta, c'era un altro termine. Il Ken è il nickname di questo strumento.
5: Ma lo fanno anche da donna questo strumento?
4: Qual è il nome? Il
5: fanno
4: nome
5: anche Barbie?
4: Dello strumento.
3: È quello che ha provato. È Low Key Gliding for Sleep.
2: E quindi questo strumento cos'è?
3: Non lo so.
2: Strumento affiato ad ancia libera, tipico della tradizione rurale del Laos.
3: Sì.
2: Rappresenta l'equivalente del sud-est asiatico dello Sheng cinese, che è un po' più famoso, e dello Sho giapponese, che è anche questo simile. Tutti questi strumenti sono detti organi a bocca. Quindi abbiamo detto
4: c'è un tubo che soffi, quindi.
2: Esattamente, uno strumento antico ed è stata, diciamo, avanzata l'ipotesi che sia stato concepito nell'età del bronzo 3000 avanti Cristo, 1200 avanti Cristo. È formato da 14 o 16 canne di bambù legate assieme da all'estremità, disposte su due file su due file di coppie ad altezze diverse tra loro.
5: Vedi.
3: Ho capito.
2: Questo era il Ken.
4: È come Ken ti è venuto in mente una cosa del genere?
2: È perché vado a ricercare questi strumenti.
5: Ma io farei una cosa: premierei chi non ha shazammato.
3: Ma sì, infatti.
2: Non abbiamo messo
3: nessuno,
2: in palio i premi,
3: nessuno.
2: Però.
3: No.
4: Hanno shazammato tutti?
3: Che lo vuoi nel tuo prossimo disco questo strumento, Max?
4: No.
5: Come se avessi accettato.
2: Non ci pensare.
3: Assolutamente. Sì. Salutiamo Vincenzo che ci scrive dagli scogli, come sempre.
5: Ciao Vincenzo.
3: A Salerno. E poi ancora la mitica Simona detta Ramona, che è la mamma di una nostra collega e che è grande fan di Max Dedo e di Max Gazzè. Ah. Quindi vedi, ecco. E poi Giacomo dice: era impossibile indovinare.
5: Infatti,
3: oggi era impossibile,
5: se non hai indovinato Giacomo,
3: cioè, no,
5: ha
3: detto
4: una cosa. Quindi è il premio.
5: Ah.
3: Cosa sta succedendo?
2: Ma cosa sta succedendo oggi? Così, una rubrica bella subito dopo un'altra rubrica bellissima, incredibile.
3: Perché adesso entriamo dentro e ti sfascio una canzone, così.
4: Ti sfascio una canzone.
3: E purtroppo una canzone, tua, anche contro la tua volontà, sarà
5: il
3: protagonista.
2: Ma dai. Tenteremo uno sfascio di una canzone del nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie.
4: Cosa mi sfasci?
2: Ti sfascio sul filo.
4: Mi sfasci?
2: Ti sfascio la canzone sul filo, caro Max.
4: Cioè, tu... è uno sfasciare, intanto di togliere le fasce, di svelare in qualche
2: esattamente
4: modo.
2: Sveliamo. Okay. Tanto i nostri ascoltatori sanno, conoscono bene la rubrica.
3: Poi questa volta hai contribuito proprio a farla questa canzone, quindi la sfasci con
2: esattamente
3: autorevolezza.
2: Volevo iniziare a parlare del testo, ma io lo salterei direttamente. Okay. Andrei proprio al vivo, Max, della composizione del brano. No?
5: Ok.
2: E l'introduzione inizia in maniera quasi solenne con un sintetizzatore.
3: Sì.
2: In questo caso si tratta proprio di un Moog. Del Moog, abbiamo parlato tantissime volte del Moog.
3: Sì.
2: Vi ricordate, insomma, il primo sintetizzatore analogica tastiera della storia del 64, proprio inventato dalla
5: Robert Moog.
2: Esattamente, dall'ingegnere Moog.
5: Sì.
2: E questo Moog crea un tappeto che in qualche modo annuncia l'ingresso di un altro strumento.
3: Uh-huh.
2: Si tratta del duduk,
5: che,
2: di cui non abbiamo parlato molto ultimamente,
3: tanto tempo che
2: ma
3: non ne parliamo.
2: Sicuramente qualcuno si ricorda che è lo strumento nazionale armeno.
3: Certo.
2: Non fate la battuta, già vi guardo tutti e due.
5: No. Armeno quello, dici?
2: No.
4: Che poi ha suonato Dedo, quindi il duduk è suonato da Dedo, che suona in maniera egregia.
3: Vedi?
4: Suona molto bene. No.
2: Grazie. Maestro Gazzè, grazie. E quindi cos'è questo duduk? È uno strumento antico, armeno, dotato di un'ancia doppia, un suono caldo, profondo e anche malinconico, simile a quello della voce umana.
3: Sì.
2: E pensate che nel 2005 il duduk è stato proclamato patrimonio dell'UNESCO. È incredibile. È, tra l'altro, uno strumento che tutti quanti conoscete perché l'avete sentito in molte colonne sonore, come
3: il gladiatore,
2: l'ultima tentazione di Cristo.
3: Sì.
2: Poco dopo l'ingresso del duduk arriva anche una chitarra elettrica che suona degli slide, dei glissati. Questa chitarra l'ha suonata Johnny Di Clemente.
3: E come
2: funziona lo slide? No? È proprio un collo di bottiglia, bottleneck.
4: Che può essere di vetro o anche di metallo.
2: Ecco. Esatto. Subito dopo abbiamo detto che questa canzone ha molti piani sonori.
3: Sì.
2: Subito dopo entra la cassa della batteria ed un tamburo a cornice suonato da Martina Zecca, e subito dopo ancora una chitarra classica che arpeggia.
3: Ah.
2: Ma che cos'è il tamburo a cornice, Marcella?
5: Il tamburo a cornice salentino, noto comunemente come tamburello, è un antico strumento musicale a percussione.
3: Sì.
5: È formato da un telaio circolare di legno e da una sola membrana in pelle animale con piccoli dischi di metallo che suonano quando si muove o si batte
4: lo strumento.
5: Piccoli
4: anche più grandi, variano i dischi di metallo.
5: Sì.
2: Sì, è il simbolo della pizzica. Ovviamente esistono vari tamburi a cornice in vari posti del mondo. Questo è proprio il tamburo a cornice salentino. Ora proviamo a ritrovare tutti questi strumenti in questo primo frammento.
3: Sentiamo.

0: prima questa composizione a vari piani
1: sonori.
0: Non
1: hai fatto sentire il tamburo a cornice?
0: Sì. Adesso sentirai. Ma
2: scusate, non voglio rovinare l'atmosfera, sì. Ma sì, c'è un ascoltatore che al 3356992949 sì, dice: prima del Moog c'era il Mammoog.
0: Grazie, come mandare in vacca una rubrica. Come dicevamo prima, a vari piani sonori entra ancora un altro strumento che è l'ukulele.
2: Sì.
0: L'ukulele, Duccio Pasco, tu lo conosci benissimo.
2: Come no?
0: Puoi spiegare cos'è?
2: Ma lo suoni tu in quel
0: brano? Lo suono io, sì.
2: È un cordofono, ovviamente. Appartiene alla famiglia delle chitarre. È l'adattamento hawaiano,
0: no?
2: Di uno strumento che ha origini in Portogallo,
0: sì,
2: ed era il cavaquinho, che si sente tanto nella musica brasiliana.
0: Lo strumento quasi principe.
2: E fu inventato nel 1879 da immigrati portoghesi trasferitisi a
0: Hawaii. Bravissimo. In coda a questo.
2: Erano amici miei.
0: Esatto. Sì. In coda a questo frammento numero 2,
2: sì,
0: troviamo uno strumento nuovo, uno strumento inventato da Max Gazzè e da me.
2: Sì.
0: Ed è il sintofono.
2: Ah,
0: il sintofono,
2: cos'è?
0: Che non è un misto tra un sint e un citofono.
2: No.
1: Ha del citofono in quanto utilizza le frequenze delle quattro forme d'onda dei sintetizzatori, quindi l'onda quadra, onda triangolare, sinusoidale, sì, dente di sega. Che succede? Che nelle quattro voci orchestrali, nel contrappunto, un quartetto d'archi, c'è il violino, che in questo caso viene emulato dalla forma sinusoidale, il violoncello, per dire, viene invece eseguito con la forma d'onda onda quadra.
2: Mm.
1: Quindi il sintofono cosa fa? Riproduce il contrappunto dell'arrangiamento del quartetto con strumenti con le forme d'onda del sintetizzatore, con le quattro voci del sintetizzatore.
0: È come una sorta di ricetta, un pizzico di Hammond, un pizzico di Moog, un pizzico di un altro sintetizzatore, quindi da un certo punto forma questo nuovo strumento che è il sintofono.
2: Certo, ci siamo bruciati uno strumento impossibile per indovinare lo strumento.
0: Esatto.
1: Non esiste.
0: Allora, proviamo a trovare questi strumenti sul secondo frammento, ukulele, sintofono.

0: Allora andiamo direttamente in coda al brano, come, sì. Come sapete.
1: Ma il ritornello poi... non lo fai sentire?
0: Sì.
1: No. È l'unico brano che c'è un ritornello.
2: Poi arriva il brano intero.
0: Arriva e poi faremo ascoltare tutto insieme.
2: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
0: E quindi, come dicevo, andiamo in fondo alla metà del secondo chorus.
2: Sì.
0: Perché ricordiamo, ma molti diranno, ma che cos'è sto chorus?
2: Come?
0: Il chorus fa parte... No, Marcella, cos'è il chorus?
3: Allora, ricordiamo cos'è il chorus, sì. Giustamente, quali sono le parti proprio di una canzone.
0: Sì.
3: Introduzione,
0: sì.
3: La strofa,
0: sì.
3: Il ritornello, chorus, il pre-ritornello, il ponte, lo special e il finale.
0: Esattamente, esattamente.
1: Quando dico un inciso,
0: inciso.
1: Sarebbe il ritornello o il chorus. Inciso, ritornello, chorus sono sinonimo dello stesso momento.
0: Esattamente,
3: sì, sì,
0: esattamente.
3: Sì.
0: E qui c'è la batteria di Piero Monterisi,
2: sì.
0: Che suona un groove sulle spazzole.
3: Ah, ma, vedi Pierino.
0: Però Duccio, dobbiamo spiegare le spazzole,
2: sì,
0: cosa sono
2: che non
0: le spazzole?
2: Sono quelle che usiamo la mattina.
0: No, no, no.
1: Volendo si può anche spazzare sul comodino,
2: certo, perché no?
1: Certo.
2: Perché no? Sono dette anche pennelli,
0: sì.
2: O brushes.
0: Sì.
3: Brushes.
2: E sono le bacchette per la batteria molto particolari perché sono formate da un insieme di setole e vengono utilizzate per suonare appunto gli strumenti a percussione. Sono realizzate solitamente in plastica oppure in metallo e in legno e sono formate per un terzo della loro lunghezza da fili metallici,
0: sì.
2: Molto sottili, le setole, e per la rimanente parte del manico della spazzola stessa.
0: Ok, ecco. Sentiamo tutto questo nel terzo frammento.
2: Sì.

0: Questa discesa è proprio dove il sintofono si sente sintofono. In maniera più importante.
1: Bene.
0: Diciamo, alla luce di queste delucidazioni, caro Max Gazzè, ci riascoltiamo tutto il brano e cerchiamo di ritrovare tutti questi strumenti: sintofono, ukulele, duduk e le spazzole della batteria.
1: Il brano è sul filo parte seconda.
0: Sul filo parte due, sì.
1: Sì, e c'è Brunella da Lucca che dice: che meraviglia, ho capito e apprezzato anche io con i miei 80 anni come si costruisce una canzone.
0: Grazie,
2: Brunella.
1: Grazie Brunella. Questa è sul filo dall'album L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè.

0: Ah, che bellezza, Max Dedo. Grazie per aver sfasciato sul filo.
1: È veramente, posso dire una cosa, è molto interessante questo sfasciamento dei brani.
0: Grazie.
1: Perché è come una guida all'ascolto di certe cose. A volte uno non fa caso, pensa al brano, alla canzone, al ritornello, al testo, che giustamente poi il senso della canzone è la percezione, non all'analisi tecnica. Però a volte anche una consapevolezza tecnica di quello che è l'utilizzo, le scelte di utilizzare certi strumenti anziché altri, e questo sfasciamento in qualche modo accompagna anche l'atto percettivo dell'ascolto.
0: Esattamente,
2: quindi...
0: esattamente.
2: Era quella la finalità.
3: Esattamente,
2: no?
3: Sì. Poi ricordiamoci, e questo lo diciamo spesso con Duce e Marcella, che dietro una canzone ci sono sempre dei musicisti che l'hanno suonata, e comunque gente che ha studiato una vita, che ha sacrificato.
1: Non in tutti i dischi, in questo in particolare.
3: In questo disco, e soprattutto nei dischi passati, insomma, anni. Cioè, ci sono musicisti, ancora adesso, insomma, succede, certo, per fortuna, che si suonino con strumenti veri. No?
0: Beh, poi in questo disco avete proprio curato in modo molto definito il suono, anche il modo di registrare.
3: In quest'album non c'è uno strumento, no, diciamo, finto,
0: digitale.
3: Non c'è un plugin,
1: non ci sono tastiere, cose suonate, virtual instrument, campionamenti, sono tutti strumenti veri, ripresi con microfoni antichi, parliamo di Telefunken U47, Neumann M49, con elettricità 242 volts e il puzzo di fritto dei condensatori che stavano per friggere, con anche legni che puzzavano di muffa.
0: Ah, pure? Sì, ma questo aiuta nella realizzazione del disco?
1: Assolutamente sì, gli odori sono, diciamo, è un lolezzo della muffa, del legno, contribuisce alla morbidaccia.
0: Ho capito.
1: Di cui parlava anche Piero Montelli.
0: Certo, certo. Ma la corrente a 242 a cosa serve?
1: Per bruciare le valvole.
0: Ho capito, perfetto, benissimo, grazie.
3: Per prendere la scossa quando ti avvicini.
1: In realtà gli strumenti a valvole, gli strumenti che preamplificatori, compressori, microfoni, quando alimenti con più elettricità lavorano in maniera più più funzionale.
0: Ok. Oh, tutto questo è un disco che è uscito a maggio, sta per diventare una tournée anche, sì, perché dal 10 ottobre sarete in giro per l'Italia, come raccontavamo prima. Dedo sta preparando le partiture che serviranno a quasi tutti tranne che a Piero Monterisi
1: e a me.
0: E questo disco è fatto di 20 brani inediti, sì, e un'ora di musica, perché poi sono brani anche
1: essenziali. Non essendoci i ritornelli, sono svolgimenti del suono delle parole, per
0: sì,
1: cui ho ritrovato dei testi scritti tanti anni fa, alcuni più recenti, ma a parte il significato e quello che è il significato analitico, letterario, c'è anche un suono della parola che è tanto importante quanto anche l'arrangiamento musicale. Quindi già la parola è musica quando è scritta con consonanze, rime interne, e quindi ci sono già, appunto, è poesia, perché c'è una tecnica di scrittura che fa sì che la parola sia già musica, ecco.
0: E in tour lo suonerai tutto questo disco?
1: Tutto, dall'inizio alla fine, inizia al contadino magro e finisce con l'oscurità.
0: Che bello! E poi ci
2: e
0: sarà.
2: E poi qualche brano.
1: Però alla fine il disco dura un'ora e un minuto, è che dura, non è una cosa. Sono 20 brani, ma tutti, a parte alcuni. Dove c'è, per esempio, sul filo che abbiamo appena sentito, c'è un bellissimo ritornello che, ahimè, non si ripete.
0: Ah, vedi, quello è bello.
2: Quindi
0: un'ora con il nuovo album, e poi ci sarà spazio per qualcuno dei tuoi classici.
1: La seconda parte, ci saranno le cover di Max Gazzè.
0: Molto bello. A proposito di cover di Max Gazzè, sentiamone una che è una canzone, appunto, di qualche anno fa, che è una delle mie canzoni preferite di Max Gazzè. Questa l'ho scelta io, liberamente. E si chiama
2: Liberamente.
0: La nostra vita nuova, ancora Max Gazzè.

0: Max Gazzè, la nostra vita nuova. Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Mangiadischi, ma ci scrive ancora Piero Monterisi.
1: Che fa?
0: Bellissima puntata, me ne vado al mare, ma non vedo l'ora che iniziano le prove del tour.
1: Ma dov'è? Giù? Sarà giù,
2: sì,
1: Pierino?
2: Sì. Non so dove va al mare.
3: Sta in Puglia, sì.
0: Allora, dal 10 ottobre si comincia, data zero a Spoleto, e poi Mestre, Palermo, Napoli, Bologna, Milano, insomma tutta Italia, e per ogni città tre serate.
2: Tre serate in teatro, quindi da qui da ottobre fino a fine dicembre. E poi ci fermiamo un pochettino, poi probabilmente continueremo nel periodo quello pre-estivo ed estivo a fare altri tipi di teatro, quindi concerti all'aperto, repertori diversi, ma questo in teatro sarà particolarmente interessante, perché appunto avrà tutto l'album, quindi anche le atmosfere. Insomma, non vedo l'ora di iniziare, ecco questo.
0: Grazie Max Gazzè per essere stato al Mangiadischi, grazie mille.
2: È stato un piacere. Duccio, Dedo, Marcella, grazie a voi.
0: E grazie a Luca Bernardini in regia, a Federica Forni in redazione, Stefano Velli in console, a tutti voi che ci avete scritto al 335-699-2949. Il gran finale del tour a Roma dal 26 dicembre al 30 dicembre.
1: Io vado il 28 se qualcuno è interessato.
0: Perfetto, benissimo.
2: A Roma sono 5.
0: Sono 5 date. Noi ci risentiamo domani alle 13:30. Tu quando torni?
3: Noi ci rivediamo lunedì prossimo.
0: Lunedì, perfetto.
2: E noi quando ci vediamo?
0: Quando vuoi torna, qui okay. È aperto.
2: Va bene,
1: sempre aperto.
0: Se no, più
2: l'hai
0: tardi.
2: Detto? L'hai detto?
0: Sì, è aperto. Grazie a tutti, ci sentiamo domani, tra poco il GR1, poi l'estate in onda. Grazie ancora Max Gazzè.
1: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con le notizie dall'estero. Il Nepal, una violenta alluvione per la piena improvvisa di due fiumi innescata da una frana al confine con la Cina ha provocato decine di morti, almeno 31 al momento, ma il bilancio è provvisorio, numerosi feriti e centinaia di dispersi, fra i quali anche molti turisti stranieri. La Farnesina ha fatto sapere che sono una novantina gli italiani presenti nella regione e che due sono stati tratti in salvo dalla zona colpita. I video diffusi sui social documentano le immagini del disastro con fiumi di acqua e fango che si abbattono sulle valli montane nel distretto himalayano. Le autorità locali affermano che non è possibile ancora stabilire quanto sia vasta l'area interessata e nelle prossime ore ci sono timori perché è attesa una nuova piena dei corsi d'acqua. Stati Uniti e Iran, i guardiani della rivoluzione affermano di avere il controllo dello stretto di Hormuz e di aver raggiunto con l'Oman un'intesa sulle rispettive quote nelle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio delle navi. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e si torni al memorandum di intesa. Secondo quanto riportato dal sito Axios, poi, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe rassicurato gli alleati sul fatto che l'amministrazione Trump, fino alle elezioni di metà mandato, non intende lanciare nuovi attacchi, mantenendo però il pressing economico sulla Repubblica Islamica. Torniamo in Italia. Ex Silva e caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per il tardo pomeriggio. All'esame del governo due decreti legge, uno con le misure urgenti per assicurare la continuità operativa del polo siderurgico, l'altro con la proroga del taglio delle accise, provvedimento che arriva mentre ai distributori i prezzi di benzina e diesel sono ormai ben sopra i 2 euro al litro. Non basta, sostiene Confesercenti, ascoltiamo il presidente Nico Gronchi.
3: Il taglio delle accise ha fatto risparmiare circa 300 milioni agli automobilisti, ma è evidente che adesso è necessario rivedere la fiscalità su carburanti ed energia. L'ulteriore proroga è sicuramente utile, ma il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata. Il rischio di costi così elevati rischia di trasferirsi sull'intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.
2: Un piccolo elicottero è precipitato in Piemonte. I due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morti sul colpo. L'incidente si è verificato ad Antrona Schieranco, nel Verbano Cusio Ossola. Il velivolo, un biposto, è caduto dopo aver impattato contro dei cavi elettrici ed aver preso fuoco. È morto a Milano Domenico Papalia, il boss dell''Ndrangheta al nord. Aveva 81 anni, malato da tempo, era ricoverato all'ospedale San Paolo. Ha passato in carcere quasi 50 anni. Il servizio di Roberta Di Matteo.
4: La speranza non muore, ma perché se ti fai morire e prendere che non c'è più speranza, addio, perché uno diventa una bestia.
5: Parlava così negli anni 90 dal carcere Domenico Papalia, lui che in carcere ha trascorso quasi 50 anni, da quando nel 1977 fu arrestato e condannato all'ergastolo per l'omicidio a Roma del boss Antonio D'Agostino. Da quel delitto fu assolto 40 anni dopo, ma per lui le porte della prigione rimasero chiuse, perché nel frattempo aveva accumulato un'altra condanna a vita, come mandante del delitto nel 1990 dell'educatore di opera Umberto Mormile, ucciso a Carpiano, secondo gli inquirenti per avere messo in dubbio i permessi premio concessi a Miku Papalia, che dal carcere continuava a gestire il clan. Nato a Platì nel 1964, Papalia si era trasferito in Lombardia insieme ai fratelli minori Rocco e Antonio, che diventeranno i padroni calabresi di Buccinasco, tra rapimenti e droga. Malato da tempo, ormai 81enne, poco più di un mese fa aveva ottenuto i domiciliari. Da una decina di giorni era ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano, dove è morto questa notte.
2: Ed è morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino. Nato a Firenze nel 1928, apparteneva alla 31esima generazione. È stato una delle figure che hanno segnato la trasformazione del vino toscano nel secondo Novecento. Accompagnò il passaggio da un patrimonio agricolo di antica origine a un'impresa vitivinicola moderna aperta ai mercati internazionali. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per l'elezione alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, per esprimere in maniera chiara la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA sul progetto di cosiddetta privatizzazione del mondiale. È tutto, la linea all'estate in onda, il prossimo GR è alle 16.
0: L'estate in onda.
6: Buon pomeriggio qui dall'estate in onda, io sono Marzia Valitutti Carbone, qui con me
7: c'è Valentina Poggi come sempre. Buon pomeriggio,
6: buon
7: Marzia.
6: Pomeriggio. E oggi è una giornata veramente veramente speciale,
7: ci
6: Valentina.
7: Teniamo particolarmente
6: ma soprattutto per te, che ormai sei veramente famosa per il tuo amore incondizionato per gli animali. Allora lascio a te l'onere e l'onore di dire che giorno è oggi.
7: E oggi è la giornata mondiale del cane, che festeggiamo con grande felicità ormai da 22 anni. Dal lontano 2004, oggi li celebriamo proprio tutti.
6: Li celebriamo tutti questi anni in compagnia dei nostri amici più cari. Poi non so se siete amanti anche dei gatti, gli animali sono belli tutti. Però oggi in particolare si celebra questa giornata, che venne istituita ben 22 anni fa grazie a una scrittrice, a un'esperta educatrice cinofila americana, che decise di fare quest'opera di sensibilizzazione istituendo questa giornata. Sto parlando di Colleen Page, che ha deciso di fare questo giorno per sensibilizzare per quanto riguarda i cani in occasione dell'adozione che lei proprio fece di una cagnolina.
7: Di una sua cagnolina, sì, che l'hai presa appunto da questo rifugio, e poi da lì, per celebrarla in qualche modo, è diventata una festa statunitense, e poi ha valicato anche i confini, quindi
6: è mondiale.
7: È diventata mondiale, e la celebriamo noi oggi qui a Radio 1 all'Estate in Onda, ma la celebriamo sicuramente anche nelle nostre quattro mura domestiche, perché insomma, chi è che non ha un cane?
6: E poi l'amore per i cani, e non solo, va celebrato ogni giorno, ma amanti dei gatti, non storcete il naso, perché qui non si fanno discriminazioni, e questa amante degli animali ha istituito anche la giornata del gatto e del cucciolo in generale, quindi in onore di tutti gli animali.
7: Quindi per festeggiare anche insomma gli altri amici a quattro zampe o con le piume, perché poi c'è anche chi ha gli amici con le piume.
6: Assolutamente.
7: O con le squame, con le pinne.
6: Squame. Chi più ne ha più ne mette. A proposito di amici, oggi verranno a trovarci tanti amici.
7: Sì, una nutrita compagine oggi pomeriggio, perché insomma parleremo di animali e non solo, parleremo anche di televisione, di programmi televisivi, di estate, ma non voglio svelare ancora molto,
6: No, non sveliamo, perché dovete rimanere sintonizzati qui su Radio 1.
7: E allora Jungle Sunshine.

0: L'estate in onda su Radio 1 dalle 15 alle 16. Io sono sempre Valentina Poggi e con me c'è la mia bellissima e bravissima
1: Marzia Mari Tutti Carbone, troppo gentile.
0: E oggi stiamo celebrando insieme la giornata mondiale del cane, insomma questi 22 anni che si festeggia il cane, ma insomma dobbiamo festeggiarlo in realtà dalla preistoria, perché il cane si è coevoluto con l'uomo, quindi è il nostro migliore amico.

0: prendere un cucciolo, a sceglierlo, molto spesso è lui che sceglie noi. Quindi siamo curiosissime, ma è arrivato il momento. Vi abbiamo detto che oggi avremmo parlato non solo degli animali, in particolare dei cani, ma anche di tanta buona e bella televisione. E per fare questo, giusto, ci è venuto a trovare un amico. E che amico, lui è un conduttore, un apprezzato conduttore televisivo che ha raccontato tutte le bellezze italiane e non solo. Oltre ad essere un conduttore televisivo, è anche un conduttore radiofonico e un autore volto storico della Rai, di programmi legati al territorio come Il Provinciale, Linea Verde, The Canter. Sto parlando chiaramente di Federico Quaranta.
1: Ho un bel curriculum. Non me ne ero mai accorto.
2: È lungo, Federico.
1: È lungo, tanto che non attualizzo mai il mio CV.
2: L'avevi lasciato.
1: No, perché poi quando tu su un curriculum scrivi troppo, poi sembra quasi che te la meni.
2: L'abbiamo detto allora, noi però sto giro.
1: E allora scrivo conduttore radio televisivo.
2: Punto.
1: Basta. Autore ogni tanto.
2: E la liberatoria per la privacy finale, esatto, la firma.
1: È la giornata dei cani, quindi avete chiamato un cane di conduttore.
0: No, bravo. Ma assolutamente no, assolutamente no. Abbiamo chiamato un bravissimo conduttore, ma a proposito della
2: amante
0: giornata dei cani.
2: Dei cani,
0: sei un amante dei cani e vogliamo sapere due cose. La prima è se hai cani. La seconda, noi nel provinciale ti abbiamo visto accompagnato, sì, da un cane, è tuo?
1: Sì, partiamo dal provinciale, che è un programma condotto a due. Ci sono io e c'è un cane. Il cane è esattamente come me. Non parla, però fa, alleggerisce e completa. All'inizio poteva sembrare, ma sì, Federico si vuol far accompagnare, e invece il peso specifico dell'animale è fondamentale, tanto che quando vado in giro la gente mi riconosce sì per il provinciale, ma la prima domanda che mi pongono è: ma il cane è tuo?
2: Te ma dov'è il cane? Vogliamo dirlo a questo punto agli ascoltatori di Radio 1, svelare questo mistero.
1: Allora, il cane non è mio. Okay. Cioè, a parte il fatto che in 5 anni del provinciale ci sono stati 5 cani, quindi cambia ogni volta, vuol dire che avrei un canile, non è possibile. E la scelta è dovuta al fatto che il primo cane utilizzato, che era un cane meraviglioso, meraviglioso, davvero incredibile, è morto durante le riprese. Ci abbiamo patito tanto, io in particolare, perché avevo creato una fortissima empatia. Il cane non era mio, era di un allevatore di Roma, e quando però è mancato perché gli si è girato lo stomaco durante la notte, e sono cose che succedono in particolar modo ai Golden Retriever, la mattina eravamo tutti in lutto, non siamo neanche riusciti a proseguire, non abbiamo girato. Abbiamo avuto un momento di grande smarrimento, e allora da quel momento abbiamo detto basta, il cane cambia sempre perché non ci vogliamo affezionare. Creiamo un rapporto di lavoro molto profondo. Tanti mi chiedono se è mio perché credono che quella relazione sia una relazione di anni. In realtà è un lavoro, sono cani addestrati, preparatissimi, bravissimi, che fanno quello. Anche perché portare il mio cane sul set significa star tutto il giorno a cercare il cane.
2: Come si chiama?
1: Non riuscire, si chiama Wilson, e non si riuscirebbe mai a completare una sola ripresa. Ci vogliono cani addestrati con,
2: certo, preparati.
1: Poi io ho l'addestratore lì con me, quindi il cane è sempre sotto controllo. Ci sono altre polemiche, poi ne parliamo, a proposito del cane sul set televisivo. Sì. Io lavoro con gente molto molto preparata.
2: E questo è importante, perché comunque il benessere degli animali deve venire prima di tutto, almeno questo è il mio pensiero, penso, spero condivisibile. Quindi ok che ti fa da spalla, ok che siete un binomio, però giustamente, come dici tu, ci devono essere delle accortezze, bisogna avere insomma il cane in sicurezza, bisogna non esagerare per non dargli, comunque non andare a prevaricare i suoi bisogni.
1: Ad esempio, quando entriamo nelle aree protette, nei parchi, la regola ti dice che il cane va tenuto al guinzaglio e addirittura con la museruola. Solo che noi facciamo televisione. E allora io non potrei fare il provinciale con un cane al guinzaglio e con la museruola. E allora noi lavoriamo in collaborazione con i guardiaparco, che sanno esattamente dove andiamo, le aree sono mappate, ci sono loro a controllare, e poi gli addestratori stanno attenti al cane. Il cane lavora sul set predestinato e si muove entro quel confine, entro quel perimetro. Appena esce fuori dal perimetro viene ripreso, messo al guinzaglio, tenuto nella macchina o nel trasportino. Quindi noi apparentemente lasciamo il cane libero, ma libero non è, è solo una ragione
2: libero controllato.

0: Per non nuocere a se stesso, ma anche eventualmente con la fauna selvatica,
1: sì,
0: al territorio.
1: Ma noi facciamo televisione, è tutto studiato, è tutto regolamentato, è tutto controllato. Quindi molti si arrabbiano, mi scrivono: ma sei un cattivissimo esempio. In realtà è un cane addestrato e ci sono tutti i guardiaparco e ci sono tutti gli allevatori e gli addestratori pronti a tenerlo entro determinati confini.
2: È tutto ponderato, magari facessero tutti così, tanti proprietari di cani che invece non seguono alcun tipo di regole. Allora Federico, grazie per questo bel racconto, per questo bello spaccato, ma vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori il provinciale quando riprende?
1: Facciamo promo?
2: Vabbè, dai, sì, direi che...
1: Ma mi fa piacere, anche perché manca poco.
2: E manca poco, sì.
1: Allora, il provinciale è in onda in questo momento su Rai 3 il pomeriggio, ma sono le repliche delle repliche delle repliche delle repliche e continua ad andare benissimo. È un caso molto strano, perché quelle puntate saranno già andate in onda 7-8 volte, ma continuano a fare un ottimo share e davvero un grande gradimento. Adesso però abbiamo già girato dal 7, quindi da lunedì 7, noi saremo in onda con le nuove edizioni. Da lunedì al venerdì Rai 3 ore 20:10. Torna al provinciale per 3 settimane, quindi tutti i giorni, lunedì e venerdì, per 3 settimane.
2: Meraviglioso, immagino che il pubblico sarà felicissimo, oltretutto poi i numeri corrispondono all'amore delle persone, quindi non
1: va
2: è
1: bene,
2: un caso.
1: È un programma che sta funzionando molto bene, è un programma che è molto riconosciuto e riconoscibile ed è, come dire, accreditato di un'ottima recensione di qualità.
0: E visto che insomma stiamo parlando con Federico 40, ma stiamo parlando dei suoi programmi, dei programmi televisivi, dei successi anche, ma stiamo parlando anche di quello che è l'amore per gli animali, che tra l'altro condividi anche sul set, ascoltiamo Rino Gaetano, Escluso il cane, su Radio 1.

0: E Rino Gaetano ci riporta nel 1977 con questo singolo che parla proprio del valore del cane, dove la figura del cane viene raccontata a Valentina come l'unico vero amico dell'uomo. È un racconto
1: un po' grande amore, l'unico grande amore, altro sì. Che per me non c'è storia, capito? Vabbè, io sono di parte. Non si può.
2: Vabbè, è il cane che ama senza dichiararsi, mentre l'uomo si dichiara senza amare.
0: Giustamente Federico 40 fa un'osservazione molto giusta, lui è qui con noi, è pertinente, lui è qui con noi. E a proposito di questo, Federico, noi prima abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di non darci di messaggi con le foto dei loro amici a quattro zampe.
1: Me ne sono arrivati.
0: E ci hanno già risposto. Ad esempio, ci scrive Mary: Apple è il mio levriero irlandese che ho adottato 8 anni fa. Ora è anziano, ma è un compagno di vita. Un saluto a Federico. Quindi la nostra Mary
2: saluta.
0: E ci manda la foto del suo cagnolone, perché insomma
1: anche tante adozioni, questa è una cosa bella, no? Il fatto di poter in qualche modo salvare una vita, se si può, perché no?
2: Sì, anche su questo tema si potrebbe parlare delle ore, perché
1: ne abbiamo solo una.
2: Allora, intanto si prendono i cani con troppa leggerezza, poi si abbandonano con incoscienza e malvivenza, e poi diventano come possiamo dire carne da canile, e poi però c'è qualcuno che va ai canili e se ne occupa e poi gli offre una nuova opportunità. Bisogna sempre pensarci molto, perché uno si mette in casa un essere umano, un essere vivente più che un essere umano,
1: certo.
2: E che ha bisogno di cure, di attenzione, di grandissimo amore, che magari ti dà tanto incondizionatamente quando ne hai bisogno, e quando invece tocca a te è più facile abbandonare.
1: Siamo un po' restii a
2: e
1: volte, siamo un bel po' maldestri.
2: È chiaro che andare a un canile con le dovute accortezze e poi è la cosa migliore possibile e immaginabile.
1: La penso come te e sposo questa causa. Senti Federico, insomma abbiamo citato alcuni dei tuoi più grandi successi, programmi, il provinciale, Linea Verde, tanti altri, ma come si costruisce questo rapporto di fiducia sia col territorio che con le persone che ti seguono?
2: Perché... questa è una domandona, non lo so. Cioè, quando mi dicono com'è che si fa il programma, com'è che avete fatto Decanter, 25 anni di Decanter, Decanter è diventato un pilastro di Radio 2, come si fa? Boh, l'abbiamo fatto io e Tinto, ci siamo messi lì e passo dopo passo. Poi Linea Verde lo hai condotto, è andato benissimo, lo faccio ancora il sabato con i branded content, grandi risultati. Come si fanno? Ma se lo sapessi probabilmente farei il consulente, farei il professore.
1: Lo devi aggiungere al curriculum questo.
2: E poi il provinciale, che è diventato un programma da studiare, no? Perché racconta il territorio, però lo fa in maniera completamente diversa, ci mette dentro la poesia, l'antropologia, tante dottrine, no? La sociologia, la storia, la cultura in generale. L'abbiamo fatto, ci abbiamo provato, è andata bene. Poi quando tu azzecchi un filone, segui il filone, cerchi di migliorarlo, lo cambi leggermente, lo attualizzi, però
1: forse bisogna solo essere se stessi.
2: Squadra che vince non si cambia.
1: Vero?
2: E probabilmente ho una piccola dote, che è quella di lavorare molto sodo,
1: okay.
2: Impegnarmi tantissimo, studiare tantissimo. Per me il lavoro non è una passione, è un'ossessione.
1: È una missione anche.
2: Sì, è un'ossessione. Cioè, tu per fare bene il tuo lavoro non devi essere appassionato, devi essere ossessionato dal tuo lavoro. E perciò se è così, vivi per quello, cerchi tutto quello che è necessario per arrivare, e con grande impegno arrivi, e poi però io collaboro con i migliori.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Bello questo riconoscimento, no? Anche un senso in qualche modo di umiltà, no?
2: Non
1: di...
2: si lavora mai da soli, non si canta mai da soli.
0: Mai, c'è sempre una squadra che va valorizzata e fai benissimo a farlo. Federico, ad oggi i programmi di territorio sono seguitissimi, però...
2: E sono tantissimi.
0: E sono tantissimi, ma tu sei stato uno dei primissimi a farli, a raccontare l'Italia da cima a fondo, questo nostro bellissimo paese che troppo spesso è sconosciuto, no? Perché noi siamo abituati a conoscere le grandi realtà e spesso ci dimentichiamo invece che ci sono borghi meravigliosi che vanno riscoperti, e tu insieme a tanti altri tuoi colleghi li valorizzate in modo incredibile. Ti voglio domandare, tu sei anche un grande autore, qual è secondo te l'errore che non va commesso o che viene commesso quando si racconta il territorio?
2: Allora, questa è una bellissima domanda, però poi sembra anche che me la meni. In realtà io non sono fatto così. Cioè, io faccio a modo mio e gli altri fanno a modo loro. Siccome i programmi di territorio comunque raggiungono sempre degli ottimi risultati, probabilmente sono tutti giusti i metodi. Io esprimo delle critiche feroci nei confronti dei miei colleghi perché non sono come piace a me, però è una questione di gusto. Poi però loro vanno benissimo, perciò niente da dire, tanto di cappello. Io non faccio delle cose perché è una mia scelta personale, una scelta dei miei autori, è una scelta dei miei registi. Ci siamo arrivati a quel percorso quando abbiamo iniziato a fare The Canter. Abbiamo iniziato
0: nel 2003.
2: Sì, 25 anni.
0: Abbiamo iniziato maggiorenne
2: a fare l'anti-radio. Volevamo fare una radio diversa, ci siamo impegnati e ci siamo riusciti. Quando ho fatto Linea Verde volevo lavorare in discontinuità, no? e mi sono impegnato e ci sono riuscito. E quando è nato il provinciale, allo stesso modo, abbiamo tirato una linea, abbiamo detto tutti gli altri fanno così, noi facciamo l'opposto, vediamo, magari sbagliamo. Siamo stati premiati,
1: a quanto
2: però
1: pare.
2: Non è che gli altri vanno male, certo. Perché Peppone è bravissimo con Linea Verde e funziona benissimo, non gli puoi dire niente. Magari io non farei altrettanto, ma lui ha la sua identità e la porta avanti molto bene, io mi sono creato la mia.
0: È importante avere una propria identità che poi ci distingue e ci permette di camminare con le proprie gambe e di essere anche riconoscibili dal pubblico a casa.
1: Eh sì, è sicuramente l'essere, no, se stessi, come dicevamo prima, no? Non serve omologarsi in qualche modo, ognuno fa il suo e cerca di farlo al meglio delle possibilità con magari la squadra, il team.
2: E c'è sempre il miglioramento che è portato dall'impegno, dalla dedizione, dallo studio. Cioè, ti devi affidare, devi imparare, devi non considerarti mai arrivato e devi sempre lasciare aperta la porta agli altri che ti insegnano qualcosa. E poi gli esempi dei grandi, no? Tu guardi gli altri, impari e poi cerchi di non copiare.
1: Rubi un po' con gli occhi senza copiare del tutto.
2: Nessuno di noi inventa niente, prende, cambia, migliora e poi adatta a se stesso.
0: Giustissimo, anche perché l'umiltà è alla base di tutto e questo è molto bello. Allora Federico, rimani con noi perché continueremo a parlare non solo di televisione ma a questo punto anche di animali. Lo faremo con degli ospiti molto molto speciali e adesso rimanete su Radio 1 perché c'è l'Onda Verde e poi torniamo qui con l'Estate in Onda.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, 15:30, aggiornamenti su traffico, viabilità e torniamo a parlare della 1 Milano-Bologna. Per un incidente ancora disagio è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento Fiorenza in direzione dell'autostrada 4 e andiamo proprio in A4, un incidente code per 7 km, qui siamo tra Grisignano e Vicenza Ovest verso Brescia. Un veicolo in panne in A12 crea delle code tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo ligure, poi un incidente in A14 code per 7 km. Qui siamo tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Anche sul ramo Casalecchio ci sono code tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 verso questa autostrada. Lunghe code per un incidente sulla Firenze-Roma, code per 9 km tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze e poi un incidente più a sud in A18 in Sicilia. Ci sono code tra Giarre e Fiume Freddo verso lo svincolo dell'A20. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
1: L'estate in onda su Radio 1, io sono sempre Valentina Poggi, con me Marzia Valetutti Carbone e questa è la mezz'ora dedicata agli animali all'interno della giornata mondiale del cane.
0: Devo dire che casca a pennello e oltretutto non siamo sole perché qui con noi c'è ancora Federico 40 che oggi starà fino alla fine tutta l'ora e sarà qui con noi. E quindi noi ti ringraziamo.
2: Ma io ringrazio voi perché non faccio la radio da giugno e quindi
1: ti mancava.
2: Sì, poi noi ricominciamo il 14, però rientrare in uno studio, non ero mai entrato in uno studio di Radio 1. Ho fatto Radio 3, ho fatto Radio 2, ho fatto Isoradio, ma mi mancava l'ammiraglia e si sta bene. Anche i colori mi piacciano, bello, bello.
0: Blu, bel blu, celeste, bel bianco,
2: bel posto,
0: quindi
2: bel
0: stai
2: posto.
0: Bene.
2: Non si sa mai, non si sa.
1: Chissà. Siamo questa felici. È una cosa che possiamo insomma eventualmente portare ai piani alti, che ne so. Allora, adesso parlando appunto dei cani, volevo anche introdurre il nostro nuovo ospite. Lui è Mirko Zuccari della Fondazione Cave Canem. Ciao Mirko, benvenuto.
5: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere venuto. I nostri ascoltatori ci stanno mandando ancora tantissime foto dei loro animali, ma leggiamo dopo questi messaggi, perché adesso vogliamo fare un minutino di celebrazione degli amici a quattro zampe e di come ci hanno aiutato nel corso della vita. Ricordiamo Laika, la pioniera dello spazio e della luna, che venne mandata in orbita e divenne il primo essere vivente a orbitare intorno alla Terra quando ancora non c'erano certezze che poi sarebbe rientrata, quindi poi di fatto è stata
1: sacrificata in malo modo. Vabbè, se avessi potessi avere la possibilità, una macchina del tempo, io forse tornerei lì e cercherei di mettermi in mezzo per non far salire quel povero cane,
0: strapparla a questo destino che poi alla fine ha commosso un po' il mondo.
1: Sì, purtroppo. Sì, ascoltiamo un po' di musica, ti va, e poi parliamo di un altro cane eroe?
0: Dai, allora facciamolo.
1: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: cosa fai questa sera? Io non lo so, in questo momento sono qui all'Estate in Onda insieme.
1: Io sbaciucchio i miei cani.
0: Insieme a Valentina Poggi, che sbaciucchia i suoi cani, ma non lo fa solo perché oggi è la giornata mondiale del cane, ma perché tu hai un amore spasmodico.
1: Lo faccio sempre.
0: Sì, insieme a noi ci sono anche Federico Quaranta, amato, stimato conduttore e non solo, anche autore televisivo, conduttore radiofonico, e anche Mirko Zuccari, che è un educatore cinofilo, ma non solo, poi lo scopriamo insieme.
1: Eh sì, è della Fondazione Cave Cane, ma portano avanti dei progetti incredibili, adesso ce li racconterà. So che volevi leggere qualche messaggino?
0: Sì, volevo leggere qualche messaggio per ringraziare i nostri ascoltatori che ce ne mandano sempre tantissimo. E Giovanni da Cagliari ci scrive: mi piacciono molto i cani, ne ho uno a non ne ho uno a casa perché sarebbe un impegno troppo gravoso vista la mia attività, ma vi mando la foto dei miei due datori di lavoro, Romeo, Penelope e anche Rocky, sono tre. Io sono un dog sitter. Messaggio molto simpatico.
1: Sì, carino, perché alla fine insomma ci si può prendere cura degli animali anche degli altri, quindi benvengano queste professioni, ovviamente fatte con criterio, senza sempre evitare di improvvisarsi, insomma sono sempre esseri viventi, abbiamo una responsabilità. Io volevo anche ringraziare, già che ci siamo, visto che è la giornata mondiale del cane, tutti i cani eroi, e faccio un salto indietro, un tuffo indietro nel tempo per quanto riguarda Amatrice. Purtroppo insomma c'è stato il decennale proprio due giorni fa, e voglio ricordare insomma tutti gli animali che hanno dato una mano a scavare sotto e cercare le persone sotto le macerie. Sono stati preziosissimi. Mirko, che ne pensi di questi cani, di questi animali meravigliosi?
2: Beh sì, certo, io c'ero tra l'altro, quindi io ho operato, ho svolto attività lì ad Amatrice, e proprio per quella situazione, quindi li ho visti all'opera, ho visto l'importanza, ho visto anche la sensibilità che poi riservavano non soltanto alle persone che fortunatamente trovavano, ma anche alle tutte le persone intorno che gioivano in quei momenti molto difficili, riuscivano a strappare un sorriso alle persone, ai bambini, alle persone anziane, insomma a tutte queste persone in estrema difficoltà.
0: Estrema difficoltà. E oltre ad Amatrice ci sono stati tantissimi altri cani, certo, che hanno collaborato nei terremoti. Ricordiamo uno recentissimo in Venezuela con il cane Tsunami, che ha fatto un po' il giro dei social.
1: Meraviglioso.
0: E non solo. Federico, prima insieme a te parlavamo di cani, tu hai un Rhodesian, mi hai detto, ci hai detto prima, e raccontavamo, tu ci dicevi come secondo te non esistono cani difficili, ma solo proprietari che non li educano a dovere.
3: Allora, è chiaro che ogni cane ha la sua indole, e le razze, poi sono divise anche per questo motivo, hanno la loro predisposizione, la loro vocazione. Se un cane è un molosso, ha la vocazione da molosso; se uno è pastore, fa il pastore; se è un cane di compagnia, fa la compagnia, appunto, e un cane da guardia, fa la guardia. Quindi è chiaro che c'è una predisposizione di base,
0: un'indole.
3: Sono animali e hanno un'indole selvatica, però poi dipende moltissimo da come vengono cresciuti, perché nella mia vita avrò avuto 20 cani e li ho avuti di tutti i tipi, di tutti i modelli possibili e immaginabili, compresi metici e compagnia bella, e non uno è diventato arrogante, violento, cattivo, pericoloso. Non uno. Doberman, pastori tedeschi, Rhodesian, i miei cani sono tutti pacifici e buonissimi. Sarà perché crescono con me, con la mia famiglia, con i bambini, con mia madre. Nessuno di noi è arrogante, violento, maleducato, aggressivo, e allora si adeguano al contesto in cui crescono.
1: Sicuramente le esperienze che gli facciamo fare e l'appagamento dei loro bisogni è qualcosa che
3: io la penso così, e magari non è così.
1: Guarda, adesso
3: però
1: ci facciamo dare l'ok, il via libera dal nostro Mirko Zuccari, che abbiamo detto appunto essere educatore cinofilo nonché rappresentante in questo momento dei nostri microfoni della Fondazione Cave Canem, che invece va proprio a recuperare animali irrecuperabili, quindi cani irrecuperabili che vengono lasciati, abbandonati, quindi stanno dietro le sbarre dei canili, e lui va lì e gli dà una nuova vita.
2: Sì, diciamo uno dei progetti di punta della fondazione è proprio quello, cioè occuparci dei soggetti, dei cani che vengono un po' abbandonati e definiti irrecuperabili perché hanno manifestato comportamenti gravi, a volte aggressivi, molto spesso aggressivi, altre volte più riconducibili a stati di paura profondi, detti fobici. E quindi il nostro lavoro è proprio quello di ridare la giusta dimensione e l'identità, e ricostruire quello che poi è l'equilibrio che gli permette di avere una nuova possibilità.
1: Come ti approcci, quindi? Raccontaci, perché io vedo i tuoi reel su Facebook, su Instagram, insomma ti controllo, vedo anche i progressi meravigliosi, veramente li trasformi questi animali e senza coercizione.
2: Ah beh, sì, no, allora grazie, e sì, dipende, perché c'è la soggettività che è un aspetto fondamentale, come diciamo adesso giustamente, la particolarità, la singolarità di ogni cane va rispettata e va capita. Ovviamente quando parliamo di cani di quel tipo, che come avete visto, come poi tu hai visto dei reel, sono molto diversi per razza, dimensione, trascorsi di vita, e vanno ovviamente ricostruite un po' tutta la loro stabilità, e c'è un trauma profondo da dover sopportare.
0: E quindi
2: è difficile.
0: Cambia
2: l'approccio da ogni singolo cane, per ognuno ha la sua storia, ma soprattutto l'essere umano, e questo è un po' un comune denominatore, l'essere umano viene visto non come qualcosa di positivo, ma qualcosa che li costringe alla paura.
0: Sì, questo assolutamente, ma ho una domanda che forse vuole essere può essere vista come provocatoria, ma così non è, una domanda a cui insomma vorrei sapere veramente la risposta. Esistono dei cani che però sono irrecuperabili per davvero e che hanno bisogno quindi di un padrone che ne sia consapevole? Perché anche questo bisogna dirlo, che ci sono determinate razze che, messe in mano alle persone sbagliate, poi diventano delle armi, e a farne le spese, oltre che i malcapitati, sono i cani stessi che poi certo, purtroppo vengono soppressi.
2: Allora, questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso e non la ritengo assolutamente provocatoria, anzi è necessaria per fare informazione, quindi questo non è assolutamente così. Non ci sono animali recuperabili. Anche oggi ci troviamo di fronte a un momento storico dove determinate razze sono molto sotto i riflettori per quello che sentiamo e per quello che succede, e anche i cani da combattimento, per esempio, che è un altro dei progetti che la Fondazione ha e porta avanti, e sono comunque riconducibili a determinate razze, a determinate specie, perché si pensa che sia più semplice per loro e loro nascano di fatto per svolgere queste attività.
0: Però non sono adatti a tutti, nel senso, un dogo argentino in casa con un bimbo di un anno può essere molto pericoloso.
2: Può essere molto pericoloso, ma può essere molto pericoloso anche il bassotto. L'unica cosa, la differenza importante che rende appunto questi soggetti più facilmente abbandonabili o comunque visti in maniera sbagliata, è la stazza e la dimensione.
1: Certo, perché il bassotto, tu dici, comunque il bassotto, se morde, può anche fare male.
2: Sono tantissimi eventi purtroppo di cani piccoli.
1: Vengono sottovalutati, vengono in qualche
2: sottovalutati
1: modo.
2: E non trattati come dovrebbe essere. Poi questo vuol dire che il dog è semplice di gestione? Assolutamente no.
1: Chiaro.
2: Il dog ha delle caratteristiche che vanno assolutamente rispettate. Non è un animale per tutti. Però sicuramente l'inserimento in casa di un dog argentino, bisogna conoscersi soprattutto, poi conoscere l'animale che possiamo andare a gestire.
3: È chiaro che morde anche un chihuahua, solo che magari morde più spesso.
2: È diverso l'impatto che fanno.
3: Il morso di un chihuahua viene derubricato a piccolo incidente familiare, se ti morde un Doberman, magari morde un bambino, gli strappa una mano.
0: Ma io ho uno spitz di Pomerania che pesa 3 kg, ragazzi, che è tremendo, Beluga, non si è il terrore, prova il terrore della città.
1: Dei mari e dei monti della città.
0: Vi racconto questa cosa per strapparvi un sorriso in mezzo a questo discorso che è sicuramente molto interessante e molto serio anche giustamente, che è il recupero di cani difficili. Pensate che Beluga è talmente umorale che quando, mi ricordo, io un periodo ero partita, l'avevo affidato alle mie sorelle e lui aveva un pochino di congiuntivite, quindi serviva mettergli delle goccine al mattino.
2: Inferno.
0: Parte un inferno, ma lui ha in antipatia, a seconda delle mattine le persone sceglie con chi prendersela. Ecco, le mie sorelle erano i bersagli, vi dico solo che gli mettevano queste goccine di collirio con le presine. Quelle per le pentole, perché lui altrimenti le sbranava a seconda delle mani. Quindi, per dire, assolutamente, i cani piccoli sono più che offensivi.
1: Sì, fantastico, si fa per dire, ovviamente, però è un aneddoto che mi faceva ridere e chiaramente l'abbiamo citato. Però sì, insomma, bisogna stare attenti al cane, ma nel modo giusto, nel senso che noi gli vogliamo tanto bene, quindi bisogna educarli, amarli, rispettarli per quello che sono. Marta, my dear, ora i Beatles su Radio 1.

0: L'estate in onda qui su Radio 1, stiamo continuando a celebrare i nostri amici a quattro zampe, i nostri cani, perché oggi è la giornata mondiale dei cani, cara Marzia. E, insomma, abbiamo anche due ospiti qui e poi tra l'altro vedo già che ci sono in collegamento bipedi e quadrupedi.
1: Quindi un parterre pienissimo, qui con noi ancora Federico Quaranta e Mirko Zuccari. Prima abbiamo parlato di cani e non solo, ma in questo momento noi vogliamo continuare a farlo e vogliamo anche ringraziare i nostri ascoltatori che ci stanno mandando tanti messaggi, in particolare Pablo che ci scrive spesso da Buenos Aires, quindi noi ti salutiamo e ti ringraziamo, che vuole celebrare un cane poliziotto che è stato ucciso per strada e quindi gli è stata dedicata una strada. Il cane si chiamava Cionino, quindi un applauso a Cionino e a tutti i cani eroi come lui.
0: E allora diamo il benvenuto nel frattempo, perché appunto lo vedo lì insieme al suo meraviglioso Puck. Lui è un attore, un regista teatrale italiano, sto parlando di Francesco Zecca. Ciao, benvenuto, benvenuti anzi.
2: Ciao, benvenuti a voi anche. Grazie,
0: meraviglioso.
2: Grazie per questo
0: invito. Grazie a te. Allora, voi non lo sapete perché non lo vedete, ma ve lo descriviamo: c'è un quattro zampe insieme appunto a Francesco, tutto bello riccioluto, biondo. Come si chiama? Abbiamo detto Puck ed è un.
2: Si chiama Puck, è un barbone gigante.
0: Che stavamo scommettendo qui sulla razza, devi sapere, dietro le quinte. Un barbone
1: bello,
0: gigante.
1: Bello grande questo cagnone, che oltretutto, oltre ad essere il tuo amico fedele, è anche un coprotagonista d'eccezione, un attore, quindi insomma togliamoci il cappello. È così?
2: Esatto, non è come si dice un attore cane, ma è un cane attore.
1: Ed è bravo,
2: Ed è molto bravo, è bravissimo. Infatti abbiamo appena finito le prove ed è stato bravissimo e adesso continueremo dopo il vostro collegamento e continueremo perché da dopodomani facciamo questo bellissimo debutto e faremo questo spettacolo, il Puck, l'uomo che voleva diventare il suo cane.
0: Ci racconti un po', senza chiaramente spoilerare il finale, di cosa si tratta e perché hai scelto di
2: condividere il palco con Puck? Ma guarda, la cosa stupenda è che
0: il finale
2: non esiste perché... No, condividere il palco con Puck è come condividere la vita con Puck, è meraviglioso, è sempre una magia. La cosa meravigliosa, la storia di questo spettacolo è esattamente questo, nel senso che lui vuole diventare il suo cane, vuole diventare Puck perché capisce che lo sguardo che Puck ha nel mondo è uno sguardo amoroso che lui non potrà mai avere. E quindi lui dice, essendo io un attore, un regista, posso diventare Puck e quindi diventare quell'amore lì. E quindi tenta di diventare quella cosa lì, ma poi purtroppo succede che loro, nel momento in cui lui diventa cane, Puck si arrabbia, non lo riconosce più.
0: Non riconosce il suo proprietario.
2: Riconosce il suo proprietario, suo papà. Quindi non riconosce il suo papà, non riconosce più quell'amore lì e quindi poi succedono tutta una serie di cose, ma è uno spettacolo che cambia ogni sera perché la narrazione è fatta da una persona che ogni giorno cambia e anche il finale lo decidiamo con il pubblico, perché il pubblico deve decidere. È un finale aperto perché il pubblico deciderà se è giusto che questo padrone, questo uomo diventa o no cane,
1: che
2: diventa
1: Puck. Che poi Francesco, qui con noi c'è anche Federico Quaranta e anche lui come te ha questo rapporto televisivo, nel tuo caso attoriale, con un quadrupede. Allora vi chiedo ad entrambi se questa cosa pensate che vi abbia arricchito da un punto di vista professionale. Inizio da Federico.
3: Ciao Francesco, è bellissimo vederti col tuo cane, davvero. Sì, certo che sì, certo. Guarda, all'inizio sembrava davvero solo un escamotage, un tira share, no? Perché si dice che bambini e cani aumentino lo share in televisione di uno o di due punti.
0: Dice, usiamo il cane così.
3: In realtà, realtà il cane mi umanizza, il cane mi rende più semplice. Come spiegarti, a volte quando tu all'interno di un programma di territorio ci metti sociologia, antropologia, filosofia, rischi di diventare anche un po' moralizzatore, il cane riporta sempre tutto a terra.
1: Bella questa
3: e ti ridimensiona, sì. ti dà un'identità che è reale, che è popolare. E quindi io odio essere uno che sale in cattedra, odio essere moralizzatore perché non conosco la morale e quindi sai, è brutto, no? Quando ti ritrovi a dare consigli agli altri e a dispensare leggi universali. Il cane ti riporta esattamente dove devi stare, lì, con i piedi ben piantati su madre terra.
0: Ci disarmano i cani. E sentiamo insomma anche gli altri. Mirko, anche secondo te come ti hanno cambiato i cani nella tua professione, nella tua vita di tutti i giorni? E poi andiamo di là, andiamo al nostro collegamento telefonico che ci aspetta, che è lì con il suo meraviglioso Puck.
4: Vabbè, i cani ti permettono sicuramente di conoscerti, questa è una cosa che abbiamo visto anche tantissime volte, perché con la fondazione ci occupiamo anche di sociale, quindi abbiamo dei progetti con dei giovani minori autori di reato che più di una volta ci hanno detto che frequentare, conoscere, aiutare i cani gli ha permesso di conoscersi meglio e quindi di lavorare per vie trasversali ai loro difetti.
1: Francesco, noi vogliamo sapere anche come ha cambiato la tua professione la presenza di Puck, e oltretutto ricordo ai nostri ascoltatori che se sono curiosi e vogliono vedere Puck in tutta la sua bellezza possono andare a sbirciare un po' i social di Radio 1, perché vi promettiamo che abbiamo messo un contenuto che vi farà vedere Puck. Vai Francesco, a te.
2: Allora, intanto Puck veramente è stato il primo giorno che è venuto con me e andando diretto su un set, stavo girando una fiction e lui poverino è ritornato, è andato diretto sul set e quindi si è beccato direttamente questo set, povero, quindi questo. E poi in più io qui proprio in Puglia collaboro con un'associazione culturale che si chiama Ambarabà, dove lavoriamo con i ragazzi e facciamo questo progetto teatrale che si chiama Mele Marce, con cui gli attori sono dei ragazzi di una comunità che hanno delle storie difficili. Loro non sono delle persone, dei ragazzi difficili, ma sono delle storie difficili, e Puck collabora con noi, nel senso sta con noi e, come dicevano prima, porta tutto a terra, cioè porta tutto al concetto che siamo qui ora. Cioè la cosa più bella che il cane mi ha insegnato, cosa meravigliosa, che non esiste, è vivere il presente, che ormai questa cosa è un po' come la parola empatia, che ormai a me mi sta sul pipino, come si dice, per non dire le parolacce.
1: Bisogna calarsi nel presente,
2: è un po' scontata,
1: ragione, Francesco.
2: No? Però il concetto è reale, nel senso che il cane è ora qui, perché ora qui sta con te, ora qui tu apri la porta e lui ti fa le feste.
1: Assolutamente,
2: non è che
1: presente.
2: Pensa,
1: e a proposito di questo,
2: arriverà il mio padrone.
1: Scusami Francesco, a proposito di questo volevo fare domanda in chiusura a Mirko Zuccari, che abbiamo detto tu sei un educatore cinofilo, ma specifico per cani problematici. Allora, ci lasci con la storia più bella di un recupero che ti ha toccato?
4: Allora, sicuramente le ultime, parlo dei cani da combattimento, perché hanno proprio il fatto di vedergli cambiare gli occhi. Questi cani sono vittime e vivono soltanto, esclusivamente nascono e vivono soltanto per il combattimento, e vengono preparati da quando hanno 3 mesi. Vederli proprio cambiare sguardo, dargli fiducia e soprattutto vedere che le persone intorno a me, non professionisti ma persone normali, che si fidano e gli danno una possibilità, è sicuramente il successo più importante dell'ultimo periodo.
1: Che bello, perché non conoscono l'amore, quindi quando glielo insegni
4: conoscono
1: rimangono
4: solo la violenza.
0: È qualcosa che sicuramente ci piace, e anche in chiusura così della nostra puntata di oggi di Radio 1, dell'Estate in Onda, dedicata agli animali, dedicata appunto ai cani, questo messaggio secondo me è un messaggio bellissimo davvero.
1: Quindi noi ti ringraziamo tantissimo per questa testimonianza, Mirko. È importante prendere coscienza del fatto che tutti i cani sono alla fine buoni, come diceva il nostro Federico 40.
0: Grazie Mirko,
4: grazie a voi.
1: Chiaramente
4: grazie.
1: È il padrone, grazie.
0: E complimenti per l'associazione, grazie, per la Fondazione Cave Canem. Chiediamo velocissimamente le date al nostro Francesco Zecca per lo spettacolo con Puck.
2: Il 30, 31 e 1 al Giardino delle Fate a Leverano in Puglia, in Salento. Quindi questa sarà la prima nazionale.
0: Wow, e allora tutti a correre a vedere, soprattutto Puck, non me ne volere, Francesco.
2: Eccolo, soprattutto Puck. Puck, no, ma io non vedo l'ora.
0: Grazie.
2: Puck poi è straordinario.
1: Grazie,
2: un bacio, grazie a voi.
1: Ciao.
2: E buona festa del cane oggi.
0: Grazie, e ringraziamo anche Federico 40 di essere stato con noi, grazie infinite.
3: Figuriamoci, grazie a voi.
1: E ricordiamo l'appuntamento.
3: Dal 7, lunedì, venerdì, 20 e 10, Rai 3 torna il provinciale.
0: A domani con l'Estate in Onda, ciao!
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ore 16.
16: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
17: GR1.
18: In studio Vanessa Giovagnoli, in Nepal salgono a 55 le vittime accertate del devastante alluvione, ma sono decine dispersi, tra questi anche alcuni turisti travolti da una frana al confine con il Tibet. Il servizio.
19: Il disastro con l'improvvisa piena del fiume Bote Koshi nel distretto di Rasuwa, al centro del Nepal, e poi frane che hanno ostruito il corso di altri fiumi provocando a catena altri smottamenti. Video condivisi dalla polizia nepalese e da altri sui social mostrano torrenti di acqua fangosa che si abbattono sulle valli montane del distretto himalayano al confine con il Tibet. Danneggiati impianti idroelettrici e solari, con la conseguente interruzione nella fornitura di energia elettrica, travolti abitazioni, ponti, strade, l'esercito del Nepal ha dispiegato elicotteri e personale nelle zone colpite, anche le autorità cinesi hanno mobilitato squadre di soccorso. Decine le persone che risultano disperse, mentre sale il numero delle vittime anche tra appartenenti della polizia nepalese, tecnici al lavoro sulle linee elettriche, personale delle dogane. E mancano all'appello anche molti turisti, 348 quelli interessati dalla frana al confine con il Tibet, 291 dei quali sono stranieri. Due gli italiani che risultano al momento coinvolti dall'alluvione, ma stanno bene, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina continua a seguire da vicino l'evolvere della situazione. Valentina Isa, GR1.
18: Trump ribadisce che lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono transitati 10 milioni di galloni, afferma in un'intervista il presidente americano, che aggiunge: penso che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia gravemente ferito, ma vivo. Quanto al viaggio del capo della CIA a Mosca, per Trump è stata una visita di routine. Sul fronte interno arriva una nuova stretta sull'immigrazione. Il Dipartimento di Stato americano ha sospeso a livello globale le richieste di visto ufficialmente per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari. Siamo all'andamento dei mercati finanziari, in diretta da Milano, Fabrizio Patti.
17: I mercati aspettano in tarda serata i conti di Nvidia e intanto fanno i conti con l'inflazione negli Stati Uniti. Le spese per i consumi personali a luglio sono salite del 3,7% su base annuale, sopra le attese degli analisti, ma di poco, tanto che gli effetti sono stati limitati sulle borse. Quelle americane sono praticamente invariate in avvio, invece in Europa la situazione è positiva. Milano e Parigi sono le migliori, salgono di circa lo 0,70%. Tra i fattori positivi c'è la discesa del petrolio dell'1,5%. Con il Brent con consegna a ottobre scambiato a poco più di 87 dollari al barile. Fronte bancario in lieve calo, Banca MPS meno 0,20% all'indomani dell'accoglienza fredda riservata da Banco BPM all'offerta presentata venerdì scorso dalla Banca di Siena. Oggi poi è emerso che Intesa San Paolo ha presentato alla Consob un esposto sulle ultime offerte di MPS. Le osservazioni sarebbero sul rispetto della passivity rule. In sostanza, essendo oggetto di scalata, MPS sarebbe dovuta passare da un'assemblea e non solo dal CDA per lanciare le offerte. Linea allo studio.
18: Sono un ingegnere di 62 anni e sua cognata di 63 le vittime dell'incidente aereo in Piemonte. Un piccolo elicottero è precipitato dopo aver impattato contro dei cavi elettrici ed avere preso fuoco vicino al lago di Campriccioli nella provincia del Verbano, Cusio Ossola. Meta, il colosso che fa capo a Mark Zuckerberg, ha accettato di pagare quasi 17 miliardi di dollari in un accordo extragiudiziale per risolvere le accuse mosse da alcuni stati americani sul fatto di avere progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei bambini. Secondo l'accusa, i consumatori sarebbero stati ingannati sulla loro sicurezza durante l'utilizzo delle piattaforme da parte dei più piccoli, che sarebbero stati raccolti impropriamente i loro dati personali. Il secondo genito di Re Carlo d'Inghilterra e la moglie Meghan Markle sono arrivati nel Regno Unito, dove torneranno a vivere dopo 6 anni dal loro trasferimento negli Stati Uniti e la clamorosa rottura con la famiglia reale britannica. Risiederanno in un'abitazione privata, quindi non della famiglia reale, poco fuori Londra. Hanno già iscritto i figli a scuola lì vicino per settembre. Tuttavia non sembra che il trasferimento nasca da un ravvicinamento di Harry alla sua famiglia. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 17.
20: L'Italia in diretta.
21: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti da Germana Brizzolari,
22: Claudio De Tommasi, e non siamo soli.
21: Ancora tu, Manuela Collazzo. Ciao Manuela.
23: Bentrovati, bentrovati.
21: Perché qui Manuela, lo diciamo ovviamente, europei di volley femminili, italiane già in campo, dici.
23: Ultima sfida del girone, italiana in campo contro la Francia a Göteborg. Ha cominciato molto bene la nazionale di Velasco, avanti 7-2 in avvio di primo set. Italia con la formazione tipo, avremo poi modo di parlarne più avanti.
21: Questa è stata una chicca proprio per farvi riscaldare.
22: Subito oggi, per capire che siamo
21: pimpanti, siamo proprio alla grande, vogliamo dirlo subito che abbiamo dopo intervistato,
22: diciamolo
21: dalla nostra subito, Cecilia Musetti,
22: diciamolo
21: Renzo
22: subito.
21: Arbore, ragazzi, Renzo Arbore,
22: tanto
21: che
22: per dire,
21: racconta,
22: no?
21: E ci racconta un sacco di cose. Poi parleremo di questo pezzo di ghiaccio grande come Manhattan, o come dice qualcuno, Pavia, che si è staccato dalla Groenlandia e gira per gli oceani.
22: Se ne va in giro,
21: se ne va in giro. Vediamo un po' che cosa faremo, le nostre chicche musicali, poi non ve le anticipiamo,
22: no,
21: assolutamente, e ancora dei nostri consigli di lettura con due libri molto particolari, economia, insomma tanta roba come sempre.
22: Del resto è tanto tempo che passeremo insieme, per cui tanta roba inevitabilmente c'è.
21: Poveri voi.
22: Poveri voi, state a noi agganciati. La nostra redazione è Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Lucia Pioppi.
21: In regia Leonardo Patanè, e alla parte tecnica il nostro Nando Conti.
22: Non ci facciamo mancare,
21: no,
22: i Leonardi,
21: no,
22: come dicevo.
21: Ah sì, sì, dicevamo oggi, visto che Leonardo Gragnoli, anche chiamato in mille modi da noi per giocare un po', si chiama appunto Leonardo Gragnoli, Leonardo Patanè, quindi per fare Italia in diretta, vuoi fare il regista, devi chiamarti Leonardo. Quindi,
22: che questo sia chiaro.
21: E che questo sia chiaro a tutti. Ovviamente scherziamo, abbiamo tantissimi altri registi, ma questa settimana l'incastro è stato questo.
22: Allora, cominciamo con la musica, come un omaggio, un rispettoso, dovuto omaggio a una grandissima della musica, ma soprattutto con lei che attraverso la sua musica, una grande chitarrista, suonava il banjo, grande autrice, ha fatto più di 50 album. Le sue canzoni sono state rifatte da tutti, da Beyoncé a Whitney Houston, insomma davvero una grandissima, che è riuscita con la sua personalità e con la sua musica, con la sua ironia incredibilmente sempre precisa e calzante, a unire l'America, a unire tutti coloro, non soltanto l'America. È una grandissima della musica, nata da una famiglia poverissima, in una capanna di legno, era la quarta figlia di 12 figli, una capanna di legno in Tennessee, e da lì è volata ovunque con la sua grande musica. Si chiama Dolly Parton,
0: ci ha lasciato
22: proprio in questi giorni, e questa canzone è stata ispirata da una bambina con i capelli rossi e gli occhi azzurri che si è rivolta a lei chiedendole un autografo, e lei le ha detto: sei bellissima, ma come ti chiami? E lei gli ha risposto Jolene. Ah, Jolene, sembra il titolo di una canzone. Detto fatto, Dolly Parton,
0: bella
22: Jolene.

0: La grandissima Dolly Parton, 1973, la sua canzone un po' simbolo, Jolene.
1: Allora, Manuela Collazzo, Francia-Italia, come sta andando Europei di Volley Göteborg?
2: L'Italia è sempre avanti, 12-8 nel primo set, assegno Egonu con un mani fuori. Egonu che era stata la migliore ieri, la miglior realizzatrice delle azzurre nella sfida che l'Italia aveva vinto con la Slovacchia, la nazionale di Velasco, lo ricordiamo, in testa al girone, e questo rappresenta a tutti gli effetti uno scontro diretto per il primo posto, perché anche la Francia a punteggio pieno ha una partita in meno rispetto alle azzurre e chiuderà il proprio cammino nel girone domani contro la Svezia. Dunque, dovesse l'Italia vincere questa sfida, avrebbe la certezza di essere prima nel gruppo, comunque già qualificata da tempo per gli ottavi di finale. Dicevo prima che dopo il turno di riposo concesso ad alcune titolari, Antropov e Fersino ieri, oggi Velasco ha optato per quella che è la formazione tipo. Dunque Antropova e il libero Fersino sono al loro posto in formazione. Adesso

0: Una trasmissione, Italia a punteggio pieno, sempre 3-0, quindi anche se tutto sommato ieri non era partita benissimo la nostra nazionale, le nostre ragazze poi si sono riprese agevolmente e hanno portato a casa, diciamo, con facilità il bottino pieno. E tra l'altro, fuori onda, diciamo una cosa a proposito dell'intervista di Velasco, che cosa ha detto su alle ragazze? Parlare meno.
1: Sì, diciamo campo. Che il suo mantra è stato sempre, da quando ha preso in mano questo gruppo di ragazze, di non badare a quello che succede nel passato, cioè il punto precedente, l'eventuale errore, ma guardare sempre avanti. E lui ha detto: quando abbiamo vinto Olimpiadi e Mondiali non abbiamo mai parlato troppo in campo. Sto notando in queste sfide si parla troppo, ha detto, cioè ci si concentra troppo su quello che è accaduto nello scambio precedente, eventualmente l'errore va superato al momento per poi subito andare guardare all'immediato futuro, dunque al punto successivo. Questa è una regola basilare, fondamentale dell'Italia di Velasco, che adesso approfitta di un errore della Francia al servizio per portarsi sul 14-9.
0: Benissimo, stanno andando bene le nostre ragazze. Noi adesso parliamo di quello di cui abbiamo iniziato a citare nel nostro sommario, perché un'isola di ghiaccio si è staccata dal cuore della Groenlandia, dal ghiacciaio Peterman per l'esattezza. Parliamo di 76 chilometri quadrati di superficie, 150 metri di spessore, praticamente un bloccone unico compatto di ghiaccio che è grande come Manhattan oppure Pavia oppure Vicenza, più alto del Duomo, cioè così uno visualizza, no? Perché sennò tu dici si è staccato un iceberg. Sì, però questo distacco è stato registrato il 4 agosto dalle telecamere satellitari dell'Agenzia Spaziale Europea. È un evento che purtroppo rischia di essere solo uno dei tanti, l'inizio di altri simili, perché altre due enormi spaccature minacciano di aprirsi nei prossimi mesi. Allora è collegato con noi Luigi Perotti, segretario generale Fondazione Glaciologica Italiana. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ho detto un po' che cosa è successo, ma adesso questa gigantesca isola che fa? Che farà?
2: Questa gigantesca isola comincerà a vagare un po' per la zona, diciamo così, del polo, il polo nord, e magari vaga per parecchio tempo, portando eventualmente anche delle problematiche legate alla fruizione di quelle zone. Quindi sicuramente questo fenomeno provoca, diciamo, delle problematiche di questo genere, ecco, questo in generale quello che succede.
0: E era stato previsto questo distacco?
2: Allora, il Peterman veniva monitorato già da tanto tempo, è uno dei ghiacciai più grandi della Groenlandia, con una lingua che arriva a qualche decina di chilometri dentro l'entroterra nord della Groenlandia. Veniva monitorato da tempo perché, grazie all'utilizzo di un particolare satellite radar, è possibile capire le deformazioni di queste lingue glaciali, e nel particolare veniva monitorato la parte di lingua appoggiata a terra rispetto a quella invece che galleggiava sul mare. Ed è proprio lì che c'è stato diciamo questa spaccatura, che viene monitorata da parecchio tempo, e quindi assottigliandosi la parte galleggiante ha provocato questo distacco improvviso.
0: Adesso, proprio per visualizzare, no, io ho cercato di dare le dimensioni di questo blocco di ghiaccio gigantesco, ma poi che c'è un boato proprio quando si stacca, cioè fisicamente che succede?
2: Ma fisicamente è un'area del ghiacciaio, diciamo, molto sottile, di qualche decina di metri, non di più. Quindi quello che succede nei giorni, nei mesi precedenti.
0: Quindi è graduale, non è un tipo.
2: È graduale,
0: uno,
2: certo.
0: Uno shock.
2: No, è graduale, non è uno shock, e quindi si cominciano a formare delle fessure, e quindi ci saranno sicuramente dei creeping, quindi dei rumori, diciamo così, di questo genere, di rottura.
0: Fa un certo effetto, senti crack, crack, crack, sì, e poi ti si stacca,
2: esatto,
0: un'isola di Manhattan sotto i piedi. Professore, questi distacchi ci sono sempre stati nei secoli o sono conseguenti a cosa, no? Colpa del riscaldamento globale, delle ondate di calore?
2: Allora, ci sono da parecchio tempo, nel senso che dall'ultimo massimo glaciale che ha avvolto tutto il pianeta, cioè circa 15.000 anni fa, anche la Groenlandia ha iniziato a perdere un po' di massa glaciale.

0: E questi sono fenomeni che sono già avvenuti nel passato. Negli ultimi anni, però, in particolar modo queste zone molto a nord, dove fino a pochi anni fa questi eventi non succedevano così spesso, invece si trovano a dover fare i conti con l'arrivo di acque più calde, cambio di salinità, delle correnti particolari che si sviluppano solo in questi ultimi anni, e questo favorisce una parte del ghiacciaio che viene, diciamo così, riscaldata, quindi si assottiglia più del normale, e quindi può avvenire questo distacco improvviso.
1: Ovviamente adesso si scioglierà piano piano più che, mentre va a sud, quindi contribuirà a cambiare ancora la salinità di tutto l'ambiente circostante, ma sarà anche un pericolo per la navigazione? Ci sono dei sistemi per evitare sì. Collisioni?
0: Allora, adesso si comincerà la fase di monitoraggio di questa isola galleggiante così grande, quindi tramite i satelliti è ormai possibile seguire quasi giornalmente, diciamo così, le avventure di questa isola di ghiaccio, e quindi eventualmente possono gestire anche la logistica navale in questo caso.
1: E sarà possibile che un ghiacciaio, abbiamo detto, con questo volume possa contribuire anche all'innalzamento dei mari?
0: Allora, da circa 15.000 anni fa, quando è cominciata, diciamo, c'è stato l'ultimo massimo glaciale, è cominciato lentamente la deglaciazione che è arrivata ad oggi, e l'innalzamento dei mari è stato di circa 25 centimetri. Quindi quel pezzo, diciamo così, di isola non contribuisce, diciamo così, particolarmente all'innalzamento. Sta contribuendo invece all'innalzamento dei mari di millimetri, invece tutto quello che succede a livello globale. Quindi,
2: ma c'è una differenza tra quello che succede nell'Artico e quello che succede invece in Antartide, in termini di distacchi, di frammentazione di quello che è lo scioglimento dei ghiacci?
0: Allora, principalmente qui è la spessore del ghiaccio, quindi in Groenlandia siamo su terraferma e abbiamo questi fiordi giganti che sono invasi appunto da queste lingue di ghiaccio che arrivano a delle profondità di qualche centinaio di metri, a differenza di Antartide, dove c'è una calotta vera e propria di ghiaccio che arriva a chilometri, e quindi certo. Questa è la differenza principale. In Italia, nello specifico in Italia, abbiamo un ghiacciaio che arriva a profondità stimati di 200-300 metri, che potrebbe essere appunto più o meno quello che è adesso il Petermann nella sua parte di lingua glaciale sul mare, che è il ghiacciaio del Miage, che è un ghiacciaio particolare coperto da detriti in cui la fusione avviene in maniera molto lenta, e quindi
1: dov'è?
0: Massiccio del Monte Bianco.
1: Ah, ecco, infatti immaginavo che il nostro più grosso fosse quello. Professore, stavamo dicendo, no, che sono monitorati questi distacchi, certo. E ho accennato appunto che ce ne potrebbero anche essere altri. Quali sono i segnali che vi arrivano per capire che appunto potrebbe esserci e magari che è imminente un distacco?
0: Allora, dunque, il distacco, diciamo, il monitoraggio dei ghiacciai viene sostanzialmente attraverso interferometria radar, quindi è un apparecchio, un sensore attivo che manda un segnale, un'onda elettromagnetica di cui riceve l'eco, e con questa si può misurare la distanza dallo strumento verso il ghiacciaio. Nel caso dei ghiacciai, diciamo, della Groenlandia, questo avviene da satellite, mentre da noi per esempio avviene con degli strumenti che vengono messi a terra e in cui si misura la fronte del ghiacciaio. Il ghiacciaio è una massa di ghiaccio in movimento per gravità, quindi avanza, e nel caso del Petermann, ma anche nei casi che abbiamo qua, per esempio sul Monte Bianco abbiamo il ghiaccio di Plampinsio che viene da anni già monitorato, proprio perché dimostra degli avanzamenti di Petermann di metri al giorno, e quando queste velocità aumentano particolarmente lì c'è un segnale di allarme. Inoltre, nel caso del Petermann, quello che si vede da satellite sono anche i rigonfiamenti della superficie. Il rigonfiamento della superficie in quel caso lì è dove c'è l'interfaccia tra terra e mare, che essendo coperta da ghiaccio non si vede, ma se ne possono vedere le morfologie.
1: Ho capito. Professore, è stato chiarissimo e interessantissimo. Io la ringrazio tanto, Luigi Perotti, segretario nazionale Fondazione Glaciologica Italiana, e buon pomeriggio.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: E Noi torniamo invece da Manuela Collazzo, che ogni tanto vedevo che scuoteva la testa.
3: Eh sì, perché si è ridotto notevolmente il vantaggio dell'Italia nei confronti della Francia nel primo set. L'Italia avanti 18-17, qualche imprecisione azzurra, le ragazze di Velasco anche un po' fallose al servizio. Adesso però il gioco è fermo perché dopo un'azione a muro c'è stato un infortunio a Ba, una delle giocatrici della Francia, che peraltro conosciamo perché ha giocato a Chieri nella passata stagione. Sono 5 in tutto le francesi che hanno giocato o giocano nel nostro campionato, quindi è una squadra che conosciamo piuttosto bene. Peraltro non c'è la capitana, e conosciamo bene anche lei. Casot giocava a Milano e adesso gioca nel Vakif a Istanbul, problemi alla schiena per lei, dunque ha rinunciato agli europei. Però dicevamo, l'Italia era partita benissimo, ci sono intanto gli applausi per Ba, che crediamo sì, lascia il campo, tra l'altro non riesce a camminare, è in braccio allo staff medico della
1: scena,
3: Francia
1: sempre.
3: Sì, perché crediamo sia un problema alla caviglia, occorso nel momento in cui è ricaduta dal muro. Può anche essere uno scontro con una compagna o anche una azzurra sotto rete, purtroppo in lacrime Ba. Dicevamo, per quanto riguarda la sfida che dovrebbe riprendere a momenti, l'Italia ha un po' dilapidato il suo vantaggio, era partita benissimo, controllava la situazione, poi non sempre ha avuto la meglio negli scambi lunghi. La Francia ha insistito, ha anche sfruttato la sua fase muro difesa. L'Italia è un po' imprecisa, anche fallosa al servizio, questo è un aspetto che avevamo visto anche ieri nella gara con la Slovacchia. Dunque non crediamo che Velasco sia soddisfattissimo di questo momento delle azzurre, mentre il gioco riprende.
1: Allora, grazie Manuela, ovviamente torneremo da te prestissimo. Un po' di musica.
2: La musica, arriva la musica, arriva dal 2017.
1: Aspetta, 335-699-2949.
2: Ce l'abbiamo fatta finalmente.
1: Ci passa di mente, perché siccome ci scrivono senza che noi diciamo il nostro numero per i WhatsApp,
2: allora ci abituiamo bene,
1: capito? No? E invece no, ve lo ricordiamo: 335-699-2949.
2: Attendiamo i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, anche vocali. Questa è una canzone che ha già tutto nel titolo, 2017, si chiama She's on my mind, e lui ovviamente l'autore dice, il titolo dice tutto, ricorda e rappresenta qualcuno che ha completamente invaso i tuoi pensieri e dal quale non riesci a fuggire. È JP Cooper, She's on my mind. She's on

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
4: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: L'Italia in diretta.
2: E torniamo in diretta subito con una buona notizia di volley. Manuela Collazzo.
3: Ci auguriamo lo sia. C'è intanto un challenge in corso e lo ha chiesto la Francia.
2: Ho tolto gli occhiali, non l'ho visto.
3: Però allora la situazione è questa: l'Italia secondo gli arbitri ha vinto il set 25-19 perché dopo uno scambio lungo è andato fuori l'attacco della Francia opera di Depi e dunque dovrebbe essere punto azzurro, anche se la Francia si è affidata al challenge che non le ha dato però ragione per evidenziare un eventuale tocco del muro azzurro, tocco che non c'è stato, e dunque l'Italia vince il primo set 25-19. Un'Italia che aveva cominciato benissimo, ha poi subito il ritorno delle francesi, le francesi che, lo ricordavamo, hanno perso per infortunio Ba al suo posto Ratahiri, e da quel momento in poi forse la Francia si è un po' disunita. L'Italia ne ha approfittato per chiudere il set 25-19 e portarsi avanti 1-0.
2: Dico qualche numero perché, come sai, è il nostro vecchio gioco con Manuela Collazzo parlare di numeri. 13° set consecutivo vinto a 0.
3: Benissimo, ottimo.
2: T'ho fatto la statistica, non riesco a non farla.
3: Facciamole però alla fine della partita.
4: Vediamo, dai. Quelle che contano.
2: Sì, vabbè,
4: poi.
2: Ma con lei mi diverto a fare una cosa diverti. Di questo genere. Invece Claudio De Tommasi, allora, mai ne libbe. Ormai questo, ho detto così, mai ne libbe.
4: Mai libbe. Mai allora, libbe. Questo argomento che raduna un po' di musica, un po' di personaggi e soprattutto un tema, l'hai suggerito tu,
2: sì.
4: Mia cara,
2: poi dirò quando arriveremo al punto giusto cosa mi ha fatto venire in mente di quanto ci siano certe canzoni che siano globali veramente e come certi metalli preziosi invoglino a ascoltarle.
4: Non solo metalli preziosi, anche proprio minerali preziosi,
2: anche, sì, sì.
4: Come in questo caso, sentite un po'.
2: Beh.
5: The French are glad to die for love. They delight

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Beh, allora io non so se voi ragazze siate d'accordo,
2: sì,
1: o meno.
2: Assolutamente sì, allora, i diamanti sono i migliori amici delle
1: ancora
2: ragazze.
1: Ancora una volta Germana se la cantava tutta, nonostante questa non sia dagli anni 80, no, ma del 1953.
2: Esattamente, gli uomini preferiscono le bionde, con una, cioè, Marilyn in stato di grazia.
1: In stato proprio di grazia. È stata anche Marilyn eletta Monroe una delle canzoni più belle mai portate sullo schermo, questo Diamonds Are Girls' Best Friends. E introduce il tema, perché poi non è soltanto tanto, insomma, i diamanti o le ragazze, ma un po' il tema di quello che nella musica attraversa lateralmente, in diagonale, tante volte, come al tema, appunto, il tema dei metalli preziosi, di quello che possono significare. In
2: dell'oro,
1: questo caso di crescita anche da un punto di vista di status sociale. E lei dice, appunto, Marilyn, che forse
2: ebbene,
1: è meglio avere un diamante che
2: per
1: un amore
2: per trovare un miliardario.
1: Un miliardario. E allora, questo poi anche il video, il balletto che era stato fatto, ma anche il vestito,
2: e anche il vestito rosa
1: è entrato nell'immaginario del pianeta, la parte occidentale almeno, no? Al punto da influenzare tantissime persone, tantissime insomma cantanti che si sono rifatte a quella storia di Marilyn Monroe, e da lei cantata e da lei anche ballata, anche una tua amica
2: come la mia Madonna.
1: La tua Madonna che nel 1984 diventava, in un mondo materiale,
2: Material Girl.
1: Material Girl.

0: E visto che il mondo è materiale, no? Un mondo di materia.
1: Io sono una ragazza materiale.
0: Sì. È diventato anche il suo soprannome, tra l'altro, Material Girl. Era il suo secondo disco, 1984, e vedevamo Madonna in una, cioè, lanciata verso
1: con questo vestito. Aveva ricopiato ovviamente da quello di Marilyn Monroe del 53, vestito che qualche anno fa è andato all'asta, poi non sono riuscita a trovare più notizie se sia stato veramente venduto quello di Madonna. E per, sarebbe stato battuto per 180.000 sterline, poi non si è capito se è stato acquistato e non si è detto, oppure se invece non è andato venduto. E comunque c'è questa scena di lei che scende con tutti i boys,
0: esatto.
1: Noi adolescenti degli anni 80 apprezzavamo molto
0: Madonna, che continua, sta per uscire un suo disco, ma tralasciamo, che facciamo, andiamo avanti, e lo dice, sospiro, che respiro che ha fatto, lo dice una che insomma, una ragazza che ha amato
1: i suoi poster in stanza come milioni di altri in tutto il mondo.
0: comunque i diamanti, comunque le pietre preziose, comunque le sostanze, i minerali preziosi hanno sempre rappresentato, sono stati, voi non avete idea, forse non l'avete contati, ma sono tantissime le canzoni che poi vanno a toccare questo tema. Ne dico una, Losing the Sky with Diamonds, ne dico un'altra, Diamante di Zucchero, capito? Insomma, sono davvero tante quelle che insomma, le pietre preziose evocate. A questo punto però vediamo lo sguardo serio, un po' serio di Manuela.
2: Concentrato, diciamo che la Francia ha cominciato bene il secondo set, adesso è parità, però l'Italia ha recuperato lo svantaggio 4-4, l'Italia che, lo ricordiamo, ha vinto il primo parziale, che adesso subisce il punto della Francia con Rotar, altra giocatrice che conosciamo, ha giocato a Roma. 5 Francia, 4 Italia, questa è la situazione nel secondo set, l'Italia avanti 1-0, l'Italia che, lo ricordiamo, chiude oggi il girone, la fase a gironi in Svezia, e poi si trasferirà in Repubblica Ceca perché di sicuro giocherà gli ottavi di finale.
0: Allora, torniamo alle pietre
1: altri
0: preziose,
1: diamanti, altri diamanti azzurri che lì a Göteborg, invece
0: in piena azione. Tra l'altro, anche, non so se volete pensare a Beyoncé, che nella sua, una canzone più famosa, Single Lady, dice appunto, è un consiglio che dà alle sue amiche in generale sparse per tutto il mondo: non considerate più un ragazzo che non vi regala un anello, perché significa che non vale la pena di perderci tempo. Ma non sono solo loro, forse gli anni 80 portavano una certa considerazione, abbiamo già citato altre canzoni, ma me ne viene in mente un'altra più o meno dello stesso periodo, 1983, una canzone scritta ipoteticamente per apparire nella colonna sonora di un film. Parlavamo di Sean Connery anche ieri, ti ricordi?
1: Tutto torna.
0: Goldfinger.
1: E Tony Adler l'abbiamo avuto ospite a giugno, quindi chiudiamo il cerchio.
0: E chi sono allora? Lo dici tu. E questa è Gold.

0: Era quindi il 1983 quando gli Spandau, anche loro nello strapieno, stracolmi di successo anche loro con questa Gold, ispirato come dicevamo al film di James Bond Goldfinger, e anche in questo caso Gold è l'aspirazione massima, no?
1: Cioè mentre i Duran Duran erano i Wild Boys
0: esattamente.
1: Era diviso così il mondo
0: era diviso esattamente in due, e di questa canzone ovviamente c'è un grande ricordo, non a caso, canzone anni 80, Germana Brizzolari se la cantava, per cui va bene così. Andando avanti nel tempo, ricordiamo che comunque questa storia del gold, della sostanza preziosa, ha rappresentato, come dicevamo, tante cose, cioè un'aspirazione, arrivare al cielo con i diamanti, come cantavano i Beatles con Lucy in the Sky with Diamonds, un'aspirazione di qualcosa che duri davvero, come un diamante che dura per sempre, un simbolo di un qualcosa come un amore che può essere eterno, ma anche un qualcosa che magari dà un certo successo, diciamo anche materiale, come invece cantava Madonna. Per cui in questo caso la versione è diversa, stiamo nel 2005, un altro gruppo che però arriva dagli anni 80 che si chiamano Depeche Mode, e loro questa canzone arriva dopo un divorzio. È una specie di rimpianto, di rimorso per non aver dato il giusto prezzo, per non aver assegnato la giusta carica e anche la giusta attenzione alla cosa più preziosa che in quel momento Martin Gore, autore del brano, aveva e che invece ha perso. Si chiama Precious.

0: Insomma, attenzione, perché le cose preziose non sono solo i diamanti, i minerali preziosi, gli zaffiri o qualsiasi cosa voi vogliate, ma anche i sentimenti, anche le persone che forse diamo per scontate.
1: Romantico Martin Gore.
0: Romantico Martin Gore, anche perché è rimasto ferito personalmente dal fatto. Si chiamava Precious, erano i Depeche Mode, era il 2005.
1: E i nostri ascoltatori bravissimi, un tuo omonimo Claudio dice: volevo ricordarvi Precious Little Diamond di Fox the Fox. Hai capito?
0: Stanno pronti, prontissimi anche a ribatterci pezzo su pezzo, un po' come
1: esatto,
0: ahimè,
1: punto
0: la
1: su
0: Francia
1: punto, però
0: sta
1: in questo
0: facendo
1: momento. Vai Manuela Collazzo,
2: stanno
1: volley
2: sul pezzo le azzurre invece in questo momento del set, sotto 15-9, pasticciano un po', la Francia è più attenta sotto rete, l'Italia più fallosa al servizio e dunque secondo time out chiamato dal nostro CT Velasco, che prima osservava un po' indispettito le sue ragazze a bordo campo, perché comunque questo è un momento forse di affanno, uno dei pochi che abbiamo visto in questo girone per le azzurre. Velasco comunque nei suoi time out è sempre piuttosto tranquillo, calmo, spiega l'essenziale.
1: Si sta lamentando, lo abbiamo detto, di non andare subito.
2: Sì, diciamo che adesso sta dando dei consigli pratici per venire fuori da una situazione un po' complicata. Abbiamo subito diversi muri, pasticciamo un po', anche Alessia Orro in regia non precisissima, tanto che Velasco l'ha cambiata e inserito cambi. Vediamo un po' se l'Italia riuscirà a recuperare questo parziale. Peraltro Velasco ha esaurito i suoi time out e si torna in campo con la Francia che è avanti 15-9 nel secondo set. Ricordiamo che l'Italia ha vinto il primo parziale, dunque è comunque avanti nella sfida. Ci sono diversi cambi, c'è Gaia Giovannini adesso in posto 4 per Antropova, non la partita perfetta di Antropova fin qui. In ogni modo, dopo il time out, e questa è una cosa positiva, le azzurre riescono a ottenere il punto, il decimo, la Francia quota 15, Gaia Giovannini al servizio, non incisivo il servizio dell'Italia, lo aveva invece detto Velasco, dobbiamo cominciare a servire bene. Adesso arriva una difesa eccezionale di Fersino, il libero che ha preso sostanzialmente l'eredità di De Gennaro, e subiamo però ancora un muro in fase di ricostruzione, Miriam Silla murata, e quindi la Francia vola via più 6-16-10 in questo secondo set.
1: Allora, abbiamo detto Manuela che l'Italia è qualificata per il prossimo turno, sicuramente la Francia è una delle squadre forti da battere anche nel proseguio di questo campionato europeo. Quali altre squadre sono quelle che, diciamo, possiamo, dobbiamo temere di più?
2: Nella fase eliminazione diretta non crediamo che le avversarie degli ottavi, che al momento potrebbero essere Ucraina o Bulgaria o anche Grecia, bisognerà capire come si chiuderà il girone B, possiamo avere difficoltà. Poi negli eventuali quarti di finale potremmo anche incrociare una delle squadre che abbiamo già visto nel girone di Göteborg. Guardando più là, mentre adesso dobbiamo stare attenti a questo secondo set perché l'Italia è sotto di 7, 17-10 per la Francia, dicevo, guardando molto più in là, guardando alle eventuali semifinali e lì facendo un po' due conti, anche guardando il calendario, purtroppo ci toccherebbe, sempre se dovessimo qualificarci, la Turchia padrona di casa, la Turchia di Daniele Santarelli, che è la squadra campione in carica.
1: E vedremo, intanto arriviamo per bene a essere primi in questo girone e poi andare avanti come speriamo che succeda. Invece noi andiamo avanti con tutti questi preziosi
0: e come dicevamo musica. In questo caso tornano i diamanti, ma tornano come un'aspirazione
1: che... Un altro ascoltatore, Roberto da Verona, che dire Shine on Your Crazy Diamond di Pink Floyd,
0: certo,
1: bravo.
0: Dedicato a Syd Barrett, che sarebbe lui il diamante pazzo, ovviamente, esatto, in questo caso. Però noi rimaniamo in ambito più pop con, magari la ricordate, magari ve la cantate, magari te la canti anche se è del 2012.
1: Ma certo, questo è il gancio che poi adesso dirò quando rientriamo.
0: Certo, che è Rihanna, ovviamente. Il suo, questa è un'aspirazione anche a riconsiderare se stessi, a dare un valore a quello che si fa, a quello che si è, quindi una botta di autostima praticamente, perché ognuno di noi può brillare come un diamante nel cielo. Sì. E si chiama Diamonds e lei è Rihanna.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: E allora, Shine Bright Like a Diamond.
1: Allora, velocissimamente,
0: sì, dici.
1: È troppo carina. Stavo a Panama, che si dice invece Panama, in un'isoletta davanti a Panama, e c'erano delle ragazze che, come me, mentre stavamo aspettando un traghetto con la musica che suonava, c'era Rihanna che suonava Diamond e cantava Diamond, io cantavo, loro cantavano, io ero già una signora di più di 40 anni, eh. Queste erano delle ragazzine, quindi lì ho pensato, vedi che meraviglia,
0: la potenza della musica.
1: La potenza della musica.
0: Tra l'altro lei è lì vicino alle Barbados,
1: esatto,
0: Rihanna,
1: sì,
0: per cui,
1: sì, sì, quindi allora, tutto vicino. Allora, prima di finire, di terminare il nostro spazio dedicato a tutti questi preziosi che ci ha raccontato Claudio De Tommasi, uno sguardo con Manuela Collazzo per le nostre azzurre a Göteborg,
2: che tentano la rimonta.
1: Brave.
2: E per ora sta riuscendo parzialmente, perché abbiamo messo in fila 4 punti, stiamo a meno 3, 15 Italia al servizio adesso con cambi, 18 Francia nel secondo set. Italia che ha avuto la scossa dopo il time out di Velasco e adesso subisce il punto della Francia, 19 a 15 della Francia sull'Italia, ma il set non è ancora finito, quindi siamo fiduciosi.
1: Assolutamente, sicuramente ci darà il risultato di questo set dopo il GR1 delle 17 che arriva, al quale ci
0: Ci arriviamo con ce l'hanno anche chiesta,
1: esatto,
0: con un brano italiano.
1: Ah, un'altra ascoltatrice dice Duran Duran e Diamond in the Mind, quindi
0: ecco.
1: Pensa un po'.
0: E noi invece chiudiamo con Zucchero, con una canzone che vede anche la collaborazione di Francesco De Gregori, tra l'altro, che celebra la purezza dei sentimenti, una canzone dedicata alla nonna di Zucchero e che è, secondo me, una delle sue più belle. Si chiamava, non a caso, Diamante. Lui a Zucchero, subito dopo il GR1.
1: E poi torniamo.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Salgono ancora le vittime della devastante alluvione che ha colpito la regione tra il Nepal e il Tibet. 95 morti accertati e centinaia i dispersi. Il servizio.
3: Potrebbe essere stato un terremoto di magnitudo 4.4 a provocare la rovinosa frana che ha fatto esondare il fiume Bothe Koshi al confine tra Nepal e Tibet cinese. Si tratta del disastro più devastante in Nepal dal terremoto del 2015 che causò quasi 9.000 vittime. Oggi alcune zone del nord del paese sono state inondate e spazzate completamente via. Villaggi, ponti, alcune infrastrutture, tra cui una diga idroelettrica, sono state gravemente danneggiate. L'esercito del Nepal e quello cinese hanno dispiegato mezzi e personale nelle zone colpite. Le operazioni di soccorso sono però rese particolarmente difficili dalle condizioni del terreno. Un soccorritore ha riferito che per raggiungere la zona interessata sono necessarie almeno 4 ore perché i percorsi di accesso sono strutturati. Sono 2 gli italiani coinvolti nell'alluvione in Nepal e stanno bene. Siamo in contatto con loro e con le loro famiglie, così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Seguiamo il percorso perché possano rientrare in Italia nel modo migliore possibile, ha riferito il titolare della Farnesina, Michela Mancini, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, 9 morti e 6 feriti in un attacco di Kiev nella regione di Lugansk, controllata da Mosca. Un drone ha colpito un autobus con a bordo 15 persone. Tra poco a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo la ex Ilva e il caro carburanti, all'esame del governo 2 decreti legge, uno con le misure urgenti per assicurare la continuità operativa del polo siderurgico, l'altro con la proroga del taglio delle accise, provvedimento che arriva mentre ai distributori i prezzi di benzina e diesel sono ormai ben sopra i 2 euro al litro. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. Il colosso di Mark Zuckerberg, accusato di avere progettato deliberatamente Facebook ed Instagram per creare dipendenza negli adolescenti, ha discusso con i procuratori generali di 29 stati americani la possibilità di trovare un'intesa che è stata raggiunta. L'azienda ha accettato il pagamento di 16,68 miliardi di dollari. Dovrà inoltre attuare delle modifiche a livello nazionale per l'utilizzo di Facebook e Instagram da parte degli adolescenti. Bocciato dalla Procura di Milano il piano proposto da Glovo per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera. Nel servizio della sede regionale le parole della sindacalista della USB Elena Lott e dei rider.
4: Prima quando io prendo l'ordine vicino, prendere lì e portare molto vicino. Adesso pago 50 centesimi di più e anche 2-3 km lontano io vado.
5: Deve andare 6 km, 7 km. Adesso paga 3 euro, ma ti dà più lontano.
6: La Procura di Milano, che ha posto sotto controllo giudiziario Glovo, ne ha un'altra per la piattaforma di consegna. Gli aumenti ai rider sono solo sulla carta, secondo la Procura. Il tempo effettivo calmierato, di cui si serve Glovo, decurta in realtà 3 ore su 10. E in verità si tratta sempre di cottimo, ancora.
7: Viene calcolato il tempo cui vengono pagati solo nel momento in cui prendono la consegna fino a quando la consegnano effettivamente. Quindi tutto il tempo di attesa sia tra una consegna e l'altra che al ristorante è zero. Pure quel tempo di consegna che dovrebbe essere pagato, in realtà è pagato il 30% in meno dalle indagini tecniche che ha fatto la procura.
6: E per i conguagli tra febbraio e maggio?
7: Chi aveva preso tanti soldi aveva preso 6 euro di conguaglio. Conguagli da 0,76 centesimi.
6: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
2: Quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre, Domenico Papalia, il boss di Platì, diventato uno dei simboli dell'ascesa delle cosche calabresi in Lombardia, è morto la notte scorsa all'ospedale San Paolo di Milano a 81 anni. All'interno dell''Ndrangheta aveva raggiunto una delle cariche più alte con una vita da criminale. Prima i rapimenti, poi la droga, poi gli omicidi. Insieme ai fratelli fu tra i protagonisti dell'espansione dell''Ndrangheta dalla Calabria verso il nord Italia a partire dagli anni 70. In Spagna almeno 50 persone sono rimaste ferite in un piccolo centro vicino a Pamplona a causa dell'esplosione di fuochi d'artificio durante la festa patronale dedicata a San Michele. L'incidente, quando un razzo lanciato dal balcone del municipio per inaugurare la festa ha provocato la caduta di scintille sugli inneschi degli altri artifici pirotecnici, facendoli scoppiare verso la folla radunata in piazza. La manifestazione, che dura 5 giorni, non è stata sospesa. Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania in vista del big match con l'Inter in programma sabato 5 settembre alle 18. Il prefetto di Milano ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della regione Campania e ai residenti della provincia di Genova, anche se in possesso della tessera del tifoso. Ci fermiamo qui su Radio 1, la linea torna all'Italia in diretta.
0: Italia in diretta.
8: 17:05 minuti, sempre con voi, sempre Germana Brizzolari
9: e Claudio De Tommasi. Ho letto e ho visto sullo schermo un cartello dedicato a Velasco meglio di Gandalf, che mi pare
8: è una citazione mica male. Anche i nostri ascoltatori, 335-699-2949, sono evidentemente d'accordo, perché un ascoltatore che non si firma dice: Velasco della Pallavolo è un maestro di vita, è importantissimo secondo me che venga invitato il più possibile nelle scuole per trasmettere i suoi insegnamenti di vita. E allora, Manuela Collazzo, come dobbiamo commentare invece questo secondo set di Italia-Francia?
10: Intanto i numeri ti piacciono, quindi non so, lo lascio dire a te?
8: No,
10: abbiamo perso.
8: Ho già portato male quando ho detto che avevamo fatto 13 set consecutivi.
9: Ma 13
8: zero.
9: Poi non
10: abbiamo
9: me lo
10: perso cercando. Il primo set del torneo, purtroppo.
9: Eccolo.
10: Il set era compromesso, l'Italia non ha giocato bene, non sappiamo cosa abbia detto Velasco alle sue ragazze, ma non abbiamo dubbi che le abbia caricate in vista di questo terzo set che comincia ora. 25-19 per la Francia nel secondo parziale. Cambi aveva annullato la prima palla set alle avversarie, che poi hanno chiuso dopo uno scambio lungo con un attacco di Rotar, giocatrice che la ricordiamo a Roma. Dunque primo set perso, un'Italia che ha convinto poco nel parziale, nel complesso di unita, qualche imprecisione di troppo, per carità, esistono anche gli avversari.
8: Certo.
10: Non siamo abituati.
8: Prendono tutte, hanno una ricezione che mamma mia.
10: C'è Jelen, il libero, che conosciamo perché gioca nel nostro campionato, ha giocato a Milano e si trasferirà a Bergamo nella prossima stagione. Nel frattempo adesso è Murata Antropova e dunque arriva il secondo punto della Francia nel parziale Francia 2 Italia 0. Bisogna ritrovare il giusto ritmo e soprattutto anche un'incisività al servizio che sta un po' mancando.
8: È vero, assolutamente, continueremo a seguire questa sfida, è importante, lo sappiamo, per essere al primo posto nel girone. Però
9: arriva la musica. Sì. Allora, no?
8: Sì.
9: Jamiroquai.
8: Ho detto
9: hai fatto una faccia come se
8: no, perché stavo pensando che mi dispiaceva che erano 2-0 sotto.
9: lo so, purtroppo succede, lo sport. 2001 apriva il nuovo millennio Jamiroquai con un album che si chiama Funk Odyssey. In questo caso la canzone che è dedicata a Denise, che era la sua donna di quei tempi, e si chiama Little L.

0: Allora, dedicata questa alla sua fidanzata del tempo, si chiama Denise. Lui dice, tornando all'argomento di prima dei diamanti, no, qui non è tanta questione che io ti devo comprare un anello di diamanti, dice appunto in questa canzone, ma il fatto di essere trattato meglio, di essere trattato magari per il tipo che davvero sono. Questo è rivolta alla sua ragazza Denise.
1: Un po' come il discorso di ieri, no, che facevamo, che si raccontano quello che succede certo, nei rapporti di coppia.
0: Proprio il diario sentimentale in questo caso raccontato da tutta la band Jamiroquai.
1: 17:12 minuti in questo momento siamo in

0: Cuba, fra amori, tradimenti, potere, sesso e musica.
1: Ecco, c'è tutto, c'è praticamente. Tutto,
0: esattamente. Allora, benvenuto.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno e grazie di avermi invitato. Ciao a tutti.
0: Ciao, giornalista, scrittore. Allora, intanto subito una cosa, per chi non avesse letto i primi due volumi, è anche una storia stand alone, no? Quindi si può prescindere dal leggere le prime due. Quindi chi non volesse, volesse andare subito al sodo di che cosa è successo a Cuba, lo sa, lo fa.
2: Sì, sì, ma anzi, poi qualcuno magari mi può anche raccontare com'è leggere la storia al contrario, io ormai la conosco tutta di filato, però è pensata perché tutti e tre i volumi sono assolutamente indipendenti. C'è gente che ha cominciato dal secondo, poi è passata al primo e al terzo, quindi insomma si può fare qualunque cosa.
0: È vero, anche perché pure nei film, no, quando cominciano con il prequel, il sequel, eccetera, eccetera, tu un pochino ti perdi, poi nella testa ti si ricompone tutto.
2: Ah, io per questa cosa tra l'altro ho fatto ricorso a uno stratagemma molto semplice. In questo terzo volume ci sono alberi genealogici all'inizio di ogni capitolo,
0: bravo,
2: di modo che si possa ricostruire tutta la storia della famiglia, perché sono tre famiglie, quindi insomma giustamente ci sarebbe anche da perdersi senza una mappa.
0: Io mi ricordo quando leggevo per la prima volta Cent'anni di solitudine, dico, a pagina 50 dico ok, ricominciamo. Mi sono fatta il mio alberino genealogico e ho cominciato, almeno capivo, perché ogni tanto arrivava qualcuno, dico, e questo chi
1: da
0: è?
1: Dove arriva?
0: E per forza
2: poi si chiamavano tutti allo stesso modo, quindi ancora peggio.
0: Quello è pure peggio. È vero. Allora, intanto raccontaci un po' di questa famiglia, quello che ci puoi raccontare senza spoilerare, ovviamente, che appunto dicevamo è arrivata a Cuba, era stata a New York, è stata in Sicilia, metà anni 50.
2: Allora, è una storia ispirata a una famiglia che è realmente esistita, che io ho conosciuto e che aveva una storia così incredibile che ho detto questa non si può non raccontare. È una famiglia che appunto partita da Castellammare, approdata prima a New York. Castellammare del Golfo, sì, bisogna sempre specificare perché tutti pensano a Castellammare di Stabia. No, Castellammare del Golfo, che è in provincia di Trapani.
0: Esatto, tra Palermo e Trapani.
2: Esatto, tra Palermo e Trapani. È partita da lì nel 1860 addirittura e nelle sue peripezie avanti e indietro attraverso l'oceano finisce anche a Cuba. E di fatto è una trilogia che è dedicata all'emigrazione italiana, un'emigrazione un po' particolare perché non è quella dei poveracci, è quella di gente che partiva già ricca per andare a fare business. E mi interessava raccontare appunto questo tipo di emigrazione e soprattutto di scoprire un'emigrazione di cui non si parla mai, che è quella italiana a Cuba, che è molto particolare.
0: Dici qualcosa, perché effettivamente non ne so nulla, neanche io sapevo moltissimo, sì, ovviamente, del Sud America, però Cuba effettivamente no.
2: Sì, perché abbiamo tutti in testa, no, gli italiani d'Argentina, esatto, quelli del Brasile, ovviamente Stati Uniti e Canada.
0: Canada tantissimo.
2: Negli anni 50, proprio all'inizio degli anni 50, emigra a Cuba una genia di italiani molto particolare, di italo-americani in particolare, che sono i criminali, i grossi gangster che non hanno più spazio di manovra negli Stati Uniti.
1: C'è anche un'emigrazione dei gangster.
2: Esatto, l'emigrazione, anche i gangster emigrano, questa è la verità. E difatti tutta la Cuba che noi conosciamo, non è la leggenda questa dei casinò, dei locali di spogliarello, della perversione, era tutta in realtà made in Italy, diciamocela, ecco. Tutta. E poi difatti ci sono stati boss come Santo Trafficante, come Meyer Lansky, ma lo stesso Lucky Luciano, che hanno perso un sacco di soldi quando poi la rivoluzione li ha buttati a mare, letteralmente, perché i casinò sono stati confiscati, certo, gli affari sono finiti, la festa è finita e quindi anche i gangster piangono alla fine.
0: Vedi che chicche ci racconti. Allora, ti cito, perché tu hai detto a un certo punto storie e personaggi bisogna lasciarli andare. Per uno scrittore conoscere i personaggi e raccontare le loro storie è un viaggio, anche avventuroso, con appunto compagni di viaggio che pensi di non lasciare mai. Ma poi non li vedi più, l'intensità del racconto si è esaurita, una sola parola in più sarebbe una forzatura e quindi la trilogia finisce qui.
2: Sì, questo diciamolo. Sì, sì, questo l'ho detto perché tantissimi lettori mi chiedono: beh, il quarto quando esce? Non ci sarà un quarto, perché sennò veramente diventa non è più una saga, ma una soap opera.
0: Io ti posso dire che viene tanto voglia di continuare a leggere quando un qualcosa ti appassiona, no? Wilbur Smith
2: lo so, assolutamente. Però Wilbur Smith c'ha dei personaggi che sono, no, degli angeli viaggiatori che vanno avanti e indietro nel tempo. diciamo, si portano dietro il personaggio.

0: più che le storie. Qui
1: Sì.
0: invece erano tante storie su tanti personaggi e diciamo è stato appunto un bel viaggio con una bella comitiva di amici che sono entrati, che mi hanno raccontato la loro storia, ma il viaggio è finito e bisogna
1: Però ti
0: sapere
1: posso dire che
0: quando.
1: puoi fare anche lo spin-off, no? Perché esistono anche queste cose, ti prendi un personaggio
0: Sì.
1: e li
2: E te lo porti
1: estrapoli,
2: altrove.
1: anche perché di personaggi anche femminili in questa saga ce ne sono tanti di belli. Qual è quello che ti è piaciuto di più? Non lo so, nel quale hai messo un pizzico di cuore in più.
0: Allora, dunque, sicuramente Donna Rosaria Battaglia, che è la capostipite che compare nel primo volume, che è I Malarazza, perché sono appunto tre volumi, I Malarazza, Malastrada e La Malanotte. E tutto comincia con Donna Rosaria Battaglia perché mi ricorda tanto mia nonna. Questa è la verità. Una donna fortissima, volitiva e soprattutto che riesce a realizzare qualcosa che era totalmente impensabile nel 1880, cioè creare una banca e diventarne presidente. Ecco, questa figura mi ha sempre molto affascinato. E così anche con un altro personaggio che invece domina nel secondo volume, che è Benedetta Montalto, figlia di Donna Rosaria, e nel terzo Diana, che è, diciamo, la prosecuzione ideale di questa linea femminile che comincia nel 1860 e finisce negli anni 70 del secolo scorso.
2: Quindi succede a uno scrittore di avere una predilizione particolare per uno dei tanti personaggi inventati, creati e seguiti nella sua evoluzione.
0: A voglia, chi dice che tu. Allora, i libri sono come i figli, tutti sono uguali, i libri,
1: Però
2: ma i
1: il libro
0: personaggi
1: in
0: no.
1: generale, tu
0: Assomiglia di
1: dici,
0: più,
1: per
0: esatto. I
1: forza.
0: personaggi no, sono quelli che proprio ti stanno sul gozzo, non riesci a liberartene, cerchi di ammazzarli in tutti i modi e non si fanno ammazzare, e poi ci sono quelli che invece non lasceresti mai. E la
1: Bello.
0: cosa più bella è che quelli di cui ti innamori generalmente sono quelli su cui all'inizio hai investito di meno. È proprio una cosa stranissima.
1: Vedi, si crea proprio un rapporto, un amore che poi è
0: Sì.
1: bellissimo quello che hai detto. Cerchi di farli ammazzare, non muoiono mai, ma sei tu che li puoi far ammazzare. Però poi, certo, la storia dove ti
2: La
1: va a
2: storia poi
1: finire?
2: chiama.
0: Poi esatto, poi la storia si ferma. Se lo ammazzi nel momento sbagliato, la storia non va avanti, credetemi.
1: E quindi devi fare tanta attenzione a prescindere dalle simpatie e dalle antipatie. Grazie mille di questa chiacchierata, Ugo Barbara, autore della
0: Grazie a voi.
1: terza, chiamiamo puntata, no, puntata del terzo libro, il terzo volume di La Malanotte per Rizzoli, appunto la saga dei Malarazza. Ricordiamo anche le altre due volumi, appunto, che sono usciti nel 2023 e nel 2024.
0: Esatto, che sono I Malarazza e Malastrada.
1: Ecco, la parola mala deve rimanere sempre.
2: Beh, certo.
0: Eh
1: Grazie
0: sì,
1: mille
0: certo.
1: di essere
0: Grazie a
1: stato
0: voi
1: con
0: e buona
1: noi.
0: lettura a
1: Ciao.
0: tutti.
1: Grazie sempre, ciao. Manuela Collazzo qui, poverina, sta veramente
2: Sta
1: soffrendo,
2: soffrendo.
1: poverina in silenzio, vorrebbe dire cose in continuazione perché queste azzurre ci stanno facendo soffrire. Un occhio lo
3: Beh,
1: teniamo lì.
3: diciamo che un terzo set sulla falsariga del secondo, Italia in affanno, non è tutto perduto, anzi, perché sono solo 2 punti di vantaggio della Francia, avanti 14-12. Ha chiesto peraltro un challenge la formazione francese. Ne approfitta Velasco per trasformare questo tempo che resta per capire cosa sia effettivamente successo a rete, per dare indicazioni alle sue ragazze che non sono ancora riuscite a trovare il vantaggio in questo parziale e sono in affanno. Prima gesticolavo perché addirittura ho visto una difesa di piede delle francesi, riesce tutto nella metà campo della Francia,
1: Perché poi quando tutto
3: difendono
1: gira
3: tutto
1: bene, gira bene.
3: e l'Italia non riesce a chiudere i propri attacchi e questo innervosisce molto le azzurre. Diciamo che non è la migliore versione dell'Italia, ma speriamo che venga fuori almeno la reazione e quindi l'orgoglio delle campionesse olimpiche mondiali. Intanto non si gioca, c'è un challenge lunghissimo, 14 Francia, 12 Italia, questa è la situazione nel secondo
1: Benissimo.
3: set.
1: Allora, continuiamo con i nostri consigli di lettura con un libro molto particolare, Nato sulle nuvole, mio caro Claudio, perché è stato scritto da due autori, tra l'altro dal nome molto simile, Filippo Anastasi, giornalista e inviato vaticanista del GR, è stato anche il nostro vice direttore del TG2, e poi Rino Anastasio, assistente di volo. Ed è qui con noi Filippo Anastasi. Ciao e benvenuto.
4: Buon pomeriggio, grazie, buon ascolto a tutti, a tutta Radio 1.
1: Ciao, storie di in volo, 80 anni di trasporto aereo in Italia per Minerva Edizioni, questo è il titolo del volume uscito da poco. Allora, è una storia molto interessante, intanto perché ci sono i racconti dell'aviazione civile, la nascita di Alitalia e poi tantissimi aneddoti. Raccontaci un po'.
4: Il libro è coinvolgente perché unisce due registri narrativi. Da un lato c'è il grande racconto storico degli 80 anni dell'aviazione civile italiana, dalla nascita di Alitalia con un trimotore Marchetti fino a oggi a ITA. E dall'altra c'è, lasciatemelo dire, una straordinaria raccolta di episodi vissuti in prima persona da me e coautore, di aneddoti, di curiosità e retroscena con papi, presidenti, ministri, VIP, calciatori che permettono al lettore di entrare in mondi normalmente inaccessibili. Sulle nuvole tutti i passeggeri sono uguali.
1: Allora, non possiamo non chiederti qualcuno di questi aneddoti. Cinque papi, da Paolo VI in poi, capi di Stato, appunto, presidenti, calciatori, daccene qualcuno. Lo so che ti sto facendo spoilerare il libro, ma per forza, dai.
4: No, ma l'episodio più toccante che mi riguarda fu con Giovanni Paolo II, col quale ho fatto 80 viaggi sullo stesso aereo, ed è un momento destinato a restare impresso nella mia memoria per sempre, perché durante un volo notturno tra il Kazakistan e l'Armenia mi fece chiamare da Navarro Valls accanto a lui. Io ero preoccupatissimo, dormivo, e dissi a Navarro: ma che cosa ho combinato? E lui mi disse: no, il Papa vuole solo un po' di compagnia. E quando andai nella zona davanti dove il Papa mi aspettava, era già accartocciato dal Parkinson, con un cenno mi fece sedere a fianco a lui dove c'era il posto libero, mi prese la mano e mi ringraziò per il lavoro svolto. Mi disse: io non ti ho mai potuto ascoltare in diretta, grazie, era in diretta, ma mi hanno detto tante belle cose di te, grazie. Ora, questo grazie è dato con una semplicità estrema dall'uomo che il Washington Post ha definito il più importante del mondo, ha segnato la mia vita per sempre.
1: Assolutamente.
4: Questo è l'episodio più toccante che mi riguarda.
1: Un'altra mi era piaciuta, poi ti lascio dire il tuo, è quello del volo per la finale dell'Europeo 2021 Londra-Roma di calcio.
4: È di Gascogna?
1: No, quello che volevi esporre la bandiera italiana dal finestrino dell'aereo in caso di vittoria.
4: La bandiera europea, perché normalmente si espone la bandiera del paese di partenza e quello del paese d'arrivo, ma avevano chiesto esplicitamente la nazionale, che se avesse vinto volevano la bandiera europea, e cercare questa bandiera europea, questo fu un compito di Rino Anastasio, il mio coautore, fu un'impresa, perché nessuno vendeva la bandiera europea, nessun negozio, e la trovò in un convento di suore che ce l'avevano esposta fuori.
2: Come si era
4: e allora andò a convincere praticamente a Via Colli della Farnesina c'era questo collegio con la bandiera europea fuori, e lui bussò, parlò con la superiora e si fece prestare questa bandiera con la promessa di riportargliela qualora l'Italia avesse vinto gli europei, con tutte le firme dei giocatori.
1: Carino.
4: E così andò. Bene. Però il problema era un altro: come mettere questa bandiera sulla fusoliera dell'aereo, che certo, non aveva spazi. C'era soltanto un buco, no, nella fusoliera, dove poter mettere un'asticella. E allora Rino Anastasio andò in aeroporto, cercò una scopa tra gli attrezzi delle pulizie, spezzò a metà questa scopa e tolò la bandiera, e così al ritorno aveva la bandiera europea e quella italiana.
1: Formidabile. Ti ho interrotto prima che stavi raccontando un altro invece aneddoto.
4: No, ma sono tanti, sono decine e decine, tra l'altro Io ho ricordi nitidissimi di viaggi con Sandro Pertini, con Scalfaro, con Spadolini, con Andreotti e oltre a quelli col Papa, logicamente. Però la bellezza di questo libro è anche la seconda parte, cioè la storia dell'aviazione, che parte con una curiosità. Pensate, il nome Alitalia nel 1946 non esisteva, si chiamavano Aerolinee Internazionali Italiane. Allora tutti pensano, dice, ma l'Italia come è nato? Magari un trust di cervelli si è messo all'opera e ha trovato questo logo. No, è stato un oscuro ufficiale di posta delle Poste di San Silvestro a Roma, che dovendo mandare un telegramma all'azionista inglese delle Aerolinee Internazionali Italiane, trovò questo nome troppo lungo e lui lo abbreviò in Alitalia.
1: Formidabile.
4: E poi è rimasta
1: purtroppo
4: Alitalia.
1: Oscuro. Allora, grazie mille Filippo Anastasi di essere stato con noi, averci raccontato così intanto brevemente il tuo libro Storie in volo, 80 anni di trasporto aereo in Italia per Minerva Edizioni, appunto tuo Filippo Anastasi e con Rino Anastasio. Buona continuazione d'estate.
4: Grazie, buone vacanze e buon ascolto da tutti gli ascoltatori di Radio 1.
1: Ciao.
2: Ciao, allora, a proposito di ali di cielo, arriva il meteo e poi torniamo noi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
4: Buona festa dell'amicizia, Frido.
3: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
9: Meteoradio.
10: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: L'Italia in diretta.

0: È Tommaso Paradiso, no? E con lui siamo ripartiti qui alla Vitale in diretta per Radio 1. E se uno agita una bevanda gassata, qualcosa succede.
1: Non succederà mai.
0: Tutto sotto sopra, come piace a lei. Era Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola, il suo ultimo singolo.
1: Allora, la nostra squadra in redazione: Laura Nerozzi, Maurizio Mero, la Cecilia Mosetti, Lucia Pioppi, alla regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica è arrivato Tommaso Margiotta. Ecco. E noi andiamo da una più felice e sorridente, sì, Manuela Collazzo.
0: Si agita sempre tanto,
1: però insomma ha qualche soddisfazione in più da raccontare.
2: Allora, il set le ragazze lo hanno rimesso sulla giusta carreggiata. Intanto vi diciamo che l'Italia avanti 20-22 sulla Francia, adesso un'imprecisione, un'incomprensione tra Orro e Danesi e time out chiamato da Velasco. L'Italia era sotto 14-11, ha piazzato un parziale di 5-0 per portarsi avanti. Da quel momento in poi la Francia si è disunita, anche perché ha protestato molto per un'azione rivista più e più volte alla Moviola, che ha dato ragione all'Italia. La Francia si è nervosita, l'Italia invece si è ritrovata, anche se adesso abbiamo concesso qualcosa alle nostre avversarie, che stanno sempre lì attaccate al set. Un set in altalena, ma l'importante è aver ritrovato la giusta reazione delle azzurre, che erano davvero sotto e in difficoltà nel parziale. 22 Italia, 20 Francia. L'attacco di Antropova, non la miglior giornata per la giocatrice che in questo europeo gioca da schiacciatrice e non da opposta. Arriva il contrattacco vincente della Francia, che ha solo un punto di svantaggio, un punto da recuperare. 21 Francia, 22 Italia. Ricordiamo, è il terzo set, la situazione è di parità 1-1, il conto dei parziali.
1: E allora noi adesso andiamo a Milano per la chiusura di borsa e ci colleghiamo con Fabrizio Patti. Ben trovato.
3: Ben trovati, i mercati aspettano in tarda serata i conti di Nvidia, il colosso dei microchip, soprattutto per l'intelligenza artificiale. Le previsioni sono di quasi un raddoppio dei ricavi rispetto a un anno fa. Intanto fanno i conti con l'inflazione negli Stati Uniti. Le spese per i consumi personali a luglio sono salite del 3,7% su base annuale, poco più delle attese. Questo non ha mosso tantissimo i mercati, ha confermato che gli Stati Uniti probabilmente vedranno un rialzo dei tassi di 25 punti base da qua a fine anno. Le borse americane, lo dicevamo, sono rimaste quasi invariate, solo il Nasdaq è leggermente negativo, titoli tecnologici meno 0,20%. In Europa invece, sempre in questo clima di attesa, comunque prevalso il segno più, Milano chiude a più 0,36%. Tra i fattori che oggi sono stati positivi c'è la nuova discesa del prezzo del petrolio. Il Brent è scambiato a circa $88 al barile, con il future di ottobre oggi è sceso di circa mezzo punto percentuale. Tra i motivi che hanno portato al calo di oggi c'è l'accordo annunciato dall'Iran con l'Oman per la ripartizione dello stretto di Hormuz e dei relativi proventi. Tra i titoli in evidenza poi c'è Meta Platform, che ha accettato di pagare fino a $16,7 miliardi per risolvere una storica causa sui social media che aveva con diversi stati degli Stati Uniti, che è incentrata sulle accuse di aver nascosto la portata dei danni sui minori dei social network. Il titolo però sale, questo è curioso, del 3%, segno forse che gli investitori preferiscono che la vicenda si chiuda, seppure con una multa salata. Dillo lo studio.
1: Grazie mille, riprendiamo la linea qui a Roma e la diamo subito a Manuela Collazzo, perché ci stanno due set point per l'Italia nel terzo set.
2: Erano tre, uno l'ha annullato De Pi per la Francia, ne abbiamo altri due, 24 Italia, 22 Francia, il servizio delle francesi, l'attacco al centro di Farr, Murata Sara Farr, non è la prima volta che accade in questa partita, molto attenta sotto rete è Lugan per la Francia e la Francia annulla la seconda palla set. Murata Sara Farr dunque, 23 Francia, 24 Italia, segno che questo parziale dobbiamo sudarcelo fino alla fine. Ancora il servizio della Francia, terza possibilità per l'Italia, vediamo Orro a chi si affida, a Antropova, ancora Gelen va su tutti i palloni, libero della Francia, ex Milano, prossimo libero di Bergamo. Orro sceglie questa volta Egonu, che chiude con un pallonetto spinto senza forzare giocare. Anche questi sono punti. 25 Italia, 23 Francia, torniamo avanti con qualche difficoltà ma con una grande reazione. Dunque l'Italia conduce 2-1 sulla Francia.
1: Molto bene, noi continuiamo invece a parlare di economia con il professor Fabio Fortuna, economista appunto, e il rettore dell'Università degli Studi, Niccolò Cusano. Ben trovato, professore.
4: Eccoci qui, siamo pronti.
1: Ovviamente occhi puntati sul Consiglio dei Ministri che inizia alle 18. Molto brevemente, di che cosa si parlerà?
4: Beh, si parlerà della proroga che ci sarà sicuramente, anche se poi con una certa speditezza il governo dovrà attrezzarsi, ne stanno già parlando, per intervenire in modo più incisivo, soprattutto in riferimento ai ceti meno abbienti, che sono quelli che hanno maggiori difficoltà a sostenere i costi così elevati di benzina e diesel soprattutto.
1: Tra l'altro abbiamo anche sentito dal collegamento della borsa con il nostro Fabrizio Patti che il petrolio intanto sta scendendo.
4: Il petrolio sta scendendo perché giovedì scorso ha superato i 93 dollari al barile, il Brent, per scendere leggermente venerdì, e da lunedì è in discesa più robusta. Oggi addirittura aveva toccato 85, adesso è intorno agli 87 dollari al barile, quindi una discesa che ci fa ben sperare, soprattutto per il controesodo famoso. I prezzi dei carburanti dovrebbero rimanere elevati, ma con la proroga su questi livelli non ci dovrebbero essere nuovi aumenti significativi. Certamente speriamo poi una diminuzione
1: consistente. Sì, assolutamente. Sì. Parliamo in questi giorni sempre molto del petrolio, no? Però dal fronte gas, cosa sta succedendo?
4: Ecco, il discorso gas è un po', si è un po' eclissato negli ultimi tempi, ma in realtà il gas a inizio anno, il 2 gennaio, quotava 39 euro a megawattora, il famoso gas quotato a Amsterdam. Mm-hmm. Nel frattempo è cresciuto e all'inizio della guerra era intorno ai 50. Purtroppo negli ultimi tempi sta crescendo ed è oltre i 65 euro a megawattora anche oggi. Questo cosa significa? Che purtroppo dobbiamo aspettarci un aumento delle bollette, e anche in questo caso il governo deve già star pensando a cosa potrà fare in riferimento a coloro che ne avranno maggior bisogno, perché è evidente che le bollette costituiranno un problema non soltanto quest'inverno, anche se le scorte di gas in Italia ce le abbiamo buone, siamo tra i migliori in Europa, ma il prezzo che noi dovremo pagare per l'energia elettrica sicuramente è destinato a crescere. Speriamo di controllarlo.
1: Bravo, sì, assolutamente. E ovviamente abbiamo sentito anche là in America cosa sta succedendo sul fronte dell'inflazione. Sì. Da noi?
4: Beh, l'inflazione in America oggi più 3,7, il dato di luglio, che è leggermente superiore alle attese. Però ricordiamo sempre che il livello sano di inflazione è il 2%. Noi in Italia il dato di luglio è più 2,9 e il carrello della spesa più 1,3, quindi il carrello della spesa cresce in modo sano. Il problema è che questi incrementi vanno a sovrapporsi a prezzi elevati che sono maturati nel 2022-2023 e che non rivedremo più. Questo è il vero problema dell'inflazione, che poi nella percezione dei consumatori è ben differente dai dati che sto esponendo. Martedì 1 settembre avremo il dato relativo ad agosto e speriamo che non sia in crescita notevole, perché poi agosto è ovvio che anche la speculazione avrà giocato degli scherzetti.
1: A parte che poi mi prenoto per una prossima settimana che ci racconta perché l'inflazione è il valore, certo, virgolette, sano è il 2%, e quando è sano dovrebbe esserci, sì, anche parallelamente, sì, i salari che crescono, ma quello è un discorso,
4: certo,
1: più lungo che ne facciamo.
4: Esatto, ne facciamo. Certo.
1: Però diceva giustamente speculare, perché si specula sui rialzi, si fa anche un po' di terrorismo certe volte sul fatto che aumentano le cifre,
4: sì,
1: anche
4: vero,
1: quando non ci sono poi tutti questi motivi che lo giustificano.
4: Sì, oggi abbiamo sentito prezzi del diesel oltre 3 euro una tossata, ma sono casi sporadici legati a un particolare tipo di diesel molto raffinato. Maggiore la raffinazione, maggiore il costo. Il prezzo medio del diesel è elevato, ovviamente. Oggi il diesel costa 2,13,7, quindi quasi 2,14 su strada e 2,20 su autostrada, la benzina 2,017, quindi sono prezzi elevati, però ancora la situazione non è certamente quella che abbiamo vissuto quando è scoppiata la guerra con l'Ucraina.
1: Certo.
4: Siamo ben lontani, grazie a Dio, e speriamo di ridimensionare
1: poi il consumatore ha sempre un piccolo potere, no, di scegliere quando un prodotto costa troppo. Certo, certo, la benzina è difficile, però magari uno dice ma quello spostamento magari è proprio indispensabile. Vero. E così calmieriamo un po', professore.
4: Infatti,
1: grazie. Sì.
4: Grazie.
1: L'ho interrotta, stava dicendo infatti.
4: Infatti bisognerebbe consumare di meno, ma le auto devono circolare, i trasporti devono funzionare, anche quelli alle merci, gli aerei devono volare, quindi tutti i prodotti derivati dal petrolio purtroppo hanno una forte domanda.
1: Ancora ci servono tanto. Professor Fabio Fortuna, grazie mille, rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, a presto.
4: Grazie a voi.
0: Arriviamo alla musica, una band inglese che all'inizio di questo millennio ebbe grande successo in tutta Europa, si chiamavano Keane. In questa canzone, una ballad rock davvero importante, davvero intensa, si medita, ci si ricorda di quanto poi sia forte il dolore di quel momento in cui uno o una si rende conto che il suo amore importante sta finendo. Si chiama This Is The Last Time, loro sono i Keane.

0: l'ultima volta, si domandano loro i Keen, si parla ovviamente di amore, canzone del 2002 per la precisione. Allora, adesso parliamo di un argomento, insomma, importante.
1: Però
0: per...
1: prima diamo
0: sì, infatti,
1: la
0: assolutamente, anche perché
1: Manuela
0: fa dei gesti.
1: Guarda, vorrei aver avuto l'idea di portarmi un telefonino, riprenderla e poi postarla un pochino nei nostri social di Radio 1, piuttosto mettete mi piace e seguiteci, perché sta facendo una fatica, povera ragazza.
2: No, c'era stata una brutta ricezione azzurra, poi per fortuna è arrivato un fallo delle avversarie, allora l'Italia ha conquistato il punto, 6 Italia 7 Francia nel quarto set. L'Italia insegue in questo avvio di quarto parziale, ma è avanti nel conto dei set, ottavo punto della Francia con un attacco al centro. Insomma, inseguiamo, questo è un po' l'andamento a partire dal secondo parziale in poi, però
1: abbiamo recuperato fuori nel terzo set, quindi anche se abbiamo seguito, poi abbiamo anche messo la freccia e sorpassato. Allora, parliamo appunto di vendemmia, perché è partita con circa 10 giorni di anticipo in alcune aree, caldo e siccità rendono anche difficile prevedere anche le rese. In Toscana si parla in alcuni territori di raccolta nell'ultima settimana di agosto, anche in Champagne.
0: In France,
1: oui. Il 2026 si avvia a essere
0: a proposito di Francia,
1: infatti.
0: Emanuela Collazzo dice sì con la testa.
1: E mannaggia, essere una delle vendemmie più precoci di sempre. Quindi ci chiediamo e chiediamo adesso ai nostri ospiti: stiamo assistendo a un'emergenza contingente, a un cambiamento strutturale dell'agricoltura italiana? Allora, benvenuto Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Buon pomeriggio. Mi sente? Lorenzo Bazzana? Sento che respira, mi sa che però non mi sente.
3: Non mi avete collegato,
1: sì,
3: non
1: sì,
3: mi
1: sì,
3: avete.
1: Sì, è collegato, salve, buongiorno, buon pomeriggio.
3: Sì, buongiorno.
1: Ecco, ho fatto
3: buongiorno.
1: Un preambolo, Lorenzo Bazzana, responsabile economico sì. di Coldiretti, dicendo insomma che la vendemmia è partita in anticipo. Allora le chiedo, quanto è eccezionale quello che sta succedendo quest'anno e quando invece dobbiamo prepararci a considerarlo una nuova normalità?
3: Ma ormai credo che la dobbiamo considerare una nuova normalità, perché sono anni che si anticipa sempre di più e quindi ormai è diventata una consuetudine. È una consuetudine non da un punto di vista agronomico, cioè non sono tecniche particolari, è l'andamento climatico che fa sì che le uve maturino prima e quindi si debba anticipare la vendemmia per poter raccogliere dell'uva al giusto grado di maturazione per quelle che sono le finalità appunto di vinificazione. Quindi anche quest'anno abbiamo avuto un circa 10 giorni di anticipo partendo dall'Ontrepò Pavese e poi successivamente nelle altre aree del paese.
1: Poi un altro dei problemi è quello dello stress idrico, no? Perché la disponibilità d'acqua che è diminuita pesa anche sulla quantità di uva che arriva nelle cantine. Immagino.
3: Sì, pesa sulla resa, pesa sulla quantità di uva che arriva nelle cantine, ma peserà anche sulla resa in vinificazione. Questo non è detto che sia un male, perché sappiamo che comunque una minor resa è legata comunque a una qualità sicuramente più elevata, considerando anche il fatto che la scarsa piovosità ha consentito di avere delle uve sane, quindi sicuramente sarà una campagna interessante dal punto di vista della qualità del prodotto. Bisognerà vedere adesso la quantità dal punto di vista complessivo, che risultati si darà.
1: Sempre sul fronte dell'acqua, molto brevemente, la scarsità ci fa comportare ancora in una maniera tipo di logica emergenziale o ci si sta attrezzando appunto a questa nuova, come dire, a questa nuova normalità? Quello che dicevamo prima.
3: Ma per potersi attrezzare a questa nuova normalità bisogna dare pieno completamento a quello che è il piano invasi. Noi abbiamo presentato più di 10 anni fa un piano per riuscire a creare lungo tutto lo stivale una serie di invasi che ci consentano di raccogliere e trattenere l'acqua quando piove, perché ricordiamo che nel nostro paese, pur essendoci siccità, piove ancora, piove in maniera diversa, distribuita in modo differente, ma l'acqua arriva. Quindi noi dobbiamo essere capaci di aumentare quell'11% metodo di captazione e trattenuta dell'acqua che abbiamo attualmente e portarci su percentuali più vicine a quelle che fanno ad esempio in Spagna o in Francia, con il 20-25% o 30% di trattenuta. Per questo servono gli invasi. Certo. Invasi che hanno una triplice funzione: ci permettono di fermare l'acqua e di trattenerla, ci permettono di utilizzarla poi nei momenti di emergenza, ma ci permettono anche di evitare quelle catastrofi e quegli sconvolgimenti, alle volte anche le vittime, che sono appunto determinate da queste precipitazioni molto violente. Con gli invasi noi possiamo alleggerire la portata dei fiumi, alleggerire la portata dei torrenti, usare vasche di laminazione e poi quest'acqua appunto utilizzarla.
1: Ci ha raggiunto Barbara Nappini, presidente di Slow Food. Buon pomeriggio anche a lei.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, stavamo parlando con Bazzana, col Diretti, di anche quantità, no? Di rese, eccetera. Io aggiungo anche prezzi. Abbiamo detto che il clima può modificare i tempi della vendemmia, lo stiamo vedendo in questi giorni, ma anche negli anni precedenti. E quindi dovrebbe cambiare, secondo lei, anche il modo in cui dobbiamo pensare l'agricoltura, il rapporto col territorio?
4: Invita la lepre a correre, assolutamente. Noi siamo convinti che i momenti di crisi come quello che evidentemente stiamo attraversando siano anche momenti di grande opportunità. Dobbiamo vederli così, se siamo davvero quella specie sapiens così come ci definiamo. Cioè, adesso abbiamo di fronte una crisi ambientale e ovviamente quindi anche idrica che è esperienza quotidiana di tutti noi, non c'è bisogno neanche di essere viticoltori, no? Per accorgercene, e allora è importante non intervenire soltanto sulle urgenze, ma ripensare il sistema alimentare e quindi il sistema agricolo complessivamente. La viticoltura è parte di questa di questo grande ambito da ripensare, come sentivo precedentemente appunto chi rispondeva. Ci sono anche degli aspetti che non sono necessariamente del tutto negativi, ma che vada ripensata l'agricoltura, la produzione alimentare, il nostro modo di stare sul pianeta è assolutamente necessario.
1: Nappini, possiamo dire che possiamo trasformare un problema climatico in un vantaggio economico per i produttori, perché abbiamo parlato, no, meno quantità ma buona qualità?
4: Esatto, meno quantità, buona qualità. Anche qui noi sappiamo che in Italia abbiamo dei problemi anche di grandi stock in cantina. Questo quindi non necessariamente una resa inferiore in termini quantitativi deve essere considerata un danno. Non è detto che sia così. E comunque dobbiamo anche uscire dalla logica di ragionare soltanto sui prossimi 6 mesi, nell'arco dei prossimi 12 mesi. Noi abbiamo bisogno di pensare a lungo termine la sostenibilità socio-economica della viticoltura e dell'agricoltura in generale, e questo lo si fa appunto sicuramente intervenendo per aiutare laddove è necessario gli agricoltori.
1: Ma allora, pochi secondi ancora, quindi una domanda per tutti e due molto molto velocemente. A Bazzana chiedo se il fatto che non ci sia stata escursione termica in quest'estate, quindi tra il giorno e la notte, può incidere sulla qualità dell'uva e quindi del vino.
3: Beh, ovviamente determina caratteristiche differenti. Per alcune tipologie può essere un vantaggio, per altre tipologie può essere anche un problema. A me piace comunque rimarcare quello che diceva la collega sulla sostenibilità economica, perché comunque bisogna ricordare che ci deve essere una giusta remunerazione per i produttori, cosa di cui molto spesso ci si dimentica.
1: Esatto, mi ha anticipato quello che volevo chiedere a Nappini. Proprio possiamo chiedere contemporaneamente agricoltura sostenibile, prezzi bassi per i consumatori, redditi dignitosi per gli agricoltori, quindi va un po' ripensato. Proprio 20 secondi, Nappini.
4: Ma no, dobbiamo assolutamente chiedere proprio questo, dobbiamo chiedere redditi giusti agli agricoltori e prezzi accessibili per i consumatori. Ricordo che Ismea nel 2025 ha rilasciato uno studio per cui su 100 euro di spesa alimentare in una grande distribuzione ad un contadino vanno 7 euro su 100 euro di spesa alimentare. Allora, andrà ripensata questa filiera? Noi riteniamo di sì, i margini ci sono, bisogna lavorare sull'urgenza,
1: esatto,
4: ma anche sulla programmazione strategica.
1: Grazie mille Lorenzo Bazzano, responsabile economico Coldiretti, e Barbara Nappini, presidente di Slow Food. In 15 secondi Manuela Collazzo ci dà l'aggiornamento dell'Europa. europeo femminile di pallavolo.
2: Quarto set punto a punto, Francia 15, Italia 13, Italia che è avanti 2-1 nel conto dei parziali.
1: È stato ancora più veloce di 15 secondi, quindi possiamo dare linea con comodità al GR delle 18, poi torniamo noi Italia in diretta, Germana Bersolari. No, l'abbiamo detto prima.
0: Allora
1: avremo Renzo Arbore, dai.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Noi ci siamo e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport?
9: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonio Ranges. Apriamo sulla devastante alluvione che ha colpito il Nepal. Sono 95 le vittime accertate e circa 350 i dispersi, coinvolti anche due italiani che sono in buone condizioni e vengono assistiti dalla nostra diplomazia. Non risultano altri connazionali coinvolti, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani, il corrispondente.
4: Scene d'apocalisse tra il Nepal e la Cina. Le telecamere di sorveglianza diffuse dalla TV di Stato cinese riprendono la gente che scappa. Pochi secondi e un gigantesco fronte di fango e roccia si abbatte travolgendo edifici e camion sulla contea di Guirong nel Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya. Stessa devastazione al posto di frontiera con il Nepal. I dispersi sono centinaia, un'alluvione di portata eccezionale a cui si cerca di dare una spiegazione vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato il fiume Lende, provocando un'ondata di piena a monte nel distretto nepalese di Rasuwa. Un altro elemento al vaglio dei tecnici è un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano alle 8.37, poco prima della disastrosa alluvione. Secondo la Farnesina sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet. Sono in corso le verifiche per accertarne le condizioni e assicurare, ove necessario, assistenza. Da Pechino nello Porto GR1.
3: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran annunciano un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, ma avvertono resterà chiuso finché Washington non accetterà le nostre condizioni. Trump replica: abbiamo eliminato le mine, lo stretto è perfettamente funzionante, e definisce di routine la missione in Russia del capo della CIA Ratcliffe. Comincerà a breve a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare la proroga del taglio delle accise in scadenza a mezzanotte e atteso il prolungamento della misura di almeno una settimana. Sul tavolo anche un altro decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva. Due morti per malaria all'aeroporto di Francoforte. Le vittime sono due dipendenti dello scalo, mentre in tutto sono sei lavoratori contagiati. Le infezioni sarebbero state provocate da zanzare provenienti da una zona malarica e arrivate in Germania a bordo di un aereo. Allertati anche gli uffici sanitari di frontiera italiani. Il Ministero della Salute monitora la situazione, ma precisa il rischio per la popolazione italiana è basso. In Lombardia è il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
5: Per la prima volta la Lombardia ha consentito un suicidio medicalmente assistito occupandosi di tutti gli aspetti, scegliere il personale, il farmaco e un luogo dove procedere. Nei due casi precedenti si era limitata ad autorizzarli. Domenico Zuccarella abitava a Giussano, nel milanese, aveva 59 anni e da 17 era affetto da una sclerosi multipla che gli aveva lasciato la mobilità solo di alcune dita della mano sinistra. A darne notizia è stata l'associazione Luca Coscioni, spiegando che c'era stato anche un ricorso d'urgenza perché per rispondere alla richiesta d'accesso alla morte volontaria sono trascorsi quasi il doppio dei 145 giorni fissati dalle linee guida regionali. Domenico è morto, dice il tesoriere dell'associazione Coscioni, Marco Cappato, con la speranza che ciò che aveva ottenuto potesse essere utile ad altre persone come lui, ma non voleva che la sua morte venisse strumentalizzata. La replica dell'assessore lombardo al welfare Bertolaso, secondo il quale il percorso ha rispettato le indicazioni regionali e le pronunce della Corte Costituzionale. Le linee guida dell'assessorato sono infatti l'unico strumento a disposizione. Una legge sul fine vita è arenata in Parlamento e in Lombardia è stata bloccata dal centrodestra. Da Milano Marco Signorelli per il GR1.
3: È morto a Firenze all'età di 97 anni il marchese Vittorio Frescobaldi, tra gli imprenditori vitivinicoli che hanno segnato la storia del vino toscano sui mercati internazionali.
6: In un mondo globale tutti vogliono fare il loro vino, si vince se si esporta, far conoscere i nostri prodotti che non solo li assaggiano all'inizio ma poi dopo li ricomprano e li amano.
0: Era nato a Firenze nel 1928 ed era entrato giovanissimo nell'azienda di famiglia, guidandone lo sviluppo insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo. Con loro il vino Frescobaldi abbandona la dimensione prevalentemente locale per affermarsi sui mercati internazionali. Vittorio Frescobaldi apparteneva alla 31esima generazione di una famiglia il cui legame con il vino affonda le radici nel Medioevo, che ha visto la casata fornire i propri vini alle corti d'Europa, ai pontefici, alle grandi famiglie nobiliari a partire dai Medici. Un'eredità che continua nelle aziende e nei vigneti che portano l'eccellenza del Made in Italy in giro per il mondo. Lorenzo Opice, GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna a Germania Brizzolari e Claudio De Tomasi con l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
7: L'Italia in diretta.
8: Germana Brizzolari, Claudio De Tomasi e Emanuela Collazzo, alla quale non so se dare o meno no la linea, perché ogni volta che gliel'ho data oggi l'Italia, che andava bene, ha cominciato ad andare male.
9: Però
8: io lo devo fare,
9: lamentata
8: giustamente.
10: Adesso è data segno Silla, grande attacco, l'Italia avanti 20-17 nel quarto set, e
8: europei,
10: avanti nel conto
8: ovviamente
10: dei parziali
8: volley.
10: 2-1, europei di volley, ultima sfida del girone per le azzurre. La Francia invece completerà il gruppo domani contro le padrone di casa della Svezia. Arriva adesso il muro dell'Italia su un attacco, dobbiamo dire, scontato, molto attaccato a rete, della Francia, che non aveva ricevuto bene. Poi Rotar è stata murata da Paola Egonu, ha chiuso completamente lo specchio Paola Egonu per l'attacco di Rotar, e dunque è arrivato un altro punto per l'Italia, che prova a chiuderla qui 21-17. Silla al suo servizio, ottimo il suo contributo in questo set anche in attacco, non soltanto in difesa. Ancora Paola Egonu, forte contro le mani del muro avversario, c'è la difesa della Francia, c'è però sul contrattacco francese il muro dell'Italia, e andiamo avanti 22-17 in questo quarto set.
8: Molto bene, molto bene. Adesso però abbiamo un regalo della nostra Cecilia Mosetti, che ha intercettato e intervistato un grandissimo dello spettacolo. A fine giugno ha compiuto 89 anni, è nato a Foggia, direi che gli indizi sono veramente facili.
9: Sono chiarissimi ormai.
8: Allora, Renzo Arbore, allora sentiamo cosa ha raccontato la nostra Cecilia.
11: Maestro, stavo aggiornando la scaletta della puntata di oggi con il suo nome, Renzo Arbore, e solitamente, anche se nel suo caso non ce n'è bisogno, mettiamo la qualifica del nostro ospite. Allora ho iniziato a scrivere: cantautore, autore televisivo e radiofonico, conduttore radiofonico e televisivo, clarinettista, umorista, showman, sceneggiatore, regista, comico, talent scout. Mi sono servite due righe. Lei, però, in cosa si riconosce di più? Come si definirebbe?
12: Mi riconosco nella parola artista, perché ho sempre voluto fare l'artista da grande, quindi tutte quelle cose che io ho fatto le ho fatte sempre con un piglio artistico, diciamo, non quello di fare una cosa che deve funzionare per forza o chissà che. E quindi queste cose che ho fatto io rimangono, perché non ho fatto attualità e satira di attualità, di cose eccetera, ma ho fatto prodotti di fantasia, partendo dalla radio, che è stata la mia palestra.
11: E dalla radio, infatti, vogliamo iniziare.
13: A tutti i maggiori degli anni 18, a tutti i maggiori degli anni 18, questo programma è rigorosamente riservato ai giovanissimi, ripeto, ai giovanissimi.
11: 1965, bandiera gialla, e poi 1967 per voi giovani, e poi Alto Gradimento 1970, e speciale per voi. Una radio di e per i giovani. Oggi la radio, secondo lei, ha ancora questa potenzialità? Qual è stato il vostro punto di forza?
12: Sì, per la radio è ancora così, la radio è la prediletta dai giovani. Pensa che quando siamo entrati noi in radio, la radio era ancora tutta scritta, parlata dagli annunciatori e dalle annunciatrici. Il primo a parlare con la voce naturale è stato Boncompagni, il secondo io, e devo dire che tutti si aspettavano che la radio, essendo stata inventata la televisione, diventasse la sorella vecchia dello spettacolo. Invece i giovani si sono impossessati delle radio per tanti motivi: il fatto che ci fossero i transistor, la radio fosse portatile, la mobilità della radio, la prontezza della radio, eccetera. E devo dire, senza presunzione, che noi abbiamo ringiovanito la radio, che poi è rimasta appannaggio dei ragazzi, prima con bandiera gialla, poi quando dopo Per voi giovani, che era praticamente sempre la generazione, diciamo, beat che ci siamo un po' inventati, sì, noi, generazione bellissima di Equipe 84, Rox, Lucio Battisti, Patti Bravo, eccetera, eccetera, siamo stati i primi che ci siamo inventati un varietà strampalatissimo, tutto improvvisato, che era Alto Gradimento. E siamo andati avanti, io e Boncompagni, con Mario Marenco, Giorgio Bracardi e Franco Bracardi, e abbiamo inventato personaggi, situazioni, tutte cose assurde, non facendo la satira o le imitazioni di personaggi famosi dell'epoca. Alla radio devo molto. Poi quello che ho imparato alla radio,
7: sì,
12: l'ho trasferito in televisione.
11: Avete rinnovato la radio nei contenuti, nella musica, ma anche nel linguaggio dei rivoluzionari. E nel suo caso si è parlato di rivoluzione gentile.
12: Sì, mi piace molto.
7: È bellissimo.
12: È perché io non ho... ho fatto prepotenze, cose, capito, slogan contrari alla televisione vecchia, sai, queste cose qui. L'abbiamo rinnovato senza fare una battaglia.
7: Ha lanciato anche moltissimi cantanti. Lucio Battisti, a speciale per voi, ha cantato molti dei suoi primi successi.
12: Come no?
7: Quanti ne avrà lanciati?
12: Sono tanti, tanti, tanti, perché noi eravamo i soli, non c'erano le radio private e avevamo avuto la licenza dalla direzione della radio di mettere i dischi che altri non mettevano. Tutti li abbiamo lanciati noi, tutti, Battisti, Bravo, Malde, Primis, Loredana Bertè, Mia Martini.
11: E sempre in TV, con L'altra domenica, ha avuto la prima apparizione televisiva di Vasco Rossi.
12: Sì, poi era, sì, L'altra domenica, quella è stata un'altra rivoluzione, perché L'altra domenica è stata prima di Domenica In e andava dalle 2 del pomeriggio, dalla domenica fino alle 8, le prime puntate. E abbiamo lanciato Vasco Rossi, Paolo Conte, abbiamo fatto sentire Fabrizio De André, abbiamo lanciato Pino Daniele. Poi naturalmente abbiamo inventato tante cose, il balletto muto, le sorelle bandiera, l'orchestra presa dalla strada.
7: Maestro, posso portarla un attimo nel 1981, sempre un'incursione televisiva.
14: E abbiamo voluto invitare i poeti improvvisatori. Chi sono? Sono dei simpatici signori che fanno vari mestieri, i quali però poi girano in lungo e largo lo stivale a cantare i beni e mali d'Italia, e non solo quelli, ma a cantare di tutto, improvvisando su un tema che viene dato, suggerito di volta in volta. Signore e signori, anzi, italiane e italiani, i poeti improvvisatori. Ed eccoli, li andiamo a ricevere, i poeti improvvisatori. Nome, cognome, professione,
15: Francesco da Palma Pistoiese, casualmente cantautore e a volte insegna.

0: Lei come lo ha conosciuto e che ricordo ne ha?
1: La prima persona che mi ha parlato di Francesco Guccini era Caterina Caselli, che mi ha detto si chiama Francesco, non ne ha detto il cognome. Poi dopo io ho scoperto che questo Francesco aveva scritto Auschwitz e allora sono stato il primo a mettere alla televisione, cantata dall'Equipe 84, Auschwitz. Non solo, ma quando poi lui ha scritto Dio è morto, io ho messo per primo Dio è morto dei Nomadi, sempre alla televisione in speciale per voi.
0: C'è una canzone di Francesco Guccini che preferisce.
1: È una canzone dedicata ai vecchi, dove lui per la prima volta, con tutta l'idolatria che c'era per il mondo dei giovani, eccetera, parla bene di un vecchio.
0: Il vecchio e il bambino.
1: Il vecchio e il bambino. È una storia bellissima. Era un vero intellettuale, diciamo la parola che si usava allora, impegnato, faceva le cose per fare una cosa intelligente e non per il successo.

0: dopo continueremo a sentire l'intervista di Cecilia Mosetti a Renzo Arbore, ma diamo la parola a una felicissima
1: finalmente
0: Emanuela
1: felice.
0: Collazzo, che mi ha perdonato di aver detto quel 13-0, perché comunque è andata bene.
2: è andata bene perché l'Italia ha battuto la Francia 3-1. Il quarto set è stato chiuso 25-19 alla seconda occasione utile, un pallonetto di Sara Farr, e dunque l'Italia chiude il proprio girone, il girone D degli europei a Göteborg, al primo posto, sicura dunque del primato perché ha battuto la Francia, l'unica squadra che poteva insidiarla, e dunque volerà a Brno in Repubblica Ceca, dove data e ora da definire, così come l'avversaria da definire, giocherà gli ottavi di finale e noi ci auguriamo anche i quarti di finale. È stata una vittoria diversa rispetto a quella delle precedenti gare, perché la Francia ha vinto un set, e questo negli annali ovviamente resterà, però ha messo in difficoltà anche dal punto di vista psicologico la nostra nazionale, soprattutto nel secondo set. L'Italia si è molto disunita, la Francia poi ha tenuto molto bene in difesa, stava su tutti i palloni, l'Italia faceva fatica a chiudere i propri attacchi, ma nel terzo parziale è venuta fuori tutta la qualità anche mentale delle ragazze di Velasco, che hanno vinto il set, il terzo col minimo scarto 25-23, dimostrando sostanzialmente la loro forza, anche la loro superiorità, che si è evidenziata nel quarto set quando sono state costrette a inseguire, ma sono sempre rimaste lì attaccate al parziale, hanno piazzato un parziale di 5-0 nel set e poi si sono involate verso il successo, peraltro chiudendo anche da un punto di vista del gioco molto molto bene. Questo ti dimostra come la nostra nazionale
0: l'ultima parte dell'ultimo set era una Italia che conoscevamo bene, che era più in palla assolutamente. Grazie mille Emanuela Collazzo di essere stata con noi. Fa pure bene, secondo me, alle giocatrici e giocatori in generale soffrire un po', perché mette quel po' di adrenalina che è necessario. Tu continuerai ovviamente a seguire sulle frequenze di Radio 1 le partite dell'Italia e noi magari ci risentiamo quest'altra settimana. Potrebbe essere che gli incroci e gli orari ci riportano vicino. Invece adesso noi continuiamo a parlare, anzi ad ascoltare i ricordi, le storie incredibili di Arbore, che ha veramente fatto la storia della TV e della radio, forse l'ha fatta proprio la TV e la radio. Allora, ancora con l'intervista di Cecilia Mosetti.
3: Dalla radio, lei ha detto, ho imparato che per attrarre l'attenzione devi utilizzare parole e ritmo. Oggi siamo nella società delle immagini e video veloci fruiti attraverso i canali social, contenuti spesso effimeri. Lei punterebbe ancora sulla radio? Cioè, siamo ancora in grado di immaginare solo con la suggestione di musica e parole?
4: Io penso di sì. Le parole sono penetranti, sono importanti. È vero che c'è internet che distrae moltissimo anche a me, però la velocità e la comodità con la quale si consulta una radio, questo è un grande vantaggio. La radio si è modernizzata moltissimo.

0: Ha preso il progresso, adesso vedremo che farà con l'intelligenza artificiale.
1: E vogliamo parlare anche della rivoluzione nel look. Lei è stato tra i primi ad indossare i jeans e a riscoprire il gilet.
0: Sì, certamente uno dei primi a indossare i jeans, poi quando ho fatto la televisione mi sono vestito bene e poi anche ho adottato di nuovo il gilet a quelli della notte. Il gilet non si usava più, i gilet curiosi di quelli della notte sono diventati importanti.
1: Prossimo anno, 2027, anno di compleanni.
0: Ricordo che nel 27 sono 40 anni da Indietro Tutta, trasmissione fondamentale perché ha rinnovato il varietà, totalmente il varietà televisivo, facendolo così frizzante, strampalato, con Notte Classica e tante altre invenzioni.
1: 2027 sarà anche l'anno dei suoi 90 anni.
0: I miei, sì, appunto.
1: Ricchissimi 90 anni. Senta, maestro, ma oggi la vera rivoluzione in televisione e radio, quale potrebbe essere?
0: La vera rivoluzione è fare una televisione agganciata a internet, sulle reti, una televisione popolare ma agganciata a internet, capito? Non ancora c'è stato un matrimonio vero.
1: Io torno ancora un po' indietro nel tempo, nel 64, quando inizia tutto. Lei fa un concorso per entrare in Rai, per entrare nel servizio pubblico, che poi lei non lascerà mai. Che cosa faceva? Il suo primo impiego, qual è stato?
0: Sono l'unico che non ha tradito la RAI della mia generazione. E dunque l'esame era scritto, bisognava accoppiare i cavalli di battaglia con alcuni interpreti, bisognava indovinare che ritmo era questa o quella canzone, eccetera. Bisognava conoscere tutta la musica. Il programmatore doveva pure conoscere le orchestre d'archi per fare musica nella sera, doveva conoscere le canzoni degli anni 40, doveva conoscere i fisarmonicisti più bravi per i
1: Una
0: programmi
1: cultura
0: sulle
1: musicale
0: strade.
1: vastissima.
0: Vastissima. Fortunatamente io l'avevo e infatti sono arrivato primo.
1: E questo ci porta proprio all'inizio di tutto, perché prima della radio a questo punto c'è la musica.
0: È stata la mia leva da quando sentivo le bande nella mia città Foggia, dietro le processioni, eccetera. Io ero il primo ad affacciarmi sul balcone di casa mia per vedere i suonatori e per sentire la musica. Poi dopo ho avuto la fortuna di ascoltare da piccolo anche gli americani che suonavano di fronte a casa mia per il circolo degli ufficiali gli americani e quindi tutta la musica americana, e dietro casa mia invece, dove mi affacciavo anche io, c'erano tutti quelli che cantavano le canzoni napoletane, tante canzoni napoletane, arrivavano anche i veri napoletani e quindi col piattino e io sentivo le canzoni napoletane. Quindi il mio amore sono state il jazz e le canzoni napoletane. Poi ho scoperto tutto il resto.
1: Con l'orchestra italiana ha girato tutto il mondo. Quanti concerti avrete fatto?
0: Da New York, Radio City Music Hall, poi andando dappertutto, dall'Australia, Sydney, all'America del Nord, America del Sud, Brasile, Spagna, Francia, Russia, dappertutto, siamo andati veramente dappertutto. E poi in Italia sopra e sotto, perché abbiamo fatto 70 concerti all'anno per mantenere in vita l'orchestra di 16 persone e quindi 30 anni. Partendo dal 91 fino al 21 abbiamo fatto tanti concerti, fino al Covid, quando l'ultimo concerto l'abbiamo fatto a Amalfi.
1: Salutiamoci con una canzone, una sua canzone.
0: Beh, io sceglierei dell'orchestra italiana una canzone che mi piace molto, che è Silenzio Cantatore, ne pensa, è degli stessi autori di Reginella, però è meno famosa, ma è una canzone molto bella, sentimentale, napoletana e importante.

0: Renzo Arbore a Cecilia Mosetti, stiamo arrivando al GR regionale, alla nostra interruzione, però prima c'è una musica.
1: Guarda come si è tirata subito su. Anche perché è una canzone che ha subito cantato, neanche proprio l'ha sentita, ma già la cantava.
0: Ma appena avete parlato, allora mettiamo gli Ace of Base.
1: Loro sono svedesi, cantano in inglese e cantano di una ragazza che in realtà a lei di chi fosse o potesse essere il suo fidanzato le importava poco. Quello che era importante era All That She Wants Is Another Baby.
0: Papa Don't Preach pure, ci ricordiamo?
1: Certo.
0: Va bene, però qui invece sono gli Ace of Base che ci portano ai GR regionali, Onda Verde prima, e poi torniamo noi per le ultime due argomenti di questa lunga tre ore passata insieme, la ZTL a Roma e il Festival della Mente.
1: Era il 1983, Ace of Base.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Verde, viaggiare informati.
2: 18:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, tra Milano Est e Cormano verso Torino. Le code a tratti sono per il traffico intenso. Coda sulla A5 Torino Ost, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 Dire in direzione del Monte Bianco. Da qui al traforo stesso del Monte Bianco, dove l'attesa di un'ora al Piazzale Italiano con coda in direzione di Chamonix. Traffico intenso sulla A12 tra Bivio A12 A7 Genova Est verso Livorno. Attenzione sulla A1 Milano-Napoli, segnalato veicolo contromano intorno al chilometro 101,7 in direzione di Bologna, il veicolo contromano nel tratto compreso tra Bivio A1 A15 Parma La Spezia e Parma, ripetiamo, in direzione di Bologna, veicolo contromano. A14 adesso sulla 14 tra Forlì e Imola, 40 minuti tempi di percorrenza stimati in direzione di Bologna, code a tratti e traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli tra Badia e Barberino di Mugello verso Roma ci sono 9 km di coda per un incidente di un camion avvenuto all'altezza del chilometro 260 all'interno della galleria Manganaccia. Il traffico scorre su una corsia. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio, trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: All'Accendi Lazio, la regione italiana con più roghi, oggi fiamme e sette bagni. In provincia di Latina torna il caldo intenso e Castelli Romani scende il livello dei laghi di Albano e Nemi. Aveva la patente revocata l'uomo accusato di aver travolto e ucciso un 65enne nel Viterbese. A Roma un 44enne perde la vita nello scontro fra la sua moto e un'auto. Eros Ramazzotti, operato alle corde vocali, dovrà affrontare la riabilitazione. Il cantante rassicura i fan, rinviati al 2027 i concerti in America. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. In regione continua l'allarme incendi. Oggi i roghi più vasti a Sette Bagni, a nord di Roma e nel Pontino. Il servizio.
2: Dal 18 al 24 agosto il fuoco ha divorato il Lazio. 112 gli eventi monitorati dalla Sala della Protezione Civile Regionale, un dato che nella settimana scorsa ha attribuito alla regione un triste primato. Anche oggi la sala operativa è stata impegnata su più fronti. Il fuoco ha sorpreso questa mattina i residenti della zona di Sette Bagni, a nord della capitale. L'incendio ha interessato una vasta area ricoperta di sterpaglie e colture, fiamme alte che hanno impegnato decine di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere il rogo ed impedire che minacciasse il grande raccordo anulare di una vicina area commerciale. E altri tre incendi hanno interessato la provincia di Roma e Latina. Massimo Lapietra, direttore della protezione civile Lazio.
3: Due nella provincia di Latina, precisamente a Sonnino e a Monte San Biagio, dove sta operando un elicottero regionale, un Canadair, e un altro nella provincia di Roma, precisamente a Castel San Pietro a Romano.
2: Sara Verta, TGR Lazio.
1: E ancora temperature elevate nel Lazio con una nuova ondata di calore in arrivo. Nel fine settimana però i valori dovrebbero scendere di qualche grado. Si abbassa ancora il livello dei laghi di Albano e di Nemi. Ai Castelli Romani è istituito un tavolo tecnico per affrontare il problema fra monitoraggio, tutela delle falde e riduzione dello sfruttamento delle risorse idriche. Tutto il caldo accumulato dal mare nei mesi estivi presenterà il conto in autunno, quando con l'arrivo dell'aria più fresca ci sarà un aumento degli eventi estremi. E non si ferma la strage sulle strade della regione, ancora una vittima nella capitale sulla via Flaminia, alla periferia a nord della città. Nello scontro tra un'automobile ed una motocicletta ha perso la vita un centauro, aveva 44 anni nell'impatto violentissimo, il mezzo ha preso fuoco. A 48 ore dall'incidente avvenuto a Tessenanno, nel Viterbese, i carabinieri hanno arrestato, con l'accusa di omicidio stradale, un cittadino albanese di 50 anni. Gli era stata revocata la patente, ma nonostante questo si era messo al volante, travolgendo un 65enne in scooter. Voltiamo pagina. Tentata truffa ai danni di un anziano di 87 anni a Roma. Al telefono un uomo si era finto prima carabiniere e poi magistrato, sostenendo che l'auto di famiglia fosse rimasta coinvolta in una rapina e che per evitare conseguenze legali fosse necessario consegnare i gioielli custoditi in casa. Il figlio della vittima ha capito il raggiro, ha avvisato il 112 e ha continuato a parlare con i truffatori per prendere tempo. Quando un 27enne si è presentato per ritirare i preziosi è stato bloccato e poi arrestato. La musica stop al tour mondiale di Eros Ramazzotti. Dopo un intervento alle corde vocali, il cantante dovrà affrontare un periodo di riabilitazione. Rinviati al 2027 i concerti previsti da ottobre fra Stati Uniti, Canada e America Latina. È stato lo stesso artista a rassicurare i fan sulle proprie condizioni di salute. L'intervento alle corde vocali è andato bene. Vi ringrazio tutti per i messaggi di affetto e di vicinanza che mi avete inviato. A imporre lo stop è stato il medico di Eros Ramazzotti. E ora il calcio, ultimi giorni di calciomercato per le squadre romane. I giallorossi tentano di completare la rosa regalando a Gasperini un altro giocatore in attacco. Si aspetta l'esito degli ulteriori accertamenti medici chiesti per Jaden Osterwold. Altro nome caldo è quello di Malik Fofana del Lione. Per i biancocelesti ufficiale è l'arrivo invece di Pinamonti. L'attaccante trentino è in arrivo a Formello. Molto attivo il Frosinone, che ha ufficializzato l'arrivo del difensore franco camerunense Enzo Ciato. In arrivo anche due colpi per l'attacco, dalla Steaua Bucarest il romeno Daniel Birlighea e da Lega Danzica lo slovacco Thomas Bobek. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale regionale, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Marco Mascia. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione regionale che torna alle 19.30 su Rai 3. Da Danilo Fumietto, che ha condotto e coordinato in studio, l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti, buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
13: L'Italia in diretta. Ultimi 20 minuti insieme a Germana Brizzolari,
14: Claudio De Tommasi e a tutti voi pronti qui per l'Italia in diretta quando sono ormai le 18.37.
13: E a tutta la nostra squadra in redazione, Laura Nerozzi, Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Lucia Pioppi, in regia Leonardo Patanè.
14: E alla parte tecnica è arrivato Stefano Gattini.
13: Ciao Stefano, ben trovato. E allora adesso parliamo, andiamo a Roma, siamo un po' romacentrici in questo momento, 5-6 minuti, 7 minuti dedicati a Roma, perché dal 22 agosto i possessori di un permesso disabili che prima avevano la possibilità di associare al proprio permesso tre targhe, poi sono state portate a due poco tempo fa, potranno entrare nella ZTL solo con la targa principale da indicare sul sito. E allora noi parliamo di questo, che è uno spunto, e poi anche di tanto altro, con l'assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè. Ben trovato.
15: Grazie, grazie dell'invito. Buonasera.
13: Buonasera. Allora, intanto ci spieghi un po' perché questa decisione, qual è la ratio?
15: Allora, la ratio è innanzitutto adeguarsi al CUDE europeo, cioè il contrassegno unico disabile europeo, che ha abbassato da 3 a 2 le targhe.
13: E questo era di qualche mese fa, livello, esatto.
15: Questo anche a livello nazionale. Poi tentare di eliminare l'uso distorto che veniva fatto di questi tre permessi per disabile, quindi ogni disabile ha un permesso, ma a questo permesso erano legate tre auto. Noi avevamo visto delle cose abbastanza allucinanti.
13: Adesso ci arriviamo, perché ho visto una vostra stretta che insomma dà da pensare. Prego.
15: Sì, siccome la norma dice che si può entrare in ZTL soltanto con il disabile a bordo, e noi avevamo visto che queste tre targhe entravano contemporaneamente dentro la ZTL.
13: Il
15: quindi
13: famoso
15: non
13: disabile
15: esserci.
13: Ubiquo.
15: Esatto, esatto. Quindi abbiamo, e poi altri fenomeni che non le dico, cioè Ferrari con il permesso disabile, autocarri con il permesso disabile, insomma cose che
13: magari
15: non si possono
13: neanche
15: raccontare.
13: Magari qualche volta può essere anche vero quello, perché non è detto che un disabile non abbia una Ferrari, però insomma la cosa che ho visto, che avete tolto addirittura 20.000 permessi disabili di persone morte, se ho letto bene,
15: sì.
13: Che volevo dire 40.000 accessi con 40.000
15: sì,
13: vetture.
15: Esattamente, cioè i parenti non avevano riconsegnato il permesso nel momento in cui il disabile era deceduto, quindi questo però ha comportato tutta una serie di conseguenze penali molto dure, perché noi abbiamo dovuto informare la Procura della Repubblica di questo fatto. Quindi insomma, da un lato c'è stata una stretta di regole, dall'altro purtroppo c'è stata insomma, un'attività anche processuale molto, molto dura nei confronti di queste persone.
13: Come è giusto che sia. Però tornando al discorso dei permessi, permessi per entrare in ZTL e alle due targhe attuali che si sono correlate, diciamo, al permesso disabili. Sì. E c'è scritto nella nuova normativa che può entrare la targa principale, poi si può anche, ci sono due targhe collegate appunto, si può far diventare la targa principale anche quella secondaria, quindi in pratica può entrare a turno, appunto, per avere il disabile a bordo, una macchina per volta. Però perché non lasciare la possibilità di far entrare entrambe le macchine, ma mettendo ad esempio un controllo come avete fatto per il permesso scuola, no? Entrata e uscita, oppure la non contemporanea presenza in ZTL delle due targhe associate a un permesso disabile. Mi sembra di aver detto giusto.
15: Sì, perché questo si potrà fare nel momento in cui avremo montato i varchi in uscita. Per anni Roma, ma come tutte le grandi città, Roma è la prima che monta i varchi in uscita, non li stiamo montando in questo momento, a dicembre avremo finito, quindi da dicembre noi potremo effettivamente fare quello che lei diceva, cioè che si controlla quando il veicolo principale è uscito e da quel momento può entrare il veicolo secondario.
13: Immaginiamo, e lo farete?
15: Assolutamente.
13: Si potrà fare?
15: In automatico.
13: Lei ci sta dando una notizia.
15: In automatico. Sì, assolutamente sì, in automatico questo avverrà. E questo è ovviamente rende effettivo il fatto che in macchina ci può essere soltanto il disabile, perché altrimenti non può entrare la macchina, ecco.
13: E questo è lo stesso discorso, appunto, a quello che dicevo, no, del permesso scuola per portare i figli al centro storico, perché magari uno non abita al centro storico, ha questo permesso, però tanti entrano, esatto, e poi non escono e fanno tutto quello che, esatto, vogliono fare, e quindi un po' approfittano di questo, diciamo, vulnus, esatto. E quindi, esatto, anche in questa maniera sarà, sì, si eviterà. Quindi cerchiamo di andare verso un rispetto delle regole, che è sempre quello che serve, no?
15: Esatto.
13: A proposito di rispetto delle regole, a Milano proprio in questi giorni c'è scritto che non viene pagata una multa su due, che mi sembra una percentuale come dire cospicua. A Roma mi sono andata a documentare, però magari lei mi darà dei numeri più, sì, precisi, comunque siamo vicini al 30%.
15: Allora, noi abbiamo un monte multe nel 2025 di 155 milioni, ma effettivamente quelli incassati sono stati 80 milioni, quindi diciamo siamo poco più del 50%.
13: Quindi Focherello con Milano.
15: Sì, Focherello con Milano, poi diciamo bene o male le statistiche sono simili, insomma, però adesso il tema è andare a recuperare questi crediti laddove possono essere recuperati. Noi abbiamo una società proprio del comune che si occupa di questo, insomma, anche perché poi questi soldi che vengono recuperati delle multe per il 50% devono essere utilizzati, esatto, per la sicurezza, esatto, stradale. Quindi questo...
14: Assessore, ma mi conferma la notizia che dal 16 settembre parte una rottamazione proprio per le multe dal 20 al 23, credo, dal 2000 al 2023, se non sbaglio.
15: Esatto, questo per poter recuperare quanto più credito è possibile, perché evidentemente i comuni oggi soffrono esattamente di questo, cioè abbiamo dei soldi in investimenti che vanno dal PNRR al Giubileo, eccetera eccetera, purtroppo in spesa corrente, in contanti, diciamo, i soldi cash, quelli che servono per la gestione dei servizi, abbiamo molto poco, quindi laddove possiamo recuperare noi tentiamo di farlo in tutti i modi.
13: Un nostro ascoltatore ci sta scrivendo, Marco, dice che da un giorno all'altro hanno dipinto delle strisce che prima erano blu, che prima erano bianche, sono diventate strisce blu e quindi relativa multa. Ma può essere?
15: No, questo non è da un giorno all'altro. Allora, nel 2015, pensi, era stato fatto questo piano generale del traffico urbano che diceva a Roma in massimo ci potevano stare 100.000 stalli tariffati. Fino a questo momento erano 70.000, quindi noi abbiamo completato il piano del 2015. In alcune zone ovviamente questo può essere fatto, perché nelle zone a particolare rilevanza urbanistica, immagini il centro storico che è patrimonio UNESCO, in quel caso noi possiamo tariffare tutto,
13: però io credo proprio che lui dicesse che sono state dipinte in
14: recentemente, è apparso anche sui social, l'assessore.
15: Sì, ma ci sono delle zone che erano state prima messe bianche perché per una serie di motivi politici, eccetera, eccetera. Ma lì deve immaginare che il numero delle auto dei residenti è superiore al numero dei posti auto. Quindi noi abbiamo una necessità di garantire la rotazione delle macchine che arrivano, altrimenti non trova posto chi deve arrivare lì per forza e non trovano i residenti.
13: Esatto,
15: quindi la sosta tariffata garantisce la rotazione.
14: Certo, e tra l'altro questo però, tutto questo va in direzione di un tentativo di limitare o comunque non favorire la mobilità eccessiva privata, o sbaglio, Assessore?
15: Assolutamente sì, lei deve pensare che il centro storico di Roma, come le dicevo, patrimonio UNESCO, può sostenere al massimo un numero di macchine al giorno che non può superare circa 25.000-30.000 macchine. Attualmente i passaggi in centro storico erano, fino a luglio, fino a quando abbiamo preso questi provvedimenti, erano di 50.000, cioè circa 20.000, esatto, il doppio rispetto a quelli che noi potevamo sostenere, che il centro storico può sostenere. Lei immagini che il centro storico di Roma, a parte alcune vie principali, che possono essere Corso Vittorio Emanuele, Via Nazionale, Via del Corso, Via del Teatro Marcello, ma tutto il resto sono piccoli veicoli rinascimentali dell'Ansa Barocca, eccetera, che non erano fatti per le macchine. E tutto questo invece, questa pressione, questa congestione, esattamente si riversa in un luogo che non era stato pensato per quello, ecco.
13: Assessore, ovviamente si stanno scatenando su nostro 335-699-2949, certo. Adesso però la lasciamo, qualcuno parla delle tante ciclabili messe in piedi e anche i comitati che sono nati contro i ciclabili, ad esempio a Via Panama, eccetera. Sì. Ovviamente bisogna cercare di contemperare, no? E poi la saluto, il discorso strade congestionate, chi vive, abita o lavora a Roma lo sa, la sosta selvaggia, per la quale mi permetto di dire fate sempre di più su questo, perché veramente nel momento che uno sa che viene comunque punito con grande facilità se lascia male la macchina, forse userà meno la vettura, forse cercherà, e poi ovviamente potenziare
14: i mezzi pubblici, perché questo è indubbio.
13: Dulcis in fundo, questo è necessario, quindi ci lasciamo con questa promessa.
15: Assolutamente, i cantieri che noi abbiamo aperto ad esempio sulle metropolitane, 7 stazioni della metro C, più i 2 cantieri dei nuovi tram a Stogliatti e a Verano di Burtina, e i 2 che apriremo adesso, significa una città che vuole, sulle infrastrutture del trasporto pubblico locale, garantire sempre una maggiore velocità e un trasporto di massa che migliori la qualità della vita delle persone.
13: Speriamo nel più breve tempo possibile, perché ovviamente si parla di anni per situazioni di questo genere. Grazie mille di essere stato con noi, ci ha chiarito molte cose, ci ha dato una notizia
15: grazie
13: in diretta e di questo ne siamo molto grati. L'assessore alla mobilità di Roma Eugenio Patanè, grazie.
14: Grazie ancora Assessore, e arriva la musica, arrivano The Colors con questo brano che è nato suonando e suonando ha preso una forma sempre più precisa, perché sono stati utilizzati, io dico finalmente, strumenti veri e non soltanto computer, ad esempio dagli anni 80, tra cui il Moog. La canzone ha un sapore decisamente reggae, si chiama Rolling Stones, loro sono The Colors qui all'Italia in diretta.

0: Questo è un tratto distintivo, il fatto che ti piacciono o non ti piacciono i Rolling Stones. Devi sono decidere. The Colors. Allora, adesso l'ultimo nostro appuntamento di questo Italia in diretta.
1: Il Festival della Mente, che si terrà a Sarzana dal 4 al 6 settembre, è la sua 23esima edizione. Con noi c'è la direttrice del festival, Benedetta Marietti. Ben trovata.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, il tema è bellissimo, fuoco.
2: La ringrazio. Sì, ogni anno
1: ci racconti le declinazioni, sì.
2: Sì, il Festival della Mente è un festival multidisciplinare che dedicato alla creatività, alla nascita delle idee. Ogni anno c'è un filo conduttore che unisce, diciamo, incontri che altrimenti sarebbero molto disparati e diversi tra di loro. Invece ha dato proprio un fil rouge a tutti gli interventi delle relatrici e dei relatori. E quest'anno il tema è proprio la parola fuoco. Da una parte può essere declinata in moltissimi modi e quindi rispecchia la natura multidisciplinare del festival, dall'altra il filo conduttore vuole ogni volta essere un po' rappresentativo anche dell'epoca in cui viviamo, vuole ricordare quello che è lo spirito del tempo.
0: Tra l'altro, mi scusi, ma nella presentazione viene citata anche una poesia di Emily Dickinson proprio a proposito del
2: esatto.
0: fuoco, quindi della scintilla delle emozioni?
2: Sì, perché in questo caso il tema è arrivato proprio, l'ispirazione è arrivata leggendo una poesia di Emily Dickinson che inizia dicendo: non puoi spegnere un fuoco. In questo caso il fuoco è quello della passione, dei sentimenti, della vitalità, dell'energia, della vita. Quindi in questo caso è un fuoco che crea, che è creativo e che è positivo.
1: Ma il fuoco
2: e ovviamente
1: si associa sempre, no, alla vitalità, alle emozioni, la passione, no? Anche forse il dolore?
2: Anche, ovviamente, perché il fuoco appunto può creare ma può anche distruggere. Comunque una forza che trasforma, è una forza che produce cambiamento e trasforma. Può essere declinato in moltissimi modi, perché può essere ovviamente sinonimo di guerra, di armi, certo. di esplosioni, può essere anche, come purtroppo vediamo, anche come cambiamento climatico, no? Gli incendi che...
0: Fin troppo
1: sì.
0: incendi abbiamo visto.
2: Esatto, e gli incendi troppo numerosi che avvengono in varie parti del mondo. Però può essere anche il focolare domestico, quindi raccontare invece quel senso di pace, di protezione, di rifugio che si ha a casa davanti, per esempio, a un camminetto. Può essere anche la cucina e quel calore dei fornelli che cuoci i cibi.
1: L'orario poi ci avvicina un
0: sì,
1: po'.
0: Infatti.
1: Dottoressa Marietti, tra l'altro sono 34 eventi, leggo, 11 appuntamenti sì. per bambini e ragazzi, oltre 50 protagonisti. Ci può fare un breve, veloce, anche sintetico excursus sul programma?
2: Sì, sì. Allora, ci tengo a dire che ci sono quest'anno più relatrici donne rispetto ai relatori uomini. Finalmente siamo la maggioranza, perché ci saranno 30 relatrici e 27 relatori. La lezione inaugurale, che è prevista per venerdì 4 settembre alle 7 di sera sotto il grande tendone di Piazza Matteotti, è stata affidata a Padre Menanti, che è appunto un teologo, filosofo, espertissimo di intelligenza artificiale, e che racconterà proprio come l'intelligenza artificiale oggi è assimilabile al fuoco che veniva affidato dagli dei agli uomini, il fuoco rubato da Prometeo agli dei e dato agli uomini, perché gli uomini devono appunto conservarlo in maniera giusta, equa, e quindi non farsi divorare dal fuoco dell'intelligenza artificiale.
0: Che mi sembra un avvertimento e una sottolineatura sì. necessaria.
2: Esatto. Ci saranno quest'anno, tornano innanzitutto quelli che sono un po' i beniamini del pubblico, in primo luogo il professor Barbero con una lezione dedicata a San Francesco, ma tornano anche Matteo Nucci con tre lezioni dedicate agli dei. Torna Francesca Mannocchi con uno spettacolo e anche una lezione invece sul fuoco della guerra, sul fuoco delle armi. Torna Vittorio Lingiardi, psicanalista e psichiatra, che invece racconterà di come del dolore, appunto, del farsi male, no? Di che cosa vuol dire scottarsi a causa di relazioni sbagliate, per esempio.
1: Quindi proprio per tutti i gusti. Io tra l'altro do l'indirizzo, così chi volesse vedere, perché appunto sono tantissimi gli appuntamenti, www.festivaldellamentetuttoattaccato.it, e così naviga dentro il programma, che appunto diciamo dal 4 al 6 settembre, quindi ancora qualche giorno, la settimana prossima. Io ringrazio tantissimo Benedetta Marietti di averci raccontato un po' uno di questi quattro elementi, che appunto è il tema del Festival della Mente di quest'anno, il fuoco. Grazie, allora buon Festival della Mente.
2: Grazie a voi.
1: Alla risentirci.
0: Grazie ancora. E ci salutiamo a questo punto con la musica, sì, perché chiamiamo un DJ olandese strafamoso, Martin Garrix, è una superstar come Ed Sheeran. Hanno fatto una canzone insieme che è uscita in diverse versioni, ce n'è anche una un po' più dense, questa è la versione acustica.
1: E poi c'è il GR1 delle 19.
0: E poi domani alle 16 ci ritroviamo
1: noi, Germana Brizzolari
0: e Claudio De Tommasi, insieme a Martin Garrix e Ed Sheeran. Questa si chiama Ripetita. A domani.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Alluvione in Nepal e Tibet, interi villaggi spazzati via, almeno 98 i morti, tra le centinaia di dispersi anche i turisti stranieri. La Farnesina e i due italiani coinvolti stanno bene. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Costo 130 milioni di euro. Casi di malaria a Francoforte, deceduti due dipendenti dell'aeroporto, ipotesi infezione da zanzare nel vano bagagli, le autorità locali, rischio basso. Dipendenza da social, storico accordo negli USA, Meta patteggia, pagherà 16,7 miliardi di dollari di sanzioni per danni ai minori e applicherà nuove regole di tutela. Il grande ritorno, Harry e Meghan nel Regno Unito, atterrati a Birmingham con i figli, vivranno fuori Londra, ma la loro visibilità potrebbe minacciare la monarchia. Calcio, la FIGC volta le spalle a Infantino, niente sostegno per la candidatura a presidente della FIFA alle elezioni del 2027. Pallavolo e europei femminili, l'Italia batte la Francia 3-1 e si qualifica agli ottavi da prima del girone. Buonasera da Sonia Oranges. La devastante alluvione al confine tra Tibet e Nepal, ne parleremo tra poco. In apertura vi diamo conto delle decisioni del Consiglio dei Ministri che ha appena approvato il decreto carburanti. Ci aggiorna in studio Giuseppe Di Marco.
3: Sì, la riunione dei ministri è terminata dopo soli 15 minuti. Il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza oggi a mezzanotte, è stato prorogato fino al 5 settembre. Lo sconto è di 17 centesimi al litro, permetterà a milioni di italiani di ritorno dalle vacanze di fare rifornimento di diesel senza ulteriori rincari. La misura vale circa 130 milioni di euro. Dopo la scadenza e il 5 settembre dello sconto sulle accise, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce di reddito meno abbienti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni. Riguardo alle risorse per i futuri interventi, resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo intende adottare una misura del genere solo assieme agli altri paesi europei per non penalizzare l'operatore energetico di Stato, l'ENI. Via libera in Consiglio dei Ministri anche al decreto per la continuità degli impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva.
2: Costo dei carburanti, extra profitti e fondi safe per la difesa sono anche al centro del dibattito al meeting di Rimini. Il nostro inviato.
4: Roba da Unione Sovietica. Antonio Tajani non vuol sentir parlare di tasse sugli extra profitti. Non significa nulla, dice appena arrivato al meeting. Diverso, spiega invece dialogare con le imprese energetiche perché diano un contributo. Fratelli d'Italia preferirebbe poi muoversi a livello europeo. Galeazzo Bignami.
5: Per non creare delle disparità nella concorrenza di mercato. Si potrebbe anche generare paradossale e pericolosissimo rischio che qualcuno decida che l'Italia non è uno scenario competitivo dove operare.
4: Cautele che la Lega accoglie con malessere. La priorità è non tassare i cittadini, dice Claudio Borghi, contrario anche a usare i fondi safe per la difesa. Una notizia, quella degli 8 miliardi di prestiti europei che fa insorgere i progressisti, perché per stipendi e sanità, chiede AVS, i soldi non si trovano mai. Le opposizioni premono per un intervento sui carburanti. L'ennesima proroga è una presa in giro, scrive la segretaria PD Elly Schlein. Sugli extra profitti dal governo, solo parole. Stefano Bonaccini.
6: Vedremo se saranno solo espressioni oratorio, invece la premessa di una scelta concreta, come noi ovviamente auspichiamo.
4: Sono tre anni che la destra promette di tassare i grandi gruppi, ricorda il 5 Stelle Stefano Patuanelli, e poi non fa assolutamente nulla. Da Rimini con Sergio Ciani, Lucio Bondi, GR1.
2: Lo dicevamo in apertura, una gigantesca alluvione ha travolto il confine tra Nepal e Tibet. Il numero delle vittime accertate è salito a 98, ma aumenta di ora in ora anche il numero dei dispersi. Quasi 600 persone, fra cui molti turisti. L'India si prepara ad evacuare alcuni villaggi e invia 10 tonnellate di aiuti. Il corrispondente.
7: Il posto di frontiera di Gyirong in Tibet, sul versante cinese dell'Himalaya, viene spazzato via da un muro di fango e e roccia proveniente dal Nepal. L'alluvione non dà scampo alla gente che tenta la fuga lungo le rive del fiume in piena. Edifici, camion, autobus, tutto viene travolto in pochi secondi. Sul fronte nepalese, a nord della capitale Kathmandu, la corrente trascina via il ponte, le acque penetrano nelle case lungo le rive. Centinaia dispersi di questa alluvione, a cui si cerca di dare una spiegazione, vista l'assenza di precipitazioni intense nell'area. Secondo gli esperti nepalesi e cinesi, una valanga di ghiaccio potrebbe aver bloccato a monte il fiume Lende, provocando un'ondata di piena nel distretto nepalese di Rasuwa. Ma si stanno analizzando anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 4.4 registrato in territorio tibetano pochi minuti prima della disastrosa alluvione. In Nepal, come in Cina, la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, ma sul versante tibetano le strade di accesso all'area colpita sono ostruite da uno strato di sedimenti profondo 1,5 metri. Da Pechino nell'Oporto GR1.
2: Anche la Farnesina segue l'evolvere della situazione in Nepal, dove sono presenti una 90 di italiani, 2 quelli coinvolti nell'alluvione. Lo ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani al meeting di Rimini.
0: I 2 italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi. Li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani.
2: Sono comunque in corso le verifiche sulle condizioni degli italiani che si trovano nel paese, ma noi abbiamo raggiunto 2 connazionali che vivono lì.
8: Questa mattina ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia.
9: Margot Tortella vive a Kathmandu da 9 anni, ci parla con il suo piccolo di 9 mesi in braccio.
8: Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal, la città in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, infatti le operazioni di soccorso andranno avanti durante la notte, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
9: L'emergenza sembra destinata a proseguire, secondo le autorità l'allerta continuerà nelle prossime ore.
8: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica tra montagne, tantissimi fiumi, un suolo molto friabile. Tuttavia quello che è successo oggi è stato di una violenza brutale.
9: Vive a Kathmandu da molti anni anche Nevio Heller, un fotografo culturale.
10: Una tragedia grossa per il paese perché sono diversi centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
9: Valeria Volatile, GR1.
2: Ancora dall'estero, il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Sarebbe ormai concluso l'accordo fra Iran e Oman per la ripartizione delle acque e degli introiti derivanti dai passaggi marittimi. La corrispondente.
11: L'intesa per la regolamentazione di Hormuz sarebbe addirittura d'arrivo. Teheran e Muscat avrebbero raggiunto un accordo per una rotta marina temporanea nello stretto, ma non se ne conoscono ancora i dettagli. Intanto la Repubblica Islamica reagisce alla stretta economica della Casa Bianca mostrando i muscoli, mentre il rial, la moneta iraniana, continua a svalutarsi sul dollaro ed è in caduta libera, la retorica bellicista dei Pasdaran non si ferma. Promettono ritorsioni anche economiche e minacciano di colpire tutti i paesi che aderiranno alle sanzioni americane. Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che anche le testate giornalistiche, considerate ostili, potrebbero rientrare nella lista dei potenziali obiettivi militari e mette in guardia la BBC, Iran International e Radio Farda, accusandole di essere collegate all'intelligence dei nemici. Il presidente Pezeschian dice che gli Stati Uniti non otterranno nulla con la pressione economica, ma ribadisce che la guerra deve finire. La prossima settimana Pezeschian incontrerà Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene a Bishkek in Kirghizistan. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E il presidente americano Donald Trump interviene sull'Iran. Nessuna fretta di negoziare, ha detto poi parole rassicuranti sullo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
12: Lo stretto di Hormuz è aperto. In un'intervista all'emittente del Qatar, Al Jazeera, Trump insiste nel rassicurare gli operatori internazionali. Abbiamo eliminato le mine, prosegue. Ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, spiega, sostenendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e che Teheran ha un'inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente, in un'altra intervista, commenta inoltre la missione a sorpresa del direttore della CIA, Ratcliffe, in Russia. È una cosa di semi-routine, sminuisce. Vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina e respinge l'ipotesi avanzata dal conduttore che il capo dei servizi segreti fosse lì per una minacciata escalation russa contro i paesi NATO. Nel frattempo l'amministrazione insiste nella stretta ai confini e sospende a livello globale le richieste di visti per l'immigrazione, in modo da consentire, riporta il Financial Times, una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro soggetti che potrebbero avere bisogno di accedere al welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Sul conflitto nel Golfo Persico, il premier israeliano Netanyahu riferisce di avere detto a Trump: dubito su un accordo con quei selvaggi in Iran, la guerra non è finita. Intanto proseguono i raid israeliani su Gaza, un morto a Khan Yunis, e dalla Cisgiordania, dopo l'aumento delle violenze dei coloni, l'allarme del patriarca Pizzaballa dal meeting di Rimini è diventato una terra di nessuno, ha detto, senza argine alla sicurezza e alla legalità. La guerra in Ucraina, Vladimir Putin si preparerebbe a un'escalation negli attacchi, ritenendo che le trattative per un accordo di pace siano un punto morto. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo tre fonti vicine al Cremlino, Mosca sta valutando di intensificare l'utilizzo di potenti missili balistici convenzionali contro Kiev e obiettivi infrastrutturali in altre città ucraine. Rai Radio 1, le 19:11 minuti, allarme all'aeroporto di Francoforte per alcuni casi di malaria tra i dipendenti, l'inviata della Rai.
13: Il decesso viene confermato dalle autorità aeroportuali. È morto uno dei sei dipendenti dello scalo di Francoforte contagiati dalla malaria. Tutti addetti al carico, scarico, bagagli. Poco dopo i media riportano che la malaria sarebbe la causa anche della morte di un altro lavoratore avvenuta a luglio. La zanzara infetta sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, e il contagio sarebbe avvenuto proprio in territorio tedesco. Lo scalo di Francoforte, il più trafficato della Germania, ogni anno centinaia di viaggiatori rientrano dopo aver contratto l'infezione in aree endemiche. Evento molto raro è però contrarre la malattia in un aeroporto europeo. La malaria ha tra i sintomi febbre e brividi, ma può arrivare alle convulsioni. Viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che queste hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati e sottoposti a cure mediche sono ora in completo isolamento. All'aeroporto di Francoforte sono state installate trappole specifiche per evitare la diffusione del contagio. Anche se, dichiara Peter Tinnerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: La nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni temperature in risalita al centro e, nonostante gli sporadici temporali, al nord. Nessuna tregua dall'Afa al sud, dove da venerdì ci sarà il bollino rosso in 8 città. In Sicilia attese punte oltre i 42 gradi.
14: Siamo stati al calduccio, mai sentito freddo. E oggi? Prendiamo l'aereo, abbiamo girato tutta la Sicilia. L'ironia del turista che riparte e lascia alle spalle il peggio del caldo estremo che sta cuocendo Palermo. Dopo i 39 percepiti di oggi, il bollettino della Protezione Civile segnala domani addirittura 41 gradi.
15: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
16: È troppo umido, impossibile.

0: mattina un termometro di fronte al Teatro Massimo di Palermo ne segnava 32. Una prova durissima per chi lavora in città.
1: C'è troppo caldo oggi, troppo, però si deve faticare.
0: Il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, chiede di valutare lo stato di emergenza per il caldo estremo in Sicilia e di organizzare un piano straordinario per la sanità e le imprese in modo da tutelare lavoratori, bambini e anziani. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Il grande caldo pesa anche sullo sforzo quotidiano di diverse categorie di lavoratori, tra cui quelli delle consegne a domicilio. Per i rider di Glovo, inoltre, c'è la questione della retribuzione. Sono ancora sottopagati, vanno assunti a tutti gli effetti, dice un parere della Procura di Milano, il servizio di Andrea Vignali.
3: Due disposizioni recenti dei tribunali di Torino e Milano richiamano Glovo per il trattamento dei suoi rider. La prima, definitiva dal 20 agosto, è del Tribunale del Lavoro di Torino e impone alla Fudigno SRL, titolare del marchio Glovo, di fornire ai suoi lavoratori scarpe, abbigliamento impermeabile e traspirante e tutto il necessario per la protezione da caldo, freddo e smog. Diritti riconosciuti a Stanley Ibaroga, rider di 35 anni, originario della Nigeria, che da 7 anni lavora per Glovo e a giugno, dopo un malore, aveva intentato causa civile assistito dall'avvocata Giulia Druetta.
4: Nonostante l'ordine del Tribunale di Torino, la società Glovo non si è adeguata, non ha fatto assolutamente niente.
3: Sulla carta, un avanzamento per i diritti di tutti i rider, ma restano alcune criticità. Per il trattamento dei lavoratori, Glovo è sotto commissariamento della Procura di Milano, commissariamento che la società il 17 giugno scorso aveva chiesto di revocare dopo aver aumentato le paghe da 10 a 14 euro l'ora, richiesta respinta dal parere della Procura di Milano, che giudica l'aumento salariale reale inferiore al minimo orario che la società si è impegnata a stabilire.
2: In Lombardia è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale.
5: Domenico Zuccarella, 59enne della Brianza, era affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, una forma inesorabile della patologia che non concede alti e bassi, ma un continuo deterioramento delle capacità motorie e cognitive. È morto il 25 agosto, da oltre 9 mesi attendeva una risposta per poter accedere al suicidio assistito e porre fine alla sua crescente sofferenza, in ottemperanza del pronunciamento della Corte Costituzionale. In Italia non c'è ancora una legge sul fine vita, ma il suicidio medicalmente assistito è reso possibile dai principi stabiliti dalla Corte, con la storica sentenza del 2019 e le successive conferme. Il caso aveva riguardato DJ Fabo e l'ex eurodeputato radicale Marco Cappato, che lo aveva aiutato a morire in Svizzera, venendo assolto. Quello di Zuccarella è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dalla sanità regionale. Prima di lui, riferisce l'associazione Luca Coscioni, vi avevano fatto ricorso quest'anno altre 2 persone, ma questa è la prima volta in cui la sanità regionale organizza ed esegue l'intera procedura. La Lombardia segue così il Friuli Venezia Giulia, mentre in altre regioni il coinvolgimento del servizio sanitario è stato parziale o combinato con professionisti indicati dal paziente. Francesca Fornario, GR1.
2: Arrestato a Tarragona in Spagna l'albanese Toma Taulant, noto come il mago dell'evasione, 42 anni, ricercato dalla giustizia italiana. Taulant era scappato 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 nel nostro paese e 1 in Belgio. L'ultima fuga nel 2025 dal carcere di massima sicurezza di Opera a Milano, dove si sarebbe calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. È morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, patriarca dell'omonima famiglia toscana produttrice di vino, di cui è stato a lungo alla guida insieme con i fratelli. Nato a Firenze nel 1928, Frescobaldi fu nominato cavaliere del lavoro nel 77, apparteneva alla 31esima generazione della nobile dinastia legata alla viticoltura da oltre 7 secoli. Social network e dipendenza negli Stati Uniti, svolta nel processo intentato contro Meta.
6: Rispetto alle accuse di creare dipendenza e di provocare danni alla salute mentale dei minori con le sue piattaforme, Meta non ammette responsabilità, ma sceglie la via del patteggiamento. Accetta di pagare circa 17 miliardi di dollari, ma soprattutto di modificare algoritmi e funzionamento di Facebook e Instagram per garantire maggiore sicurezza agli utenti più vulnerabili. Il colosso tech annuncia in una nota meccanismi più stringenti per la verifica dell'età, un limite di tempo di 2 ore al giorno che potrà essere disattivato solo dai genitori, la modalità scuola, notifiche bloccate tra le 8 del mattino e le 3 del pomeriggio. Inoltre, gli adolescenti di default non visualizzeranno il numero dei mi piace e le reazioni ai post. Tutele

0: che ora Meta chiede siano adottate anche dai suoi competitor TikTok e YouTube affinché diventino uno standard regolamentare condiviso. Quello che era stato definito come un processo storico non si conclude dunque con una sentenza ma con un accordo, che forse però apre una nuova fase nell'uso dei social. Daniele Morgera, GR1.
1: Regno Unito, Harry e la sua famiglia sono atterrati a Birmingham per tornare a vivere stabilmente nel paese. La corrispondente.
2: I just want them a happy life.
3: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli, ma il bombardamento dei tabloid e della TV non lascia scampo. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no. Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra. Le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di Re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona. In tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Streaming in abbonamento e boom del vinile. Secondo i dati del primo semestre 2026, il mercato italiano della musica è cresciuto del 7,3% rispetto al 2025.
4: Aumenta il cosiddetto streaming premium, diminuisce l'ascolto libero con inserti pubblicitari. Il comparto digitale rappresenta l'80% del fatturato discografico, ma l'incremento maggiore si deve al disco tradizionale in vinile con un più 18,5%. L'album fisico è un oggetto culturale che rafforza il legame tra artista e fan e trasforma l'ascolto in un'esperienza condivisa, commenta Enzo Mazza, presidente della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana.
5: Qui si tratta proprio di un fenomeno che attira consumatori di tutte le età, anche giovani che seguono artisti preferiti.
4: La top 3 dei singoli del primo semestre 2026 è tutta sanremese con Ossessione di Samurai J, Tu mi piaci tanto di Safe e Per sempre sì di Sal Da Vinci. E tra gli album?
5: Kid Yugi, Geolier, Shiva. Nel formato fisico, tra CD e vinile, si aggiungono Harry Styles, BTS e Michael Jackson, che ha avuto un grande ritorno grazie anche al biopic, al film sulla sua carriera che è uscito nel cinema.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Carlo Boninsegna. Tra poco la pagina sportiva da Sonio Ranges. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: idea, dottor Scotti.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: GR1 Sport.
5: Buonasera da Francesco Repi, c'è gli argomenti in primo piano, due in particolare. Partiamo dalla pallavolo, dagli europei femminili di volley con le azzurre che si qualificano al turno successivo a punteggio pieno. Vediamo che parte il servizio di Manuela Collazzo, che ha seguito per noi.
6: 5 successi su 5, Italia agli ottavi da prima del girone, un solo set perso a Göteborg e quello contro la Francia in una sfida, l'ultima del gruppo, che le azzurre hanno vinto andando oltre le difficoltà e trovando una grande compattezza di squadra, 3-1. La partenza è tutta dell'Italia, che per l'occasione è quella titolare, ma è un'Italia con alti e bassi che, anche approfittando dell'infortunio di Ba nella Francia, conquista agevolmente il primo set 25-19. Nel secondo la nostra nazionale si smarrisce, non riesce ad arginare gli attacchi delle avversarie e soffre anche mentalmente l'atteggiamento spavaldo della Francia, che è su tutti i palloni in difesa e chiude 25-19. Nel terzo la grande reazione, nel momento più complicato, sotto 14-11 l'Italia piazza un parziale di 5-0, vince il set col minimo scarto 25-23. Anche il quarto mette a dura prova la tenuta delle campionesse olimpiche e mondiali, che sempre in gran rimonta mostrano tutta la loro qualità, terminando poi in scioltezza 25-19. Dalla Svezia trasferimento ora in Repubblica Ceca per gli ottavi di finale contro una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Domani sapremo. Manuela Collazzo, GR1.
5: Altro argomento in primo piano, il calcio, la politica calcistica per la verità, con il documento, con il comunicato della Federcalcio Nazionale, col presidente Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino nella prossima elezione a presidente della FIFA.
7: Stop alla rielezione di Gianni Infantino a presidente della FIFA. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura del numero uno del calcio mondiale in vista delle votazioni del marzo 2027. La scelta, secondo la FIGC, intende esprimere la posizione di piena condivisione con l'UEFA e con il suo presidente Ceferin rispetto alle recenti mosse di Infantino, che puntava a un possibile coinvolgimento di investitori privati nel capitale collegato alle competizioni mondiali. La proposta era stata ritirata dalla FIFA, ma l'UEFA aveva mantenuto il punto, chiedendo che venisse garantito che iniziative di questo tipo non sarebbero più state riproposte. Continueremo a lavorare al fianco dell'UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un modello di calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, afferma in una dichiarazione il presidente della FIGC, Malagò. Infantino può consolarsi con il pubblico appoggio alla sua candidatura di grandi ex come Cannavaro, Vieri, Materazzi, Aviassanetti e Cambiasso. Francesco Albanese, GR1.
5: Torneremo a parlare di calcio in chiusura di Pagina Sportiva, per il momento però ci concentriamo sull'altro evento praticamente in diretta, i Giochi del Mediterraneo. In studio con noi Emanuele Granelli.
8: Al momento sono 12 le medaglie di oggi in questa quinta giornata di gare, ma è una cifra destinata certamente ad aumentare. In corso in questi minuti le finali di nuoto pinnato, una delle novità di questa edizione, già 5 medaglie con 2 ori e 3 argenti. Il successo più significativo di giornata arriva dal badminton con Fabio Caponio, barese di Santa Teramo in Colle, vince quindi in casa il primo storico oro della disciplina ai Giochi del Mediterraneo. Argento nel femminile per Yasmin Hamza. 2 bronzi invece dalla box, Martina Vassallo e Michele Baldassi, ma ci sono già altre 4 medaglie assicurate per domani, giorno di finali, e a giocarsi l'oro ci sarà anche Irma Testa, bronzo olimpico a Tokyo e portabandiera azzurra a Taranto. 2 podi anche dal tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, argento per Erika Sessa, bronzo per Emanuele Boccolieri. E poi la prima medaglia per la ginnastica ritmica all around, il bronzo di Viola Sella. L'Italia ha già superato quota 90 medaglie totali.
5: Adesso parliamo di alcune notizie che riguardano per esempio Yannick Sinner, che è di nuovo al J Medical, il centro medico della Juventus, per verificare le sue condizioni. Come tutti saprete, il numero uno del mondo non parteciperà agli US Open, agli Open degli Stati Uniti, in programma praticamente tra poche settimane, meglio tra pochi giorni. Sempre per il calcio vi ricordiamo invece che domani sera la l'Atalanta giocherà la partita di ritorno di Conference League in Ungheria contro, è un preliminare, contro la Poel di Tel Aviv 0-0 il risultato dell'andata. Ci saranno alle 18 anche i sorteggi per la Champions League, il tabellone principale, perché stasera si completeranno le squadre che parteciperanno al massimo trofeo continentale. Protagoniste ovviamente l'Inter, il Napoli, la Roma ed il Como. In chiusura la trasferta negata ai tifosi del Napoli per la partita di San Siro, quella in programma il prossimo 5 settembre proprio tra l'Inter e la formazione di Massimiliano Allegri. È tutto per la pagina sportiva, da Francesco Repi c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una...
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
11: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
12: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
13: Mangiar bene,

0: dottor Scotti. Verde, viaggiare informati.
1: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa è di un'ora al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. Sulla A7 Milano-Genova, coinvolti un'auto e un camion. A Campora Est in direzione di Milano c'è un incidente a chilometro 116,6. A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, un'auto in galleria sulla corsia di marcia tra Bivio. A26 a 10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A14 Bologna-Taranto il traffico è rallentato a causa del traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima autostrada. A1 ancora tra Calenzano e bivio A1 variante di Valico verso Bologna, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sul tratto urbano della A24 ci sono lavori, la coda è verso la tangenziale est nel tratto compreso tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Concludiamo con la A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per la presenza di materiali dispersi dopo Campagna in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: President did what he always went.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping. Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 26 agosto 2026. Apriamo subito con un breve sguardo ai temi che tratteremo questa sera agli ospiti che saranno con noi. Parleremo di lavoro, parleremo di previdenza, lo faremo con la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, la nostra prima ospite, con lei molti temi di cui trattare. Sarà poi con noi Salvatore De Meo, è un europarlamentare di Forza Italia, quindi del Partito Popolare Europeo, membro della Commissione Difesa, ed è anche il presidente della delegazione dell'Unione Europea per i rapporti con la NATO. Ci sono molte novità su questi temi. L'Italia ha scritto una lettera alla Commissione Europea annunciando di voler sfruttare o usufruire del famoso, dell'ormai celeberrimo prestito SAFE, fino ad una cifra che dovrebbe collocarsi tra i 7 e 8 miliardi. La disponibilità per l'Italia era di circa 15. Ci sono state, come sapete, polemiche, attese, rinvii, discussioni, soprattutto all'interno della maggioranza. E ora sembra che la decisione si sia finalmente sbloccata e il governo prenderà quindi questo prestito europeo per affrontare le maggiori spese necessarie ad adeguare la propria difesa, la propria sicurezza in coordinamento con altri paesi europei. C'è questo, ma ci sono anche altri elementi importanti da sollevare sul versante della difesa e lo faremo proprio con Salvatore De Meo, ospite a Zapping. Poi C'è un ritorno che oggi saluteremo, è quello di Roberto Formigoni. I giornali raccontano che si sta riavvicinando alla politica dopo la sua lunga vicenda giudiziaria, ormai un uomo libero, come si dice, ha pagato il suo pegno con la giustizia. E non nega di essere sempre molto interessato alla politica e addirittura forse di volerci tornare in maniera attiva. E si è fatto molto sentire ed è molto ascoltato, soprattutto in questa fase in cui il centrodestra sta cercando un candidato per le elezioni comunali a Milano. E quindi saluteremo, conosceremo, insomma lo conosciamo, ma riconosceremo Roberto Formigoni in questa sua nuova, in questo nuovo ritorno sulla scena quantomeno mediatica e forse anche politica. E poi parleremo di uno strano viaggio a Mosca del capo della CIA, del capo della CIA americana, che è atterrato, John Ratcliffe, parliamo di lui, è atterrato in maniera un po' misteriosa a Mosca, il viaggio non era annunciato. Non se ne conoscono ancora i motivi, però certamente la cosa ha fatto molto discutere, anche perché erano molti anni che un capo della CIA non si recava personalmente al Cremlino. Sembra che Putin non lo abbia incontrato, lui ha fatto comunque altri incontri con i vertici russi, anche se ancora non si è chiarito, molti diciamo retroscenisti un po' in tutto il mondo al lavoro, non si è capito quali siano stati gli argomenti trattati: l'Ucraina, l'Iran, la possibilità di un'escalation, uno scambio di prigionieri tra russi e ucraini. Insomma, il direttore della CIA ha fatto questo viaggio e tra l'altro ha chiesto a Zelensky, cosa che è stata accordata, di non mandare droni, insomma di non colpire Mosca in occasione di questo suo viaggio. Ne parleremo con Beniamino Irdi, Senior Fellow del German Marshall Fund, che sarà con noi appunto per discutere di questo viaggio, di questa teorica riapertura di contatti diplomatici con la Russia in una fase che sembrava ormai lungamente di stallo. Poi sarà con noi il professor Fabian Capitanio, insegna economia e politica agraria all'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'agricoltura italiana, ma non solo, anche la manifattura, anche molti altri settori produttivi sono stati duramente colpiti dalle ondate di calore, dai cambiamenti climatici, vediamoli insomma nel loro complesso, ma soprattutto dal calore, dall'afa, dalla siccità che ha caratterizzato questa estate, che speriamo poi ormai sia agli sgoccioli nella sua veemenza. E il costo per l'agricoltura è stato particolarmente alto, le conseguenze si fanno sentire. Ne parleremo di questo, un po' di conti si possono fare con Fabian Capitanio. Parleremo sempre di clima, ma dei suoi effetti non sull'agricoltura, non sull'attività produttiva, ma sul turismo. Anche questo sarà un settore che verrà colpito, soprattutto l'Europa, l'Italia, le grandi città d'arte. Il fatto che il turismo internazionale avesse come meta estiva d'elezione le città europee, Parigi, Roma, Venezia, Madrid, Barcellona, Atene, ecco, tutto questo potrà andare avanti nell'estate, ci sarà ancora la possibilità per i turisti di frequentare queste città nonostante le temperature astronomiche ormai che si raggiungono i 40 gradi nei centri cittadini. Ecco, il turismo è messo alla prova anche in questo senso dal cambiamento climatico, probabilmente le abitudini dei turisti, della maggior parte dei turisti, potrebbero cambiare. Noi ne parleremo con Nicola Bellini, che insegna economia e gestione delle imprese alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che spesso è il nostro ospite proprio sulle questioni legate al turismo. Bene, sono le 19:38 minuti, i titoli del TG3, poi cominciamo.
5: Carburanti, prezzi in rialzo, il governo proroga il taglio delle accise sul diesel fino a sabato 5 settembre, scontro Forza Italia-Lega sugli extra profitti, opposizioni, governo allo sbando. Alluvioni in Nepal e Tibet, almeno 95 morti, dispersi centinaia di turisti, Farnesina coinvolti due italiani, stanno bene, il disastro forse per il crollo di un ghiacciaio. Processo Meta, Zuckerberg patteggia oltre 16 miliardi. Su Facebook e Instagram da oggi per i minori stoppa la conta dei like, uso solo 2 ore al giorno e blocco notturno. Francoforte, morti di malaria due dipendenti dell'aeroporto, altri sei ammalati. Il contagio da zanzare arrivate in aereo. Il Ministero della Salute, rischio basso per l'Italia. Il PM di Milano no alla revoca del controllo giudiziario per Glovo, rider ancora sottopagati, compensi aumentati ma tempi di lavoro tagliati dall'algoritmo, vanno assunti. Anche la Federcalcio con la UEFA toglie il sostegno a Gianni Infantino, ma il capo della FIFA dalla sua Africa e Sud America e spunta una lettera di ex campioni con lui giocatori al centro.
12: 19:39 minuti, questi i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp o messaggi vocali se volete intervenire in diretta durante questa puntata che si apre con, dando noi il benvenuto a Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Buonasera Ministro, bentornata a Zapping.
13: Buonasera e buonasera a voi.
12: Allora, volevo aprire questa nostra conversazione con un'idea che sta prendendo forma, insomma, in molti ambiti, compreso anche quello del suo ministero, ma anche insomma nel mondo della previdenza, di chi si occupa di questi temi, cioè un'idea che possa essere possibile aprire dei fondi previdenziali fin dai primi giorni di vita, insomma, per i nuovi nati, con magari un piccolo contributo dello Stato, si dice, e poi con contributi progressivi di genitori, di parenti, fino a quando poi, diciamo, il nuovo nato diventa in età, arriva in età di lavoro e può continuare lui stesso a contribuire a questo fondo. Ma è un modo, credo, di capire per responsabilizzarlo e per sfruttare i tempi lunghi per cercare magari remunerazioni più interessanti. Ecco, vorrei che lei ci dicesse cosa ne pensa, se il suo ministero si metterà al lavoro sull'esplorazione di queste ipotesi.
13: Ma guardi, questo è un tema e un'ipotesi su cui lavoriamo da tempo, lavoriamo ovviamente con l'INPS per fare quelle che sono le proiezioni necessarie, poi ci dovremo confrontare con il MEF per la costruzione e quindi anche la sostenibilità di questa ipotesi. Però per come la vedo io è sicuramente utile favorire un'educazione previdenziale e precoce. Cioè, questo sicuramente, non certo un neonato, ma per i minori devono ovviamente invece essere coinvolti i familiari più stretti. Si è detto in questi giorni possono contribuire i genitori, i nonni con quei risparmi che in genere mettiamo da parte. Io mi sento chiamata in causa da mamma e da nonna.
12: Un tempo c'avevamo, c'erano i libretti di risparmio. Io mi ricordo quando ero bambino mi venne regalato un libretto di risparmio su cui ogni tanto genitori e parenti mettevano un po' di lire.
13: Questa... Guardi, è la stessa cosa che capitava a me, anzi io ricordo ancora, ma forse sono più grande di lei, anche i buoni fruttiferi, quelli che ci regalavano i nostri nonni, i buoni fruttiferi postali. Io credo che, ecco, un risparmio previdente, quindi un'educazione previdenziale precoce sia utile. Noi stiamo lavorando su questo, lavoriamo da tempo anche sulla previdenza complementare, quindi sul secondo pilastro. Dal primo di luglio c'è l'adesione automatica ai fondi per i nuovi assunti, salvo ovviamente una revoca da parte degli interessati. Questo perché è bene lavorare sul lungo periodo, ma anche capire che la previdenza è qualcosa che si costruisce nel tempo, soprattutto in un sistema contributivo, anche con dei versamenti che si susseguono per un periodo di tempo più o meno lungo. Quindi, ecco, io guardo certamente con attenzione e con favore a questi temi, su questo ci stiamo lavorando. Direi che ancora un pochino presto per avere quelle che sono poi saranno poi le indicazioni definitive, che poi
12: perché
13: saranno
12: ci sarà un problema di copertura, immagino, per quanto potranno essere magari piccoli contributi da parte dello Stato, si parla di grandi numeri, quindi ci sarà una riflessione da fare.
13: Beh, le riflessioni si fanno sempre quando si costruisce un bilancio dello Stato, soprattutto quando quel bilancio, così come abbiamo fatto in questi 4 anni, viene fatto con l'intenzione appunto di gestire in modo appropriato quelle che sono risorse non infinite. Però ho detto e lo ripeto, l'ho detto varie volte in questi giorni, che quando le idee sono buone e soprattutto possono produrre dei buoni risultati, poi si trova il modo per per metterle in campo. E quindi su questo io sono assolutamente possibilista e anche ottimista, così come lo sono per il pacchetto degli incentivi per il lavoro che ho già detto e l'ha già detto la Presidente Meloni, vogliamo riproporre nella legge di bilancio 2027 quelli che abbiamo già introdotto nel 2026, quindi la detassazione degli aumenti contrattuali, gli incentivi per la contrattazione di secondo livello, quindi per la premialità aziendale, tutto quello che attiene anche alla tassazione agevolata del lavoro faticoso. Ecco, questo credo che sia un segnale importante, perché dare continuità agli strumenti, soprattutto quelli che producono dei risultati positivi in termini anche di aumento del potere d'acquisto delle retribuzioni, è il nostro obiettivo prioritario.
12: E quindi mi sembra che lei lo abbia detto, lo abbia annunciato, c'è la volontà da parte del governo di confermare gli incentivi del 2026 sul lavoro nella prossima manovra.
13: Sì, questo sicuramente
12: si parla di 2 miliardi di risorse.
13: Guardi, 2 miliardi erano quelle 2026, adesso ovviamente anche le valutazioni che faremo saranno per capire come dobbiamo portare nel 2027, negli anni successivi, questo intervento, se c'è da ritoccare qualcosa anche in termini di platee e di importi, di tetti, però ecco, io credo che i risultati che noi stiamo avendo da queste misure ci debbano spingere a confermarle, a consolidarle, così come certamente sono positivi, e quindi per noi anche quello un impegno a proseguire, i dati relativi agli incentivi per le assunzioni di giovani, donne, lavoratori svantaggiati che abbiamo inserito nel decreto primo maggio.
12: Tra l'altro vedevo in questi giorni, oggi per esempio sul Sole 24 Ore, altri dati incoraggianti, secondo cui, mi sembra di aver letto, nel 2005 i lavoratori dipendenti a tempo determinato in Italia erano 2 milioni e mezzo, nel 2019 erano 3 milioni. Questo vuol dire che c'è stata una riduzione di 500.000 unità tra i lavoratori a tempo determinato, su una riduzione del 16,1%. Nello stesso periodo l'incidenza dei contratti a termine sul lavoro dipendente è scesa dal 17 al 13,6%. Cioè c'è una tendenza molto evidente, mi sembra di capire, dello spostamento del lavoro dal tempo determinato, dai contratti a termine, al tempo indeterminato. Questo indica anche un miglioramento della qualità del lavoro?
13: Indica certamente il fatto che in questo momento il mercato del lavoro italiano parla il linguaggio della stabilità, e soprattutto sulla stabilità investono le imprese e investe anche il governo. Io prima ho citato il decreto legge primo maggio 2026 e gli incentivi che porta a bordo quel decreto, e sono tutti rivolti al lavoro a tempo indeterminato, quindi al lavoro stabile, e alla stabilizzazione, quindi alla conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Nella nostra visione il rapporto a termine, quello genuino, non va criminalizzato, perché fa parte ovviamente di quelle che sono le dinamiche organizzative, le dinamiche aziendali, ma deve essere confinato in un contesto in cui ovviamente si tratta di emergenze, oppure di stagionalità, o di momenti in cui ci sono dei picchi di produzione. Per il resto bisogna investire sull'occupazione stabile, bisogna investire su tutto ciò che poi ci consentirà anche di poter intercettare quelle che sono le nuove tendenze del mondo del lavoro, e soprattutto le sfide che sono connesse anche a un mondo del lavoro che è fortemente interessato dalle trasformazioni tecnologiche.
12: Lasciando i dati incoraggianti, ce ne sono anche alcuni invece meno incoraggianti, più preoccupanti. Leggevo un rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo la quale c'è un problema in Italia sull'occupazione giovanile. Per capirci, per ogni adulto disoccupato ci sono 4 giovani disoccupati, cioè nella stessa condizione. Quindi c'è una sproporzione molto netta a sfavore dei più giovani. E questo è un dato che avete presente, che lei ha presente, è un problema che, insomma, che è evidente nel mercato del lavoro italiano.
13: Ma guardi, questo è un dato evidente nel mercato del lavoro europeo, perché questa proporzione, se lei la va a verificare, è presente in tutte quelle che sono le nostre economie e anche gli altri paesi europei. Anzi, io credo che sia importante, perché questi dati sono oggetto di uno studio fatto dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ovviamente a livello mondiale. È importante sottolineare un aspetto, che la prima notizia è che l'Italia, in un quadro negativo che è quello che vede a livello mondiale aumentare la disoccupazione giovanile, invece è in controtendenza l'Italia, perché noi invece nell'arco degli ultimi 5 anni abbiamo ridotto il tasso di disoccupazione giovanile nella fascia d'età tra 15 e 24 anni di oltre 8 punti, e per quanto riguarda i NEET, cioè i ragazzi che non studiano, non lavorano e non si formano, fascia d'età 15-29, diciamo che dal 2015 a oggi li abbiamo quasi dimezzati. Ecco, allora credo che commentare questi dati però ci debba portare anche a guardare da dove siamo partiti, e quindi così possiamo anche apprezzare gli elementi positivi del nostro mercato del lavoro attuale. Tra l'altro, ecco, soprattutto sui giovani, ciò che incide e incideva era il tasso di dispersione scolastica. Oggi noi siamo all'8,2%, che vuol dire che con 5 anni di anticipo abbiamo centrato l'obiettivo europeo del 9%. Questo è importantissimo, perché ovviamente laddove non c'è dispersione scolastica si riduce il numero dei NEET. Non voglio dire che vada tutto bene, e soprattutto quando i dati sono positivi è il momento in cui bisogna lavorare di più per consolidarli e soprattutto per costruire nuovi percorsi. Però gli investimenti in formazione e soprattutto in formazione professionale e quindi in formazione tecnica invece stanno dando risposte positive, che collegate alla tendenza a stabilizzare i rapporti di lavoro ci dicono che le aziende, i lavoratori che trovano e che valgono e che hanno competenze spendibili se li tengono.
12: C'è un'affermazione un po' drastica in quello studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, non so se lei la condivide, dice esattamente questo, che in Italia i giovani che vogliono fare carriera, per i giovani che vogliono fare carriera, trasferirsi all'estero resta una scelta razionale. Lei è d'accordo?
13: Ma io, guardi, anche in questo caso guardo i numeri. Nel 2025, rispetto per la prima volta dal 2008, sono diminuiti gli italiani, anche giovani, che sono andati all'estero. Abbiamo avuto un calo del 26%, da 150.000 che erano la media annuale sono poco più di 108.000. Allora, io non vedo come negativo il fatto che i giovani possano fare delle esperienze lavorative all'estero, anzi credo che soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea possa essere molto utile, anche per comprendere il funzionamento dei singoli mercati del lavoro e le regole anche che gestiscono quei mercati e soprattutto i rapporti di lavoro, e per poter apprezzare anche le differenze che in termini anche di opportunità e di garanzie contrattuali può offrire il nostro paese.
12: Ministro, la devo salutare, la ringrazio molto per essere stata con noi. Buonasera, buon lavoro. Marina Calderone, ospite a Zapping. Grazie ancora.
13: Grazie a voi, grazie e buona serata.
12: 19:53 minuti, abbiamo appena salutato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo l'onorevole Salvatore De Meo, che è un parlamentare, europarlamentare di Forza Italia, quindi del Partito Popolare Europeo, membro della Commissione Difesa e presidente della delegazione dell'Unione Europea per i rapporti con la NATO, perché è di difesa e sicurezza che parliamo. Onorevole De Meo, buonasera e benvenuto a Zapping.
14: Salve, buonasera, grazie dell'invito.
12: Allora, dopo molte attese, molte polemiche, molte incertezze, molte discussioni anche parlamentari e articoli di stampa, mi sembra di capire che il governo italiano ha ufficializzato la decisione di prendere almeno in parte, in buona parte, i famosi prestiti del Fondo Europeo SAFE. L'Italia aveva a disposizione, credo, quasi 15 miliardi. Oggi i giornali dicono che il governo ne vorrebbe prenotare tra i 7 e gli 8. Volevo un po' un suo giudizio su questo, perché anche all'interno della maggioranza sul ricorso al prestito SAFE c'erano punti di vista molto diversi.
14: Guardi, io credo che non abbiamo una alternativa. Dobbiamo lavorare con responsabilità e con grande serietà su un tema che molto spesso si presta anche un po' ad un terrorismo psicologico. Qui nessuno intende avere ambizioni belliche, ma dobbiamo prendere consapevolezza che c'è bisogno di potenziare una cultura della difesa che passa attraverso degli investimenti, attraverso delle tecnologie. E lo strumento che l'Unione Europea ha messo a disposizione, di cui tutti gli altri stati hanno già prenotato la loro quota, serve proprio per arrivare ad un potenziamento che ci permette di fare in modo che noi contribuiamo anche a degli appalti congiunti, perché il SAFE è uno strumento di finanziamento di gran lunga più favorevole rispetto all'ipotesi dei BOT CCT, che era ovviamente l'alternativa che avremmo avuto, da restituire in 45 anni. L'Italia, pur avendo a disposizione un plafond di circa 15 miliardi, ne ha prenotati circa 8, e adesso vedremo quale sarà poi la lista dei progetti, perché saranno oggetto di un approfondimento, di un'istruttoria, ma che va in quella direzione, perché si possano così costruire anche delle strutture che non si devono limitare soltanto agli armamenti. Io capisco che l'opinione pubblica viene spesso emotivamente stimolata, ma oggi abbiamo bisogno, in questo momento più che mai, e credo che i rischi a cui siamo esposti sono evidenti: la cibernetica, l'underwater, lo spazio. Quindi abbiamo bisogno di coprire queste carenze, queste lacune, e lo dobbiamo fare unitamente agli altri paesi, ed è il motivo per cui l'Unione Europea finalmente arriva anche tardi su un appuntamento che, senza voler scomodare i padri fondatori, avevano immaginato un'Europa comune della difesa, una politica estera, e stiamo cercando a piccoli passi di andare in questa direzione. Ecco perché l'idea di utilizzarli credo che non avesse alternative, perché abbiamo bisogno di rafforzare questo concetto per aumentare la nostra deterrenza. Questo significa avere anche più credibilità sulle forze diplomatiche.
12: Lei si ricorderà un dibattito che in qualche modo è stato anche sostenuto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e poi molto amplificato da alcuni parlamentari leghisti, in cui si diceva: con le condizioni in cui vivono gli italiani, le difficoltà, le bollette, l'energia, la benzina, il lavoro, andare a chiedere prestiti per le armi è una cosa difficilmente sostenibile per la politica. Questa è una cosa che si è detta molto spesso e che mi pare la Lega continui a dire. I giornali oggi registrano che, insomma, quel partito non è affatto contento della decisione di avviare i prestiti SAFE.
14: Lo diceva la Presidente e condivido: noi dobbiamo coniugare sia le esigenze di rafforzare la difesa, che, voglio sottolineare, va oltre la dimensione militare, e dobbiamo anche trovare soluzioni per far fronte al caro energia, a quelle che sono le varie politiche sociali, ma facciamo attenzione a non metterle in antitesi, perché sarebbe un grave errore. Nessuno intende sottrarre una sola risorsa economica perché si vogliano ovviamente destinare queste risorse alla difesa. Ecco perché utilizziamo strumenti straordinari. Forza Italia, tra l'altro, sostiene che ci sarebbe bisogno bisogno di uno strumento simile al Next Generation PNRR, proprio per dare a tutti la stessa possibilità senza aumentare il divario tra uno Stato e l'altro. Ma il dibattito non può così ridursi ad una contrapposizione. Nessuno crede che ci debba essere una sottrazione delle risorse, ma vorrei far capire che non ci può essere welfare, non ci può essere scuola, non ci può essere sanità se i nostri sistemi, per esempio, venissero hackerati, se i nostri ospedali non avessero ovviamente delle protezioni. Quindi le due cose
12: devono andare di pari passo. O anche bombardati, come succede in Ucraina ogni giorno, insomma.
14: Questo sarebbe ovviamente da scongiurare. Io sono più preoccupato di tutto ciò che corre sulla rete, sull'intelligenza artificiale. Quindi noi non dobbiamo creare la paura, ma dobbiamo responsabilizzare i cittadini. È chiaro che ci sono alcuni paesi europei che hanno una sensibilità diversa. Noi abbiamo vissuto per circa 80 anni delegando la nostra difesa agli Stati Uniti. Oggi c'è uno scenario completamente diverso. Dobbiamo prendere atto che fin dall'inizio anche l'Alleanza Atlantica vedeva un impegno dell'Unione Europea che oggi si sta concretizzando. Il vertice di Ankara ci vede impegnati a raggiungere un 5%. L'Italia ha fatto un gran passo in avanti. Tra l'altro il SAFE obbliga ad acquistare dispositivi europei
12: al 65%, riduce al 35% la possibilità di fare acquisti in paesi terzi.
14: Questo significa aumentare la nostra autonomia strategica, così come lo stiamo facendo da un punto di vista energetico, lo dobbiamo fare da un punto di vista sanitario e di farmaci. Se aumentiamo la nostra autonomia, è chiaro che noi recuperiamo una credibilità che in questo momento purtroppo l'Unione, in una sua disarticolazione in doppia e triple velocità, non sta esercitando. Pur essendo un progetto di pace, non siamo in grado di interagire se non attraverso strumenti lievi, sanzionatori, che però non ci permettono di sedere al tavolo e di poter porre gli altri attori, altri players in una condizione di parità. Ecco perché dobbiamo lavorare per un pilastro europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica che rimane il nostro.
12: A questo proposito ho notato la decisione dell'Italia di non partecipare a delle possibili esercitazioni congiunte del gruppo dei cosiddetti volenterosi che dovrebbero probabilmente tenersi in Polonia come preparazione per un'eventuale forza di intervento in Ucraina un giorno ci dovesse essere un cessate il fuoco e una tregua. L'Italia ha ripetuto che non parteciperà a queste esercitazioni congiunte. La trova una scelta giusta?
14: È una scelta giusta e coerente con la nostra posizione, che abbiamo sempre espresso vicinanza, solidarietà all'Ucraina nell'ambito di quelle che sono le nostre competenze, nel rispetto della nostra Costituzione, perché crediamo che dobbiamo supportarli da un punto di vista civile, energetico, perché loro si possano difendere, perché non ci sia una resa che renderebbe ovviamente vano qualsiasi tentativo di diplomazia. Questa è la nostra ragione che continuiamo a riportare anche rispetto ad altri paesi che evidentemente intendono un po' accelerare alcuni percorsi, ma su alcuni fronti bisogna metabolizzare alcune scelte, e io credo che l'Italia, così come la stessa Germania, mi sembra che stia esprimendo una certa prudenza per non avere un coinvolgimento diretto che potrebbe rappresentare anche un'escalation, potrebbe in questi contesti così delicati rappresentare un punto di non ritorno. Quindi io credo che il nostro Presidente del Consiglio abbia ben rappresentato nell'ultima riunione quella che è la posizione italiana, che non vuole tirarsi indietro rispetto ad un sostegno a favore dell'Ucraina per quelle che sono state già le nostre attività. Siamo in una preparazione di un 13° pacchetto di aiuti che farà il suo percorso istituzionale e che metteremo a disposizione per fare la nostra parte.
12: Ecco, lei è sicuramente più informato di me, non ho ancora ben capito se in questo pacchetto di aiuti che l'Italia dovrebbe approvare, il 13°, il primo però nel 2026, siamo ben avanzati nel corso di questo anno, se in questo pacchetto di aiuti c'è, come si è detto, come è stato detto ieri, per esempio, soprattutto generatori elettrici, aiuti umanitari, o come si legge oggi su alcuni giornali, ci saranno invece batterie contraeree, radar, elementi invece di reale difesa militare che però il governo preferisce non pubblicizzare troppo. Che cosa ci sarà in questo pacchetto? Generatori elettrici o anche le piattaforme SAMP-T, per esempio?
14: Ma io credo che bisogna rispettare quello che è il percorso istituzionale, così come sono stati altri 12esimi pacchetti che sono stati portati all'attenzione del COPASIR e quindi tutti hanno avuto la possibilità di conoscere i contenuti. In questo momento non credo ci sia una vera e propria lista, si vocifera, le notizie sono state...
12: Secondo lei come dovrebbe essere composto? Ci dovremmo limitare agli aiuti umanitari o è giusto mandare anche aiuti militari?
14: No, aiuti militari soltanto per la difesa, assolutamente non per l'utilizzo offensivo, sempre nel rispetto della nostra Costituzione, non utilizzo nel territorio russo. Noi dobbiamo operare per una de-escalation, non per rafforzare, anche nei confronti dell'Ucraina dobbiamo essere vicini loro, ma dobbiamo far capire che devono resistere, ma l'attività diplomatica deve prevalere rispetto a quelle che sono le attività di guerra. Ecco perché l'Italia mantiene questa posizione e sono convinto che il tredicesimo pacchetto sulla falsariga degli altri avrà sicuramente la parte umanitaria, che è quella più importante in previsione di un inverno, che può essere la parte più delicata di una guerra, e quindi poi se ci saranno anche difese aeree, sistemi di difesa aerea, vedremo in che modo, ma il tutto sempre nell'ambito di quelle che sono le nostre competenze. Non abbiamo mai immaginato di dare all'Ucraina dei dispositivi che possano avere carattere offensivo. Noi abbiamo sempre sostenuto l'Ucraina con dispositivi di carattere difensivo e così dovrà continuare ad essere, a mio avviso. Poi vedremo nei prossimi giorni, ripeto, poi il tutto è segretato per ragioni di sicurezza nazionale, ma sia la maggioranza che l'opposizione partecipando al COPASIR potranno prendere atto di quella che è la natura degli aiuti, che va sicuramente nel rispetto di quelle che sono le nostre prerogative costituzionali e di quella che è la nostra democrazia parlamentare.
12: Grazie, grazie molte, grazie onorevole Di Meo, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
14: Buonasera.
12: Sono le 24 minuti, siamo puntuali con l'appuntamento per le notizie dal meteo.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
16: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
15: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
17: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare, tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e a regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Zapping. Le 20 e 7 minuti, prima di andare avanti i titoli del TG1.
18: Carburanti, Consiglio dei Ministri approva decreto, sconto su gasolio prorogato fino al 5 settembre, opposizioni, governo litiga su extra profitti. Iran annuncia intesa con Oman su gestione di Hormuz, gli effetti della guerra degli USA su bollette e carrello della spesa in Europa. Devastante alluvione tra Nepal e Tibet, 157 morte e oltre 500 dispersi, molti turisti, due italiani coinvolti, stanno bene, ipotesi crollo, lago glaciale. Incubo di droni russi contro feriti e soccorritori, storia dell'eroe che sfida i robot, ufficiale ucraino riesce a salvare due compagni. Elicottero urta i cavi della funivia, prende fuoco e precipita durante un sorvolo tra Piemonte e Svizzera, sono due i morti. Social media, si chiude la causa contro Meta, pagherà una multa di 17 miliardi e cambierà i meccanismi che creano dipendenza. Addio al conteggio dei like. Corsi obbligatori di italiano per i genitori degli alunni stranieri che non vanno bene a scuola, la proposta del ministro Valditara, critiche da PD e CGIL. Che bella vita, in esclusiva il video del nuovo singolo di Ariete con Angelina Mango in uscita venerdì. Tra noi due una grande intesa, racconta Ariete al TG1, una collaborazione magnifica, essere autentici è la chiave di tutto.
12: Le 28 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, anche messaggi vocali se preferite. Noi adesso salutiamo Roberto Formigoni, ve lo ricordate tutti, è stato presidente della regione Lombardia per ben 18 anni, 1995-2013, poi vicende giudiziarie su cui non ci dilungheremo troppo, anche perché si

0: sono ormai concluso, lo hanno allontanato dalla vita politica, dove però sembra voler tornare anche con una certa urgenza. E così, Formigoni, buonasera innanzitutto.
1: Buonasera a voi e grazie dell'invito. Ma guardi, io di politica ho continuato a interessarmi perché è la mia vita, è il mio interesse, quindi leggo, studio, ho contatti, partecipo ai convegni quando mi invitano, rilascio interviste se me le chiedono, quindi non mi sono mai allontanato dalla politica. Lei accenna ad un rientro nella politica delle istituzioni, non lo so.
0: Nella politica attiva. Mi pare che lei in alcune interviste, se non è stato forzato il suo dire, non ha escluso per esempio che se le offrissero di tornare alla presidenza della Lombardia, non ha escluso che potrebbe accettare.
1: Guardi, in questo momento quello che escludo è un mio impegno diretto nelle elezioni comunali di Milano, né come candidato sindaco né come candidato consigliere. Sto riflettendo su alcune possibilità che mi sono state ventilate, non solo la Regione Lombardia, difficile che torni ad essere presidente dopo 18 anni, dopo aver battuto tutti i record, però insomma, vediamo, non dico di no a priori, non dico di sì a priori, sto valutando.
0: Quindi non soltanto, diciamo, in questi anni non ha mai smesso di occuparsi di politica, ma non ha mai neppure escluso di poterci tornare, possiamo dire così?
1: Possiamo dire così, corretto.
0: Allora, lei diceva tra l'altro come precisazione che sicuramente invece esclude ogni sua possibile, diciamo, partecipazione attiva nella tornata per l'elezione del sindaco di Milano, che ormai è molto vicina, però mi pare che come invece del ruolo di consulente, di consigliere, si stia dando da fare o mi sbaglio?
1: Le ripeto, quando mi arrivano richieste di colloquio, di intervista o di partecipazione ai convegni, lo faccio proprio perché la politica continua a interessarmi. Sì, quindi di fronte alla situazione che stiamo vivendo, entrambi i poli, quelli di centrodestra e quelli di centrosinistra, mi sembrano incapaci, almeno per il momento, di trovare un candidato adeguato all'elezione a sindaco. La cosa mi pare più grave soprattutto per il centrodestra, che è un po' anche la casa verso cui guardo con maggiore simpatia, perché dopo tre legislature governate al centro-sinistra, il centrodestra deve sforzarsi di essere molto attiva, molto precisa, molto capace di fare una proposta ai cittadini per riconquistare Milano, che ha l'importanza che sappiamo bene per tutta Italia.
0: Mi ricordo una sua intervista, mi pare a giugno, quindi diciamo 3 mesi fa almeno, in cui lei disse: abbiamo 20 giorni per trovare un candidato, altrimenti rischiamo di perdere, diciamo, di perdere il treno per queste elezioni. Ne sono passati molto più di 20 e il candidato ancora non c'è. Come mai?
1: Sì, guardi, ho fatto quella richiesta proprio per mettere fretta al gruppo di centrodestra. Immaginavo che non si potesse decidere entro fine giugno, ma dicendo che fine giugno mi aspettavo perlomeno che entro fine luglio lo si facesse.
0: Quali sono secondo lei gli ostacoli che non portano a trovare un nome condiviso? Come dovrebbe procedere? Quale dovrebbe essere la procedura per produrre una candidatura?
1: Ci dovrebbero essere meno egoismi di partito, si dovrebbe guardare al valore della persona da candidare e scegliere, come in ogni valutazione di concorso accade in altri campi, la persona migliore. Cosa vuol dire migliore per me? Innanzitutto una persona capace di fare una campagna elettorale seria, cioè il centrodestra deve comunque essere presente con qualche possibilità di vittoria, ci vuole un candidato che di politica se ne intenda, che sappia cosa vuol dire fare campagna elettorale e poi che sappia
0: governare. Poi c'è un mezzo identikit dell'onorevole Lupi, mi pare.
1: Ma sì, però anche altri candidati possono essere politici o laici. A me ha fatto un po' ridere questa polemica: scegliamo il laico o no, scegliamo il politico, scegliamo la persona più adeguata a fare una campagna elettorale.
0: Quando lei dice laico, intende civico, anche se non sbaglio.
1: Sì, in questo senso, civico. Bisogna scegliere la persona migliore. Mi sembra invece che ci siano egoismi di partito, posizioni opposte, per cui appunto abbiamo lasciato passare giugno, luglio, agosto. A settembre si ricomincerà, quando? La metà di settembre, però non mi sembra che siano emerse figure nuove, quindi i candidati che si sono autocandidati sono quelli lì, bisogna che i partiti si decidano. Lupi è l'unico che ha un curriculum politico, però altre persone della società civile hanno i numeri per essere candidati a sindaco. Scegliamo. I quattro leader nazionali scelgano in fretta.
0: Ecco, ma devono scegliere loro a Roma o bisogna scegliere a Milano?
1: Così è ormai stato deciso. Milano non è riuscita a fare la sua scelta e quindi ha demandato la cosa a Roma. Anche questo non è un grande risultato, non è un bello spettacolo per una città come Milano e per il centrodestra. Mi aspettavo che fossero capaci di decidere qui in casa nostra per un futuro che riguarda la nostra città.
0: Mi sembra di capire che il centrosinistra sia messo un po' meglio, corre da un po' di tempo il nome di Mario Calabresi, l'ex direttore di Repubblica, giornalista, scrittore. Che ne pensa di una candidatura del genere?

0: come d'altra parte a livello nazionale. Però non mi risulta che il centrosinistra abbia ancora scelto. Parlano di primarie. Ora, Calabresi nelle primarie non è che lo veda molto, e forse anche lui non lo vedrebbe di buon occhio. Per cui mi sembrano anche loro per il momento bloccati, impantanati, senza capacità di scelta. Hanno il vantaggio di uscire da tre legislature in cui hanno governato. Se questo è un vantaggio, ce l'hanno loro.
1: Vogliamo dare uno sguardo anche alla politica a livello nazionale. Lei che idea si è fatto dei risultati del governo Meloni, che ormai è avviato ad essere, diciamo, il più longevo della storia d'Italia? Quindi già questo è un elemento di giudizio, mi pare.
0: Sì, questo record sarà battuto, però i cittadini non è che interessi molto. Questo record significa che il governo è stato capace di stabilità. Questo per esempio ha portato dei vantaggi sul piano economico. Lo spread è calato decisamente di più di 200 punti. Oggi siamo a 80 punti di spread, il che significa essere tornati ai tempi in cui l'Italia era competitiva. Questo ha dei riflessi importanti sull'economia, sul lavoro delle aziende, eccetera. I primi tre anni io li valuto molto positivamente. È indubbio invece che in questo ultimo anno c'è stato qualche tentennamento. La vicenda, il rapporto di Putin con Meloni certamente non ha giovato, e non per responsabilità della Meloni. L'aumento del caro vita, la questione di oggi dell'aumento impressionante dei carburanti, anche se non sono colpa del governo, ricadono però per l'opinione pubblica sul governo.
1: La sconfitta del referendum sulla giustizia è stato un punto di svolta, secondo lei?
0: Lei mi ha rubato la parola. La sconfitta del referendum è certamente qualche cosa che pesa. Oggi mi sembra che i sondaggi, che per carità spesso sbagliano, però i sondaggi parlino di una partita alla pari. Quindi bisogna che il centrodestra anche qui dia prova di unità di intenti. Le polemiche di questo periodo non giovano. L'ultimo anno deve essere fatto all'insegna di un'intesa grossa sui punti che interessano i cittadini. Bisogna fare così se si vogliono coltivare speranze di vittoria, che ci sono, che il centrodestra si merita, però deve passare attraverso il parere degli elettori.
1: Senta, io però una domanda sulla sua vicenda giudiziaria gliela devo fare. Lei è stato condannato anche in Cassazione, in via definitiva, però si è sempre dichiarato innocente, ha sempre detto che la condanna era ingiusta. In nome di che cosa?
0: In nome del fatto che io sono stato condannato per alcune delibere di giunta e per alcune leggi regionali che secondo gli accusatori favorivano i privati. Ma attenzione, si parla di delibere di giunta, cioè di atti presi da 18 persone, e quando una legge regionale è stata approvata, addirittura quella lì fu approvata anche con i voti dell'opposizione, che dissero: Formigoni questa volta ha fatto bene, c'erano 80 persone che hanno approvato la legge. Perché condannare solo me? Se è una colpa, siamo corresponsabili con gli altri. Questo dice la strumentalità. Si voleva abbattere Formigoni perché il suo governo aveva il successo nei confronti dei cittadini, e ci si è riusciti. Come d'altra parte, non è che voglio paragonarmi con grandi personaggi, però voglio dire, chi ha avuto successo politicamente in Italia è stato a un certo punto fatto fuori dalla giustizia. Pensiamo ad Andreotti, pensiamo a Craxi, pensiamo anche a Berlusconi, pensiamo anche a Renzi, se poi Renzi è riuscito a risollevarsi. Quindi c'è questo limite, per cui appunto la magistratura in certi casi se la prende con i personaggi che hanno successo. Se uno vive nella normalità, se uno vive a basso livello, non viene certamente.
1: Quindi lei dice tutte le sentenze, primo grado, appello, Cassazione, erano tutte sbagliate.
0: Voglio dire, sì, c'è stata la decisione politica di far fuori Formigoni. Le ripeto, condannato per atti collegiali. Che senso
1: sì,
0: ha
1: che
0: dire?
1: Però secondo l'accusa corrispondevano a delle regalie, no? I viaggi in yacht, i lussi, le ville.
0: Questo
1: diceva,
0: è vero,
1: l'accusa.
0: Questo non è vero, perché erano rapporti di amicizia. Certo, non è un peccato avere degli ospiti che ti invitano a passare un periodo in barca. Hanno denari sufficienti per offrirtelo, te lo fanno. Io rispondevo con le mie finanze, quindi regalavo una cravatta, regalavo un panettone a Natale. Voglio dire, ma torno a dire, la responsabilità di quegli atti è collegiale. Io non ho appunto avuto regalie particolari, sono stato responsabile, secondo loro, di aver favorito le imprese private nel campo della sanità, che poi non è vero neanche questo.
1: San Raffaele, Maugeri, no? Tutta quella vicenda.
0: Appunto, no, mi scusi, io ho fatto leggi, come d'altra parte ogni ente di governo deve fare, valide erga omnes, cioè erano leggi che valevano per tutti gli operatori della sanità, pubblici e privati. Come hanno fatto a dire che queste leggi hanno favorito gli uni o gli altri? Guardi che nessuna altra azienda sanitaria si è lamentata di essere stata sfavorita rispetto alle aziende che lei ha nominato. Quindi

0: Tutto questo conferma il quadro che l'ho detto prima. Accusato senza colpa, condannato senza colpa, poi da cristiano e da uomo delle istituzioni ho accettato la giustizia, ho superato...
1: Si è fatto anche un po' di galera, se non...
0: Mi sono fatto 5 mesi all'interno del carcere di Bollate, anche quelli lì non dovevo farli.
1: Beh, c'era lo spazzacorrotti, no? Che la...
0: Esattamente, voglio dire, ma la spazzacorrotti era stata approvata 10 giorni prima. Una legge non è retroattiva. Io avevo superato i 70 anni di età, e per chi ha superato i 70 anni di età, a meno che non sia responsabile di mafia o di terrorismo, ci sono gli arresti domiciliari, ci sono il periodo di detenzione domiciliare. Invece anche questo hanno voluto fare, ma io ho vissuto tranquillamente 5 mesi e ho chiamato presidente da tutti, avevo rapporti splendidi sia con le guardie carcerarie sia con i detenuti. È stata un'esperienza anche questa, la guardo adesso con un sorriso.
1: Ho letto che si è dovuto mettere a lavorare per ripagare, insomma, le perdite dovute a questa vicenda. Che cosa si è messo a fare?
0: Il consulente, faccio il consulente d'azienda, diciamo che l'espressione più vicina a quello che sto facendo è questo. Ci sono imprenditori, amici oppure nuovi che mi interpellano, che chiedono il mio parere, chiedono una mano per realizzare certi progetti, e se sono in grado di farlo lo faccio, anche perché la mia pensione è stata drasticamente ridotta sempre all'interno di quelle condanne, di quella condanna che di cui abbiamo parlato.
1: Ho l'impressione che sentiremo parlare di lei, Formigoni, nel prossimo futuro.
0: Vedremo. Casomai lei mi intervisterà ancora.
1: Okay. Volentieri, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Buonasera.
0: Buona serata.
1: Era Roberto Formigoni, lo conoscete, è stato appunto a lungo presidente della Regione Lombardia, una figura centrale anche nel mondo, diciamo, legato a Comunione e Liberazione. Non ne abbiamo parlato, ma ci sarà occasione. E cambiamo completamente argomento, e con noi Beniamino Irdi, Senior Fellow of the German Marshall Fund, e anche CEO di High Ground, una società di consulenza nel campo della sicurezza strategica. E buonasera Beniamino Irdi, bentornato a Zapping.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, c'è una questione che volevo sottoporle, perché è stata una questione che è stata presentata con un certo alone di mistero, cioè l'atterraggio a Mosca di un aereo che poi si è capito portava a bordo John Ratcliffe, che è il direttore della CIA. La cosa è stata notata, svelata da alcuni giornalisti, che però poi a questo punto si sono fermati, non si è riuscito a capire bene quale fosse lo scopo di questo viaggio, chi Ratcliffe abbia incontrato durante la sua permanenza. Sicuramente non ha incontrato Putin, questo è stato detto, ma non è stato detto chi ha incontrato e perché. E volevo proprio cominciare col chiedere che cosa si può pensare, che cosa si può sospettare o immaginare nello scopo di questo viaggio.
2: Allora, ci sono diverse possibilità, diversi scenari, bisogna fare il caveat importante che tutti questi scenari sono per il momento speculativi, però non hanno tutti la stessa probabilità, lo stesso grado di probabilità. Allora, cominciamo dal primo, che fra l'altro sembra anche avvalorato da alcune notizie frammentarie che stanno uscendo adesso. Bloomberg sostiene che Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto. Non che questa sia, diciamo, una nuova realizzazione da parte sua, però ecco, la prima ipotesi è che Ratcliffe sia andato a Mosca per chiedere alla Russia di ridurre la frequenza e l'intensità delle azioni contro i paesi di NATO e soprattutto di fermarsi prima che questa continua messa alla prova della deterrenza della NATO produca un'escalation diretta.
1: Perché questa è una cosa, diciamo, visibile e incontrovertibile ormai, che i paesi NATO siano bersagli, diciamo, di una forma di guerra ibrida russa contro la NATO.
2: Allora, diciamo questo, negli ultimi anni la pressione russa contro i paesi NATO è stata esercitata soprattutto attraverso attacchi diciamo sotto soglia, interferenze, sabotaggi, disinformazioni, quindi diciamo tutto quel portafoglio di azioni che compongono l'insieme che si chiama appunto guerra ibrida, minaccia ibrida. Più di recente, accanto a queste attività, vediamo sempre più spesso misure sempre più visibili e sempre più violente, come droni che entrano nello spazio aereo della NATO con caccia che sono costretti a intercettarli o abbatterli, ordigni esplosivi e minacce dirette alle infrastrutture critiche nei paesi NATO, warning di intelligence dei paesi NATO su, su possibili operazioni addirittura di forze speciali russe sul territorio NATO per, diciamo, per provocarla. Quindi diciamo, in generale c'è un livello di testing russo aumentato che è molto difficile ormai descrivere solo come minacce ibride, nel senso che c'è una predilezione sempre più persistente di Mosca per l'estremo più violento, più cinetico di questo.
1: Ci sono state per esempio esplosioni in alcune fabbriche di munizioni destinate anche all'Ucraina, una mi pare in Bulgaria, ma una a pochi chilometri da Roma, no? Sì, esatto. Colleferro.
2: E una Colleferro.
1: Per cui non si hanno prove definitive, ma i sospetti sono piuttosto fondati. Ecco.
2: Esatto, diciamo che il fatto che non ci siano prove definitive è una, diciamo, un tratto ricorrente di quasi tutti questi attacchi, e quindi questo induce naturalmente alla cautela, non bisogna essere, non bisogna entrare in un automatismo. E peraltro questo automatismo è anche una fonte di capitale di pressione per la Russia, nel senso che anche se non ce ne sono prove, questo, il fatto stesso che si presuma automaticamente che siano i russi,
1: anche se non l'avessero fatto, ne avrebbe un vantaggio, no?
2: Esatto, esattamente questo è quello che intendo dire, ma il nocciolo è che c'è uno spostamento verso il lato violento, diciamo, di queste misure. E questo probabilmente perché i russi non hanno visto nella reazione occidentale una prova di forza sufficiente, e quindi continuano a spingere in là la linea. E quindi diciamo un primo scenario è che l'oggetto di questa conversazione sia stato questo, cioè un messaggio dissuasivo in cui Ratcliffe ha detto ai russi fermatevi prima che sia troppo tardi. Questa è la prima possibilità. Ce n'è una seconda, e cioè che i colloqui, peraltro io non penso questa sia la più probabile, abbiano riguardato l'Ucraina, cioè la guerra in Ucraina. Qui ci sono diversi elementi, molti osservatori dicono che Mosca sta per fare una mobilitazione di personale militare dopo le elezioni alla Duma a settembre, e che sta diciamo puntando a una diciamo a una maggiore pressione, a un'escalation anche lì sul campo per cercare di portare la guerra verso uno stadio più decisivo, e può darsi che sia stato questo anche il tema. Il terzo scenario, che personalmente è quello che mi convince di più, è che invece il fulcro di queste conversazioni siano state non l'Ucraina, ma l'Iran. Questo perché l'Iran oggi è il fulcro dell'urgenza politica di Trump. In altre parole, l'Iran si sta configurando sempre di più come una sconfitta strategica per Trump, e mancano due mesi alle midterm. Quindi Trump ha, per così dire, molto meno spazio politico per lasciare risolto il dossier iraniano di quanto ne abbia sull'Ucraina. La guerra in Ucraina resta aperta, ma il fronte è statico e non sta producendo.
1: Lui ha annunciato una virata verso una guerra a tutto campo economica, no? Questo ha fatto in questi ultimi giorni.
2: Sì, ha fatto questo e diciamo, peraltro come al solito senza grandi dettagli, ma il nocciolo di questa guerra economica che è stata annunciata da Bessent e poi da Trump è l'applicazione di sanzioni secondarie a tutti i paesi terzi che attraverso il commercio o altre forme di sostegno economico e finanziario diciamo alimentano l'economia iraniana. Dal mio punto di vista questa è una mossa estremamente rischiosa, perché visto che gli avversari strategici degli Stati Uniti, cioè la Cina e la Russia soprattutto, è molto poco verosimile che diciamo decidano di rispettare queste sanzioni secondarie, il risultato più probabile di questa mossa è una ulteriore dilapidazione della credibilità americano.
1: Ecco, ma quello che lei sta dicendo è che Ratcliffe potrebbe essere andato a Mosca a chiedere al Cremlino, a chiedere a Putin di sostenerlo, di sostenere gli Stati Uniti nella sua guerra economica contro l'Iran, cioè di trovare, di convincere la Russia a invece rispettare queste sanzioni e questa chiusura.
2: Allora, fra Russia e Iran esiste da molti anni una partnership strategica stretta che comprende cooperazione politica, economica, militare, di intelligence, soprattutto militare. Diciamo, Teheran ha fornito droni a Mosca per molto tempo, la Russia è stata accusata molte volte di avere fornito all'Iran informazioni IMINT, quindi immagini e informazioni di targeting contro asset americani in Medio Oriente, e quindi diciamo è possibile che Ratif sia andato dai russi a minacciarli oppure a pregarli affinché diciamo questa assistenza cessi o diminuisca.
1: Infatti era quello che avevo capito, cioè potrebbe essere una minaccia o una preghiera.
2: Esatto, questo è molto, quest'ultimo punto è molto importante, nel senso che qui diciamo i due fronti iraniano e ucraino si ricollegano, nel senso che se gli Stati Uniti avessero avanzato questo tipo di richiesta alla Russia, è evidente che la Russia diciamo cerchi di trarne una qualche contropartita. Allora, mentre per Trump il fronte, il quadrante su cui le concessioni russe devono arrivare è senz'altro quello dell'Iran, quindi il Medio Oriente, dal punto di vista russo, dagli Stati Uniti le concessioni principali che possono arrivare sono invece sul fronte ucraino. Ad esempio, la fine della fornitura di Patriot americani all'Ucraina, o più in generale diciamo un'attenuazione del sostegno militare americano all'Ucraina. Quindi ecco che i due fronti, l'Iran e quello iraniano e quello ucraino, da questo punto di vista a me sembrano indissolubilmente legati.
1: C'è un'ultima ipotesi che è quella che solleva chi vuole un po' ridimensionare questo viaggio, è quello sì. Che si sia trattato di uno scambio di prigionieri. Potrebbe sì. essere solo questo?
2: Allora sì, potrebbe, nel senso è un'ipotesi che se non altro ha un precedente. Allora è uscita questa notizia su fonti, inizialmente su fonti russe, che poi sono state riprese da molte fonti occidentali e che l'hanno anche voluta corroborare. C'è un cittadino americano, un certo Charles Zimmerman, che in Russia è condannato a 5 anni di reclusione per possesso non dichiarato di armi, c'è un precedente perché già nel 2025, a febbraio 2025, un aereo americano, sempre proveniente da Andrews, arrivò in Russia in coincidenza con il rilascio di un altro prigioniero statunitense che si chiamava Mark Fogel, e restituì ai russi un cittadino russo insomma in cambio. Quindi questo precedente è stato ripreso da una fonte russa, il Kommersant credo, però non ci sono conferme, non è da escludere.
1: Potrebbe essere anche diciamo soltanto questo, poi comunque una partita molto importante, ma potrebbe riguardare soltanto la possibilità di uno scambio di prigionieri tra russi e americani o tra russi e ucraini, anche probabilmente potrebbe esserci.
2: Potrebbe, fermo restando che le dinamiche diciamo che descrivevo prima e che riguardano le tre ipotesi principali sono
1: tutte presenti,
2: presenti e sono quelle che in questo momento secondo me governano i rapporti diplomatici fra Stati Uniti e
1: forse ne sapremo di più nei prossimi giorni. Grazie intanto sì. A Beniamino Irdi, buonasera, buon lavoro.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, sono le 20:33 minuti, noi andiamo avanti, abbiamo i titoli di Rai News da farvi ascoltare.
3: Al Consiglio dei Ministri oggi ok alla proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre e a un decreto legge per assicurare l'operatività dell'ex Ilva. In Nepal una devastante alluvione con conseguente frana causa almeno 150 vittime. Tajani, due italiani coinvolti nella frana, stanno bene. L'Ucraina attacca in Russia la grande distribuzione online e le raffinerie. Mosca risponde con droni a Chernihiv. Dopo le contromosse di Monte dei Paschi di Siena per evitare l'acquisizione da parte di Intesa, quest'ultima presenta un esposto alla Consob. La società Meta ha accettato di pagare oltre 16 miliardi di dollari patteggiando l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. La FIGC ritira il sostegno a Infantino per le elezioni FIFA previste nel 2027. Una scelta, dice il presidente Malagò, in piena condivisione con la UEFA.
1: Le 20 e 34 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è il professor Fabian Capitanio, insegna economia e politica agraria alla Università Federico II a Napoli. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera a voi.
1: Allora, soprattutto chi si occupa di agricoltura, ma in generale chi si occupa di diciamo settori produttivi, anche manifattura, insomma qualsiasi cosa, ha ormai capito molto bene che il cambiamento climatico, il caldo, non è soltanto un fenomeno, diciamo, meteorologico, ma ha un suo impatto economico molto evidente. Lo si può misurare, soprattutto, diciamo, nel settore che più ovviamente ci viene in mente che possa essere esposto ai, diciamo, alla crisi, quello dell'agricoltura?
4: Ma guardi, oggi oggettivamente è entrato nel lessico comune la questione legata appunto al riscaldamento globale, quindi il cambiamento climatico, e evidentemente il settore primario è quello più esposto, perché tra l'altro molto spesso si dimentica l'eventualità appunto che il settore agricolo è l'unico settore in cui praticamente gli agenti economici, cioè gli agricoltori, non hanno il controllo dei fattori della produzione, no? Rispetto agli altri. Certo. Quindi basta, voglio dire, un evento concentrato in pochi minuti per distruggere mesi di programmazione.
1: Una grandinata incredibile.
4: Piuttosto, esatto, piuttosto oggi le immagini
1: che arrivavano tra... Sì. Sì.
4: Esatto, le immagini che arrivavano oggi da Tibet e Nepal, voglio dire,
1: un'alluvione,
4: pochi,
1: cioè.
4: Esatto, pochi secondi ha distrutto villaggi e quant'altro. Quindi quello che possiamo dire è che negli ultimi anni noi assistiamo ad un danno economico che corrisponde in maniera più o meno grossolana ad almeno 2 miliardi di euro l'anno di perdite di produzione.
1: È un fenomeno, però, mi pare di poter dire europeo, perché è proprio l'Europa in questa fase che subisce un tasso di riscaldamento maggiore che altre zone del mondo. Mi pare che l'agricoltura stia soffrendo un po' in tutta Europa.
4: Sì, sta soffrendo in tutta Europa perché è molto legato alla diciamo l'orografia europea, il posizionamento europeo intorno al bacino mediterraneo. Quindi si sta creando un hotspot, se vogliamo utilizzare questa parola, del cambiamento climatico, che rispetto a 10-15 anni fa ha risvegliato questa attenzione rispetto agli eventi catastrofali anche nei paesi dell'Europa continentale, perché consideri che il rischio che era associato soprattutto alle grandinate negli anni 80, 90, insomma fino a 25 anni fa, era un rischio che veniva di fatto gestito solo dai paesi dell'area mediterranea, no? A vocazione frutticola come l'Italia, la Spagna, un pochino la Francia. I paesi dell'Europa continentale guardavano la questione della gestione del rischio anche in ambito della politica agricola comunitaria come un qualcosa a loro lontano, invece adesso cominciano a rendersi conto che è un tema.
1: Ecco, ma anche la politica si rende conto di questo, perché ho l'impressione che spesso la politica, quando si tratta di parlare di cambiamento climatico, appunto di ondate di calore, di questioni legate all'effetto delle emissioni serra, abbia sempre un po' un sospetto che si tratti di catastrofismo, di esagerazioni. Non so se questi dati che lei ci dice, insomma questi miliardi persi, sì, queste difficoltà, sì, non portino la politica un po' ad aprire gli occhi rispetto alle conseguenze fenomeni.
4: Guardi, è evidente che la politica, poi voglio dire, soprattutto in Europa e in particolar modo anche in Italia, vive molto di tattica, no? Di stare attenti alle parole che si dicono per solleticare più o meno, come dire, il proprio elettorato. Però il dato concreto è quello di un fenomeno ormai epocale in cui noi siamo dentro, che andrà a ridisegnare, se vogliamo banalizzarlo, andrà a ridisegnare le nostre campagne, perché noi ormai siamo, voglio dire, ricordiamo a memoria i nostri paesaggi che sono di fatto, no, determinati dalla presenza dell'agricoltore. E siamo abituati a vedere, insomma, i seminativi nell'area della pianura padana, perché nascono lì i seminativi? Perché lì c'era abbondanza di acqua, no?
1: Cosa quindi, che non è più così, se vediamo, esatto, se vediamo esatto. Il delta del Po in questi giorni.
4: Esatto.
1: Quindi ma questo cosa vuol dire? Che l'agricoltura italiana, parliamo di questo, adesso deve essere reinventata, bisogna pensare a nuovi tipi di coltivazioni, nuovi sistemi, cioè c'è qualcosa che non so, la tecnologia ci può aiutare a fare per migliorare la situazione di crisi che abbiamo descritto?
4: Allora, ci vogliono tante cose. Io ho apprezzato molto, un paio di volte ho ascoltato il Presidente della Repubblica in eventi pubblici, evidentemente, come dire, parlare con molta prudenza, con molto garbo rispetto alla complessità del momento che si vive anche nel mondo agricolo, no? Perché lei magari avrà fatto caso che ogni tanto, in maniera non tanto neanche sporadica, ci sono degli interventi su carta stampata, pubblica, in cui si dice: ma sì, gli agricoltori prendono un sacco di sussidi dall'Europa, la smettessero, insomma, in qualche maniera.
1: Di lamentarsi, sì.
4: Esatto, l'agricoltura addirittura non serve. Io userei più cautela, perché non è una difesa a prescindere degli agricoltori, è una constatazione di fatto, perché se noi smettiamo di produrre, se noi non siamo più in grado di produrre, noi andremo incontro a problemi serissimi. Non parlo tanto di autoapprovvigionamento, ma parlo anche dei costi legati all'autoapprovvigionamento, perché se noi non produciamo e demandiamo ad altri la produzione, lui sa benissimo, insomma, non ci vuole una laurea in economia per capire che, insomma, se tu non produci, poi il prezzo rischia di fartelo imporre dagli altri, no? E voglio dire, parliamo di beni primari, e se noi dobbiamo cominciare a pagare molto di più anche per il carrello della spesa, insomma, credo che il problema.
1: Ecco, ma mi chiedo se l'agricoltura, se gli agricoltori organizzati abbiano, come dire, le risorse anche, diciamo, tecnologiche per immaginare un tipo di coltivazione, un tipo di produzioni agricole più adatte a, diciamo, le temperature verso le quali andiamo incontro.
4: Allora, sicuramente sì, ci sono, voglio dire, ovviamente questo è un ambito che comprende tante discipline, l'agronomia, la patologia vegetale, coinvolge climatologi, economisti, diciamo, certo, che gli economisti sono quelli che contano meno. Quindi, voglio dire, ci sono queste possibilità, queste facoltà, sicuramente, ma io credo che il passaggio decisivo debba essere quello di in qualche maniera cambiare profondamente proprio l'approccio della politica agricola comunitaria. Oggi la politica agricola comunitaria, ovviamente questo è un mio pensiero da studioso, è andata, come dire, secondo me ha deragliato rispetto a quelli che sono gli obiettivi dettati dall'agenda dell'attualità. Cioè, noi fatichiamo a comprendere che rispetto ad un secolo fa siamo 6 volte di più in termini di popolazione globale, quindi fatichiamo a capire che la pressione sulle risorse naturali è fortissima, anche perché i paesi che sono giganti dal punto di vista della popolazione, con la loro crescita economica, consumano anche loro carne, puoi chiedere terra, chiedere acqua, no? Su certo, scala globale. Quindi tutto questo sta creando, secondo me, le condizioni per cui una politica agricola comunitaria che distribuisce sussidi in modo complicato, voglio dire, che non determinano poi la competitività dell'azienda agricola, vada in qualche maniera, secondo me, riformato. Cioè, bisogna più accompagnare gli agricoltori verso una transizione, sì, rispettosa dell'ambiente, ma che tenga al primo posto anche la redditività dell'azienda agricola, perché poi senza redditività l'azienda agricola chiude.
1: Certo. Mi chiedo se ci sono anche degli strumenti assicurativi che possono essere attivati per cercare di, insomma, attenuare le conseguenze di cui lei parlava all'inizio, no? Dell'imprevedibilità, del certo, non controllo degli strumenti,
4: certo,
1: di
4: dei
1: produzione.
4: Fattori, certo, esatto, dei fattori della produzione. Certo, ci sono. L'Italia ha una lunga tradizione assicurativa. Ora, quello che oggettivamente, forse secondo me anche qui bisogna metterci un pochino mano, è capire che la polizza assicurativa per il settore agricolo può funzionare per i danni di frequenza, volgarmente per la grandine, ma non può funzionare per gli eventi catastrofali di natura sistemica, parlo in maniera semplice, cioè quando arriva una siccità. La siccità coinvolge allo stesso istante, stesso momento, una platea di potenziali assicurati che è enorme. Certo. Quindi la compagnia assicurativa non potrebbe diversificare, non è un RC auto. E quindi per gestire questi eventi così catastrofali dal punto di vista anche dell'impegno economico, bisogna cominciare a pensare a qualcosa di diverso. Quindi qualcosa di diverso che può essere, per esempio, l'utilizzo di bond catastrofali che ormai hanno preso piede su scala mondiale perché permette di fare leva finanziaria sui mercati finanziari, appunto, per gestire questi miliardi.
1: Cioè non può essere la singola compagnia assicuratrice a garantire
4: la rifusione
1: di tutti i danni di una grande... di una grande alluvione, di una grande siccità.
4: Non può. Deve avere una riassicurazione delle perdite pubbliche, evidentemente, ma comunque, appunto, l'assicurazione è un tassello importante di una strategia complessiva, ma, per esempio, una cosa, voglio dire, che sembra scontata, ma banale, scontata non lo è, la polizza assicurativa, per esempio, non può gestire le crisi di mercato, le crisi di costi di produzione. Quindi va un pochino, come dire, migliorata e completata questa rete di sicurezza intorno agli agricoltori. Certo. Io sono convinto che se gli agricoltori avessero questa rete di sicurezza rispetto a tutte queste eventualità, quindi crisi di mercato, che poi, voglio dire, ormai sono all'ordine del giorno con tutti i conflitti che esistono intorno al nostro continente, gli agricoltori rinuncerebbero ben volentieri a una gran parte dei sussidi che oggi verranno erogati in maniera, voglio dire, quasi indiscriminata.
1: Grazie professore, grazie a Fabian Capitanio per essere stato con
4: grazie
1: noi.
4: A voi.
1: Sono le 20:45 minuti, abbiamo il tempo di farvi sentire i titoli del TG2 prima di avviarci all'ultima intervista della puntata.
5: Il Consiglio dei Ministri ha varato la proroga del taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno fino al 5 settembre, poi misure limitate alle fasce più deboli, autotrasporto e altre attività produttive. Politica divisa sulla tassazione degli extra profitti delle società dell'energia. Lega a favore, Tajani, roba da Unione Sovietica, serve confronto. PD 5 Stelle Verdi Sinistra, si può fare subito. Disastro tra Nepal e Tibet, frane devastanti e lo straripamento di corsi d'acqua provocano oltre 150 morti e centinaia di dispersi. La Farnesina, per ora due italiani coinvolti, stanno bene. Donald Trump torna a parlare di pace in Ucraina, conferma di aver inviato il direttore della CIA a Mosca e dice: stiamo lavorando per porre fine a questa guerra, ma secondo Bloomberg Putin prepara un'escalation. Nuova ondata di calore in arrivo per l'Italia, Puglia, Calabria e le zone interne di Sicilia e Sardegna arriveranno a oltre 40 gradi, possibili temporali improvvisi anche di forte intensità. 17 miliardi di dollari, tanto pagherà Meta, la società di Facebook e Instagram, per chiudere il processo in cui è accusata di creare dipendenza negli adolescenti. Previsti limiti per i minori nell'uso dei social. Il principe Harry, Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet sono arrivati nel Regno Unito dalla California. Il loro rientro concordato con la Casa Reale, ma non avranno un ruolo ufficiale.
1: Le 20:47 minuti, questi erano i titoli del TG2. Bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di oggi con il professor Nicola Bellini, insegna economia e gestione delle imprese alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, spesso nostro ospite quando si tratta di esplorare un po' i temi legati all'industria del turismo. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
6: Buonasera.
1: Allora, abbiamo appena parlato un po' degli effetti del cambiamento climatico su un settore produttivo di importanza primaria, quale l'agricoltura. Io volevo un po' anche in questa puntata esplorare le conseguenze delle ondate di calore, del cambiamento climatico sul turismo, perché noi ci siamo sempre sentiti, professore, anche in precedenti occasioni, quando parlavamo della minaccia dell'overtourism, cioè della possibilità che alla fine arrivassero troppi turisti, che i paesi non sapessero gestirli, che ci fossero delle esternalità negative, come si dice, per i paesi che ospitano queste invasioni turistiche. E oggi vedo sui giornali, in questi giorni vedo sui giornali delle preoccupazioni opposte, cioè di chi dice: oddio, non verranno più i turisti in Europa, in Italia, al mare, perché farà troppo caldo, andranno in altri paesi, al nord, a cercare temperature più vivibili. Quindi siamo passati dal terrore dell'invasione dei turisti al terrore che ci abbandonino. Mi dica qualcosa su questo.
6: Dateci ogni giorno un terrore, così continuiamo a parlarne. Allora, che esiste un problema, questo è vero. C'è stato di recente uno studio fatto da Booking, che ha fatto un'indagine presso i propri clienti, e se non ricordo male il 75%, tre quarti di questi clienti dicono: il clima è una delle cose che guardiamo, che ne valutiamo quando dobbiamo scegliere una destinazione. Più della metà dicono io non voglio andare in un luogo dove c'è troppo caldo. Quindi il problema delle canicole, del caldo eccessivo è entrato a pieno titolo tra le questioni che vanno in qualche modo affrontate, perché una cosa sono gli eventi estremi, gli incendi, le ondate di calore.
1: Anche se gli incendi cominciano ad essere una nuova normalità in alcuni paesi, penso.
6: Ecco,
1: che...
6: però nel complesso noi abbiamo una situazione ormai strutturale, il clima è cambiato. E intanto che qualcuno ci dice come facciamo a riportarlo indietro, nel medio termine noi con questo tipo di temperature ragionevolmente dovremo avere a che fare. E è vero che questo sposta l'attenzione verso altre destinazioni, che c'è chi ci perde, chi ci guadagna. Nel 2025 sempre questa ricerca di Booking diceva che crescita al 30% delle domande nei confronti di paesi del nord Europa, dei paesi scandinavi, la Finlandia, la Norvegia, ma attenzione anche di paesi non tanto a nord, ma che ad esempio come la Slovenia sono paesi molto verdi, e quindi la vacanza si svolge in ambienti che si riescono a riparare dal caldo. Quindi
1: perché in effetti quello che io trovavo intuitivo è che forse l'attrattività, per esempio, delle grandi capitali europee, delle grandi città d'arte, che comunque erano una meta importante per il turismo anche estivo di giugno, di luglio, di agosto, diventano probabilmente meno attrattive se in queste città, appunto, che sono poi dei centri urbani abitati, fa 40 gradi, 42, Parigi, Madrid hanno avuto dei record incredibili, anche Firenze, Milano, Napoli, Roma. Ecco, mi chiedo se questo diventa un fattore per cui questo tipo di destinazioni viene saltato in qualche modo.
6: Viene saltato oppure è oggetto di disdette, che è la cosa ancora peggiore se vogliamo per l'industria del turismo. Arriva la notizia che c'è un'ondata di calore, io mi metto davanti al computer, cancello la mia prenotazione e vado da un'altra parte.
1: Questo sta già succedendo?
6: E questo sta assolutamente succedendo in misura significativa. Di fronte a questo bisogna innanzitutto prenderne atto, non nasconderselo, non ignorare il problema. Destinazioni e operatori devono fare il possibile per rassicurare i propri clienti, perché è vero che ci si può avere 40 gradi, ma se è una città con tanti giardini, se è una città alberata, se il mio albergo offre non solo l'aria condizionata in camera, ma offre delle cose interessanti da fare in ambienti condizionati, se i musei sono aperti più a lungo, se la sera succedono cose interessanti e quindi quando la temperatura va giù io ho cose da fare o esperienze da vivere, l'attrattività si può mantenere, si può recuperare. È chiaro che bisogna mettere all'ordine del giorno il fatto che non si può immaginare a lungo che la fama del bel paese attiri comunque le persone a starsene a 40 gradi in una piazza tutta asfaltata, disperata a ricerca di una bottiglietta d'acqua.
1: Come spesso succede in molte città italiane, Roma compresa.
6: Assolutamente. Questo funziona un anno, l'anno dopo questi signori e le persone con cui questi signori parlano non vengono più. E questa sicuramente è una sfida, però non è una sfida impossibile, è una sfida di adattamento che va fatta con consapevolezza, va presa con consapevolezza.
1: Proprio oggi leggevo di un altro studio, mi pare di una società che si chiama eSky, che dice che invece ci si aspetta un super settembre per il turismo, in particolare per la Spagna, ma in qualche modo anche per la Grecia, per l'Italia, per la Bulgaria, per la Turchia. Settembre potrebbe diventare quello che una volta era agosto, un mese in cui avremo picchi di turismo internazionale.
6: Ma è possibile che una serie di viaggi, di vacanze che tradizionalmente venivano fatte tra luglio ed agosto, a questo punto siano state spostate verso i periodi dell'anno per cui c'è un'aspettativa di clima più favorevole. innanzitutto auguri che non ci sia, che settembre vada bene, ma al di là di questo è un fenomeno generale che noi chiamiamo, insomma, abbiamo sempre avuto questo terrore della stagionalizzazione, dell'estrema stagionalità. Questo è di fatto un contributo alla destagionalizzazione, perché i periodi caldi e caldi accettabili ormai si estendono verso maggio da una parte e verso settembre, ottobre, qualche volta anche gli inizi di novembre. Uno anche in Italia può andare a fare il bagno al mare. È chiaro che se questo è il cambiamento, anche qui c'è un problema di adattamento. Se a fine ottobre piuttosto che all'inizio di novembre c'è una bella giornata, io vado al mare, vorrei trovare il bar piuttosto che il ristorante, piuttosto che
1: i vari servizi disponibili, insomma.
6: E almeno sino all'anno scorso questo anche in zone molto turistificate non succedeva. A fine settembre si chiudeva, arrivederci.
1: Ecco, questo, ma
6: è una parte di adattamento che va colta assolutamente.
1: E questo si sta facendo, secondo lei? Cioè, c'è chi ci pensa, chi ci lavora, chi programma? Che impressione ha?
6: L'impressione è che sicuramente ci si sta arrivando con un po' di ritardo, forse, rispetto a quello che sarebbe stato lecito pensare, nel senso che per un po' si è sempre pensato che brutto tempo è. Bel tempo e cattivo tempo non durano gran tempo, come si diceva nel romanzo. Quindi
1: forse un po' accelerare
6: in temporale. Bisogna sicuramente accelerare, bisogna farlo in maniera più sistematica, capendo che questo cambia anche alcune questioni strutturali, ad esempio la lunghezza dei contratti che tu dai ai tuoi dipendenti, certo, che non possono finire a settembre.
1: La devo purtroppo salutare, ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma la devo salutare. Grazie professor Bellini, grazie ancora, buonasera e buon lavoro. Finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno collaborato, vi lascio con Ascolta si fa sera, poi GR1 e Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Simona Segoloni, presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane.
10: A fronte di tanti pregiudizi che spesso abbiamo nei confronti degli stranieri, degli altri, e a maggior ragione di quelli con i quali storicamente ci siamo scontrati, con i quali abbiamo conteso per motivi economici, per motivi territoriali, per motivi commerciali, ma anche per predominio culturale, a fronte di tutti questi pregiudizi, di tutti questi sospetti, di tutte queste chiusure, il Vangelo di Giovanni ci mostra un'altra modalità di relazione, un'altra possibilità, un altro modo di stare. In modo particolare lo fa al capitolo 4, quando Gesù incontra la donna samaritana. I samaritani erano in guerra di fatto con i giudei, erano considerati un popolo di eretici, un popolo di traviati dal punto di vista religioso, culturale, pratico, gente con i quali non ci si fermava, non si avevano rapporti. In più questa era una donna. E nel discorrere con Gesù si capisce anche che era una donna che veniva considerata, diciamo, di poco valore, perché aveva avuto più mariti e quello con cui stava in questo momento neanche era suo marito. Quindi era una da considerare poco dal punto di vista culturale, dal punto di vista di appartenenza di un popolo, dal punto di vista religioso, dal punto di vista umano, perché era una donna, e dal punto di vista morale, perché era una donna considerata fuori dalle regole. Proprio con questa donna Gesù si mette a parlare. Prima le chiede dell'acqua e poi si mette a parlare. E parlano non del più del meno, ma di teologia, di Dio, della salvezza, di come si deve adorare. Cioè Gesù parla con questa donna come si parla con i sapienti, parla con lei come si parla con una grande teologa, parla con lei come si parla con qualcuno alla pari, che può capire che vuol dire che tu sei il Messia lei stessa all'inizio capisce, sento che sei un profeta, c'è un discorso profondo che chiama in causa i padri antichi di Israele, che chiama in causa i motivi dello scisma fra i samaritani e gli ebrei, c'è un motivo profondo e che chiama in causa i motivi profondi della salvezza, dell'amore di Dio, dell'attesa dei popoli per quello che doveva venire. Ecco, in tutto questo avviene fra Gesù e una donna samaritana, una considerata poco, una considerata straniera, una considerata insignificante.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, caro Carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto.
4: La riunione dei ministri è terminata dopo soli 15 minuti. Il taglio delle accise sul gasolio, in scadenza oggi a mezzanotte, è stato prorogato fino al 5 settembre. Lo sconto è di 17 centesimi al litro e permetterà a milioni di italiani di ritorno dalle vacanze di fare rifornimento di diesel senza ulteriori rincari. La misura vale circa 130 milioni di euro. Dopo la scadenza, il 5 settembre, dello sconto sulle accise sul gasolio, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Le forme di queste misure verranno valutate in questi giorni. Riguardo alle risorse per i futuri interventi, resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il governo intende adottare una misura del genere solo assieme agli altri paesi europei, per non penalizzare l'operatore energetico di Stato, l'ENI. Via libera anche al decreto per la continuità degli impianti di interesse strategico che riguarda l'ex Ilva. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito il Nepal al confine con il Tibet. La polizia riferisce di aver recuperato 157 corpi, mentre 579 persone risultano ancora irraggiungibili, tra cui 466 stranieri, turisti stranieri. 49 feriti ricoverati, in salvo i due italiani coinvolti che sono in buone condizioni. Oltre 3.300 gli agenti impegnati nei soccorsi. E ora sentiamo le testimonianze di due connazionali che si trovano proprio in Nepal, Nevio Heller e Margot Tortella.
5: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
6: Il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, infatti le operazioni di soccorso andranno avanti durante la notte, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
3: La guerra in Ucraina, secondo Bloomberg, Putin si prepara un'escalation degli attacchi contro Kiev dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto e il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte di Mosca e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Tutto questo lo rivela il Financial Times, secondo cui il premier Barnum starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. In Italia la cronaca con un'altra tragedia in montagna. Un escursionista è morto dopo essere caduto nelle acque di un torrente nel territorio di Cogne in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto a 2000 metri, il corpo è stato recuperato, ora sono in corso le operazioni di riconoscimento. In Puglia tre incendi stanno devastando diverse aree di Ginosa in provincia di Taranto. Le fiamme sono arrivate a lambire alcune abitazioni e le famiglie della zona sono state fatte allontanare. Ancora da accertare le cause dei roghi, tra le ipotesi c'è quella di un'origine dolosa. Abruzzi Imaginarium è un viaggio immersivo nel territorio capace di unire teatro, cinema, ricerca scientifica, paesaggio e memoria, inserito nel programma ufficiale dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2026.
7: È una sfida il nuovo parco esperienziale, un progetto unico nel panorama italiano, un luogo in cui il patrimonio culturale, artistico e naturalistico dell'Abruzzo viene raccontato attraverso installazioni immersive, scenografie, tecnologie audiovisive e percorsi multisensoriali in cinque cupole. Il

0: direttore artistico Manuele Morgese.
1: Abruzzo Imaginarium è un parco ludico tematico dedicato alle famiglie. Attraverso un percorso di 5 cupole geodetiche i bambini scopriranno la terra d'Abruzzo. Primo padiglione, la storia del teatro in terra d'Abruzzo. Il secondo padiglione, l'Abruzzo in miniatura, i monumenti delle 4 province. Si passa poi alla cupola più grande, che è quella da 12 metri, che ospita tra l'altro anche un bel planetario.
0: Come si conclude il percorso?
1: Si arriva alla cupola della storia del cinema in terra d'Abruzzo, quindi le location in cui sono stati girati i film in Abruzzo.
2: Che belli che sono! Ma cosa sono, cervi? Sì. Sono un branco, vero?
3: Sì, sono più di uno, quindi sono branco, sì.
0: Maurilia Carafa, GR1.
4: E torna libera Elizabeth, la tartaruga marina salvata dai rifiuti. L'esemplare di Caretta Caretta era stato trovato a giugno alla deriva nell'Adriatico, intrappolato nell'immondizia durante un'uscita della motonave Queen Elizabeth, con a bordo anche alcuni bambini delle elementari che avevano partecipato al soccorso. Dopo oltre 2 mesi di cure, domenica prossima Elizabeth sarà liberata al largo di Gabicce Mare, nelle Marche. Ci fermiamo qui, la linea Zona Cesarini.

0: dottor Scotti.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
6: Zona Cesarini.
7: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21:07 minuti e 15 secondi qui su Radio 1. Saluto intanto subito la nostra squadra con in regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Tommaso Margiotta e redazione come sempre Tony Tisi. Cosa faremo in questo mercoledì 26 agosto 2026? Intanto dobbiamo un po' scaldare i motori dopo le vacanze e ripartire col ritmo giusto. Chi è tornato, chi è ancora in vacanza magari in questa parte finale di agosto, ma i temi sportivi sono tantissimi. Torneremo sugli europei di atletica a Londra con la spedizione azzurra prima nel medagliere, tanti successi italiani, e lo faremo fra pochissimo col direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera Antonio Latorre, che ci racconterà un po' qualche curiosità su questo europeo davvero incredibile per i colori azzurri, e quindi ne parleremo ampiamente. Quindi subito il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949 per tutte le vostre curiosità. Più tardi, pallavolo, europei femminili con l'Italia che nell'ultima partita del Pool D ha vinto 3-1 contro la Francia, imbattuta Italia femminile di pallavolo, e quindi fra pochissimo ne parleremo con Manuela Collazzo e con Maurizia Cacciatori, capiremo un po' meglio qual è il futuro di questa nazionale dopo questo inizio così buono. Il calciomercato, la Serie A, la Coppa Italia, è iniziato il campionato, c'è la Coppa Italia e il calciomercato che è ancora nel vivo. Ad esempio, una delle notizie della serata è quella di Rafa Leao, sempre più vicino al Galatasaray e alla Turchia, un accordo da 45 milioni di euro, una vera e propria fuga di tanti calciatori che non stanno trovando spazio, stanno avendo difficoltà in Italia, ma comunque di grande caratura verso la Turchia. Ne parleremo di questo ampiamente. Ci sono anche i giochi del Mediterraneo, più tardi con Emanuele Granelli faremo un po' il sunto di questa giornata appunto dei giochi del Mediterraneo, e poi le qualificazioni per quanto riguarda il tennis e gli US Open con tanti italiani impegnati. Dopo andremo un po' a vedere questo tabellone di qualificazioni, ci sono state una serie di eliminazioni ma anche dei passaggi del turno per azzurri e azzurre del tennis negli Stati Uniti. Tutto questo fra pochissimo, tutte le vostre curiosità in

0: Kamrat con Love Sober qui a Zona Cesarini quando sono le 21, 12 minuti e 10 secondi. Parlavamo prima di pallavolo femminile, gli europei, l'Italia a punteggio pieno nel pool di e sta giocando anche l'Italia maschile, Italia-Germania in questo caso è un amichevole, gli europei qui inizieranno tra l'altro in Italia il 9 settembre, Italia-Germania 8-6 nel primo set di questo match per la nazionale di Fefe De Giorgi. Di nazionali parleremo proprio fra pochissimo col nostro prossimo ospite, il tema è quello degli europei di atletica, dei grandi successi degli azzurri e delle azzurre. Scriveteci al 335-699-2949 come hanno già fatto in tanti, e fra poco ne parleremo proprio con Antonio Latorre, direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera, che saluto. Buonasera e grazie per essere qui con noi a Zona Cesarini.
1: Buonasera a voi.
0: Arrivano già tante domande, fra poco andremo su quelle perché facciamo parlare i nostri radioascoltatori, questo è molto importante, ormai l'atletica è uno sport che cresce sempre di più anche in popolarità, e però io prima con Antonio Latorre vorrei partire dalla famosa profezia smentita, no? Prima di questi europei lei, Latorre, aveva cercato un po' di smorzare, diciamo, facili entusiasmi, neanche tanto, di tutti i tifosi, insomma degli addetti ai lavori che si aspettavano un altro exploit, e ha detto sarà difficile fare quanto fatto a Roma, e invece è successo.
1: E il tema era che andare a giocare in casa dell'Inghilterra, cioè è come andare a giocare a Wembley.
0: Però scusi, la interrompo subito, non è più così. Un tempo l'Inghilterra era lì su, no? La vedevamo come un esempio, adesso le cose sono cambiate.
1: Sono cambiate, ma posso dirvi, posso dirle e dire a tutti gli ascoltatori che loro a questo europeo tenevano particolarmente. Tutta una serie di attenzioni anche ai turni, banalmente, senza nessun alibi di niente. Però la prima semifinale del 100 ha visto correre quello che poi la gara l'ha vinto, ma se Jacobs ha corso la terza dominandola con estrema facilità, avendo a disposizione solo poi 45 minuti tra la semifinale e finale. Però niente alibi. Diciamo che il mio appello era a tenere compatta la squadra. Eravamo consapevoli della nostra forza, però tutti questi anni ci hanno insegnato che non bisogna distrarsi, bisogna andare dentro.

queste situazioni con molta umiltà, a testa alta, ma poi il lavoro bisogna farlo. E quindi io non amo i proclami, amo fare le cose, e alla fine questo spirito di squadra ci ha aiutato in questa bellissima impresa.

0: considerare. Lascio a lei il commento su questo. Io la definirei un po' una sorta di vendetta sportiva, no? In qualche modo, o comunque una sorta di attestato di quanto l'Italia ha raggiunto fin qui, quella gara, quella 4x400, la staffetta in cui davvero siamo riusciti a battere i padroni di casa, ma soprattutto a passare avanti nel medagliere, che era un po' la cosa fondamentale.
1: Io non amo la parola vendetta. Amo di più il fatto che quella gara ha dato la dimensione di quanta forza ha questa squadra, perché riuscire agli ultimi metri a capovolgere il medagliere nel placing table, cioè la classifica punti, che è quella che dà la vera fatta su chi mette atleti in finale,
0: sì.
1: E lì eravamo molto avanti. Ebbene, tra virgolette, questa volta abbiamo fatto proprio jackpot, nel senso che abbiamo vinto il medagliere, la classifica punti, abbiamo ripetuto gli stessi finalisti di Roma. Quindi davvero dobbiamo essere consapevoli di questa forza, consapevoli della profondità di questa squadra, ma abbiamo anche una grande responsabilità verso il futuro, e dobbiamo restare umili se vogliamo continuare a conseguire questi risultati.
0: A proposito di futuro, la parola mi dà un gancio anche per leggere qualche messaggio. Leggiamo quello che c'è scritto al 335-699-2949. Mario, che dice: grande Italia a Birmingham, europei, lo ricordiamo, sì, in Inghilterra, a Londra, parlavamo proprio di questo, con Antonio Latorre, direttore tecnico della Nazionale di Atletica Leggera. Mi piacerebbe ci fosse una piccola parentesi sul giovane frazionista della 4x400, Mohamed Soudassi. Possiamo farlo tranquillamente con chi lo conosce bene come Antonio Latorre.
1: Assolutissimamente, il talento di Momo, come lo chiamano i compagni, è esploso quest'anno a Molfetta. Ho avuto la fortuna di vedere esplodere questo ragazzo, realizzare 45 secondi e 10 centesimi ai campionati italiani promesse a Molfetta, e ci siamo guardati tutti sbalorditi. Era un po' come dire, e come abbiamo detto nel campo di riscaldamento dove abbiamo seguito la gara tutti insieme, la struttura tecnica della FIDA, un giorno potremmo dire io c'ero. Ecco, io a Molfetta c'ero e sono rimasto impressionato dal talento di questo ragazzo, che è stato capace di una scaltrezza con quella sua faccia di da Chouchat pasoliniano quasi e con quella sua leggerezza di interpretare una frazione delicatissima, dopo che Edoardo Scotti e Luca Sito con una frazione strepitosa l'avevano messa in quelle condizioni,
0: sì.
1: Ma l'attimo è stato il cambio, l'ha interpretato come un veterano ed è riuscito a distribuire a soli 19 anni, non c'è ancora 20 anni,
0: no,
1: a comportarsi come un veterano, e poi Lorenzo Benati ha completato questa impresa di tutta la squadra, di tutta l'atletica italiana. Ecco, in quel momento le ragazze che avevano appena finito la 4x400 erano lì che urlavano proprio insieme ai propri compagni, e questo sentimento collettivo è una delle cose che dà forza a tutta l'atletica italiana, dà forza a tutti gli atleti individualmente, perché poi gareggiano ciascuno, tolte le staffette, in gare individuali, eppure sentono di avere alle spalle un grande gruppo, e questo dà forza a tutti.
0: Non ha molto senso fare comparazioni di questo tipo, sono il primo a dirlo, però pensavo al calcio italiano, che fa tanto fatica a trovare dei giovani azzurri per la nazionale e quant'altro, ci sono, ma poi fanno fatica a passare nelle squadre maggiori e quant'altro, anche in nazionale maggiore, mentre la nazionale di atletica, ma l'atletica italiana in generale, continua a farci conoscere nuovi volti. E dov'è il segreto in questo caso, Latorre?
1: Ma allora, io faccio solo una piccola parentesi, credo che dovremmo trattare con molto rispetto il tema del calcio e non improvvisarci analisti proprio da bar dello sport, perché credo che sia uno sport meraviglioso da trattare con grande rispetto proprio nei momenti di crisi, bisogna avere il coraggio di trattarlo con molto rispetto, e di coraggio bisogna averne anche per provare a dare fiducia a questi ragazzi. Noi abbiamo una nazionale che, se ci pensate, va dai 34 anni di Jimbo Tamberi, che ha fatto una cosa meravigliosa proprio da tutti i punti di vista, tecnico, umano, sportivo, di competizione, a una ragazza che ha appena 16 anni e si è comprata benissimo ai campionati mondiali juniores, Kelly Duale, che dall'anno prossimo inizierà a giocare con i grandi e che a 18 anni potrebbe disputare la sua prima Olimpiade a Los Angeles. Ecco, tenere insieme tutte queste energie, dietro c'è il nostro lavoro, però non c'è nessuna difficoltà di passaggio tra, diciamo, chiamiamoli veterani, anche se non è un termine bellissimo.

0: dentro sono giovanissimi, e ragazzi come Scioli che ha 21 anni, Erika Saraceni che non ne ha appena 20, Larissa Iapichino che ne ha da poco compiuti 24, sembra ormai una veterana. Non scordiamoci che Mattia Furlani ha 21 anni. Ecco, bisogna avere la capacità di osare e di credere in questi ragazzi, perché ci insegnano tante cose.
1: E poi vittorie e successi di questo tipo aiutano anche il movimento, no? Perché tanti ragazzi si appassionano, vogliono provare una delle discipline dell'atletica, e quindi ovviamente cambia tutto poi.
0: Io credo che dopo l'effetto Tokyo, abbiamo parlato di effetto Roma, adesso parleremo di effetto Birmingham, perché già dalle società nel territorio che fanno un lavoro veramente encomiabile, arrivano segnali di forti richieste di provare a fare l'atletica, perché in fondo, se ci pensa, come dice spesso il mio presidente Stefano May, che voglio ricordarlo, proprio oggi cadeva il 40° della storica tripletta a Stoccarda, May, Kova, Antibo, agli europei di Stoccarda nel 86. Io ero allenatore e ho potuto assistere personalmente a quella gara storica. Lui dice sempre che in fondo l'atletica è correre, saltare, lanciare, marciare, delle cose estremamente semplici, gesti naturali che si fanno anche con poco. Credo che dovremmo fare un grande sforzo per raccogliere tutte queste attenzioni e cercare di valorizzare al meglio questo patrimonio. Noi abbiamo degli atleti che ci possono far pensare già oltre Los Angeles 2028.
1: Però alla fine lei non è mai tranquillo, ha voluto abbassare le aspettative all'inizio di questi europei dicendo sarà difficile ripetere quanto fatto a Roma, ed è anche famoso perché fa fatica a dormire durante queste competizioni. È successo lo stesso anche a Birmingham?
0: Ma sì, ho la fortuna, guardi, adesso non meglio non prendersi troppi meriti, ho la fortuna da sempre di dormire molto poco e mi piace andare a letto tardi e svegliarmi presto, è una cosa che forse ho ereditato e quindi non me ne prendo merito.
1: Riesco per lei a dormire. La regola delle 8 ore non vale per lei?
0: Purtroppo no, anche se studiamo tantissimo il sonno, insegniamo agli atleti le buone pratiche di sonno, abbiamo anche pubblicato tanti lavori scientifici insieme a Jacopo Vitale, che è uno studioso di altissimo profilo di livello mondiale, che è nella nostra squadra di, diciamo, ricercatori della Federazione Italiana di Atletica, e lui è tra i numeri uno al mondo nel tema, è un esperto del sonno. Gli ho detto: Jacopo, non facciamo nessun caso studio su di me, perché annulliamo tutte le regole. No, è una grande spinta, una grande motivazione, recupero, e quindi mi diverto a fare quello che faccio.
1: Siamo in collegamento con Antonio Latorre, direttore tecnico delle nazionali di atletica leggera, e altro gancio importante sicuramente che mi ha dato è quello del metodo scientifico. Riesce a farci un esempio per i nostri radioascoltatori? Perché è anche questo, no? È diventato famoso nel tempo. C'è un approccio davvero molto specifico. Probabilmente è così dappertutto, più o meno, insomma, tutte le nazionali cercano di avere questo approccio scientifico. Però se c'è qualche differenza nel vostro, e se può farci un esempio per spiegarci cosa fate, qual è l'approccio con gli atleti?
0: Ma un esempio pratico è proprio la presenza di Gaspare Pavè, un altro ragazzo che è molto giovane, pure un biomeccanico che a livello internazionale nella comunità scientifica è molto ascoltato, che è tornato da Vancouver, da un congresso mondiale di biomeccanica, era in pedana a filmare i salti di Jimbo Tamberi, e le risposte immediate sui dati che ha potuto dare a Giulio Ciotti, allenatore di Tamberi, oppure al bravissimo Alessandro Nocera, allenatore di Daria Derkac, aiutano a dare all'allenatore quei suggerimenti utili in quel momento all'atleta. Cioè è un lavoro di affiancamento, lo fanno in tutti i paesi, non siamo dei fenomeni noi lo facciamo un po' più artigianalmente e con un po' di fantasia, ma ci stiamo lavorando molto. Ci stiamo lavorando perché vogliamo portare, per esempio, l'intelligenza artificiale ad aiutarci a analizzare movimenti complessi in tridimensione, come quelli del salto in alto, per fornire risposte immediate, cioè proprio durante la gara stessa, e dare i giusti suggerimenti agli atleti.
1: Senta, ma quanto l'aiuta la sua altra vita, non so, seconda, prima, terza, perché ne ha avute tante, no? Lei per un periodo non ha fatto questo, no? Era, se non sbaglio, ha lavorato per più di 10 anni come disegnatore metalmeccanico.
0: Sì, io proprio, sono proprio contento di questo passato, non c'è bisogno di fare chissà quale rivendicazione. Ho lavorato 13 anni alla Breda e non me ne vergogno assolutamente e ho imparato tante cose. È stata un po' una seconda università per i rapporti umani, per la gestione di situazioni complesse. Poi ho fatto l'insegnante di educazione fisica perché mi piaceva e perché mi permetteva di studiare altre cose e poi sono diventato professore associato all'Università Statale di Milano. Ecco, questo mi ha aiutato tantissimo questo percorso, perché in fondo l'università ho gli stessi ragazzi che ho nella squadra di atletica, e nella squadra di atletica di oggi rispetto al passato sono tantissimi ragazzi che studiano, quindi forse riesco a connettermi meglio con Nadia Battocletti, che mi dice: Antonio, ho un esame importante domani, se riesci a farmi partire un giorno dopo per venire in Coppa Europa. Vince la gara e viene a ringraziarti perché l'hai fatta partire un giorno dopo e hai potuto fare l'esame. O Larissa Iapichino, che sogna di diventare magistrato, e tantissimi altri come Eloisa Coiro, già laureata, che pensa al futuro. Cioè mi aiuta il mio lavoro perché interpreto forse, non dico meglio, però interpreto le ansie di questi ragazzi tra un impegno che è davvero massivo, quasi totalizzante, e il discorso di prospettive future, di avere una vita anche dopo questa attività di alto livello.
1: Ci sarebbe tanto da dire, sta finendo il nostro tempo a disposizione e le chiedo, visto che avrei parlato volentieri, ad esempio della vittoria di Nadia Battocletti, di quel cambio di ritmo incredibile, oppure dei 7 metri di Larissa Iapichino, del laboratorio, lo possiamo considerare così, del triplo, no? Con Andy Diaz e Daria Derkac per la prima volta doppietta d'oro nel salto triplo, mi dica lei qual è l'immagine, secondo lei, più rappresentativa di questi europei prima di salutarci.
0: Sono quelle che avete detto voi, aggiungo una ragazzina di 21 anni, Sofia Fiorini, studentessa della Bocconi, che pronti via si presenta alla gara della maratona di marcia e fa il record del mondo insieme a Old But Gold, come ha detto lui, Massimo Stano, che è il terzo atleta della storia a completare il triplete: campione olimpico, campione mondiale e campione europeo. Prima di lui ce ne sono riusciti Alberto Cova e Jimbo Tamberi. E queste sono tra le tantissime suggestioni quelle che mi porto via, però vi assicuro che l'emozione della staffetta finale 4x400 le condensa, maschile e femminile anche, le condensa tutte insieme, e da lì sì, partiamo per andare avanti, perché dopodomani sono a Taranto che iniziano la parte atletica dei Giochi del Mediterraneo.
1: Si continua sempre perché c'è tanto da lavorare, ma ci godiamo questa splendida Italia. Ringraziamo davvero Antonio Latorre, direttore tecnico delle Nazionali di Atletica Leggera, per essere stato con noi. A presto, è sempre un piacere.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ora ci ascoltiamo W, Please Don't Go, poi c'è l'Onda Verde e torniamo subito dopo per parlare di pallavolo insieme.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Le 21:31 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e Cormano, in direzione di Torino, coda per lavori. E ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove c'è un'attesa di 15 minuti al Piazzale Italiano, con coda in direzione di Chamonix. Prudenza sulla 16 Napoli-Canosa: è stato individuato un veicolo contromano intorno al chilometro 81 e 700, tra Grotta Minarda e Benevento, in direzione di Napoli. Prudenza allora, veicolo contromano sulla 16 Napoli-Canosa. Sempre sulla 16 Napoli-Canosa, fumo per incendio tra Candela e Cerignola Ovest. Ora la viabilità ordinaria: segnaliamo che sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga c'è una corsia chiusa tra Lecco e Piona, in direzione Passo dello Spluga, al confine con la Svizzera. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme, 21:32 minuti e 30 secondi, Giacomo Pirischi con voi al microfono, Zona Cesarini su Radio 1, la nostra squadra, regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Tommaso Margiotta e in redazione Tony Tisi. Continuiamo a parlare ovviamente di sport, ma parentesi sulla pallavolo, gli europei femminili con la vittoria dell'Italia oggi contro la Francia. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ce l'ha raccontata Manuela Collazzo, che intanto saluto. Ciao Manuela, buonasera.
4: Ciao Giacomo, bentrovati.
3: E collegata con noi c'è anche l'ex pallavolista Maurizia Cacciatori, che saluto. Buonasera e benvenuta. Ciao Maurizia.
5: Buonasera, sempre un piacere essere con voi.
3: Anche per noi. E partiamo subito con una domanda per Maurizia Cacciatori. Beh, si era parlato di questo percorso perfetto dell'Italia nel Pool D. È stato un percorso quasi perfetto, perché c'è questa sbavatura del set perso contro la Francia. Ora non so quanto possa essere in qualche modo determinante a livello psicologico, però si era molto parlato, no, di arrivare senza perdere neanche un set alla fine di questo girone.
5: Ma guarda, io sono molto concreta, io credo sia un percorso umano, nel senso che, anche sentendo poi le parole di Giulio Velasco, anche il set perso con la Francia ci sta. Io sono più preoccupata quando i percorsi sono tutti lineari e poi alla fine arrivano le partite toste e non siamo pronte. L'Italia ha dimostrato sempre una grande personalità in tutti i match che abbiamo visto, e oggi sinceramente abbiamo incontrato una Francia che ha giocato molto bene e che ha messo in alcuni momenti in difficoltà la nostra Italia, però le ragazze sono state brave, lucide, mature e anche consapevoli che ogni partita ha una sua storia, e quindi nei momenti di difficoltà sono riuscite poi anche a rialzarsi, a portare a casa il risultato.
4: Ecco Maurizio, l'aspetto mentale, la tenuta psicologica in quei momenti di difficoltà, soprattutto del secondo set, credo siano gli aspetti più importanti che Velasco può portare a casa con fiducia, guardando poi alla fase eliminazione diretta.
5: Bravissima, dici una cosa a mio avviso meravigliosa, perché questo europeo sarà un europeo sicuramente molto, molto tosto, soprattutto dal punto di vista mentale, perché arriveranno squadre che ci metteranno sotto pressione, quindi come reagiranno le nostre ragazze sarà poi la lettura, insomma, di chiave, insomma, la chiave di lettura del match. Io vedo comunque delle ragazze molto mature e anche consapevoli delle loro potenzialità, ma sempre coi piedi molto per terra. Questa secondo me è una cosa che, a mio avviso, è molto utile.
4: Ecco, il concetto di umiltà è un concetto che ha espresso ancora una volta Velasco dopo la sfida vinta con la Francia. Essere umili, lui ha detto, significa anche sapersi adattare all'avversario e saper riconoscere che tutti gli avversari, anche quelli sulla carta inferiori, possono metterti in difficoltà. Io credo che lui trae insieme alle sue ragazze proprio questa risposta importante, no? Al termine di questo, sì, gruppo, di questo girone comunque dominato.
5: Assolutamente sì, è un'analisi la tua molto dettagliata e giusta. Ricordiamoci sempre che chi gioca contro l'Italia dà sempre il massimo, perché l'Italia è la squadra che ha vinto le Olimpiadi, la squadra che al momento sta dando lezioni a tutti. Però ecco, il fatto di pensare a quello che si è vinto può diventare poi un handicap, quindi in questo momento quello che devono fare le nostre azzurre, che sanno perfettamente, è concentrarsi partita dopo partita e guardare all'avversario che viene sempre con grande attenzione, senza pensare a tutto il potenziale che ha, perché devo essere sincera, questa nazionale è una nazionale che lavora molto bene a muro, ha un'ottima battuta. Io vedo sempre Norro una grandissima regista che sa anche cogliere momenti di debolezza e di fragilità anche a livello psicologico di ogni sua giocatrice, quindi è una squadra matura, però questo non toglie che le avversarie diano sempre comunque il massimo.
4: No, dicevo a proposito di regista, insomma, tu te ne intendi, Giacomo Priorischi.
3: Sì, no, io poi vi lascerò ai tecnicismi, Emanuela Colazzo e Maurizia Cacciatori, però volevo chiedere a Maurizia, di visto che stiamo parlando di una nazionale, lo sappiamo, quella femminile come quella maschile, ma quella femminile in questo momento ancora di più, fatta di grandi campionesse, però c'è un top player in più che è Velasco in qualche modo, no? E una curiosità che leggevo, non so se potete dirmi qualcosa in più, è il fatto che ad esempio per quanto riguarda la fase finale lui non studia gli avversari direttamente, ma lascia spazio per farlo ai suoi assistenti. Ecco, c'è tutta una struttura particolare, no, dietro a questa Italia.
5: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di essere allenata da Giulio, e anche questo dettaglio che è particolare fa capire quanto per lui sia importante il senso della squadra. Una squadra è formata dalle giocatrici che stanno in campo, dalle ragazze che devono entrare e sono in panchina, e da tutto lo staff che cura in maniera dettagliata. Ricordiamo che è uno staff di altissimo livello, quindi dare fiducia ai suoi collaboratori, tutto questo la dice lunga, nel senso che per Giulio questa squadra è tutto, a partire da lui che diciamo è il coach, diciamo leader, all'ultimo arrivato. Questo è il senso proprio di appartenenza, di squadra, che si vede, no? Perché spesso e volentieri lui dà proprio questa ricchezza nel rendere tutti protagonisti.
3: Allora, al 335-699-2949 arrivano tanti messaggi per Maurizia Cacciatori. C'è ad esempio Michele che dice: grande Maurizia, madrina d'eccezione, porta fortuna del nostro volley femminile. E poi c'è chi ci chiede invece, chi ci parla della partita con la Francia. Mario dice: secondo me la meravigliosa, la definisce Orru, ha però giocato al di sotto dei suoi standard, in questo caso nella partita con la Francia. Che ne pensi?
5: Allora, io vorrei dire a Mario che non si può giocare sempre al 100%, perché non conosco atleti che siano performanti in ogni match, però quello che posso dire è che la capacità di Orro è sicuramente quella di saper, come ho detto prima, leggere, gestire. È davvero una palleggiatrice che ha una maturità non soltanto tecnica ma soprattutto mentale altissima. Poi se qualche palla è arrivata un po' corta, un po' troppo attaccata a rete, non così precisissima, ci può stare. Ci sono le attaccanti che fanno squadra e giocano anche per lei, e questo è il valore aggiunto della nostra nazionale.
4: Ti ha stupito oggi, Maurizio, l'atteggiamento anche spavaldo, aggressivo della Francia, o ti aspettavi una squadra come quella per esempio che l'Italia aveva affrontato anche in avvicinamento agli europei, che aveva battuto piuttosto nettamente?
5: L'ho notato anch'io, e devo dire che sia giusto così, nel senso che è vero che di fronte hanno una nazionale fortissima, ma è anche vero che quando entri in campo entri per vincere, quindi le francesi hanno cercato di dare il massimo. In tanti frangenti sono state davvero dominanti, perché spesso e volentieri hanno messo in difficoltà la nostra difesa, hanno giocato un gioco molto veloce, hanno avuto carattere, personalità, però anche in questa situazione l'Italia non è stata vittima, è riuscita a gestire i momenti del faience e a ribaltare tutto il match.
4: Volevo chiederti, e ne stavamo parlando e se ne è parlato tanto, del ruolo di Antropova, che sì. Velasco, sappiamo, in questi europei ha deciso di far giocare schiacciatrice. Vorrei chiederti cosa ne pensi, lei che è un opposto naturale, e soprattutto quali sono per lei stessa le difficoltà maggiori nell'inserirsi in un ruolo che fondamentalmente, naturalmente, non le appartiene.
5: Ma innanzitutto ho una profonda stima e ammirazione per Antropova, perché passare da opposto a schiacciatore da fuori, per chi non se ne intende, è schiacciare e via, no, è vedere il match e attaccare con un'ottica completamente differente. Lei si è messa a disposizione della squadra e logicamente non è semplice, anche perché sta lavorando e ha lavorato tutta l'estate, poi è ritornata nel suo posto, poi per motivi fisici ha dovuto rimpiazzare i vari infortuni e si è messa a disposizione. Credo che sicuramente sarà la giocatrice più cercata in ricezione, perché ovviamente non è allenata, non è stata allenata durante questi anni in quel ruolo, però l'ho vista migliorata. Ma quello che mi piace è il suo atteggiamento, nel senso che è consapevole che quello non è il suo ruolo naturale, però allo stesso tempo non pone limite e si mette a disposizione.
3: Tante anche giovani interessanti, su tutte direi in questo momento il nome è quello di Mary Tadigue, no? Che sta facendo un ottimo percorso con l'Italia in questo pool D ormai concluso.
5: Sì, sono d'accordo con te, ottimo atleta, mi piace anche per le responsabilità che si prende, ma non dimentichiamoci anche Stella Nervini, molto molto giovane, sono tutte atlete che Giulio ha inserito con grande fiducia e sapendo che magari possono essere anche discontinue, ma se vogliamo una nazionale che cresca, che abbia futuro, bisogna anche avere il coraggio di buttarla in campo e sapere anche accettare alcuni errori, ecco.
4: Maurizia, nel percorso che ci auguriamo dovrebbe portare l'Italia fino alla fine, le solite squadre sono quelle poi che ci toccherà in qualche modo affrontare per provare, insomma, a conquistare quel titolo che nell'era Velasco manca, ma soltanto nell'era Velasco in realtà, perché
5: certo,
4: tre ori europei l'Italia li ha conquistati e altre medaglie, anche tu ne facevi parte di quelle nazionali. Sono le solite, secondo te ritroveremo le quattro più forti effettivamente poi anche in base agli incroci in Turchia?
5: Ma penso proprio di sì. Io oggi guardavo Turchia-Germania e devo dire che mi ha colpito molto il gioco della Turchia. Ricordiamoci che la finale sarà comunque a Istanbul. Io vedo molto le turche davvero determinate e desiderose. Poi hanno l'allenatore italiano Santarelli, che è super preparato, conosce le nostre azzurre alla perfezione. Quindi ci sono tante squadre molto forti. Io tra le top metto proprio la Turchia.
4: Secondo te quale dovrà essere da oggi in poi, dalla fase eliminazione diretta in poi, la qualità che maggiormente dovrà emergere nella nostra nazionale, al di là di quelle che poi saranno le rivali?
5: Ma devo essere sincero, avere la continuità e la gestione di saper risolvere i momenti come oggi con la Francia, che non ci piacciono, quindi momenti in cui le cose non arrivano come vorremmo, e più di tanto continuare con quella testa. A me piace, io sono molto affascinata dal loro modo di gestire e di sapersi riprendere, perché non è una cosa molto semplice. A volte un team perde motivazione oppure sta a pensare all'errore passato, invece devo dire che questo non succede, non è successo fino a questo momento nell'Europeo, e lo abbiamo visto anche negli anni passati. Quindi quello che devono fare le nostre ragazze è pensare partita dopo partita come se fosse la partita, ecco, con l'articolo davanti, no? Come se fosse la finale. Questo è quello che stanno facendo adesso.
4: A proposito di non pensare a quello che è successo nel secondo prima, nello scambio prima, ieri Velasco è stato anche piuttosto chiaro e aveva detto: si parla troppo in campo. Dopo la partita con la Slovacchia aveva detto: c'è qualcosa che mi preoccupa, perché mentre nel percorso verso l'oro olimpico e verso poi dopo l'oro mondiale noi non parlavamo troppo, non stavamo a rimuginare sugli errori appena compiuti, invece in questo europeo ha detto: vedo le ragazze che si, come dire, fossilizzano un po' di più. È una cosa che a lui non piace, no? Ha detto: non mi piace vedere quando si parla troppo in campo.
5: Sì, mi è piaciuta molto questa affermazione, però io devo dire, avendo giocato per tanti anni e comunque conoscendo anche Giulio, che accade, succede, no? A volte sono dei momenti in cui si cerca di comunicare anche troppo, no? Per rendere le cose migliori, però forse quel troppo potrebbe anche stroppiare, però allo stesso tempo credo anche che sia una cosa fisiologica e che comunque mi ha fatto sorridere, perché Giulio vuole poche parole, tanti fatti.
4: Beh, un po' come i suoi time out d'altra parte.
5: Esatto,
4: no?
5: Esatto, bravissima.
4: C'è stato un time out, adesso non ricordo con precisione la gara, quando ha detto la prossima che parla del punto precedente, sì, e la tiro, sì, fuori.
5: Sì, perché poi diventa anche un po' naturale, no? Pensare, sì, a perché ho fatto quell'errore, a cercare di risolverlo, a condividerlo con una collega. Quindi quello che non vuole Giulio è guardare quello che non è andato bene, ma concentrarsi su quello che stiamo facendo adesso e quello che faremo poi avanti. Quindi il guardare dietro non piace assolutamente Giulio, questo lo abbiamo capito. Poi parlare degli errori è una cosa che proprio lo irrita, però è a mio avviso un feedback positivo, nel senso che stare solo sempre a pensare, comunque a parlare di quello che non va, poi alimenta anche una situazione che non è piacevole.
4: Beh. Ecco, tu da speaker motivazionale, scusa Giacomo se ti interrompo, insomma, avresti detto le stesse cose, no? Che dice Velasco.
5: No, però io mi metto dalla parte delle giocatrici, okay, perché mi sento, certo, sempre giocatrice, e quindi mi rendo conto che quando certe dinamiche non vengono si prende un po' responsabilità di cercare di risolverle, no? E quindi si crea un po' di confusione, è molto normale, quindi io capisco le ragazze, sono più pro ragazze, ecco, le capisco, ma conosco talmente tanto bene Giulio che so che quello che a lui importa è fare e non stare sempre a parlare e a perdere, non dico del tempo, però a perdere concentrazione, ecco.
3: No, c'è una cosa, infatti io mi volevo solo inserire perché un'altra curiosità volevo capire, visto che tu lo conosci molto bene Velasco, Maurizio Cacciatori, ma è vero che questa teoria dell'alzata che non è mai sbagliata?
5: Sì, perché se continuiamo a guardare l'alzata che non arriva come vorremmo, troviamo sempre delle giustificazioni, quindi se sbaglio, ok, ho sbagliato, però tanto l'errore era dell'altro, e questa filosofia è una filosofia che non porta da nessuna parte. A me arrivavano palle magari in ricezione non meravigliose, però cercavo comunque di sistemarlo. Questo è quello che vuole lui, cercare di sistemare quello che arriva, perché la pallavolo è un gioco dove la palla è in alto, in aria, può cadere in qualsiasi parte del campo, vorremmo tutti essere perfetti, ma la perfezione non esiste. Quello che in questo momento è importante è sistemare ciò che non è così ottimale.
4: D'altra parte, quando lui ha cominciato, insomma, con la nazionale maschile, apportandola poi all'apice, diceva sempre che quello che c'era in Italia era la cultura dell'alibi, un po' quel concetto che lui ha voluto sradicare, no? Dal nostro modo anche di intendere lo sport a volte, andare sempre a pescare magari il colpevole da qualche altra parte, cercando appunto una giustificazione eventualmente anche agli errori. La cultura delle alibi per lui non esiste, ecco, questo è anche un suo pregio.
5: Assolutamente, Giulio vuole atlete o atleti, come abbiamo visto in passato, responsabili, e quando siamo responsabili, al di là poi dei vari errori che possono essere nostri o degli altri, è comunque cercare di rendere quella maglia una maglia unita, ecco. Dare le colpe agli altri, a mio avviso, è qualcosa che non ci definisce dei campioni. Io dico sempre che quando entri in campo la tua responsabilità è quella di dare il meglio, non di cercare quello che ha sbagliato, perché non è proprio diciamo una caratteristica di un team vincente.
4: Inseriresti Maurizio Cacciatori, tornando strettamente all'Italia e agli europei, le azzurre nel ristretto lotto delle favorite? O c'è una favorita numero uno secondo te giocando in casa, che è la Turchia?
5: Ma guarda, io non voglio dare i pronostici perché continuo a essere molto scaramantica.
4: Okay, da ex giocatrice.
5: Sì, no, assolutamente. A me l'Italia piace, mi piace molto. Oggi ho visto Silla, gli occhi di Silla, la sua determinazione. A me piace veramente tanto. Devo però riconoscere che la Turchia è una gran bella squadra. Poi ci potrebbero essere anche delle altre team che escono fuori, però in questo momento le due realtà più forti sono proprio Italia e Turchia.
3: Io ho un'altra curiosità: quanto c'è in tutti questi successi dell'Italia, in questa crescita delle nostre campionesse, del Club Italia, no? Quella sorta di anche progetto nato grazie a Velasco in qualche modo.
5: Ma guarda, c'è tantissimo. Mi fai una domanda che io adoro, perché investire sui giovani è dare la possibilità di creare e dare fiducia e coraggio, no? a chi arriverà. Quindi Giulio già da tempo ha investito con grande determinazione sul progetto Club Italia. Il progetto Club Italia nasce proprio dalla concezione di dare la possibilità e studiare, cercare dietro al movimento della Federazione Italiana. C'è un grande lavoro proprio di ricerca di atlete, magari che non sanno ancora neanche palleggiare perfettamente, però hanno la struttura per diventare delle ottime campionesse. Dietro un lavoro incredibile e meticoloso, e quindi lode a lui che ha avuto davvero questa geniale idea di investire in maniera efficace e tosta sui nostri giovani.
4: Beh, devo dire, l'attenzione ai giovani, Maurizia, unisce un po' la nazionale femminile a quella maschile, perché anche De Giorgi nel suo percorso, esatto, alla guida degli azzurri ha dato e sta dando tanto spazio ai giovani. Penso, mi è venuto in mente l'anno scorso, tornando alla femminile, a Stella Nervini, no? Che è stata la grande rivelazione di quel mondiale.
5: Ma infatti io ammiro molto sia Fefè che Giulio, perché hanno il coraggio di buttare in campo giovani che magari non hanno tutta questa grandissima esperienza, però un allenatore coraggioso è sempre un allenatore che ha una marcia in più. Io sono una grande fan dei giovani, quando vedo entrare nuove atlete mi rendo conto di quando sono entrata io, che ero terribilmente terrorizzata da ogni palla che mi arrivasse. Quindi capisco che non è semplice, capisco che un allenatore magari per certi aspetti potrebbe pensare a giocare sul sicuro, però se non si osa non si cresce.
4: Beh, d'altra parte, per esempio, quanto ha usato De Giorgi con Romanò, pescato
5: bravissimo
4: dalla 2.
5: Esatto, esatto, è una questione proprio di anche di esempio, ma non soltanto sportivo, anche proprio che va fuori dal mondo proprio dello sport. Credere nei nostri giovani, dare le opportunità, e devo dire che la nostra federazione in questo è davvero una tra le migliori.
4: Che cosa diresti alle ragazze se tu fossi Velasco prima dell'ottavo di finale, da giocare non si sa contro chi e non si sa nemmeno quando in realtà?
5: Ma di essere orgogliose della maglia che indossano, perché quella maglia è una maglia nobile, è una maglia che fino a questo momento non è mai stata così conosciuta, così come hanno fatto loro, grazie proprio a loro, e quindi di andare orgogliose.
3: Prima di chiudere apriamo una breve parentesi sull'Italia al maschile. L'avete citata, sta giocando in amichevole contro la Germania, primo set, Emanuela, lunghissimo,
4: tiratissimo. 35 pari, Maurizio, non so se stai seguendo.
5: Sì. No, non la sto seguendo, però se mi dite 35 pari non oso immaginare il nostro Fefè, ecco.
4: Però lui è un altro che infonde calma, no? Poi nei time out,
5: sì, ma
4: penso che la tranquillità che emana,
3: a discapito della sua salute magari, ecco.
5: esatto, ma sono due allenatori davvero che hanno una personalità particolare, sanno leggere oltre gli occhi, io lo dico sempre, quindi sono anche ovviamente molto legata anche al mondo della pallavolo maschile, e mi auguro che Fefè faccia una manifestazione, come al solito non voglio essere scaramantica, però
4: non lo dire, dai, in bocca al lupo, diciamo.
5: Vai. Esatto.
3: Esatto. Grazie davvero Maurizia Cacciatori.
5: Grazie ancora a voi,
3: a
5: davvero
3: presto.
5: Buona serata, ciao.
3: E grazie anche a Manuela Collazzo per essere stata con noi. Ciao Manuela.
4: Ciao.

0: Gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno qui a zona Cesarini, 21 e 58 minuti e 10 secondi, fra pochissimo andremo verso il GR1 delle 22, giusto il tempo di darvi gli aggiornamenti per quanto riguarda la Champions, che è già entrata nel vivo perché Saba, Baku, Lask e Bodø/Glimt si sono già qualificate per la fase a gironi e questa sera invece si decidono gli ultimi 4 posti a disposizione per la fase campionato. Tutte le partite sono all'intervallo in questo momento, 3-0 dell'AEK di Atene, squadra ovviamente greca, contro il Leski, squadra bulgara, 1-1 fra Celje, Slovenia, e Slovan Bratislava, Slovacchia, Lione, Francia contro Fenerbahce, Lione che sta perdendo 2-0 contro i turchi del Fenerbahce all'intervallo, e poi ci sono i norvegesi del Viking contro i croati della Dinamo Zagabria. Qui siamo sull'1-1 per quanto riguarda questa sfida, quindi tutti i match apertissimi tranne forse quello dell'AEK di Atene. E poi si sta giocando una partita di Liga Spagnola, un recupero della prima giornata, quella fra Real Madrid e Real Sociedad, all'intervallo anche qui siamo sull'1-1 fra le due squadre, allena, lo ricordiamo, Mourinho, e quindi magari più tardi vi daremo altri aggiornamenti. Infinito il primo set dell'Italia contro la Germania, siamo 40-39 in questo momento, parliamo di pallavolo maschile e in questo caso è un amichevole. GR1 delle 22, torniamo fra pochissimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto contro il caro carburante e il governo prepara una nuova fase di interventi.
3: Esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Questa la decisione di un Consiglio dei Ministri lampo preceduto da riunioni tecniche di governo per mettere a punto le successive nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti considerati di interesse strategico nazionale la gestione dei rifiuti. Le risorse saranno garantite da un anticipo sulle tasse concordate con le grandi società energetiche. Intanto il governo conferma di lavorare al piano proposto a livello europeo per arrivare ad incassare un uguale contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche dell'Unione. L'obiettivo di Giorgia Meloni è quello di non creare asimmetrie e squilibri sul mercato. Il criterio di neutralità ed equità messo al centro del confronto politico in Europa eviterebbe di penalizzare le singole aziende nazionali. Carla Macrellino, GR1.
2: Proseguiranno per tutta la notte le ricerche dei dispersi in Nepal dopo la devastante alluvione al confine con il Tibet. Sono 157 i corpi recuperati, 49 i feriti ricoverati. Oltre 130 persone sono state tratte in salvo anche con elicotteri militari e civili. Stanno bene i due italiani coinvolti. La Farnesina lavora per farli rientrare al più presto. È finita in Spagna la latitanza del mago delle evasioni.
4: La polizia spagnola lo seguiva da tempo, sapendo che non sarebbe stato facile catturare il mago delle evasioni. Quando è scattato il blitz, un complice ha aggredito gli agenti, un altro è fuggito dopo aver gettato tra i cespugli una pistola. Tauland Toma, 42 anni, scortato dai poliziotti che hanno messo fine alla sua latitanza a Tarragona. Addosso aveva documenti e soldi falsi. Il rapinatore albanese era ricercato in tutta Europa dopo l'ultima fuga dal carcere milanese di Opera lo scorso 7 dicembre. Gli attrezzi per tagliare le sbarre recuperati in un laboratorio, la dieta per perdere peso e riuscire a passare attraverso la breccia, bastoni e scotch per costruire l'arpione con cui scalare il muro di cinta. Toma lo aveva già fatto altre tre volte. Nel 2013 era evaso dal carcere di Parma con una pertica composta da manici di scopa. Poi era scappato da una prigione in Belgio. Per distrarre le guardie, la sua banda aveva fatto esplodere una bomba all'esterno. La prima evasione nel 2009 dal carcere di Terni. Ora l'estradizione in Italia deve scontare condanne fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di droga. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: Caso La Vitola. Non conoscevamo né Walter La Vitola né Sigfrido Ranucci. Sarà quello che ribadiranno i tre arrestati per l'attentato al conduttore di Report avvenuto nell'ottobre 2025 che verranno interrogati domattina nel carcere romano di Rebibbia. Il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato che però a suo dire sarebbe dovuto consistere in una bomba, ma non sarebbe dovuto consistere in una bomba, ma in alcuni colpi di pistola contro il muro di cinta della casa del giornalista. Coppia di turisti è assalita da tre uomini mentre rientravano in hotel a Prato. Bottino da 70.000 euro. La rapina è solo l'ultima di una serie.
5: Verso l'una di notte, mentre i nostri clienti stavano rientrando in struttura, purtroppo sono stati pedinati e picchiati da questi tre malviventi.
6: Ancora rapine, obiettivo gli orologi di lusso, vittime i turisti. L'ultimo assalto a Prato, davanti ad un hotel, domenica notte. Una coppia francese, di rientro dopo una giornata a Firenze, è stata raggiunta da tre uomini. Gli strattoni, le botte, l'uomo cade a terra. Sfilato un Patek Philippe da 70.000 euro e un anello a sua moglie. Una scena mostrata dalle telecamere di sicurezza della struttura e dal video di un ospite che ha ripreso tutto.
5: Sembravano ovviamente parecchio traumatizzati.
6: Solo cinque giorni fa a Firenze, davanti ai tuo ristorante in Piazza della Repubblica, due cittadini maghrebini di 19 e 22 anni si sono avvicinati ad un turista inglese con moglie e figlia, strappandogli dal polso l'orologio da 20.000 euro. Per fuggire hanno spruzzato spray al peperoncino contro la vittima e alcuni passanti. Rintracciati poche ore dopo dalla polizia, sono accusati in concorso di rapina aggravata. Sale l'allarme sul tema della sicurezza di chi arriva in Toscana per visitarla. Ora gli albergatori chiedono misure specifiche e un confronto con le istituzioni.
7: Per il GR1, Erika Tuccino.
2: Stati Uniti, Meta patteggia nella causa sulla dipendenza dei minori dai social. La società di Mark Zuckerberg ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani. Pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità. Previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. Era l'ultima notizia, ci fermiamo qui. La linea torna a Giacomo Prioreschi con Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
0: Zona Cesarini.
7: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, seconda ora su Radio 1, Giacomo Prioreschi con voi al microfono, sono le 22:06, puntualissimi, torniamo insieme, c'è il nostro numero SMS e WhatsApp che è il 335-699-2949 dove ci state scrivendo in tanti, continuate a farlo nonostante ci stiamo addentrando verso la tarda serata, 335-699-2949, notizia sicuramente che Italia-Germania, amichevole di pallavolo maschile in vista poi degli europei che inizieranno anche in Italia a partire dal 9 settembre, nel primo set sono 45 pari, quindi non vogliono far concludere il primo set di questa partita. Ebbene, va così, d'altronde è anche questo lo sport, anche questa la pallavolo, chissà cosa starà pensando l'allenatore, il coach dell'Italia Fefe De Giorgi, che adesso inquadrato nei monitor di servizio sembra abbastanza affaticato da questo set infinito. Fra pochissimo parleremo di calcio, di Serie A, di calciomercato, quindi rimanete con noi, ci saranno anche gli aggiornamenti per quanto riguarda le qualificazioni alla fase a girone unico della Champions League. 335-699-2949 per scriverci, fra pochissimo saremo con l'ex calciatore Gianluca Comotto.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui a Zona Cesarini, 22:10 minuti, apriamo la nostra parentesi lunga calcistica in questa ora insieme. Scriveteci al 335-699-2949, curiosità intanto sul campionato e sulla Coppa Italia, perché fra pochissimo parleremo col nostro ospite, poi più tardi anche il calciomercato che entra nel vivo, la notizia dell'accordo di massima fra il Milan e il Galatasaray per quanto riguarda la cessione di Rafa Leao, si parla di 45 milioni e tanti altri movimenti di un mercato che comunque è stato fin qui molto interessante. Salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi l'ex calciatore Gianluca Comotto. Buonasera, benvenuto e grazie.
2: Buonasera a voi, ed è sempre un piacere.
1: Anche per noi, e partiamo subito da questo campionato che è iniziato, prima giornata, difficile commentare tante squadre che sono, se non in costruzione, comunque stanno ancora lavorando molto, però partiamo subito cercando di capire, secondo Comotto, qual è la squadra più sorprendente, la squadra che sicuramente ha reagito meglio a questa prima giornata, questo inizio della Serie A.
2: Vabbè, diciamo la squadra che aveva la partita sulla carta più difficile era la Roma, e ha superato brillantemente il test viola, no? Contro la Fiorentina, 4 gol. Secondo me la Roma è una candidata che magari è stata un po' lì nascosta, ma al secondo anno di Gasperini potrebbe far molto bene.
1: È una squadra che possiamo inserire, presto ci mancherebbe, ma per quanto visto e per rosa nella lotta a scudetto, perché Gasperini ci va molto cauto, però più di qualcuno, ho visto anche un siparietto simpatico con Capello, no? Ultimo allenatore ad aver vinto uno scudetto con la Roma, che gli diceva quest'anno non ci sono alibi, è una squadra fortissima.
2: Sì, però a Roma si sa che è una piazza complicata, dove se vai a creare poi delle aspettative di solito ti si ritorcono contro, quindi Gasperini è normale che getti un po' di acqua sul fuoco, però è una squadra che se la può lottare per i primi posti, poi andare a vincere è sempre complicata. C'è un Inter che è una squadra che è abituata a vincere, che ha cambiato poco, e quindi almeno inizialmente sarà secondo me quella che farà un po' da lepre, poi bisognerebbe nel proseguio del campionato.
1: Comotto, tra l'altro Roma che è ripartita con prima di tutto un giocatore che forse lo possiamo dire è uno a livello tecnico ed esperienza tra i più preparati della Serie A, ovvero Dybala con 3 assist, e Malen l'attaccante che è sembrato più in forma nel finale di campionato, 3 gol. Ecco, questi due giocatori fanno davvero la differenza, lo stanno dimostrando anche in questo inizio di campionato. Quanto è importante avere giocatori di questo livello in quei ruoli, che riescono comunque a mettere a segno sempre punti ogni partita?
2: Dybala è il più grande fuoriclasse che c'è nel nostro campionato, non lo scopro io, è certo le condizioni fisiche sono sempre quelle che lasciano un punto interrogativo. Questo è successo nelle ultime stagioni, ci vorrebbe un po' di fortuna che stesse bene, non dico tutto il campionato, ma perché gran parte, perché lui è un giocatore che io, da amante del calcio, dico che è uno spettacolo vedere, perché ha dei movimenti, ha una visione di gioco e delle giocate incredibili, quindi per il bene del calcio italiano bisognerebbe che stesse sempre bene.
1: E non ne arrivano più di giocatori del genere facilmente in Serie A con questo tasso tecnico, ci stanno provando un po' tutte le squadre a pescare giocatori di questa prospettiva, ma è sempre più complicato. Come mai secondo lei?
2: Sono d'accordo, ma siamo diventati il campionato, diciamo che è diventata una terza scelta, no? Cioè, prima l'Inghilterra, poi magari la Germania, poi dei campionati dove spendono più soldi di noi, e quindi il nostro è diventato un campionato di transito, come ho letto, ho sentito dire oggi. Dobbiamo accettarlo e forse dobbiamo approfittarne, per, siccome è di transito, per far crescere giocatori giovani, possibilmente italiani, perché il nostro è diventato un campionato dove anche le plusvalenze, come i giocatori magari del settore giovanile possono essere fondamentali per andare avanti.
1: Assolutamente. Rimanendo, prima di andare sulle altre squadre, su Roma-Fiorentina, Fiorentina che è stata un po' tra le regine di questo calciomercato, ancora non concluso, più tardi avremo una parentesi in cui parleremo proprio degli ultimi movimenti del mercato di Serie A, tanti innesti, un nuovo allenatore, Fabio Grosso, e visto che lei è un ex difensore, tante difficoltà difensive nella partita contro la Roma, perché sicuramente merito ai giallorossi per aver giocato a quel livello e aver controllato la partita, però di sbavature lì dietro i toscani ne hanno avute tante.
2: Sì, diciamo, la Fiorentina adesso giudicarla questa prima partita diventa difficile, perché è ancora un cantiere, come hai detto bene tu prima, a livello generale nella Fiorentina in modo particolare, sicuramente il reparto che

0: segnali un po' di che invitano all'alert ci sono, però sicuramente c'è da rimboccarsi le maniche, perché proprio con un mercato così le aspettative sinceramente per la Fiorentina sono molto alte.
1: Altra squadra che ha iniziato bene e sicuramente non possiamo non inserire tra le favorite, se non determinarla come la favorita numero uno per la vittoria del campionato, è l'Inter, partita magari più semplice perché contro il Monza 4-1, però che ne pensa Comotto del mercato dell'Inter fin qui, della squadra, se potrà in qualche modo ripetere un'annata del genere, se la struttura insomma è ancora ben salda?
0: Tuttora la vedo ben salda, poi il risultato alla fine è stato di una squadra che tra le categorie sopra il Monza, però il primo tempo l'ho visto, è stato più combattuto, quindi non parlo di risultato bugiardo perché c'è troppa differenza, però comunque l'Inter dovrà stare attento e non pensare di aver già vinto il campionato. E poi c'è sempre il fattore Champions che è determinante, no? Per il consumo di
1: Certo.
0: energie sia mentali che fisiche. L'anno scorso mi sembra che sia stata un po' anche snobbata, quest'anno l'Inter non può permettersi di non cercare di lottare su tutti e tre i fronti.
1: Avendo un po' visto i movimenti di mercato e anche questa prima giornata a livello delle nostre squadre, visto che ha citato la Champions Comotto, ecco, cosa dobbiamo aspettarci dalle italiane? Se possiamo aspettare una crescita? L'anno scorso è stato, lo possiamo tranquillamente definire, un anno fallimentare per le squadre di Serie A nelle coppe europee.
0: Lo è stato, però 2 anni prima, e non è che i valori fossero diversi, era stato tutto diverso, quindi
1: Sì.
0: poi dipende anche da tanti fattori. Sicuramente si vede sempre una forbice che si sta allargando tra il nostro campionato e soprattutto diciamo quello inglese, ma poi anche le spagnole sono forti, si possono permettere certi acquisti che noi non ci possiamo più permettere, però il calcio è bello anche perché non è che vince sempre quello che spende di più, quindi noi con la forza delle idee e con la forza degli allenatori, perché abbiamo gli allenatori più bravi che ci sono in giro per l'Europa, dobbiamo riuscire a colmare, diciamo, quel gap.
1: A proposito di allenatori bravi, Cesc Fabregas, il suo Como, una squadra che si sta comportando da grande d'Europa sia per quanto riguarda gli acquisti sia anche per quanto è riuscita a tenere i big player, i suoi migliori giocatori dopo un'annata davvero incredibile, quella dell'anno scorso. E qui ripetersi quanto è complicato al netto poi degli investimenti che sono molto importanti.
0: Sarà molto difficile perché comunque sono tanti giocatori che le coppe le hanno viste probabilmente più in televisione, quindi non sarà facile, però il Como è un bel progetto. Adesso mi piace che hanno spostato in avanti l'asticella, che hanno cambiato obiettivi, ovvero cercano di andare anche a trovare calciatori italiani, investono sui settori giovanili, quindi voglio dire, è una bella storia quella del Como, e quindi dobbiamo augurarci tutti che possa andare avanti, perché è qualcosa di romantico, di affascinante.
1: A proposito di questo, c'è una questione di mercato che poi approfondiremo anche con il nostro prossimo ospite, però qui c'è un Ken che sembra un po' a ridosso del progetto Fiorentina e allo stesso tempo questa mattina non si è presentato agli allenamenti, è arrivato tardi, insomma ci sono stati un po' di problemi ed è nel mirino del Como. E che idea si è fatto Comotto di questa situazione? Sono sempre molto particolari, difficili anche da commentare, però è vero pure che è stato il capocannoniere del campionato l'anno scorso, un anno molto complicato, forse cerca anche, no, nuovi stimoli, Ken.
0: Ma sì, sono convinto che poi anche la Fiorentina, il giocatore è intenzionata a cederlo, certo un pochettino fa parte anche delle trattative, no? E di cercare di tenere il prezzo su, perché è un giocatore importante, come hai detto tu, ha vinto la classifica capocannoniere, è un giocatore che deve essere pagato per il suo valore. Poi si sa che il Como può spendere abbastanza quanto vuole, quindi secondo me il giochino delle parti è quello. Questi mal di pancia, diciamo, mi sanno di anni 90, sono cose che succedevano più ai miei tempi per forzare il mercato. Ora sono passati un po' di moda,
1: vero,
0: perché le mode ogni tanto tornano, come si suol dire.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo.

0: Insomma, alla fine credo che cambierà poco rispetto poi all'esito di questa trattativa. In ogni caso, Comotto, parliamo un po' anche dell'Atalanta. Io qui sono curioso di capire meglio quanto può essere difficile per un allenatore come Sarri in qualche modo cambiare un po' tutto lì a Bergamo, no? Dopo tanti anni di Gasperini e anche, no, gli ultimi allenatori che si sono avvicendati, che hanno fatto fatica a Bergamo non dico tanto a riproporre il calcio di Gasperini, perché hanno un po' seguito una sorta di filo conduttore, no? Invece di stravolgere, ma sicuramente hanno fatto fatica a rispettare quegli standard a cui erano abituati i tifosi della Dea. Ecco, quanto può essere difficile arrivare in una piazza come quella di Bergamo, che ha avuto tanti anni un allenatore importante che ha vinto in Europa, e stravolgere un po' i dettami tecnici e tattici?
1: Sì, diciamo, il primo tentativo è stato fare un'emulazione, no, di Gasperini, e i risultati non sono arrivati, quindi ci sta a livello progettuale, societario, provare a stravolgere. Devo dire che non è che mi piace mai criticare molto, però il gioco di Sarri a me sembra un po' superato. Cioè, mai in Europa si va ad altri ritmi, con un calcio più verticale. Quello di Sarri mi sembra un po' meno. Detto questo, è un tecnico italiano che ha fatto benissimo, quindi gli auguro di continuare a far bene. No, mi piacciono magari più le società che scelgono gli allenatori giovani con idee nuove più particolari.
0: E allora a questo punto possiamo parlare di Milan e di Ruben Felipe Amorim, no? E questo suo approccio al calcio italiano. Ecco, qui un allenatore giovane, classe 1985, con delle idee molto chiare sul suo calcio.
1: Sì, si è visto già dalla prima giornata. C'era un allenatore, non mi ricordo chi era, che mi diceva sempre: se abbiamo la palla noi e gli avversari non ci possono far gol. In effetti mi sembra che la filosofia sia quella, ovvero di avere il possesso palla, avere in mano il gioco, e questo fa parte anche della fase difensiva, no? Ovvero avere la palla e non farla arrivare agli avversari, o quando si perde palla riaggredire subito in avanti. Sono i dettami del calcio moderno. Amorim ha in mente questo, si è visto subito dalla prima giornata, tanto di cappello, e speriamo che tutto possa funzionare.
0: E Comotto, la Juventus, forse la grande che ha faticato di più in questo inizio di campionato in casa del Frosinone, 1-0, è sempre difficile, siamo alla prima giornata, fare commenti a livello generale su queste squadre. La Juventus anche direi che in parte è in costruzione, perché sta cercando ancora dei rinforzi qui e là, però una squadra che fin qui è sembrata forse quella un po' più in difficoltà a livello di gioco rispetto alle altre. È d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo, poi vedo abbastanza crepe all'interno, dove Spalletti fa delle dichiarazioni, diciamo, un po' sui generi, un po' così, no?
0: Sembra, scusi se la interrompo, ma sembra davvero uno spogliatoio per certi versi quasi irrecuperabile, un po' di tempo che ci sono attriti in generale, no? Non direi che tutto nasce da Spalletti, sicuramente poi adesso la palla passa a lui, però in generale grandi difficoltà a trovare una quadra lì.
1: Sì, io parlerei più che di livello di spogliatoio, a livello proprio, diciamo, societario, sì, no? Dove tanti cambi societari, tante discussioni, tante faide interne. Ripeto, parlo da uno che è esterno, perché non conosco le dinamiche interne, però avendo giocato a calcio, essendo nel calcio da tanto tempo, percepisco appunto attriti interni, e quando, diciamo, si parte dall'alto con queste problematiche, poi il tutto va di conseguenza. Poi dopo nel calcio sono i risultati che danno unione, che danno la forza di proseguire nei progetti. Quindi veramente per Spalletti c'è tanto lavoro da fare dentro e fuori il campo da calcio.
0: il Napoli Allegri, così almeno chiudiamo con le grandi, altrimenti poi i nostri radioascoltatori si straniscono, si arrabbiano, se non parliamo di tutto è difficile farlo in 20 minuti, al 335-699-2949 ci sgridano subito, ma insomma è iniziato bene la prima giornata, 2-0 contro il Genoa. Allegri che ha a disposizione una rosa importante.
1: E Allegri poi è una garanzia, poi l'anno scorso è successo quello che è successo, però il Napoli è una big del nostro campionato, lo è ormai da tempo, presi singolarmente i giocatori sono forti, sono da big appunto d'Europa, adesso vediamo Allegri che avrà secondo me una gran voglia di riscattarsi dopo il finale amaro dell'anno scorso.
0: Certo, prima di salutare Gianluca Comotto e di ringraziarlo per essere stato con noi, volevo chiedergli delle nuove regole, i 10 secondi per effettuare una sostituzione, insomma diciamo i countdown per diminuire le perdite di tempo, è un qualcosa che forse a mio parere andava introdotto prima, però le piace, come le sembra insomma questo nuovo calcio un po' più veloce, dove si corre di più e si gioca di più?
1: Mi piace, vedo che anche i famosi rigorini verranno, speriamo, definitivamente messi da parte, perché io parlo da difensore, sinceramente,
0: certo.
1: L'idea che per andare a chiudere in fascia, come facevo io, mi devo mettere le mani dietro la schiena.
0: In una posizione del tutto innaturale, no?
1: Esatto, sinceramente mi innervosisce, mi dava fastidio. Ben venga che venga velocizzato il gioco, e anche da parte degli arbitri si deve andare in questa direzione, ovvero fischiare il giusto e questi famosi rigorini. È giusto che vengano valutati non dal VAR ma dal campo, perché dal campo certe dinamiche sono più facilmente valutabili rispetto ad andare a vedere un fotogramma, dove se vai a vedere il semplice fotogramma è normale che poi il rigore lo devi dare, ma eravamo rimasti l'unico paese a comportarsi così, se guardavamo l'estero e anche le partite europee il VAR interviene pochissime volte durante la partita, si deve andare assolutamente in questa direzione.
0: Assolutamente, i tempi di gioco, la velocità, i contrasti, no? Sono un qualcosa che è difficile da valutare con un'immagine, bisogna essere proprio nell'azione di gioco, guardarla, cercare di capire. Grazie davvero Gianluca Comotto per essere stato con noi, a presto, è sempre un piacere, torni a trovarci, grazie mille.
1: Sicuramente, a presto, buona serata a tutti.

0: Smashing Pumpkins con Evador qui a Zona Cesarini, 22:32 minuti e 40 secondi, parliamo di calciomercato, nel mentre Italia-Germania a pallavolo amichevole maschile sono nel primo set, pensate un po', 65 a 64 per la Germania, set point ovviamente per i tedeschi, ma è un set che definire infinito è forse riduttivo, non ho mai visto una roba del genere, fra poco insomma faremo anche un check sulle statistiche per quanto riguarda questo risultato del primo parziale, ma adesso parliamo di calciomercato. Vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp, ci avete già scritto in tanti, e adesso esporremo i vostri quesiti al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. L'hanno portato a casa questo set alla fine i tedeschi, 66 a 64, risultano come se avessero vinto una partita, e ci sta, d'altronde vista davvero la lunghezza infinita di questo set. Salutiamo e ringraziamo per essere con noi Niccolò Ceccarini, direttore responsabile di tuttomercatoweb.com. Ciao Niccolò, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Parliamo di calciomercato, ma la parentesi sulla pallavolo era doverosa, visto davvero questo set da record. Allora, non possiamo non iniziare parlando di Rafa Leão, del Milan, del Galatasaray, di questo possibile accordo e insomma di un addio atteso, ma che non era poi così certo. A che punto siamo in questa trattativa?
1: Ma direi che la trattativa tra i club, allora il Galatasaray è sempre stato il club più interessato, il club che magari si è avvicinato di più a Leão fin dall'inizio del mercato. Leão non ha mai chiuso la porta al Galatasaray, ma evidentemente ha voluto aspettare se tante volte ci potessero essere altre occasioni di mercato. Ora siamo arrivati al 26 di agosto, significa che tra 6 giorni il calciomercato chiuderà ed è evidente che anche il Milan e il giocatore dovevano prendere una decisione. Il Galatasaray alla fine ha rotto gli indugi, ha fatto un'offerta molto importante, un'offerta da 45 più 5 di bonus, un'offerta che è stata accettata dal Milan, e adesso il Milan aspetta la risposta di Leão, perché adesso la palla passa a Leão, al suo agente, e trovare un accordo sull'ingaggio, anche se mi sembra di capire che l'offerta sia sempre molto alta, si parla addirittura di 10 milioni di euro di ingaggio. D'altra parte il Galatasaray e in Turchia hanno una tassazione anche diversa rispetto al nostro paese e quindi possono offrire degli stipendi molto più alti. L'ultimo caso è quello, no, di Dusan Vlahovic per esempio, lo stesso Salah, tanti giocatori sono andati, questo potrebbe valere anche per altri giocatori che magari potrebbero lasciare il nostro campionato, e quindi ora si aspetta che tra stanotte e domani mattina ci sia la risposta di Leão. L'offerta di ingaggio è altissima e quindi a maggior ragione credo che sia estremamente allettante per lui, che aveva già detto all'inizio del mercato di voler anche lasciare il Milan e che concludeva la sua esperienza, considerava conclusa la sua esperienza al Milan. Vedremo come il Milan reinvestirà questi soldi, se naturalmente tutto andrà in porto.
0: Lo hai detto già te, però insomma vanno in tanti in Turchia, forse sì, troppi, sì. Poi alla fine questo campionato non so bene quanto possa essere competitivo nonostante gli arrivi di tantissimi giocatori, soprattutto giocatori che hanno finito le loro esperienze in Italia, ce ne sono tanti, sì, ad esempio, no?
1: Lukaku è andato, esatto, no, per esempio, sì.
0: È tutto lì nella tassazione, negli stipendi che possono essere più alti, o c'è qualcos'altro?
1: Ma io credo che ci sia un po' tutto, nel senso che comunque la Turchia ha fatto dei passi in avanti importanti dal punto di vista anche della qualità del campionato, perché sai, più vanno giocatori bravi e più il livello si alza. È chiaro che con i soldi si possono fare tante cose, e poi la Turchia comunque è un campionato che ha una discreta visibilità, se pensi per esempio ai campionati arabi è un po' diverso, perché ci sono tanti giocatori che sono finiti lì dentro, e a parte Cristiano Ronaldo non è che tutti quelli che sono andati in Arabia hanno avuto poi una eco mediatica importante. L'anno scorso per esempio l'Al-Qaeda ha speso 70 milioni di euro e passa per Retegi, però si parla poco e nulla, che sì adesso sta andando via perché comunque si è svincolato, potrebbe andare alla Juventus, ma se ne riparla perché si affacciano su campionati europei, non tanto per quello che naturalmente è in questo momento rappresenta il campionato arabo. In Turchia sono cresciuti, lo vediamo anche con la nazionale, e quindi loro hanno anche questa capacità comunque di attrarre con i soldi, e non solo, anche dei giocatori che magari per altri tempi non sarebbero mai stati possibili da poter ingaggiare.
0: Niccolò, altro tema di giornata sicuramente, la telenovela che Gianluca Comotto, ti annuncio, non so se ci stavi ascoltando prima, ha definito un po' anni 90 tra Ken, la Fiorentina e il Como, sei d'accordo?
1: Ma devo dire che per la tempistica forse si può ricordare gli anni 90, anche se poi il calcio è totalmente cambiato. Prima si pensavano che certe operazioni di un certo cabotaggio anche economico si dovessero fare molto prima. Ken aveva una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, no? Sì. Era stata alzata l'anno scorso dopo che la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto. Dal 1 al 15 luglio non si è presentato nessuno. Devo dire che comunque, nonostante la stagione non positiva di Ken, il Como ha sempre fatto capolino nel suo universo, e ora è uscito allo scoperto con questa offerta da 35 più 5 di bonus, che non è proprio l'offerta che vorrebbe la Fiorentina, che ne vorrebbe almeno 40 sicuri, però si avvicina molto. E sai, d'altra parte, la gestione di questi calciatori così importanti negli ultimi giorni del mercato è difficile per chiunque, e anche per un dirigente bravo come Fabio Paratici. In questo momento so che è al telefono continuamente per cercare, nel caso, la soluzione migliore per la Fiorentina, perché comunque lui si è esposto in maniera informale dicendo che se va via un giocatore più informale, ma anche, voglio dire, anche a microfoni aperti, perché comunque la sensazione è che se va via un giocatore forte si deve andare a prendere un giocatore altrettanto
0: forte. Non abbiamo
1: forte,
0: bisogno di cedere, no? Non abbiamo bisogno di, certo, vendere, ha detto così, insomma, parole abbastanza forti.
1: Sì, sì.
0: Una squadra che
1: prima
0: comunque
1: della partita contro la Roma, sì,
0: è,
1: certo,
0: una squadra esclusivamente in costruzione, quindi perdere l'attaccante titolare, c'è poco da fare perché lui al momento, no, l'attaccante, sì, della Fiorentina, nonostante questa prima di campionato in cui ha giocato un po' meno, beh, vuol dire poi dover tornare sul mercato in maniera pesante, tra l'altro in un ruolo complicatissimo perché se ne trovano davvero pochi di centravanti di livello.
1: Sì, sì, d'altra parte questa, voglio dire, questo racconto della telenovela di Ken, sono d'accordo con Comotto, in tutto o quasi in tutto, nel senso che comunque alla fine la volontà del giocatore oggi è stata espressa chiaramente, perché se Ken volesse o avesse voluto rimanere comunque alla Fiorentina, Como o non Como, avrebbe detto alla società: io resto qua. La Fiorentina qualche tempo fa ha detto che Ken sarebbe stato il centravanti per la stagione 2026-2027. Diciamo che qui hanno un po' bleffato tutti, perché, certo, se la Fiorentina non volesse cedere Ken, oggi avrebbe già respinto al mittente, no, l'offerta del Como. Quindi diciamo che questa è un'operazione che alla fine potrebbe fare felici tutti. Como che va al Ken, va a guadagnarsi magari anche qualche soldo in più, non dico tanti milioni di euro in più, però magari un ingaggio un po' più alto, fare la Champions League, la Fiorentina prendersi 40 milioni di euro, però l'ultimo tassello che manca è sostituire Ken, e forse è questo che si sta decidendo proprio in queste ore, certo, al centro sportivo al Viola Park, cioè capire quale possa essere il sostituto di Ken. Si parla molto anche di Zirkzee, e vediamo se questo nome può essere un nome giusto oppure ne spunteranno altri nelle prossime ore.
0: Assolutamente, leggiamo un paio di messaggi poi torniamo all'attualità, perché vorrei parlare con te di Kessié, pare sia nata una vera e propria asta, ma prima al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, Giovanni intanto ci chiede della trattativa a Rowe-Atalanta, Giovanni da Bologna, quindi immagino interessato,
1: allora,
0: anche per questo.
1: Sì, c'è un'offerta sul tavolo del Bologna da parte dell'Atalanta di 35 milioni di euro, 35 più 5 massimo, questa è l'offerta che l'Atalanta ha fatto per arrivare, diciamo, a prendere Rowe, che l'anno scorso fu pagato, mi sembra, intorno ai 20 milioni di euro. L'Atalanta più di questo non si sta spingendo. Rowe può anche essere interessato a questa possibilità, però il Bologna sta facendo muro. Bologna vuole più di 40 milioni. E quindi mi sembra di capire che in questo momento sia difficile che la cosa si possa sbloccare.
0: E poi sempre al 335-699-2949 c'è una domanda, io qui sono curioso perché a me sembra che l'attacco dell'Inter sia già a posto in qualche modo, però Francesco interista dice vuole sapere se arriverà e chi come attaccante all'Inter.
1: Ma se non esce nessuno, penso che sarà difficile che possa arrivare qualcun altro. Il mercato dell'Inter, nelle sostanze principali, diciamo così, dei ruoli, è stato fatto praticamente quasi tutto. Doveva arrivare Stones in difesa, è arrivato Curtis Jones al centrocampo, è arrivato, dobbiamo sostituire Dumfries, hanno preso Spence. Se non esce nessuno là davanti, non credo abbiano bisogno di prendere un altro attaccante. Magari possono capire, potrebbero intervenire se dovesse uscire Luis Enrique, quello sì. Ma mi sembra che il discorso di Luis Enrique per il momento sia fermo, nonostante, no, qualche avanza in passato della Roma o qualche idea straniera, però per il momento non sono ancora arrivati quei 30 milioni che l'Inter chiede.
0: Siamo in collegamento, per chi fosse arrivato solo ora sulle frequenze di Radio 1, con Niccolò Ceccarini, direttore responsabile di tuttomercatoweb.com. Stiamo parlando di calciomercato e non possiamo non fare una chiacchierata su questa sorta di asta, no, che è nata per Kessié. fra Roma e Juventus. È vero?
1: A
0: che
1: sì.
0: punto siamo?
1: È al punto che comunque sia la Roma è lì, la Juventus ci lavora da più tempo, perché questa è la verità, che la Juventus ha sempre pensato a che sì, anche se poi gli ha fatto un paio d'offerte, ma il giocatore forse ha preso anche un po' di tempo perché voleva capire bene quale poteva essere il suo universo.
0: Posso fare una piccola polemica, Nicolò, certo. Ma non è che la Roma è un po' più appetibile in questo momento, visto questo inizio di campionato e visti anche gli acquisti e quant'altro?
1: Ma insomma, la Roma sicuramente, io quando mi è stato chiesto che campionato vedo per la Roma, io ho detto come minimo si ripete. Quindi sono stato basso, tra virgolette, nel senso
0: diceva
1: che...
0: Diceva il nostro regista Brocani, poi c'è anche la Champions, insomma, rispetto alla Juventus, sì. È molto interessante, no?
1: Sì, è molto più interessante, la Juventus comunque ha sempre il suo fascino perché rimane la Juventus. Io so che sì, fino a qualche tempo fa aveva dato, no, la sua priorità alla Juventus, però adesso, sai, giocare nella Roma, vedendo anche quello che è stata la partita contro la Fiorentina, le prospettive in Champions, i giocatori che hanno acquistato, la Roma sta facendo le cose molto bene, un bel progetto. Gasperini al secondo anno, già nel primo ha dato la sua impronta e quest'anno secondo me è partito a razzo, e qui c'è un grande pubblico, no? Una grande passione che trascina la squadra. Giocare all'Olimpico è difficilissimo per tutti, per cui il progetto secondo me è molto interessante, quindi se la stanno giocando, Juve e Roma si stanno giocando che sì, chiaramente serve anche un'offerta economica importante. Sai, la Juve ora che ha ceduto Miretti potrebbe inserire che sia a centrocampo, è una lotta, diciamo, testa a testa, vediamo come si risolve.
0: E a proposito di Juventus, ci scrive Flavio da Torino al 335-699-2949, dice: la Juve, a mio modesto parere, è stata costruita male, cosa aspetta la dirigenza a fare cassa, ad esempio, con un giocatore, dice lui, modesto come Cambiaso? Ecco, c'è bisogno di fare cassa e di stravolgere un po' di più questa squadra, secondo te?
1: Insomma, la Juventus, se avesse la possibilità di cedere qualcun altro, lo farebbe volentieri. Io credo che però questo infortunio di Yıldız abbia un po' complicato la situazione anche per quanto riguarda il settore offensivo, perché è vero che la Juve ce n'ha diversi di esterni, però Yıldız era chiaramente il giocatore
0: non di quel livello
1: rappresentativo. Secondo me, voglio dire, è quello più importante, quindi se si dovrà fermare per 2-3 mesi, questo può creare un problema. Non lo so, magari potrebbe fermare addirittura la cessione di Nico Gonzalez, l'infortunio di Yıldız. Quindi sai, vendere Cambiaso un anno e mezzo fa aveva molto più mercato rispetto adesso, poi quando una squadra magari non funziona benissimo, anche i giocatori che possono avere un po' più di occasione, un po' più di valore, lo perdono, e quindi ora Cambiaso, definirlo nel modo in cui l'ha definito l'ascoltatore, mi sembra
0: un po' eccessivo,
1: sì, perché comunque rimane sempre un bel esterno, però sai, chi è che vende oggi la Juventus? Chi può vendere? Secondo me la Juventus più che vendere dovrebbe comprare, perché ha bisogno ancora di un attaccante, perché qui si sta dicendo di vendere Cambiaso, ma poi alla fine va preso un altro attaccante. Le parole di Spalletti su Colomani mi sono sembrate abbastanza importanti, cioè è un monito al giocatore, ma secondo me, come dire, non mi può bastare lui là davanti, e la Juve deve anche cedere
0: anche questo
1: Jonathan
0: è un po' David. Anche questo è un po' anni 90, posso permettermi, nel senso che comunque qui si parlava prima anche con Comotto, no? Sembra già che ci siano, sì, i primi attriti di spogliatoio, non è neanche iniziato fra po' il campionato, è un po' presto.
1: Sì, è anche vero che Luciano Spalletti è anche questo, non sì. È certo uno che se deve dire una cosa la dice alla sua maniera. Io credo che lui volesse scuotere soprattutto il giocatore, non voleva essere una reprimenda, come dire, non sei all'altezza del ruolo che hai nella Juventus, che magari si aspetta di più. Poi sai, in questo siamo sempre a dire tutti la stessa cosa, i panni sporchi si devono lavare, no, nella propria casa, invece di magari di metterli in piazza. Però chi ci dice che magari Spalletti non gliel'abbia detto magari anche nel corso degli allenamenti, e poi abbia voluto fare questa uscita un po' più plateale per rendere ancora più forte la sua posizione. Sai, sono tutte cose che si scoprono solo con i risultati in campo e con le prestazioni, però io sono convinto che questa tirata d'orecchie farà bene a Colomani.
0: Allora, Niccolò Ceccarini, prima di salutarti ti chiedo di essere brevissimo perché siamo in chiusura, rispondiamo a un altro radioascoltatore, ci scusiamo con gli altri, ma facciamo sempre il possibile, questo è il tempo che abbiamo a disposizione. 335-699-2949, Roberto ci chiede se Lucca e Højlund, Lucca che Allegri sembra voler rivitalizzare, sono sufficienti per l'attacco del Napoli.
1: Io penso di sì, perché comunque Højlund è un attaccante che anche l'anno scorso ha dimostrato di essere molto forte. Lucca, se ha voglia di riscatto, è questa l'occasione.
0: La fiducia di Allegri c'è, no? Mi pare.
1: La fiducia di Allegri c'è e il Napoli secondo me lo può dar via solo se arriva un'offerta a titolo definitivo.
0: Grazie davvero al direttore responsabile di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. È sempre un piacere, a presto Niccolò, ciao.
1: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro anche a voi. Ciao.

0: scattare una foto.
1: Questa era Elisa con Amore è qui a Zona Cesarini, 22:51 minuti, nel recupero della prima giornata di Liga Spagnola. Parliamo di calcio, sta dilagando il Real Madrid di Mourinho, 87esimo, 4-1 per i Blancos, neanche a dirlo, tripletta di Mbappé e gol di Vinicius Junior con assist su assist di Bellingham. Insomma, i campioni del Real Madrid fanno faville in questa partita contro la Real Sociedad. Ora però torniamo a parlare di atletica e di tanto altro con i giochi del Mediterraneo. Il punto della giornata ce lo fa il nostro Emanuele Granelli.
2: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
3: Il fiume azzurro di medaglie a Taranto non si ferma neanche nella quinta giornata di gare, altre 16 con il principale contributo dal nuoto pinnato, una delle principali novità di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo. Ma ci sono anche i preziosi metalli conquistati dal pugilato e dal tiro a volo, il primo podio della ginnastica ritmica e uno storico traguardo per il badminton italiano. Firmato dal beniamino di casa Fabio Caponio, il barese di Santeramo in Colle regola in finale il croato Dinata in due game tiratissimi 21-19, 22-20 e fa esplodere il palazzetto di Francavilla Fontana per il primo oro di sempre della disciplina ai Giochi del Mediterraneo. Una giornata che Fabio Caponio non dimenticherà facilmente.
4: L'obiettivo prima di arrivare qua era sicuramente l'oro. Sapevo che sarebbe stata difficile perché c'erano tante insidie durante il percorso. Questa finale non era facile contro medaglia di bronzo agli europei e un top 50 del mondo. Vincerla qui in Italia, in casa, con il pubblico, tutta la mia famiglia, mille amici, è qualcosa di incredibile.
3: Nel femminile invece c'è l'argento per Yasmin Hamza, sconfitta in finale in due game dalla turca Arin. Anche la box batte più di un colpo sul ring del Palasport di San Giorgio Ionico. Tre bronzi con Martina Vassallo, Michele Baldassi e Cristian Sarsilli, rispettivamente nelle categorie 51, 60 e 80 kg. Ma ci sono già altre quattro medaglie assicurate per domani, giornata dedicata alle finali per il gradino più alto del podio. E a giocarsi l'oro ci sarà anche il Irma Testa, già bronzo olimpico a Tokyo 2021 e portabandiera azzurra a Taranto.
5: È stato molto bello combattere in casa, io non sono abituata, quindi entrare in un palazzetto e vedere mia famiglia sugli spalti, gli amici e il tifo caldo italiano è emozionante. Ho sentito un po' di tensione naturalmente, ripresa dopo ripresa però è andata via, infatti l'ultima ripresa è stata la migliore.
3: Il tiro a volo regala altre due medaglie alla squadra azzurra, stavolta nella specialità trap, fossa olimpica. Brilla la argento di Erika Sessa nell'individuale femminile ad appena un piattello di distanza dalla turca Temis Demir.
6: È stata un'emozione grandissima e vincere la medaglia in casa è sempre bello perché senti tantissimo l'affetto del pubblico, infatti sono stati anche loro che mi hanno dato quel qualcosa in più. Ci tenevo davvero tanto a vincere una bellissima medaglia. Dedico questa medaglia alla mia famiglia e a tutti quelli che hanno tifato per me.
3: Nella finale maschile si aggiunge il bronzo di Emanuele Boccolieri. Il tiratore di Mesagne festeggia la medaglia nella sua Puglia, seppur con qualche rimpianto dopo aver dominato le qualificazioni con appena un errore in 5 serie di tiro.
7: È stato super emozionante, molto molto sentito gareggiare a casa e io ero veramente a casa ed è stata dura. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato una bellissima medaglia di bronzo. Per me è molto molto importante, essendo anche la prima esperienza, diciamo, targata CONI. L'esperienza del villaggio, dell'ambiente, di una gara così prestigiosa si è fatta sentire. Sono molto molto contento e ora testa a domani con la gara a coppia.
3: Ma l'apporto più consistente al bottino di giornata arriva come sempre dallo stadio Torre d'Aiala di Taranto, stavolta con una disciplina all'esordio assoluto ai giochi, il nuoto pinnato. La squadra azzurra è numerosissima e le medaglie arrivano una dietro l'altra. In tutto 8 spiccano i due ori a partire dal primo storico di Viola Magoga.
8: Ho vinto l'oro nei 50 pinne femminili assoluti e la gara è andata benissimo, mi sentivo bene, la piscina era stupenda e il pubblico super caloroso.
3: Altra gara, altro trionfo, stavolta con la vittoria in fuga nei 100 metri di Filippo Pavoni.
9: È un'emozione fortissima, il pubblico è esploso e mi ha dato una carica eccezionale. Sono molto soddisfatto del tempo che ho fatto e del risultato, per me vale veramente tanto.
3: A completare la festa delle pinne azzurre è una sfilza di argenti da El Elettra Calanca, Lorenzo Caronni fino ad Anna Leonardi e alla staffetta mista 4%, più il doppio bronzo ex aequo di Walter Prampolini e Paolo De Pasquale. Domani la seconda e ultima giornata, quando sarà il turno in vasca di Marco Orsi, l'atleta più atteso della nazionale. La 16ª medaglia azzurra di giornata, anche se non in ordine di tempo, è merito della ginnastica ritmica. Alla Palasport Campitelli di Grottaglie, Viola Sella si mette al collo il bronzo nell'All Around, grazie soprattutto a uno straordinario ultimo esercizio al cerchio.
0: La gara non è andata come ieri nel migliore dei modi, sono riuscita a fare sicuramente meglio, ma ci sono stati degli errori che mi hanno un po' penalizzata. Sono molto contenta di essere riuscita nell'ultimo attrezzo a guadagnarmi questa medaglia. Non è stato per niente facile, è sicuramente la più importante fino ad ora. Spero, mi auguro di arrivare più in alto. Sicuramente non sarà facile, il lavoro è sempre tantissimo, io cercherò ogni giorno di dare il meglio di me per poter arrivare più in alto e migliorarmi.
3: La ginnasta ventenne di Milano ha parole di conforto anche per la sua compagna di nazionale, Margherita Fucci, quarta nel concorso generale ad appena 17 anni.
0: Con Marghe abbiamo condiviso questa bellissima esperienza, lei è veramente una persona d'oro, è una grandissima lavoratrice, sono veramente contenta per la gara che ha fatto, perché è stata bravissima, ha fatto due giorni di gara praticamente perfetti, quindi le auguro veramente il meglio, perché se lo merita e si merita di arrivare sempre più in alto.
3: Alla fine del quinto giorno di gare, l'Italia sale così a 97 medaglie complessive, con la certezza, già domani solo con le finali della box, di superare quota 100.
1: Bene, questo è il racconto della giornata ai Giochi del Mediterraneo con il nostro Emanuele Granelli. Si sta giocando ancora Italia-Germania di pallavolo, da record sicuramente il set, il primo set è finito 66-64 per la Germania, siamo 15-15 nel secondo, da record, ci sono tanti dati, non abbiamo tempo, grazie comunque a Tony Tisi che li ha raccolti, che non viene omologato però perché è un amichevole, quindi insomma rimarrà comunque nella storia sicuramente questo primo set finito 66-64, uno tra i più lunghi in assoluto, in amichevole non lo sappiamo, in gare ufficiali sicuramente. Ringraziamo la nostra squadra, grazie a Gabriele Brocan in regia, Stefano Catini e Tommaso Margiotta alla parte tecnica, grazie anche a Tony Tisi, un saluto e buona serata da Giacomo Prileschi, fra pochissimo il GR1 delle 23.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. L'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade da un'enorme ondata di fango provocata, questa è una delle ipotesi, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 150 morti accertati, ma ci sono ancora centinaia di dispersi, molti dei quali turisti stranieri. E la Farnesina segue l'evolversi della situazione nel paese, dove sono presenti circa 90 italiani, due quelli coinvolti nell'alluvione, lo ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani dal meeting di Rimini.
3: I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia, sia a Pechino sia a Roma, con unità di crisi. Li aiuteremo a rientrare quando loro riterranno opportuno nel nostro paese. Non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti perché i dati che ci vengono forniti parlano di cittadini di altri paesi e non di cittadini italiani.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga dello sconto sulle accise sul diesel e a misure per garantire la continuità dell'ex Ilva.
4: Lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel è stato prorogato fino al 5 settembre. Il governo così prova a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di sconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39%, farebbe poi maturare alla società un eguale credito d'imposta. Per il periodo successivo al 5 settembre, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito, rivolti alle fasce meno abbienti. Per i futuri interventi resta ancora da sciogliere il nodo della tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Approvato poi un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva. Il decreto affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato sulle attività di gestione di rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nuovo scontro tra Glovo e i magistrati milanesi. Il piano presentato a giugno dall'azienda spagnola di food delivery per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera non convince i PM, secondo cui il nuovo sistema impiegato da Glovo riconosce effettivamente un compenso più alto per i rider, ma su una quantità di tempo inferiore a quella impiegata. Sono ancora sottopagati, vanno assunti a tutti gli effetti, dice il parere della Procura di Milano. Torna il grande caldo sull'Italia, l'anticiclone africano porterà temperature fino a 8-10 gradi sopra la media, soprattutto al centro-sud, il picco venerdì, 42 gradi a Foggia, 41 a Cagliari, Cosenza e Reggio Calabria, 40 a Frosinone e Terni e 39 a Roma. Nel fine settimana sollievo al centro-nord, mentre il caldo africano resisterà al sud. In Sicilia già domani Caltanissetta toccherà i 41 gradi.
5: Caldissimo, da morire, però bellissima Palermo.
6: Il sole si nasconde tra le nuvole, ma l'afa non lascia scampo. Sono le correnti d'aria bollente e umida dell'anticiclone subtropicale che sta investendo la Sicilia. Attese temperature di 10 gradi sopra la media, oltre i 40 in Sicilia centrale, con Caltanissetta rovente. Bollino rosso a Palermo, la protezione civile regionale prevede una temperatura percepita di 39 gradi, domani addirittura 41. È troppo umido, è impossibile stare all'aperto, sembra di annegare nel sudore. La piattaforma INAIL, che misura il rischio per i lavoratori, tra le 12 e le 20 colora di rosso quasi tutta la Sicilia, escluse soltanto le località sull'Etna e sui Monti Nebrodi.
7: C'è troppo caldo oggi, troppo. Però si deve faticare.
8: Noi non ci fermiamo mai, neanche con il caldo. Fino alle 2-3, insomma, siamo qua.
6: Anche a Catania e Messina sono attesi 40 gradi percepiti e un livello di allerta arancione che dopo domani salirà a rosso. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
2: Al timone del veliero Ocean Bird, ragazzi con autismo, skipper per un giorno, il servizio di Giovanni Pasimeni.
0: Il mare che include e unisce affinché tutti possano fare parte dello stesso orizzonte. Questa è l'ottava tappa del viaggio itinerante Buonvento, tutti a bordo, partito dalla Spezia, che si concluderà a Trieste il prossimo 8 settembre. L'iniziativa è nata ad aprile di quest'anno da un'idea dell'avvocato Pietro Frisani, armatore e skipper dell'imbarcazione da diporto, per fare vivere ad adolescenti e giovani con autismo, accompagnati a bordo dai loro genitori. Un'esperienza emozionante e unica.
9: Veniamo noi a prendervi, uscite dalle vostre case e venite in barca con noi.
0: L'inclusione, l'avventura, la crescita insieme.
9: Il progetto è proprio l'inclusione, l'idea è di non lasciare nessuno indietro.
0: Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo sia dalla Fondazione Italiana Autismo, sia dall'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo, che hanno contribuito a diffonderlo nell'immediato per favorire la partecipazione nelle varie regioni italiane.
2: E ora spazio alla musica di Radio 1, buon ascolto.

del suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nel corso della notte le precipitazioni pomeridiane tenderanno ad esaurirsi, con conseguenti ampie schiarite favorite dal rapido dissolvimento della nuvolosità. Domani, giovedì 27 agosto, condizioni di generale stabilità al nord e al centro. Cielo in prevalenza sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini associati a isolati piovaschi. Al sud peninsulare tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi. Le isole maggiori godranno di un contesto stabile e ben soleggiato, salvo il transito di velature passeggere sul settore sardo. Temperature in ulteriore aumento, con caldo intenso, massime tra 28 e 31 gradi al nord, fino a 35-36 gradi nei centri urbani del centro, tra 36 e 39 gradi nelle zone interne del sud e sulle isole. Venti deboli dai quadranti meridionali e regime di brezza lungo i litorali, i mari generalmente calmi o poco mossi, fino a localmente mossi i canali delle isole. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caro carburante, il governo proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre, misura da 130 milioni di euro. Ex Ilva, via libera al decreto per continuità degli impianti. Alluvioni in Nepal e Tibet, almeno 160 vittime. Si cercano centinaia di dispersi, tanti i turisti stranieri. La Farnesina, stanno bene i due italiani coinvolti nella tragedia. Francoforte, morti per malaria due dipendenti dell'aeroporto, altri quattro contagiati. Possibile causa zanzara infetta arrivata nella stiva di un velivolo. Le autorità, rischio diffusione molto basso. Dipendenza da social network, storico patteggiamento. Meta pagherà negli Stati Uniti quasi 17 miliardi di dollari e introdurrà nuove tutele per i minori su Facebook e Instagram. Cinema, addio a Tim Curry, la star del Rocky Horror Picture Show, si è spenta a 80 anni a Los Angeles. Recitò anche in Caccia Ottobre Rosso e in Mamma ho riperso l'aereo. Pallavolo, europei femminili, le azzurre battono anche la Francia e si qualificano agli ottavi da prime del girone. Calcio, la FIGC ritira il sostegno alla candidatura di Infantino per un altro mandato alla presidenza della FIFA. In studio Nicola Tedeschini. In Nepal e Tibet si continua a scavare senza sosta anche in queste ore notturne alla ricerca dei dispersi della terribile alluvione che ha causato almeno 160 vittime. Ne parleremo tra poco. Prima, spazio alle decisioni del Consiglio dei Ministri. Il governo ha approvato l'attesa proroga sul taglio delle accise, poco fa la firma del presidente Mattarella sul relativo decreto legge, e ha approvato anche un nuovo intervento sull'ex Silva. I nostri servizi.
3: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in ugual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
4: Il provvedimento del governo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo. Per coprire il costo dell'intervento, circa 130 milioni di euro, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Una misura inedita che, spiegano fonti di governo, è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti e che dovrebbe riguardare in particolare l'ENI. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e farebbe poi maturare alla società un eguale credito di imposta. Nei prossimi giorni poi verrà valutata la forma da dare alle successive misure mirate, rivolte alle fasce di reddito meno abbienti, e da definire anche la copertura finanziaria. L'altro decreto approvato, quello per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per le attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Intanto la holding ceca CE Industries ha precisato di non aver ancora presentato alcuna offerta per le attività dell'Ilva Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sul prolungamento del taglio delle accise e sugli extra profitti continua il confronto tra i partiti. Al centro del dibattito anche i fondi SAFE, i prestiti europei per le spese militari.
5: Proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti, così da Fratelli d'Italia si plaude al provvedimento che proroga il taglio delle accise. Obiettivo per il partito della Premier è salvaguardare le fasce più deboli del sistema produttivo. È un provvedimento ponte in attesa di una misura strutturale e sostanziosa, così dalla Lega Matteo Salvini, che conferma la contrarietà all'utilizzo dei fondi SAFE e insiste sulla tassazione degli extra profitti, ipotesi però respinta da Forza Italia. Antonio Tajani.
6: Non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto da Unione Sovietica.
0: profitto, che cos'è l'extra profitto?
5: Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio, così dal PDL Schlein, che rincara nel governo, continuano a litigare fra loro, ma il problema del costo dei carburanti rimane tutto. Anche dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa il governo di mancanza di coraggio, uno sconticino impercettibile, ennesima beffa per gli italiani. Torna sui fondi safe anche Angelo Bonelli, AVS.
6: Il governo ha detto sì a un debito di 8 miliardi di euro per acquistare armi, però per i pensionati, per la sanità pubblica, gli stipendi degli italiani che sono tra i più bassi in Europa, i soldi non li trovano mai.
5: Alessandra Allegra, GR1.
2: Veniamo dunque alla terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via. Oltre alle 160 vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 600 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Un bilancio che si aggiorna di ora in ora. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il costante sostegno di Pechino e dell'India.
7: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso, ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile, anche da satellite, riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane a catena. Il portavoce dell'ONU, Dujarric, esprime condoglianze per le vittime e solidarietà alla popolazione. L'ONU dice sta coordinando l'invio di aiuti con le organizzazioni umanitarie e ha già inviato kit medici sufficienti per 10.000 persone per 3 mesi. Alba Arcuri, GR1.
2: Circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, secondo la Farnesina. Due di loro si trovano proprio nell'area dell'alluvione. Sono in buona salute, faremo tutto il necessario per farli rientrare il prima possibile, ha detto il ministro Tajani. Nel servizio la testimonianza di due nostri connazionali.
8: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica, però quello che è successo è stato di una violenza particolarmente brutale.
9: Una violenza brutale, racconta Margot Tortella, salentina, guida turistica, si è trasferita a Kathmandu da 9 anni, vive lì con il suo compagno e un bimbo di 9 mesi.
8: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate a voi in Italia. Per quanto i danni non siano stati sentiti direttamente nella capitale del Nepal in cui mi trovo, è chiaro che il Nepal soffre particolarmente la situazione, non soltanto dal punto di vista umanitario e di aiuti, ma anche dal punto di vista logistico e infrastrutture. Le strade sono ovviamente tutte bloccate, anche le autostrade principali.
9: Uno shock per tutto il paese. A Kathmandu abbiamo raggiunto anche Navio Heller, altoatesino, che vive lì da molti anni, fa il fotografo culturale, e quelle immagini di distruzione sono una grande ferita.
10: Una tragedia grossa per il paese, perché sono diverse centinaia di chilometri da nord a sud che il fiume ha attraversato, questo muro di acqua che è sceso giù.
9: Valeria Volatile, GR1.
2: Ancora dall'estero, il presidente americano Trump revoca i visti agli immigrati da tutto il mondo e sull'Iran rassicura: lo stretto di Hormuz è privo di mine. Il corrispondente.
11: Nessuna fretta di riprendere le trattative con l'Iran, sostiene Trump, aggiungendo che la guerra economica e gli attacchi militari sono entrambi efficaci e la Repubblica Islamica si ritrova infatti con una inflazione elevatissima e un'economia che cade a pezzi. Il presidente americano insiste poi nel rassicurare gli operatori internazionali. Lo stretto di Hormuz è aperto, afferma. Abbiamo eliminato le mine, ogni tanto viene lanciato un drone o un razzo, minimizza, ma lo stretto è perfettamente funzionante e vi sta transitando una grande quantità di petrolio. E il segretario alla difesa Exit ribadisce che la pressione economica è quella privilegiata in questo momento dagli Stati Uniti, ma Washington non esclude il ricorso ad attacchi militari in linea di principio. Nel frattempo, l'amministrazione, secondo il Financial Times, avrebbe deciso una sospensione in tutto il mondo degli appuntamenti per richiedere visti per l'immigrazione. Una pausa per consentire una formazione approfondita dei funzionari consolari ed escludere in futuro, fa sapere Washington, l'ingresso di soggetti che potrebbero avere bisogno del welfare pubblico statunitense. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Su Hormuz, da parte iraniana, i Pasdaran annunciano un accordo con l'Oman per la gestione dello stretto, con la definizione delle rispettive quote delle acque per il passaggio delle navi e dei proventi. In arrivo a Teheran il premier del Qatar, Al-Thani, per tentare di allentare le tensioni e discutere appunto della libertà di navigazione nello stretto. Intanto la Repubblica Islamica denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane. Da Israele Netanyahu invece torna a escludere un'intesa con Teheran. Ho detto a Trump, spiega, che dubito si possa raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran. Intanto in Cisgiordania non si fermano le aggressioni dei coloni contro i palestinesi. A raccontare una situazione sempre più difficile è dal meeting di Rimini il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa.
12: In Cisgiordania la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Mi auguro che questo scontro politico e anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto stanca. L'Occidente deve aiutare anche a calmare questa deriva con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
2: Russia-Ucraina, ancora attacchi incrociati. Nel Luhansk occupato le autorità filorusse denunciano 9 morti e 6 feriti in un raid con un drone di Kiev contro un autobus civile. In azione anche i droni appunto di Mosca, che afferma di aver colpito una nave e diverse infrastrutture nel porto ucraino di Izmail sul Mar Nero. E secondo l'agenzia Bloomberg, Putin starebbe preparando un'escalation negli attacchi, ritenendo ormai in stallo i negoziati di pace. All'aeroporto di Francoforte in Germania è scattata l'allerta malaria dopo la morte di 2 dipendenti dello scalo, 4 contagiati, e il rischio per la popolazione però è definito trascurabile dall'istituto scientifico Koch. Sentiamo l'inviata.
13: Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria, entrambi addetti allo scarico e carico bagagli. Uno è morto nei giorni scorsi, l'altro è morto a luglio, ma solo ora, attraverso le analisi, è stata accertata la causa del decesso. La zanzara contagiosa sarebbe arrivata a bordo di un aereo, probabilmente nella stiva, nonostante le misure di sicurezza. L'aeroporto di Francoforte è il più trafficato della Germania, dove transitano 170.000 passeggeri e più di 1.200 aerei al giorno. Il rischio di contagio è comunque trascurabile, secondo le autorità, perché non sussiste la probabilità che la malattia si diffonda da persona a persona. La malaria, potenzialmente letale se non trattata, viene trasmessa all'uomo dalle zanzare dopo che hanno punto un soggetto infetto. Gli altri dipendenti aeroportuali contagiati che stanno ricevendo cure mediche sono comunque stati messi in isolamento e all'aeroporto di Francoforte sono state installate delle trappole, anche se, dichiara Peter Tinerman, responsabile della sanità locale, la zanzara infetta è sicuramente già morta. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte, 12 minuti la cronaca. Previsti nelle prossime ore gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori dell'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del conduttore Siegfried Ranucci a Pomezia. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante.
14: Loro non sapevano manco dell'esistenza di Lavitola, non conoscevano assolutamente Ranucci, ma manco la trasmissione televisiva sua. C'è stato un mandato ricevuto, e loro appunto specificheranno qual è stato il mandato. Ma il contatto è stato con Tavares.
15: A parlare è Antonio Falconieri, uno degli avvocati dei 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Siegfried Ranucci. Daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Lavitola, fanno sapere i legali. Ciò che ci si attende di chiarire oggi negli interrogatori è il mandato ricevuto da Gomez Clesio Tavares, intermediario di Lavitola riparato in Africa. Il faccendiere infatti, nell'ammettere di essere il mandante dell'attentato, ha detto di averlo immaginato con modalità diverse, non una bomba ma una serie di colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Tarragona in Spagna è stato arrestato l'albanese Thomas Tauland, noto come il mago dell'evasione. 42 anni, ricercato dalla giustizia italiana, Tauland era scappato 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 nel nostro paese e 1 in Belgio. L'ultima fuga nel dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera, Milano, dove si sarebbe calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. Non sarà per sempre sì. Una giovane donna inglese lasciata dal compagno a solo una settimana dalle nozze ha deciso di non annullare i festeggiamenti e di indossare comunque l'abito bianco. Una festa di matrimonio senza marito in una tenuta a Montecatini Val di Cecina in Toscana, dove avevano organizzato l'evento. Cancellata la lista dei parenti del fuggitivo, gli invitati della donna erano una trentina. Tra Brindisi, parti in piscina e una luna di miele con la madre, la storia della sposa senza sposo è diventata virale sui social come simbolo di resilienza e amor proprio. Prosegue il caldo anomalo legato al cambiamento climatico, fino a 42 gradi al sud da venerdì, bollino rosso in 8 città e temperature che si risalgono anche al centro e al nord. Intanto si celebra la giornata mondiale dei laghi, istituita lo scorso anno dall'ONU per promuovere azioni concrete e proteggere gli specchi d'acqua del mondo minacciati appunto dal riscaldamento globale.
16: I laghi ricoprono il 4% della superficie terrestre e rappresentano il 90% delle risorse idriche direttamente accessibili. Massimiliano Pasqui, Istituto di Biometeorologia CNR.
17: I laghi sono messi sotto grande pressione dal cambiamento climatico, rappresentano alterazioni del ciclo idrologico che portano a un limite critico.
16: Il riscaldamento globale mette a rischio anche i laghi italiani.
17: Siamo una nazione ricca di acqua, ma di anno in anno un aumento dei consumi, l'aumento dell'evaporazione per effetto dell'aumento delle temperature porta questi ambienti a vivere al limite.
16: I vostri studi ci dicono che se non riusciremo a invertire l'attuale ritmo di emissioni per un aumento di temperatura di 2 gradi nel Mediterraneo, la disponibilità di acqua potrebbe diminuire fino al 15%.
17: Dobbiamo agire su due strade distinte: sostituire combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili, dall'altro riduzione dei consumi di acqua che venga aumentato la frazione di acqua riutilizzabile.
16: Francesca Fornario, GR1.
2: Social network e dipendenza. Nel processo intentato negli Stati Uniti, Meta, la società titolare di Facebook e Instagram, sceglie di patteggiare, accordo da 17 miliardi di dollari e l'impegno per nuove regole a tutela dei minori.
4: Nessuna ammissione di colpa rispetto alle accuse di provocare dipendenza e danni alla salute mentale dei minori.

0: uso di 2 ore al giorno disattivabile solo dai genitori, che avranno, promette la società titolare di Facebook e Instagram, maggiori strumenti di controllo. Altra novità, gli under 18 non potranno visualizzare il numero di like e reazioni ai post. Siamo dunque di fronte ad una svolta nell'uso dei social. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
1: Parlare di svolta è un po' troppo. Il fatto che i ragazzi non vedano immediatamente quanti like ottengono i loro messaggi, il fatto che alcune notifiche siano di default disattivate, queste cose sono senz'altro positive. Va detto che aggirarle anche attraverso il consenso dei genitori, che spesso sono ignari di fornirlo, sarà molto semplice.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Dopo 6 anni in California e le tante polemiche con la famiglia reale, Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito, la corrispondente.
3: I just want them a happy life.
4: C'è chi li ama, chi non li sopporta e chi vorrebbe semplicemente ignorarli, ma il bombardamento dei tabloid e della TV non lascia scampo. Harry e Meghan sono tornati con aereo privato, atterrato a Birmingham all'ora di pranzo. Dopo giorni di indiscrezioni, Meghan farà l'attrice, ma forse no, Harry farà pace col fratello, ma per ora non sembra, le certezze sono poche, tranne una. Per la monarchia inglese, che grazie alla dedizione di Re Carlo è tornata ad avere un ruolo, non è una buona notizia. Dopo la morte di Elisabetta e l'anno difficile della doppia malattia di Carlo e di Catherine, l'attivismo del sovrano in politica estera ha ridato centralità all'istituzione. È stata un successo la visita di Carlo alla Casa Bianca di Trump. È significativa l'amicizia del re, capo di Stato, nei confronti del presidente ucraino Zelensky. Ora il ritorno dei Sussex preoccupa il palazzo. Negli oltre 6 anni passati in America, Harry e Meghan non hanno risparmiato critiche alla corona. In tanti temono la visibilità e l'indipendenza che la coppia potrà acquisire, una specie di famiglia reale alternativa. Per la monarchia, affascinante ma anacronistica, un danno di immagine potrebbe avere conseguenze serie. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La scomparsa a Los Angeles a 80 anni di Tim Curry, attore, cantante e doppiatore inglese, volto simbolo del Rocky Horror Show, dal teatro al grande schermo. Colpito da un ictus già nel 2012, aveva recitato in decine di film, tra cui Caccia a Ottobre Rosso, il nostro ricordo.
5: Il clown serial killer Pennywise nella serie televisiva It, il malefico signore delle tenebre in Legend, il maggiordomo manipolatore in Signori, il delitto è servito, il maldestro concierge di un hotel di lusso, in Mamma ho riperso l'aereo.
6: Mr. McAllister.
5: Nel 98 Tim Curry è Gomez della famiglia Adams, ma fu il suo primo ruolo nel 75 al cinema accanto a una giovanissima Susan Sarandon a segnare per sempre la sua carriera. È lo scienziato Frank Furter in The Rocky Horror Picture Show, da uno dei musical più longevi e amati. È una parodia di Frankenstein, aveva detto Tim Curry, di chi è ossessionato dall'immagine, dal modo in cui le cose appaiono. È stato difficile rendere cinematografiche le mie stravaganze fisiche, molto teatrali, con tacchi, reggicalze e un look glam rock ambiguo e trasgressivo, opera del truccatore di David Bowie. Tim Curry lascia nel cuore di diverse generazioni il suo messaggio di inclusione e libertà. Non sognatelo, siatelo. Timiso Arapinto, GR1.
2: Stop al tour per Eros Ramazzotti. Operato alle corde vocali, il cantante romano fa sapere ai fan: sto bene ma devo riposare. Rimandante dunque al 2027 le tappe negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina del tour Una Storia Importante. Ci incontreremo più forti e uniti di prima, scrive Ramazzotti sui social. E a proposito di musica, The Seeds of Love dei Tears for Fears, album simbolo degli anni 80, torna in un'edizione speciale, nuovi mix, demo e vinile blu, a oltre 35 anni dalla pubblicazione originale. Uscito nel settembre 1989, l'album della band britannica fu un trionfo commerciale, di critica, platino in appena 3 settimane. Ambizione e musicalità senza tempo, oltre 4 anni di lavoro per registrarlo, con brani di successo come Woman in Chains, So in the Seeds of Love e Batman's Song. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Carlo Boninsegni e Marco Mascia. Ora c'è la pagina sportiva. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
7: G
6: GR1 Sport.
7: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi, copertina dedicata all'ennesima vittoria della nazionale.

0: femminile di pallavolo che agli europei vola agli ottavi. Il servizio.
1: La vittoria più sudata a dispetto del 3-1 finale. Il primo passo è compiuto, l'Italia chiude in testa il girone a punteggio pieno, lasciando per strada un solo set, il secondo contro la Francia. Una sfida in cui le azzurre vanno oltre le difficoltà, adattandosi anche all'atteggiamento a tratti spavaldo delle avversarie. Conquistano di slancio il primo set, si smarriscono nel secondo, perdendo certezze e fluidità di gioco. Si ritrovano nel terzo, nel momento forse più complicato anche mentalmente. Il parziale è più combattuto, che la nostra nazionale conquista col minimo scarto. Anche l'avvio del quarto è in salita, ma le ragazze di Velasco hanno il merito di non perdere lucidità nei momenti cruciali, mostrando la solita compattezza di squadra e le grandi, note qualità tecniche. E Gono ancora la miglior realizzatrice con 20 punti. Da domenica via agli ottavi di finale, l'Italia giocherà in Repubblica Ceca contro una tra Grecia, Bulgaria e Ucraina. Manuela Collazzo, GR1.
0: E restiamo al volley, perché al Pala Calafiore di Reggio Calabria, durante Italia-Germania, primo test match di preparazione agli europei per gli azzurri di Fefe De Giorgi, è accaduto un evento storico. Il punteggio con cui i tedeschi si sono imposti nel primo set, addirittura 66-64, il più alto nella storia della pallavolo. Match naturalmente ancora in corso, la Germania conduce 2-1, mentre l'Italia è avanti 19-18 nel quarto set. Ora il calcio, con la clamorosa presa di posizione della Federcalcio in merito alla candidatura dell'attuale presidente della FIFA Gianni Infantino in vista delle elezioni in programma a marzo 2027. Il servizio.
2: Il fulmine stavolta non è arrivato a Ciel Sereno, anzi la perturbazione aleggiava sul vecchio continente già da tempo ed è deflagrata durante il mondiale americano. In linea con la variabilità dei cieli europei, anche la Federcalcio nostrana ha deciso di ritirare l'appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. Nel comunicato di Via Allegri si fa chiaramente cenno ad Alexander Seferin, presidente della UEFA, e alle tante federazioni nazionali che hanno deciso di opporsi al modo di pensare calcio del presente e del futuro di Infantino. Dal poco spazio alle squadre europee a beneficio di altre realtà emergenti ma con poca tradizione pallonara, allo spezzettamento delle partite per questioni giusto appunto climatiche, ai troppi minuti di intervallo tra un tempo e l'altro persino nella finale del mondiale, fino allo spericolato tentativo di concedere ad un privato i diritti della Coppa del Mondo e nonostante la repentina marcia indietro. Insomma, l'Europa fa blocco e l'Italia del blocco fa parte. C'è chi, nonostante fosse stato avvisato ed avesse condiviso in via generale l'uscita della Federcalcio, avrebbe testualmente preso un po' più di tempo. È il caso del numero uno della Lega Professionisti, Simonelli, peraltro amico personale di Infantino. Altri, Cannavaro e Materazzi, su tutti si dicono invece contrari alla presa di posizione di Malagò. Appassionate ed appassionati, aprite gli ombrelli, il temporale è appena iniziato. Francesco Repice, GR1.
0: Calciomercato, sta per concludersi l'avventura al Milan di Rafa Leão. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Galatasaray, ma in questi minuti c'è da registrare un rilancio dell'Aston Villa, disposto ad arrivare fino a 45 milioni. Sarà il portoghese a decidere la sua nuova destinazione. Altri movimenti: Pinamonti alla Lazio, Sebastiano Esposito al Sassuolo, Cervo al Cagliari, Miretti al Besiktas. Champions League, definito il quadro delle 36 squadre che parteciperanno alla League Phase. Le ultime 4 qualificate grazie ai playoff sono AEK Atene, Fenerbahce, Viking e Slovan Bratislava. Oggi alle 18 a Monte Carlo il sorteggio, che coinvolgerà Inter, Roma, Napoli e Como in ordine di fascia. E sempre oggi toccherà l'Atalanta andare a caccia della qualificazione al tabellone della Conference League. La squadra di Maurizio Sarri giocherà sul neutro ungherese di Miskolc all'andata, finì 0-0. Nella Liga il Real Madrid ha travolto al Bernabeu la Real Sociedad 4-1 nel recupero della prima giornata. Mattatore Mbappé autore di una tripletta. Ora la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Continua il dominio dell'Italia, che fa corsa solitaria nel medagliere. Il servizio.
3: In una delle giornate più avare di medaglie ne arrivano comunque 16, metà delle quali dal nuoto pinnato, disciplina all'esordio assoluto ai giochi che ora culla il sogno di una partecipazione a 5 cerchi. 2 i successi Viola Magoga e Filippo Pavoni nei 50 e 100 metri bipinne, a cui si aggiungono 4 argenti e un doppio bronzo con un terzo posto ex aequo. L'unico altro oro di giornata arriva dal badminton e dal beniamino di casa Fabio Caponio, barese di Santeramo in Colle, fa la storia in casa, portando il volano azzurro per la prima volta su sul gradino più alto del podio nella competizione. Il badminton colleziona anche un altro argento, la box tre bronzi, il tiro a volo, specialità trap, fossa olimpica, un argento e un bronzo. E c'è anche il primo acuto della ginnastica ritmica con il bronzo di Viola Sella nel concorso generale. Ora sono 97 le medaglie complessive, con la certezza già oggi con i finalisti del pugilato guidati dalla portabandiera azzurra Irma Testa di toccare e superare quota 100. Emanuele Granelli, GR1.
0: Termina qui la pagina sportiva, voi tutti la più serena. Buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Mezzanotte 27, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sul raccordo A1 tangenziale est di Milano, tra inizio A1 Milano-Napoli e inizio tangenziale est di Milano, in direzione della tangenziale est di Milano, c'è un incidente. Prudenza. A1 Milano-Napoli, tra Parmet e Terre di Canossa Campegine, c'è un incendio. Prudenza di nuovo, e sempre sulla A1, tra Bivio A1 A22 Brennero-Modena e Modena Sud verso Bologna, un incidente al chilometro 156 A2 autostrada del Mediterraneo, anche qui c'è un incidente, il traffico è rallentato tra area di servizio di Tarsia e Tarsia Nord in direzione dell'allacciamento Fisciano. Prima di salutarvi diamo anche una chiusura, quella della 4 Torino-Milano, entrata chiusa a Novara Est in entrambe le direzioni fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo è esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel, una misura che vale 130 milioni di euro. Dopodiché l'esecutivo procederà ad individuare nuove misure strutturali e selettive a sostegno delle fasce di reddito più basso e per le categorie sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva. Intanto il governo conferma di lavorare al contributo dagli extra profitti delle industrie petrolifere ed energetiche. Dall'alluvione che ha investito il Nepal al confine con il Tibet, spazzati via interi villaggi, edifici, ponti e strade, da un'enorme ondata di fango provocata, questa è una delle ipotesi, dal collasso di un ghiacciaio che è crollato a valle. Oltre 160 i morti accertati, ma ci sono ancora circa 600 dispersi, tra cui 400 turisti stranieri. La Farnesina, sanno bene i due italiani coinvolti nella tragedia. Il conflitto russo-ucraino, secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Radcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Per il report dell'agenzia di intelligence americana c'era questa possibilità. A Cannes, nel nord della Francia, in tarda serata un'auto è piombata su un gruppo di persone. Un morto e una decina di feriti, il bilancio dell'incidente che sembra volontario. Secondo i media le vittime sono per la maggior parte straniere. L'uomo alla guida dell'auto, un 26enne, è scappato e poi arrestato successivamente in una località sulla costa. Torniamo negli Stati Uniti per il processo contro Meta per la dipendenza dei minori dai social. L'azienda patteggia, la società di Mark Zuckerberg ha raggiunto un accordo con 47 stati e altri territori americani, pagherà fino a 17 miliardi di dollari senza ammettere responsabilità, previsti anche limiti al tempo trascorso dagli adolescenti sulle piattaforme, blocchi notturni, maggiori controlli per i genitori e restrizioni alle funzionalità considerate dannose. Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo, temperature sopra la media di 10-12 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso e Palermo, domani salgono a 9 le città in allerta rossa. Sport, volley, gli europei femminili, le azzurre battono la Francia 3-1 e chiudono da imbattute la fase a gironi. Per gli ottavi si gioca domenica 30 in Repubblica Ceca. I giochi del Mediterraneo, l'Italia arriva a quota 97 medaglie ed è prima nel medagliere. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
3: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo ha approvato l'attesa proroga sul taglio delle accise, poco fa la firma del presidente Mattarella sul decreto legge, e un nuovo intervento sull'ex Ilva.
4: Un consiglio dei ministri di soli 15 minuti ha esteso sino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul diesel. Dopodiché il governo intende intervenire con una nuova misura che Giorgia Meloni vuole sia strutturale e selettiva per aiutare le persone con reddito più basso e sostenere le categorie di lavoratori sulle quali pesa di più il caro carburanti. Via libera da Palazzo Chigi anche al decreto per assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva e alla fideiussione per consentire agli impianti, considerati di interesse strategico nazionale, la gestione dei rifiuti. La Premier punta poi sul confronto politico chiesto ed ottenuto a livello europeo per trovare una soluzione condivisa sui contributi dagli extra profitti delle industrie petrolifere dell'Unione. L'obiettivo della Presidente del Consiglio è garantire agli Stati membri un criterio di equità e neutralità, chiedendo versamenti in ugual misura alle società energetiche per evitare squilibri tra le diverse aziende sul mercato. Carla Macrellino, GR1.
3: Passiamo alla terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet. Interi villaggi sono stati spazzati via. Oltre alle 160 vittime finora accertate, le autorità parlano di almeno 600 dispersi. Tra questi centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi, un bilancio che si aggiorna di ore e un'ora, la macchina dei soccorsi lavora senza sosta con il costante sostegno di Pechino e dell'India.
5: I soccorritori affondano nel fango fino alla cintola, portano sulle spalle i sopravvissuti. I mezzi procedono a fatica. Un mare grigio, fangoso, ricopre case, alberi, auto, infrastrutture e le persone. Ci sono ancora centinaia di dispersi. Difficile, anche da satellite, riconoscere i contorni dei villaggi dopo la devastante alluvione che nel giro di pochi minuti ha trascinato tutto con sé e che ha colto di sorpresa. Tra le cause possibili, la caduta di un'enorme massa di ghiaccio o di rocce in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet, fiume che è tracimato, provocando inondazioni e frane.